0: che appunto presenta diversi problemi al fine di assicurare appunto un'adeguata rappresentanza ai cittadini e un voto libero e uguale. Però certamente anche questo è un elemento di forte criticità. È chiaro che noi diciamo, non abbiamo leggi elettorali, diciamo, sì, soddisfacenti dal punto di vista della rappresentanza dei cittadini da ormai 20 anni. Ecco, l'ultima legge elettorale idonea ad assicurare rappresentanza, tra l'altro anche garantendo una certa stabilità, è stato il Mattarellum. Poi hanno deciso, non si sa per quale motivo, di buttarlo all'aria e da allora abbiamo avuto una sequenza di leggi
1: Da
0: elettorali
1: Calderoli in poi, insomma, che
0: da
1: sono andate in
0: Calderoli,
1: direzione, in
0: Porcene,
1: direzione, in direzione. Beh, forse lo lasci dire a me, insomma, il motivo si comprende perché queste leggi elettorali ormai vengono disegnate dalla maggioranza a proprio uso e consumo immediato, no? Anche questo cosiddetto
0: per
1: taglia
0: cercare di
1: cespugli è
0: vincere, ecco.
1: pensato
0: Poi
1: per penalizzare il centro-sinistra perché di lì ci sono più liste piccole rispetto al centro-destra. Lei fa parte di un gruppo di decine di costituzionalisti che stanno preparando i ricorsi, insomma, contro questa nuova legge elettorale, ma quali sono i punti adesso, al di là del taglia cespugli, no, su cui vi concentrerete?
0: naturalmente, appunto, qui si tratterà, come lei sa, insomma, nel nostro sistema, appunto, per andare in Corte Costituzionale, appunto, è necessario, appunto, instaurare un giudizio comune, cioè di fronte ad un giudice, un tribunale. Da quando, appunto, si è arrivati alla dichiarazione di incostituzionalità del Porcellum, la Corte Costituzionale ha accettato le questioni di legittimità costituzionale che sono radicate nell'ambito di un giudizio di accertamento appunto del proprio diritto di voto, no? Che non sia leso, che non siano lese le prerogative del proprio diritto di voto. Quindi lo si deve fare all'interno di un giudizio. Quindi in questo senso io personalmente in realtà non sto preparando nessun ricorso, però appunto gli avvocati che eventualmente lo faranno, e se qualcuno verrà da me pure, come dire, lo faremo, hanno diversi elementi perché appunto questa legge prevede l'attribuzione di un premio di maggioranza, che può essere abnorme. Dico può essere perché in realtà poi, come dire, dipende da come si mettono le cose. Potrebbe essere abnorme, potrebbe essere addirittura ai limiti dell'insufficienza, e quindi, come dire, ci potrebbe essere uno stravolgimento della rappresentanza effettivamente senza assicurare adeguatamente una stabilità. C'è poi la questione di come viene attribuito il premio, cioè attraverso dei listini in cui vengono pescati appunto coloro ai quali, come dire, i parlamentari in più, ecco, diciamo, sì, che fanno parte del premio. C'è la questione appunto della dipendenza della maggioranza in una camera dall'altra, cosa che credo sia del tutto, come dire, assurda, cioè noi eleggiamo
1: Sì.
0: due camere, è chiaro che come dire, in un sistema bicamerale si presta male ad avere il premio di maggioranza, perché
1: Professor
0: il
1: Pertici,
0: premio
1: non
0: di
1: abbiamo più
0: maggioranza.
1: moltissimo tempo, ma la questione dell'indicazione del Premier nel programma, anche quello, insomma,
0: Anche
1: fa discutere.
0: certamente fa discutere, proprio perché appunto è un tentativo, no, di reintrodurre, come dire, dalla
1: Il
0: finestra, diciamo così,
1: premierato che è
0: il
1: uscito dalla
0: premierato
1: porta.
0: che è uscito dalla
1: Ci
0: porta,
1: sono di
0: insomma.
1: mezzo le prerogative del capo dello Stato che da Costituzione, come dire, indica il
0: Certo,
1: presidente del Consiglio
0: esatto.
1: incaricato. Grazie professore per essere stato con noi. La saluto, una buona serata
0: Grazie
1: ad Andrea Pertici che insegna diritto costituzionale all'Università di Pisa. E intanto, visto che siamo in diretta, Trump minaccia l'Unione Europea con i dazi, la pagherà, revochi le multe alle società statunitensi. E ne parlavamo poco fa con Federico Baccini. Quindi siamo arrivati proprio precisi, la UE pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale profondamente scorretta contro la quale le avevo ripetutamente messe in guardia. Si tratta delle multe alle società delle big tech. Rimaniamo negli ultimi 4 minuti alla questione invece politica della legge elettorale con Sara Menafra. Ciao Sara.
2: Ciao.
1: Vice direttrice di Open, perché pare che Meloni ce l'abbia fatta a piegare Stefania Craxi e Forza Italia al Senato sulle pseudo, non le chiamiamo così qui, le pseudo preferenze.
2: Sì, però c'è un problema che riguarda poi i gruppi parlamentari, nel senso che la tensione è talmente alta che non si capisce se poi anche fatto una sorta di accordo che loro comunque oggi non hanno del tutto confermato, ma non hanno smentito, quindi probabilmente questo emendamento effettivamente approderà in commissione, così come è stato, diciamo, rivisto, quindi con una maggiore attenzione anche a livello nazionale e di capilista alla diciamo alternanza di genere, ma c'è molto molta tensione nei gruppi parlamentari, in particolare di Lega e Forza Italia, con il rischio che quindi, anche se l'accordo c'è, poi questi parlamentari non seguano le indicazioni o, nel caso dovesse passare, un gruppo ulteriore dovesse andare Vannacci, magari
1: insomma,
2: accordandosi.
1: È abbastanza ardita questa cosa a proposito di Vannacci che stai dicendo, perché al Senato c'è il voto palese, non c'è il voto segreto, uno deve mettersi
2: la faccia. No, è chiaro che al Senato probabilmente in qualche modo ce la fai, però poi la vorrebbero far saltare una volta che si ritorna alla possibilità di avere un voto segreto alla Camera, che comunque, diciamo, ci vuole la doppia conforme, e quindi qualunque cosa si inserisce al Senato potrebbe poi risaltare. In ogni caso, anche al Senato diciamo il clima non è sereno nei gruppi parlamentari, in questi, ma anche nel gruppo di Fratelli d'Italia, perché proprio i partiti più grandi, come appunto Fratelli d'Italia, saranno quelli che, diciamo, qualora l'emendamento dovesse entrare così com'è, nei partiti più piccoli si apre il problema di chi sono questi capilista. E nei partiti più grandi, di fatto, ognuno poi si deve fare una campagna elettorale, perché se non è il primo, a quel punto deve avere le preferenze. E quindi, diciamo, questo accende una tensione molto forte, che quindi io in questo momento ho l'impressione che se il casino rimane così forte, forse davvero si va sul binario morto, o addirittura si incassa la legge elettorale e poi si va a votare.
1: A votare quando, scusa? No, questo anche per organizzarsi.
2: Diciamo, si dimette. No, nel senso che lei potrebbe dire ha incassato il record di governo più longevo, potrebbe fare anche degli altri ragionamenti.
1: Ma tipo
2: ma questo è solo, come questo, dire, almeno la sensazione di quanta è forte la tensione in queste ore tra Camera e Senato, sebbene apparentemente ci sia un accordo, soprattutto perché i parlamentari sono inquieti di entrambi i, diciamo, i fratelli minori. La Forza Italia, perché effettivamente il pressing di Mariana Berlusconi ha un po' comunque scompaginato il partito, cioè il partito si è di fatto diviso in due partiti, uno risponde a Tajani, uno risponde a Mariana Berlusconi, e la Lega, perché appunto questi sondaggi che danno comunque Vannacci sempre in crescita, anche se anche Fratelli d'Italia l'accusa, ma per la Lega sta diventando effettivamente un problema così forte da creare, diciamo, il panico nel gruppo parlamentare, con anche un tema, come dire, di posizionamento politico, perché questo è un gruppo parlamentare, che è un gruppo parlamentare salviniano, che quindi quella linea non ha problemi a tenerla, e quindi, diciamo, si vede rosicchiare proprio nel suo.
1: E quindi questo lo mette, insomma, uno pensa che ci stanno a fare, e lo stiamo pensando in molti, in effetti. Grazie Sara Menafra per essere stata con noi, vice direttrice di Open, buona serata.
2: A voi.
1: Tra pochissimo c'è un po' di pubblicità, poi ci sono le notizie, c'è il giornale di Popolare Network, poi noi ritorniamo alle 20, la questione della punibilità dei minori di 14 anni, gli dedichiamo tutta la pagina tra le 20 e le 20:30.

0: Le 20 e 2 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, sono Luigi Ambrosio, questa è Pop Sera. Oggi è intervenuta all'Unione delle Camere Penali, quindi gli avvocati penalisti italiani, sul decreto legge che modifica i criteri di imputabilità dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni, un provvedimento che genera forti dubbi di legittimità costituzionale, hanno scritto. Noi abbiamo con noi Rinaldo Romanelli, che è avvocato e che è segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Buonasera, avvocato.
1: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
0: Allora, innanzitutto ci spieghi con le parole quindi tecniche sue perché ci sono, secondo voi, dubbi di incostituzionalità su questo DDL, che sappiamo, insomma, politicamente ormai è uno dei cardini di questa campagna elettorale permanente che sta facendo il governo sui temi della sicurezza, perché è chiaro che quando si parla di minorenni si parla, no, delle storie dei cosiddetti Maranza, dei giovani immigrati o di seconda generazione che vediamo agli onori delle cronache.
1: Allora, intanto precisiamo che si tratta di un disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, quindi non è una norma che è entrata in vigore o che entrerà in vigore di qui a breve, perché dovrà seguire un iter di approvazione parlamentare per diventare legge, fortunatamente, aggiungo. Dopodiché il tema principale, noi abbiamo sollevato un profilo anche di potenziale incostituzionalità, perché trattare i minori come gli adulti evidentemente rischia di introdurre dei criteri che sono contrari all'articolo 3, alla presunzione, al principio di uguaglianza, perché il principio di uguaglianza è un principio di uguaglianza cosiddetta relativa, cioè si trattano in modo uguale le cose uguali, ma si trattano in modo diverso le cose diverse.
0: Mi viene in mente Don Milani quando diceva che fare a parti uguali tra diseguali si commette una grande ingiustizia.
1: Esatto, e questo la Corte Costituzionale l'ha chiarito tante volte in relazione al principio di uguaglianza: non c'è niente di più ingiusto di trattare tutti nello stesso modo. E nel caso di, e poi anche profili relativi evidentemente alla finalità rieducativa della pena. E ovviamente non si può rieducare chi è incapace, non c'è ragione di rieducare chi è incapace, quindi che non risponde delle sue azioni. Il tema è un tema culturale, nel senso che in realtà la modifica in sé, non voglio sminuirla, ma non è, diciamo, una modifica eccezionale. Semplicemente in relazione ai minori c'è una presunzione di non capacità e quindi d'ufficio il giudice deve sempre accertare se il minore, che è imputabile tra i 14 e i 18 anni, è anche capace di intendere di
0: questo volere. Oggi naturalmente, perché questo oggi è un principio, un principio, diciamo, che tutela il minore.
1: Tutela il minore, lo tutela, perché più andiamo avanti, più le scienze, le neuroscienze sul punto fanno approfondimenti e quindi raggiungono, se non delle certezze, almeno dei punti di approdo sempre più affidabili, ci dicono che la mente proprio del fanciullo si sviluppa in un certo modo nel tempo e finisce il suo sviluppo addirittura intorno ai 25 anni, mentre quello emotivo è più precoce, quello razionale, cioè quello del controllo degli impulsi e degli istinti, avviene molto dopo. Quindi c'è anche una base scientifica rispetto a questo, per cui non si può, ma è anche abbastanza intuitivo, che benché sia imputabile non è detto che un ragazzino di 15 anni abbia raggiunto, di 14 anni e mezzo, uno sviluppo intellettivo tale a essere anche automaticamente considerato capace di intendere di volere. Non sono molte le pronunce di incapacità di intendere volere in sé, non hanno una grandissima incidenza. Questa sembra più che altro una norma bandiera che introduce invece una presunzione di incapacità. Presunzione però superabile ex lege, nel senso che se il giudice ha degli elementi per ritenere di avere di fronte a sé un minore incapace, ovviamente può disporre dell'accertamento. È però una norma che segna un grave arretramento di carattere culturale anche in relazione ai minori. Basti pensare che il codice del 1930, il codice Rocco, quindi un codice fascista, che è stato approvato, esatto, nel periodo del ventennio fascista, prevedeva l'articolo 98, cioè quello che regola la capacità di intendere di volere, anche in relazione ai minori, esattamente come è scritto oggi. Cioè questa modifica modifica una norma del 1930, che è rimasta così dal 1930 ad oggi.
0: Cioè, mi faccia capire, riforma in maniera peggiorativa la norma del codice fascista Rocco, è incredibile.
1: Esattamente così, questo dovrebbe farci riflettere, anche perché nel 1930 non eravamo, al di là del profilo culturale che è quello che spaventa di più, ma non eravamo neanche arrivati a degli accertamenti e degli approfondimenti di carattere scientifico che abbiamo oggi, che ci dicono che effettivamente ci sono delle ottime ragioni per non presumere la capacità di intendere e di volere e per andare a verificarla di volta in volta nei minori. Questo è un brutto segnale, perché noi sappiamo che bisogna sempre avere riguardo quando ci sono delle modifiche normative al significato che hanno, alle ricadute immediate ma anche a quelle prospettiche, cioè oggi questo vorrei dire ieri Caivano, il decreto Caivano che ha introdotto delle misure di prevenzione nei confronti dei minori e anche degli aggravamenti e delle nuove, diciamo, possibilità di applicare fattispecie di reato ai minorenni, aumentando anche come conseguenza il numero della popolazione carceraria. Il tema anche lì della presenza in carcere, del sovraffollamento, è drammatico per i maggiorenni, non lo era per i minorenni, anche gli istituti dei minorenni hanno avuto un tipo di effetto di aggravamento di questo tipo, certo, sulla base di queste misure. È tutta una cosa che si può leggere purtroppo in una prospettiva securitaria, illiberale, di risposta sempre punitiva, mentre la nostra Costituzione, che è una Costituzione liberale proprio perché proviene dal periodo fascista, un periodo di oscuramento dei diritti, di compressione dei diritti individuali, è una Costituzione che ha un respiro, un'impostazione completamente diversa. La finalità della pena deve essere una finalità anche rieducativa. La pena il diritto penale dovrebbe essere l'estrema ratio e comunque dovrebbe essere finalizzato a rieducare e a reinserire un soggetto rieducato nella società civile. La finalità rieducativa della pena è anche una finalità, quella sì, giusta, attraverso la quale si persegue la sicurezza, perché se io entro in carcere, vengo rieducato, magari mi viene anche insegnato qualcosa, mi viene insegnato un mestiere e a poco con le forme che il tribunale di sorveglianza può gestire di evoluzione della pena in funzione di come il detenuto si adegua dei percorsi rieducativi, posso cominciare ad uscire, posso cominciare a rifrequentare, certo, la società civile. Quando uscirò magari andrò a lavorare e smetterò di delinquere.
0: Invece sappiamo cosa sono le carceri, no? Sono dei luoghi dove si impara
1: insieme a delinquere. 10 in una cella, magari per reati anche da poco, fra 10 anni uscirò più delinquente di come sono entrato. Scusi, questa, la semplificazione,
0: ma il concetto è questo. È molto chiaro invece. Grazie Rinaldo Romanelli per essere stato con noi e per la chiarezza, segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Una buona serata.
1: Grazie a voi.
0: E sul fronte invece dell'esperienza e del punto di vista di chi dei minori si occupa, Sara Milanese ha intervistato Antonella Inverno, che è di Save the Children. La ascoltiamo insieme.
2: Sì. Allora, guarda, la prima cosa che volevo chiederti è questa. Insomma, a leggere la vostra nota è evidente che secondo voi non si può applicare il modello di giustizia per gli adulti anche ai minori tra i 14 e i 18 anni. Spieghiamo perché.
3: Beh, negli ultimi provvedimenti legislativi ci sono sempre più misure che tolgono specializzazione al sistema di giustizia minorile, tolgono discrezionalità ai giudici che devono decidere. Il nostro sistema di giustizia minorile è stato sempre caratterizzato da un ampio margine di manovra dei giudici, che possono nel corso del procedimento capire quali sono i provvedimenti, le misure, gli atteggiamenti più idonei nel caso specifico del singolo minore che si trovano davanti, perché sappiamo benissimo, non serve che la scienza ce lo dica, ma ce lo dice anche la scienza, che ragazzi e ragazze di quell'età sono dentro una fase evolutiva molto delicata e molto particolare, una fase evolutiva che non ha esattamente gli stessi tempi per tutti, che non ha esattamente gli stessi esiti per tutti, cioè questo passaggio dall'essere un ragazzo a diventare una persona adulta. Proprio per questo i giudici nel nostro sistema possono valutare di caso in caso qual è l'atteggiamento più idoneo da avere. Ecco, negli ultimi provvedimenti questa possibilità per i giudici di avere ampio spazio di decisione è stata man mano sempre più ridotta, e questo è un altro tassello di questo percorso che sta portando il sistema di giustizia ad irrigidirsi sempre di più e adultizzarsi sempre di più, cioè lasciare poco spazio di manovra e quindi avere delle soluzioni preconfezionate per i minorenni che commettono degli errori.
2: Voi seguite.
3: Ma questo ovviamente.
2: Vai, vai.
3: Questo ovviamente rischia di far bloccare tutto il sistema. Non a caso abbiamo adesso le notizie che non si erano mai sentite prima rispetto al sovraffollamento di alcuni istituti penali per i minorenni e difficoltà nella gestione di questi casi, un numero sempre maggiore di neo maggiorenni trasferiti da penitenziari minorili alle carceri per adulti, cioè una gestione che si avvicina sempre di più a quella degli adulti, in cui diciamo la finalità rieducativa è abbastanza surclassata da quella custodiale.
2: E con nessun tipo di conseguenza invece sulla riduzione, diciamo così, di episodi questo tipo di reati tra i minori. Voi seguite, monitorate da vicino la situazione e lo sviluppo anche di questa tematica. Che conseguenze vedete a partire proprio da questa linea che stavi tracciando e di cui questo disegno di legge è solo l'ultimo atto?
3: Beh, chiaramente un sistema che si irrigidisce non funziona bene, non fa neanche il meglio per i ragazzi e le ragazze che dentro quel sistema sono costretti, quindi quello che vediamo è che l'impatto sulla recidiva non è sicuramente, andrebbe sicuramente approfondito meglio, ma da quello che vediamo in termini esperienziali è assolutamente un insuccesso da questo punto di vista, cioè l'ingresso nel sistema penale minorile dovrebbe allontanare i ragazzi e le ragazze da percorsi e circuiti di devianza. Quello che rischiamo è che invece li cristallizzi in questi percorsi, perché se un ragazzo o una ragazza, che quasi sempre un ragazzo, le ragazze sono molto poche nel sistema, che commette un errore viene trattato sostanzialmente come un delinquente abituale, chiaramente questa è un'etichetta che è difficile togliersi di dosso e che potrebbe funzionare come una profezia che si autoavvera, cioè se tu mi vedi così io allora divento effettivamente così.
0: E questo è un dato che dovrebbe essere logico, quello della appunto criminalizzazione dello stigma, come ci diceva Antonella Inverno, intervistata qui da Sara Milanese. Antonella Inverno è di Save the Children, uno stigma aumentato dalla e determinato dalla criminalizzazione, che un disegno di legge come questo, che rende imputabili i minorenni esattamente come i maggiorenni, è un disegno di legge che ha chiaro sapore elettoralistico, insomma dovrebbe essere logico, ma evidentemente la logica sta da un'altra parte. Katia Marai, buonasera.
4: Buonasera a tutte e a tutti.
0: Lei fa parte del coordinamento della CNCA, che è il coordinamento nazionale delle comunità di accoglienti, quindi insomma tutto quel universo italiano, quella rete che per fortuna esiste, che si occupa tanto anche di casi di minori evidentemente che sono a rischio, e voi parlate di un provvedimento contro i ragazzi e le ragazze, addirittura scrivete che questi ragazzi e queste ragazze sono additate come bersaglio per l'opinione pubblica.
4: Sì. Sì, noi ci siamo espressi in questi termini perché pensiamo che spesso il dibattito pubblico tenda a individuare nei ragazzi e nelle ragazze il problema principale, semplificando invece questioni che sono in realtà molto complesse, perché noi sappiamo chi lavora con gli adolescenti e noi lavoriamo da anni con varie realtà all'interno del panorama nazionale e con ragazzi che anche sono in percorsi penali e che hanno dei provvedimenti penali, che sono in processi penali. Sappiamo benissimo che dietro ai comportamenti devianti si trovano sempre situazioni di povertà educativa, di marginalità sociale, di fragilità familiari e di esclusione. Quindi pensiamo che concentrarsi esclusivamente sulla responsabilità individuale del ragazzo o della ragazza rischia di, come dire, nascondere le responsabilità collettive, che sono anche delle istituzioni che hanno contribuito a creare, quelle condizioni. Cioè la retorica, questa retorica di questo Stato che punisce, con cui è stato lanciato, no, il DDL, come dire, oscura ancora una volta il primato e il compito delle istituzioni di accompagnare i ragazzi e le ragazze nel loro percorso di crescita, perché è lo Stato che deve fornire, come dire, i mezzi, no, e deve svolgere il proprio compito educativo, che prevede sicuramente l'esame degli errori commessi. I ragazzi pagano, ecco, a noi non piace usare questa parola, però i ragazzi si assumono le responsabilità di quello che commettono, molto più degli adulti. Il processo penale minorile prevede una forte assunzione di responsabilità da parte dei ragazzi e delle ragazze.
0: Senta, che cosa accadrebbe proprio operativamente? Proviamo a guardare in avanti, no? Questo è un disegno di legge, deve essere approvato, ma immaginiamo che accadrà questo, perché siamo veramente in piena campagna elettorale con un tema del genere.
4: Certo.
0: E allora, voi gestite le comunità di accoglienza, che cosa vi aspettate che succeda?
4: Ma ci aspettiamo che non ci sia la possibilità di continuare in quei percorsi educativi, che sì, rieducativi, ma preferisco chiamare educativi, che fanno sì che il ragazzo faccia un percorso di assunzione di responsabilità e di riparazione del danno che ha creato alla persona offesa, alla società, e analizzando, come si diceva prima, chi è intervenuto prima di me, questo fatto della presunzione e introduce un principio molto preoccupante, perché potendo analizzare caso per caso la personalità del ragazzo o della ragazza, il contesto di provenienza, si rischia che si faccia, come dire, non si dia la possibilità di fare percorsi individualizzati e la comunità, questo si fa in comunità si dà la possibilità ai ragazzi di fare un percorso che prevede poi una presa di responsabilità e un cambiamento. I ragazzi fanno dei percorsi di cambiamento in comunità perché c'è l'attenzione proprio alla loro crescita, no? Prima anche si diceva l'adolescenza è un'età evolutiva, no? Di maturazione, di crescita. Ognuno però è al suo livello di maturazione e crescita. Sappiamo benissimo, per questo la nostra legge prevede che ci sia una valutazione caso per caso, e peraltro sono veramente rare le pronunce di incapacità, sono
0: sì,
4: maggiori.
0: Infatti, quelle infatti, questo lo dicevamo anche prima, quindi siamo veramente nel campo delle ideologie, se non addirittura stiamo un passo indietro, proprio la campagna elettorale. Senta, qual è il rapporto oggi tra le comunità di accoglienza in Italia e il governo?
4: Allora, noi, come
0: ridere,
4: dire,
0: è già un pezzo di risposta questa risposta.
4: Sospiro, okay. Okay. Nel senso che noi CNCA, ma come altre organizzazioni, con questi comunicati, con altri posizionamenti, con anche delle, come dire, proposte di collaborazione, no? Nel senso che noi abbiamo una visuale, come si diceva prima, particolare dei ragazzi e mi viene da dire delle loro famiglie, perché non possiamo dimenticare che i ragazzi comunque hanno delle famiglie e quindi si cerca di far sentire la propria voce, più che altro di far sentire la voce di chi voce non ne ha, nel senso che i ragazzi e le ragazze, le persone di minore età, come dire, devono essere rappresentate dagli adulti, no? Perché non hanno la stessa capacità in questo senso, ecco, di essere anche in tema, mi viene da dire, poi di, come dire, incidere nella vita pubblica, no? Perché sono ancora in una fase di crescita e quindi non possono effettivamente esprimersi, no? Anche in termini di rispetto a quale a quale, come dire, no? A quale politica, ah, certo, nel senso, certo, di certo. Politica poi, di cittadinanza, di, ecco, quale mondo
0: di questo
4: vorrebbero.
0: A proposito di questo, io mi leggo, intanto anche a me è venuto da sorridere, non solo a lei, perché lei ha citato quello che è uno slogan di Radio Popolare, dare voce a chi non ha voce, però evidentemente no, è molto azzeccato. Senta, lei dice questi i minori non hanno la possibilità di esprimere consenso politico, ma c'è sì. Un aggravante, cioè che, però io questo glielo voglio chiedere, nelle comunità si dice sono tutti stranieri o con background migrante o di seconda generazione, quelli che commettono, i ragazzi complicati, ma è veramente così?
4: No, assolutamente no, e la ringrazio per la domanda, perché una cosa che noi abbiamo anche espresso nel comunicato è questo termine imaranza, nel senso che effettivamente
0: è uno dei prodotti malati della città di Milano, quel termine.
4: Però anche perché appunto questo ennesimo decreto sicurezza è stato preceduto, no, da questa campagna di stampa che insomma noi abbiamo ritenuto veramente surreale a tratti contro questo capro espiatorio, perché così, dei maranza. Allora, i maranza, il termine maranza definisce una subcultura, quindi un gruppo di ragazzi e ragazze che condiviso o non condiviso si ridefinisce rispetto al contesto, no? in cui vive. Io come i colleghi che in CNCA lavorano tutti i giorni con gli adolescenti, possiamo tranquillamente dire che i maranza, allora, la subcultura maranza nasce all'interno dei ragazzi stranieri, soprattutto maschi, effettivamente di seconda generazione, ma io che lavoro in provincia di Trento, ecco, per dire, e ci sono tanti ragazzi trentini che si riconoscono in questa cultura maranza. Quindi anche qui, no, il fatto di generalizzare e di colpire, no, gli stranieri, no? Perché allora in comunità non ci sono solamente gli stranieri, ci sono ragazzi stranieri, ci sono ragazzi cittadini italiani, e che i reati vengono commessi dai ragazzi stranieri, dai ragazzi italiani, e anche questo fantomatico, no, termine, come dire, che maranza, che si sente molto nominare, ecco, potremmo parlarne, nel senso che si potrebbe fare anche un approfondimento.
0: Beh, sicuramente è una parola che funziona bene dal tuo punto di vista giornalistico e politico, e quindi lo si utilizza. Grazie Katia Marai della CNCA Comunità Nazionale, Coordinamento Nazionale, mi perdono, delle comunità.
4: Delle comunità accoglienti.
0: Buona serata.
4: Grazie a voi, buona serata a tutti e a tutti.

0: Stanno arrivando diversi messaggi qui a Radio Popolare, ora che parliamo dei minori e della delinquenza, dei minori, dei reati, dei minori e della loro punibilità. Buonasera Matteo Lancini.
1: Buonasera.
0: Psicologo
1: a tutte.
0: All'associazione Il Minotauro. Senta, perché è così caldo il tema della criminalità minorile dal suo punto di vista, quello dello psicologo, psicoanalista?
1: Ma perché in Italia qualsiasi cosa che riguarda i minori in questo momento è al centro dell'attenzione, perché limitare, punire, togliere ai minori fa guadagnare voti. Poi si figuri sul tema della punibilità e della sicurezza, su cui è inutile che dica io, si giocano tutte le battaglie politiche. È al centro dell'attenzione perché, come immagino sia già stato detto, i minori oggi servono solo in questa società a raccogliere voti e di solito quindi a parlarne male o a trovare delle soluzioni che tolgano, mai una proposta aggiuntiva verso i ragazzi. Cioè, è un interesse politico.
0: Lei mi sta dicendo, la società che da statistiche, non è che me lo invento io, è la più anziana del mondo come età media assieme a quella giapponese, i giovani e i minorenni in particolare sono una categoria tra le più bistrattate.
1: Sì, non solo per questo motivo, ma anche a mio avviso per una cultura, diciamo, in cui siamo immersi tutti, io per primo come padre, di adulti che pensano solo ai fatti propri, non hanno mai pensato così poco a figli e studenti, dicendo che siccome li ascoltano un po' di più, cioè più di quanto ci ascoltassero a noi i nostri genitori e mio padre e mio nonno, siccome li ascoltiamo, ma praticamente abbiamo fatto tutto per noi fregandocene di loro. Questo è abbastanza grave. In un paese che si vanta di essere la patria della Montessori, Don Milani, Don Bosco, Collodi, Rodari, potrei andare avanti. Servono alle lezioni, ma guardi, è lo stesso tema che abbiamo, poi se mai ne parleremo, io non la voglio portare sui social, perché questa storia qui, questa, diciamo, legge sulla quale è incredibile, la giustizia minorile in Italia è una delle più avanzate. L'avranno già detto tutti i dati ci dicono che se punisci non ottieni risultati, né riduci le recidive, né diminuiscono i ragazzi. Perché è un'espressione di una disperazione, quindi è un provvedimento, anzi tocchiamoci, io temevo e molti nel mio ambiente, al Minotauro, temevano che abbassassero l'età della punibilità, cioè sotto i 14 anni.
0: Questa cosa però, qua dell'abbassare la punibilità, è una tendenza internazionale però, non è che soltanto in Italia c'è questo dibattito.
1: Beh sì, è un dibattito.
0: Non volevo portarla io fuori, la lascio continuare con il suo ragionamento.
1: No, no, ma guardi, la faccio sul parallelismo di internet, anche internet è in questo momento, cioè uno che si chiama Anthony Albanese in Australia, forse proprio perché si... Traduzione Antonio Albanese, avete presente? Certo. La qualunque ha fatto una legge dicendo meno internet ai ragazzi, non sanno come attuarla ma si sa che guadagni i voti. Gli è andato dietro il premier inglese perché a due giorni era l'ultima mossa disperata prima che lo obbligassero a dimettersi. Vi ricordo che infatti non sapeva più cosa fare. Tra poco, con l'arrivo delle elezioni, lo faranno anche in Italia. Diremo che i ragazzi bisogna vietargli i social non sapendo come fare. Per questo io dico una cosa, guardi, se fossi una politica, chiamiamola progressista, perché oggi non so più chi dire di sinistra, prenderei questa legge che, diciamo, è stata voluta dalle destre, evidente, per finalmente dire è vero, i ragazzi sono diventati responsabili, quindi basta da 14 anni in poi togliergli i telefonini quando entrano in classe, basta con questa deriva della sinistra di fare i pianti digitali, li chiami patti digitali, regole che tolgono internet ai ragazzi, ma semmai educarli a questa situazione, e finalmente introdurre il voto a 16 anni. Se sono responsabili, li facciamo. Lo vede quando dico che vengono utilizzati a seconda dei bisogni? Da una parte sarebbero responsabili, però dall'altra parte li punisci se parlano alla maturità e dicono che la scuola non è fatta per loro, oppure se dici che internet è la società dove dovranno vivere. Da questo punto di vista io direi che bisognerebbe cavalcare questo. È vero, sono responsabili, basta con i divieti dello smartphone, scuola basta con queste politiche che porteremo avanti, e vedrà che appena decideranno il voto, il giorno del voto, faranno la legge anche in Italia. Limitare e togliere i giovani è veramente bipartisan.
0: Matteo Lancini, grazie, una buona serata.
1: Grazie a voi,
0: Matteo Lancini,
1: serata.
0: Psicoanalista dell'associazione Il Minotauro. Sono le 8:30, 20:30, anzi, visto che sera. Con Pop Sera ci fermiamo qua e si ritorna in onda lunedì alle 18:35. Luigi Ambrosio vi saluta, una buona serata e se volete rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.

80 anni, decine di dischi, libri diventati bestseller e un impatto culturale che ha cambiato la storia della musica rock contemporanea. In questo podcast in 5 puntate ripercorriamo la storia di Patti Smith, non solo una delle figure chiave del rock americano, ma un artista totale, capace di muoversi tra musica, poesia, letteratura e attivismo. Dagli esordi nella New York degli anni 70 fino alle grandi battaglie civili di oggi, vi racconteremo la sua vita, la sua evoluzione musicale, le persone che ha amato, una vita piena di gioie, dolori, tragedie, bellezza e libertà. Questa è la storia di Patti Smith.

Quinta e ultima puntata, l'eredità. La seconda metà degli anni 90 segna per Patti Smith un nuovo inizio. Dopo aver trascorso diversi anni di lontananza dalle scene dedicandosi alla famiglia insieme al marito Fred Sonic Smith, la sua vita cambia profondamente. Tra il 94 e il 96 perde il marito, il fratello Todd, dopo aver perso il suo più grande amico Robert Mapplethorpe. Sono lutti che la colpiscono profondamente, ma che diventano anche la spinta per tornare a fare arte e musica. E dal 1996 Patti torna sui palchi e in studio, pubblica nuovi album e continua a farlo con continuità fino ai nostri giorni.

Nel corso della sua carriera, Patti Smith ha spesso reso omaggio agli artisti che hanno ispirato il suo percorso. Tra gli artisti a cui è più legata c'è certamente Bob Dylan, da sempre uno dei suoi principali punti di riferimento per la scrittura. Ha interpretato più volte le sue canzoni dal vivo e gli ha dedicato parole di profonda stima, definendolo uno dei più grandi poeti della musica contemporanea. Patti Smith ha raccontato che da adolescente ascoltava ossessivamente Dylan e che i suoi testi le hanno insegnato che si potevano unire poesia, rock, politica e spiritualità in un'unica forma espressiva. Bob Dylan ci ha insegnato che una canzone può contenere un intero universo. Questa è la cerimonia del Premio Nobel per la letteratura 2016. Patti Smith interpretò A Hard Rain's Are Gonna Fall.

Un altro artista molto amato e un riferimento costante è Jim Morrison dei Doors, di cui Patti Smith ha sempre ammirato la forza visionaria e legame tra poesia e rock. In Just Kids scrive: il viaggio in treno per Parigi fu tranquillo. D'un tratto mi accorsi di piangere. Una volta a Parigi salì sulla metropolitana diretta alla stazione di Père Lachaise. Avevo un'ultima cosa da fare prima di tornare a New York. Non aveva smesso di piovere. Mi fermai da un fiorista poco fuori le mura del cimitero e comprai un mazzolino di giacinti. Poi mi misi alla ricerca della tomba di Jim Morrison. All'epoca non c'erano indicazioni e non fu facile trovarla, ma seguii i messaggi scarabocchiati dei fan sulle lapidi vicine. Il silenzio era assoluto, fatta eccezione per il frusciare delle foglie d'autunno e per la pioggia, che si faceva più intensa. Sopra quella tomba anonima si ammassavano i doni lasciati dai pellegrini giunti lì prima di me. Fiori, cicche di sigarette, bottiglie di whisky, rosari spezzati e ninnoli bizzarri. Le parole che componevano i graffiti tutto attorno erano in francese. Provenivano dalle sue canzoni. C'est la fin, mon merveilleux ami. Questa è la fine, meraviglioso amico mio. Provai un senso di inusuale leggerezza. Non mi sentivo affatto triste. Avevo come la sensazione che Jim Morrison potesse emergere silenziosamente dalla bruma e bussarmi sulla spalla da un momento all'altro. L'avevano seppellito a Parigi e mi sembrò la cosa giusta per lui. La pioggia si fece incalzante. Avevo voglia di andarmene, mi sentivo zuppa, eppure era come se mi avessero inchiodato sul posto. Avevo la spiacevole sensazione che se non fossi fuggita via al più presto mi sarei tramutata in pietra, una statua con in mano dei giacinti.

0: Jim Morrison and the Doors.
1: Tra i tanti artisti citati nei suoi libri e nelle sue interviste, Patti Smith ha parlato di Frida Kahlo con grande ammirazione, vedendola come un esempio di come l'arte possa nascere dal dolore senza esserne sopraffatta. In M-Train racconta un episodio. Durante un viaggio a Città del Messico, Patti visita Casa Azul, la casa museo di Frida Kahlo. Il racconto non è una semplice visita turistica, diventa un incontro ideale con un'artista che sente vicina per sensibilità e forza interiore. È arrivata una lettera. La direttrice di Casa Azul, residenza e tomba di Frida Kahlo, mi chiedeva di tenere un discorso incentrato sulla vita rivoluzionaria e le opere dell'artista. Mi sarebbe stato permesso fotografare le sue cose, i talismani della sua vita. Era il momento di viaggiare, di assecondare il fato. Per quanto bramassi la solitudine, ho deciso che non potevo perdere l'occasione di parlare in quello stesso giardino dove da ragazzina sognavo di entrare. Sarei entrata nella casa abitata da Frida e Diego Rivera e avrei camminato nelle stanze che avevo visto solo nei libri. A farmi conoscere Casa Azul fu The Fabulous Life of Diego Rivera, un regalo di mia madre per i miei 16 anni. Era un libro seducente che alimentò il mio crescente desiderio di immergermi nell'arte. Sognavo di andare in Messico, assaporare la loro rivoluzione, camminare sul loro suolo e pregare davanti ad alberi abitati dai loro santi misteriosi.
2: I cannot see further than what is in front of me. I lay on my back, but I do not cry. Transported in space by the butterflies. When in my bed another sky with the wings you sent.

0: Days. Thank you, Frida. Thank you, everybody.
1: Accanto alla musica, dagli anni 2000 Patti Smith si afferma anche come una delle più apprezzate scrittrici contemporanee. Il libro che la consacra è Just Kids, di cui vi abbiamo parlato spesso in questo podcast, pubblicato nel 2010. È il racconto della sua giovinezza a New York e del profondo legame con il fotografo Robert Mapplethorpe, due ragazzi senza soldi, uniti dal desiderio di fare arte e dalla convinzione che la creatività potesse cambiare la loro vita. Il libro conquista pubblico e critica e nello stesso anno vince il National Book Award. A Just Kids seguono altre memorie che abbiamo citato e ampliano il racconto della sua vita. In M Train del 2015, Patti riflette sulla solitudine, sui viaggi, sui libri e sulla quotidianità, trasformando piccoli gesti e ricordi in pagine di grandissima poesia. Devotion del 2017 racconta invece il proprio processo creativo, mescolando saggio, diario e racconto. Mentre L'anno della scimmia, Year of the Monkey del 2019, è un viaggio tra realtà e sogno, scritto durante un periodo segnato da nuove perdite e profonde riflessioni sul tempo che passa. A completare questo ritratto c'è anche il documentario Patti Smith Dream of Life del 2008 diretto da Steven Sebring. Questo è il trailer del documentario.
2: Life is an adventure of our own design, intersected by fate and a series of lucky and unlucky accidents. I had in mind to become an artist, poet, and through that pursuit I found the root of my voice.
3: You guys have been making this movie for 10 years?
2: Yeah. My mission is to communicate, to wake people up, to give them my energy and accept theirs.
4: Jeez, that's so embarrassing.
5: How does it feel to be a rock icon?
4: When they say that, I always think of like a Mount Rushmore. Once even Bob Dylan tuned this guitar. He said, hey, nice guitar. As you can see, I was not a mother that used bleach. I'm on strike. I'm just gonna live here in this little corner till the film's done.
6: You want your medley, Gloria Land.
7: The medley.
6: Only for you, Mom, would I do a medley.

0: Okay, you'll have to stop filming now.
1: Un altro artista e amico molto amato da Patty era Lou Reed. E la stessa Patti Smith negli anni ha introdotto sia i Velvet Underground che Lou Reed nella Rock and Roll Hall of Fame. Mia figlia Jessie mi ha chiamato per dirmi che Lou Reed era morto. Sapevo che era ammalato, ma sembrava una cosa che sarebbe durata all'infinito. Un amico sta male, forse continuerà a stare male a lungo, ma comunque è vivo. Faticavo ad immaginare New York senza Lou, il principe splendente e caparbio della città. Solo 2 settimane prima lo avevo visto da Omen, uno dei miei ristoranti preferiti dove fanno cucina di Kyoto. In sottofondo si sentiva Kind of Blue a basso volume. Lou e sua moglie Lori stavano uscendo dal locale e si sono fermati a salutarmi. Mi sono alzata e abbiamo parlato qualche minuto. Prima di allontanarsi, Lou si è avvicinato a me. «Ti voglio bene, Patty», ha detto. «Ti voglio bene anch'io», ho replicato. Più tardi avrei notato come in 42 anni di amicizia, pur avendo provato quell'affetto, non ce lo eravamo mai detto.

il vento si è rialzato di colpo. Ho visto delle navi mercantili in lontananza, ma nessuna era paragonabile a quella evocata da Lou Reed nel suo capolavoro Heroine.

ho immaginato una nuvola volante con diverse vele che fluttuavano da una trinità di alberi. Un vascello con poeti marinai come equipaggio. Hart Crane, Rupert Brooke, Damon Schwartz, Billy Budd. Lo salutavano tutti. Sono rimasta lì, mentre il tempo si dilatava in forma di orizzonte. Non ero triste. Ciò che provavo era un senso di stupore. Ho lasciato la spiaggia serpeggiando tra i depositi di materiale, barriere e altre gru industriali e sono tornata a West 4th Street, in metropolitana. Sembrava che in ogni edificio ascoltassero canzoni dei Velvet Underground, canzoni di Lou Reed, Sister Ray che si fondeva con Walk on the White Side e con Sweet Jane e con Sunday Morning. Ho cantato insieme alle canzoni, ricordando il modo silenzioso con cui lui si avvicinava da dietro. «Hey!» diceva. Io mi giravo di scatto ed eccolo lì, con il suo incarnato pallido, vestito di nero. Mi sono fermata di colpo davanti alla porta di casa, capendo all'improvviso che non l'avrei più rivisto. Ecco cos'è la morte, un atto di sparizione.

L'impegno civile e politico ha sempre accompagnato il percorso di Patti Smith. Fin dagli anni 70 ha usato la musica come strumento di denuncia e con il passare del tempo questa dimensione è diventata ancora più centrale. Nei suoi concerti e nei suoi interventi pubblici affronta temi come i diritti umani, la pace, la tutela dell'ambiente e la libertà di espressione, invitando il pubblico a non restare indifferente.

0: believe it.
1: Ha preso posizione contro le guerre, ha sostenuto campagne per la difesa del clima e ha partecipato a numerosi eventi dedicati ai diritti civili. Allo stesso tempo continua a ricordare figure che considera esempi di coraggio e impegno, come Martin Luther King, Nelson Mandela e anche la giovane Greta Thunberg, celebrando chi lotta per un mondo più giusto. Nel 2003 si schiera apertamente contro la guerra in Iraq, criticando la politica estera dell'amministrazione Bush e trasformando molti dei suoi concerti in occasioni di riflessione collettiva. Negli anni successivi sostiene le campagne ambientaliste, aderisce agli eventi organizzati da Pathway to Paris, il movimento fondato dalla figlia Jessie Perry Smith e dalla pianista Rebecca Foon per la sensibilizzazione sull'emergenza climatica attraverso musica e arte. Patty è intervenuta più volte anche a favore dei diritti dei migranti, della libertà di stampa, della tutela della cultura, ribadendo l'importanza dell'istruzione e della lettura come strumenti di emancipazione. Nei suoi discorsi cita spesso figure che considera esempi morali, come Martin Luther King, Nelson Mandela e anche Papa Francesco, sottolineando il valore del dialogo e della non violenza.

prima è morto Mohamed Ali, poi Sandy, Castro, la principessa Leia e sua madre. Sono successe tante cose terribili che hanno generato situazioni ancora più drammatiche. E poi c'è stato il futuro, che è arrivato e se n'è andato. E noi siamo ancora qui a guardare lo stesso film umano. Una lunga catena di privazioni che si svolge in tempo reale su enormi schermi perpetui. Ingiustizie strazianti che costituiscono i nuovi fatti della vita. L'anno della scimmia, la morte dell'ultimo rinoceronte bianco, la devastazione di Porto Rico, il massacro degli scolari, le parole e le azioni denigratorie contro i nostri immigrati, la striscia di Gaza orfana.

0: La morte di Sam Shepard, avvenuta nel 2017, rappresenta per Patti Smith la perdita di uno degli amici e collaboratori più importanti della sua vita. Sam Shepard è stato uno dei più importanti drammaturghi, attori e sceneggiatori americani del Novecento. Patti Smith e Sam Shepard si conobbero a New York nel 1970, quando entrambi frequentavano l'ambiente artistico del Greenwich Village. Patti era una giovane poetessa e performer, appena arrivata nella scena underground della città, mentre Shepard era già conosciuto come drammaturgo emergente legato al teatro sperimentale. Si incontrarono al Village Gate, un locale storico del Greenwich Village, dove Shepard lavorava come batterista per la sua band, gli Holy Model Rounders, e dove Patti frequentava l'ambiente della poesia e della musica. Tra i due nacque subito una forte sintonia artistica e personale. Condividevano la passione per la poesia, il rock, il teatro e una visione dell'arte come forma di libertà. La relazione fu intensa ma breve. Nel 1971 scrissero insieme Cowboy Mouth, un'opera teatrale nata in un periodo di grande creatività e ispirata anche dalla loro stessa relazione. Poco dopo Shepard lasciò New York per dedicarsi alla famiglia e al teatro, ma il legame con Patti non si interruppe mai.
1: We celebrate the life of Sam Shepard, a Pulitzer Prize-winning playwright and an Oscar-nominated actor, proving over and over again he had the right stuff. Here's ABC's David Wright.
2: Like the rugged characters he created, on stage and on screen, Sam Shepard had hidden depths. As test pilot Chuck Yeager in The Right Stuff.
3: Hey, Ridley, you got any payments?

0: Accanto alla musica e alla scrittura, Patti Smith ha sviluppato negli anni anche un importante percorso visivo attraverso la fotografia e i video. Le sue fotografie, spesso realizzate con una Polaroid, hanno uno stile essenziale e intimo. La sua scelta delle Polaroid non è casuale. Il formato così immediato e unico della fotografia istantanea rispecchia il suo modo di intendere l'arte. Ogni scatto è irripetibile, non può essere replicato e conserva una dimensione intima, quasi come una pagina di un diario. Molte di queste immagini sono state raccolte nel libro Patti Smith 1969-1976 e nelle mostre fotografiche che ha realizzato in tutto il mondo. La sua fotografia è profondamente collegata alla memoria. Ogni scatto diventa un modo per dialogare col passato e mantenere vicino ciò che non c'è più.
1: I have lost many people now in my life, and
0: Ho
1: I
0: perso molte persone nella mia vita
1: so many
0: e lo so
1: times,
0: perché ci sono passata tante
1: friends,
0: volte.
1: loved ones,
0: Amici,
1: my
0: persone
1: brother,
0: care,
1: my
0: mio
1: husband, my
0: fratello, mio
1: parents,
0: marito, i miei
1: and
0: genitori.
1: that I
0: Tutti noi
1: know each
0: arriveremo a
1: time
0: questo
1: that
0: momento. Fa parte dell'essere umano,
1: we are
0: fa
1: all
0: parte del
1: going through that
0: privilegio
1: moment.
0: degli
1: It's
0: esseri
1: part of the
0: umani
1: human
0: avere il nostro momento in cui
1: package, it's
0: dobbiamo
1: part
0: dire
1: of the
0: addio. E non è niente di personale.
1: privilege of being
0: Tutti
1: human.
0: noi dobbiamo
1: Is that
0: passarci.
1: we have our moment when we have to say goodbye. And it's nothing personal, it's just we all have to pass through it. And I've just learned that all of these people that we
0: E ho
1: lose,
0: imparato
1: this
0: che
1: is what
0: tutte
1: I
0: queste
1: mean by
0: persone che
1: experience,
0: perdiamo sono tutte
1: all
0: dentro di
1: within
0: noi,
1: us,
0: diventano
1: they
0: parte
1: become
0: del
1: part of
0: nostro
1: our
0: DNA,
1: DNA, they become
0: diventano
1: part of our
0: parte del
1: blood.
0: nostro sangue.
1: And you know,
0: E
1: sometimes
0: sapete, a volte vengo
1: I
0: ancora
1: still
0: rimproverata da
1: am
0: mia madre.
1: scolded by my
0: Ho
1: mother,
0: 70
1: 70
0: anni,
1: years
0: mia
1: old,
0: madre
1: my
0: non c'è
1: mother
0: più
1: is
0: dal
1: dead,
0: 2001
1: gone
0: e
1: since
0: continua a
1: 19,
0: rimproverarmi.
1: since
0: Oppure mi aiuta
1: 2001.
0: ancora, mi
1: And
0: dà dei
1: she's still
0: consigli.
1: scolding me, or she's still helping me, she's still counseling me. I still talk with Robert about art, about
0: Parlo ancora con Robert di
1: future,
0: arte,
1: my husband
0: parlo
1: about
0: con Fred del
1: children,
0: futuro, dei nostri
1: and
0: figli e li
1: I
0: sento
1: have
0: dentro di me.
1: them within me. You know, I'll be walking along and just all of a sudden have such a warm feeling of my father with
0: Cammino e
1: me, of my
0: all'improvviso
1: brother.
0: sento una
1: And
0: sensazione
1: so
0: così calda, come
1: if we
0: se
1: keep
0: mio padre fosse
1: open,
0: con me o mio
1: keep
0: fratello.
1: ourselves open,
0: Il regista
1: then
0: italiano
1: we'll,
0: Pasolini
1: if we
0: diceva
1: keep
0: che non è
1: open,
0: che i morti
1: we
0: non
1: keep
0: parlino,
1: ourselves
0: è solo
1: open,
0: che
1: they will
0: dimentichiamo come
1: come.
0: ascoltarli.
1: And the Italian filmmaker Pasolini said, "It isn't that the dead don't speak, it's just that we forget how to listen."

quando Patti Smith arriva nella scena rock newyorkese degli anni 70, è una delle pochissime donne a occupare un ruolo centrale in un ambiente ancora profondamente dominato dagli uomini. Il rock, soprattutto quello sperimentale underground, era raccontato e guidato principalmente da figure maschili. Musicisti, produttori, critici e organizzatori erano quasi sempre uomini. Patti non entra in questo mondo come una semplice cantante, ma come un'artista completa, poetessa, autrice, performer e musicista. La sua presenza rompe molti degli stereotipi dell'epoca, perché non si presenta secondo i modelli tradizionali della femminilità nel mondo della musica. Non punta sull'immagine o sulla seduzione forzata, ma sulla forza delle parole, sull'intensità della performance e sulla libertà espressiva.

che insieme ad altre artiste della sua generazione come Debbie Harry dei Blondie, Patti Smith contribuisce ad aprire uno spazio nuovo per le donne del rock. La sua esperienza dimostra che una musicista donna poteva essere anche autrice, leader di una band e figura intellettuale, non soltanto interprete. Col suo album d'esordio Horses del 75 diventa un punto di riferimento anche per le generazioni di future artiste. Come abbiamo visto negli altri episodi, la frase iniziale di Gloria, Jesus died for somebody's sins but not mine, è un manifesto di indipendenza. Patti rivendica il diritto di mettere in discussione la religione, la morale tradizionale e le aspettative imposte alle donne. Il suo femminismo non è mai stato soltanto dichiarato, ma vissuto attraverso il suo percorso artistico. Patti ha difeso l'autonomia creativa, il diritto delle donne ad essere complesse, contraddittorie, intellettuali e potenti. Ha mostrato che una donna poteva essere contemporaneamente poetessa, musicista, leader di una band e figura pubblica, senza dover rinunciare alla propria identità.

Guardando alla carriera di Patti Smith nel suo insieme, ciò che colpisce non è soltanto il numero dei dischi pubblicati, i libri scritti o i riconoscimenti ricevuti, ma la coerenza con cui ha sempre seguito le proprie idee di arte. Patti non ha mai cercato di appartenere ad una categoria precisa, ha attraversato poesia, musica, fotografia e letteratura mantenendo sempre la stessa libertà creativa. Ma forse il significato più forte di Patti Smith oggi è quello di simbolo di libertà. Libertà di creare, di difendere le proprie idee, di rimanere fedeli alla propria identità. La sua carriera dimostra che un artista non deve scegliere una sola strada, può attraversare discipline diverse e continuare a reinventarsi. Per questo Patti Smith continua a parlare anche alle nuove generazioni. Non è soltanto una leggenda del passato, ma una presenza ancora viva, una voce che ricorda che l'arte può essere un atto di resistenza e di libertà. La sua influenza nasce proprio da questa capacità di non separare mai arte e vita. Patti Smith ha dimostrato che un artista può essere fragile e potente allo stesso tempo, personale e politica. Legata al passato, ma sempre aperta al futuro. Ha trasformato le proprie esperienze, anche le perdite e i momenti difficili, in qualcosa di condivisibile, attraverso canzoni, libri e immagini. Ancora oggi Patti Smith rimane una figura unica, perché non rappresenta soltanto ciò che è stata, ma anche ciò che continua ad essere, un artista in movimento, capace di guardare il mondo con curiosità. E di ricordarci che la poesia può ancora cambiare il modo in cui vediamo la realtà. Ed è forse questo il motivo per cui, a distanza di più di 50 anni dall'inizio della sua carriera, la sua voce continua ad essere ascoltata. Patti Smith non ha mai cercato di diventare un simbolo, lo è diventata semplicemente restando fedele a se stessa. Questa è Patti Smith, una voce che continua ad emozionare, a resistere, e a ricordarci che la libertà più grande è avere il coraggio di essere se stessi. Avete ascoltato Dream of Life, la vita di Patti Smith, un podcast di Elisa Graci e Marina Petrillo.

Eccolo il sound dell'estate qui nei pomeriggi di luglio di Radio Popolare, venerdì 24 luglio, 14:32 minuti. Buongiorno, buon pomeriggio, ciao a tutti da Dario Grande. Si comincia con Almendra. C'ho anche a Nicolo Vecchia che, come al solito, mi ha preceduto oggi nella conduzione delle due ore circa precedenti, e adesso andiamo avanti con altre due ore, quelle di Almendra. E come sapete bene, insomma, sono due ore in cui stiamo in compagnia, due ore di musica, due ore in cui raccontiamo un po' di novità, cose che succedono in questi giorni di luglio, da qui fino al 31 luglio ad Almendra, e poi, insomma, anche possibilità di ospiti, interviste in studio, mini live ogni giorno, insomma ce ne inventiamo una diversa come al solito. Anche oggi, praticamente questa settimana, non abbiamo mancato un giorno. Anche oggi parliamo di un bel festival verso le 15, ormai quello è l'orario designato per farvi scoprire i nuovi festival che si tengono in Italia, perché abbiamo girato veramente dal nord al sud, di nuovo al nord nella giornata di oggi. Insomma, vi facciamo scoprire un sacco di festival, luoghi dove potete andare ad ascoltare, scoprire nuovi artisti e anche tante altre cose. Oggi in particolare si parla di Tramonti, un piccolo festival indipendente che si terrà dal 30 luglio al 1 agosto dalle parti di Varese, quindi questa volta siamo, insomma, luogo super raggiungibile comodamente, ecco, da Milano. Non siamo per dire a Taranto, dove eravamo l'altro giorno. E poi tante altre cose qui ad Almendra nella giornata di oggi. Vi ricordo che siamo in diretta, quindi 331 6214 013, questi sono sempre i contatti, SMS, WhatsApp, Telegram. Scegliete il modo che preferite per scrivermi, sono qui pronto a leggervi. Come va, come state, fatemi sapere come al solito, anche se per caso avete visto qualche concerto ieri o vi state preparando a qualche concerto per questo weekend. Anche questo weekend ce ne saranno tanti. Nel frattempo incominciamo con un pezzo che mi sa molto di estate, questo risale alla scorsa estate, è Alex G e si intitola Afterlife.

Afterlife, qui ad Almendra, iniziamo così. Oggi lui è ovviamente. Il mandolino riparte. E ce lo ascoltiamo fino alla fine, in questo finale che è quasi un po' così, che sa, ha un sapore un pochino quasi da demo. E, Alex G, dicevo, insomma, sì, esatto, tra mandolini e synth, questi mandolini dominano un po' il brano che usciva, come dicevo, nella scorsa estate. Lui, per chi non lo conoscesse, ha origini italiane, in particolare abruzzesi. Alexander Giannascoli è il suo nome presteso, classe 1993, insomma, è già da qualche anno. Lui ha iniziato prestissimo, nel 2010, a soli 17 anni, a sganciare dischi autoprodotti e è molto prolifico. Infatti, questo era il suo decimo disco in circa 15 anni, quindi sicuramente una media interessante. Il brano che abbiamo ascoltato era il primo singolo del disco, appunto, dello scorso anno, Headlights. Devo dire, è rimasto un po' il brano, è il brano che mi è rimasto più impresso. Forse non era stato uno dei suoi dei migliori dischi, però sicuramente dei momenti interessanti come questo erano comunque presenti. E mi è spiaciuto non essere riuscito a vederlo quest'estate, all'inizio dell'estate, in concerto, perché ero lì pronto per vederlo, ma un temporale dalle parti di Barcellona, esatto, aveva fatto sì che si annullassero alcuni concerti del Primavera Sound, tra cui il suo. Si parla di diverse novità musicali, però, in questo venerdì 24 luglio, devo dire un venerdì abbastanza con alcune uscite interessanti, e tra queste forse quella di cui, insomma, oggi sicuramente non riesco a fare a meno di parlare è il nuovo album degli Strokes, un album attesissimo, previsto inizialmente per il 26 giugno, poi rimandato al 24 luglio, a quanto pare per sincronizzare, diciamo, l'uscita digitale con quella fisica. Insomma, non si era capito bene, però avevano detto una cosa del genere. Ed è il primo disco degli Strokes da The New Abnormal, discone che era uscito in pieno Covid, proprio quando era scoppiato tutto il casino, nel 2020. E erano già usciti nei mesi scorsi i primi due assaggi, Going Shopping e Falling Out of Love, questo è il nome dei due singoli, stati criticatissimi, devastati dalla critica, per in particolare, vabbè, un po' il mood generale forse dei pezzi, l'uso dell'autotune da parte di Julian Casablancas, sempre più massiccio. In realtà, riguardo al disco, addirittura, per esempio, Albert Hammond, sempre appunto della band, ha detto che è il suo preferito, addirittura tra quelli che hanno fatto. E si può credere o meno a queste dichiarazioni, diciamo, in fase promozionale di un disco, ma sicuramente, ecco, ci sono degli Strokes che sembra, insomma, non cerchino di replicare la formula, quindi niente operazione nostalgia, si può dire, niente, non hanno cercato di fare i singoloni, la nuova Last Night, la nuova Reptilia, ma ecco, hanno cercato chiaramente nuove coordinate, e si sta dicendo, si leggono, insomma, sia pareri positivi sia pareri negativi a riguardo. Alcuni dicono che è un lavoro coerente e maturo, altri dicono che è invece un disco abbastanza insipido, abbastanza piatto. Rimango abbastanza perplesso dopo avergli dato un ascolto fino a qui integrale. Mi riservo chiaramente di approfondire, perché comunque si tratta di una band che mi piace assai, e andiamo quindi ad ascoltarli sicuramente in appunto uno dei vari ascolti che faremo tratti da questo Reality Awaits, con la seconda traccia. Fatemi sapere cosa ne pensate al 3316214013, una delle nuove degli Strokes. Questa si intitola Dine and Dash.

0: I think that's the minimum soft. You go harder if you want, but that's...
1: Dine and Dash, il nome di questo brano, il secondo brano del nuovo disco degli Strokes che esce proprio oggi, Reality Awaits, un album in cui, come si diceva, domina sicuramente questo autotune, diventando insomma così parte integrante del linguaggio della band, sicuramente influenzato anche dall'esperienza di Julian Casablancas fatta diciamo con il suo side project, ovvero i Voids, che immagino molti di voi conosceranno. È un disco che sicuramente mescola insomma post-punk, new wave, elettronica. Ci sono riferimenti all'universo per esempio di Daft Punk, Radiohead e molte altre cose. Si sente insomma, integra comunque l'identità degli Strokes, ma manca un po' il sound più il singolone, ecco, il singolo che ci si aspettava probabilmente. Detto questo, nulla contro le band che cercano di cambiare, comunque di trasformarsi, cercano l'evoluzione, e non diamo assolutamente giudizi affrettati a questo disco, di cui si dice anche che presenta una dimensione insomma più politica e affronta temi diciamo in modo più politico rispetto al solito. Questo lo si può andare a notare, in particolare leggendo un po' i testi dei brani. Buongiorno Radio Popolare, dice Gabriele, mi sento in colpa ad ascoltarvi dalla Liguria, dato questo milanocentrismo. Comunque il nuovo disco degli Strokes a me ricorda gli Aha e non so il perché. Ci può stare, in realtà non la vedo così, un accostamento così sbagliato, e anzi mi fa venire voglia di spararne una degli Aha verso la fine di Almenda. Potrebbe anche succedere.

Questa cosa. Nel frattempo vi dico anche che, parlando del nuovo disco degli Strokes, se volete così un po' fare una full immersion, dato che è appena uscito il loro disco, è uscito anche un mini documentario, si intitola In Transit Part 2. I più attenti di voi si ricorderanno che nel 2001, praticamente quando usciva il primo album degli Strokes, Is This It, uscì accompagnato da un mini documentario che si intitolava In Transit. Quindi è una sorta di, appunto, come si dice, parte 2, capitolo 2 di quel piccolo documentario di oltre 20 anni fa. La band praticamente mostra il dietro le quinte, ovvero 6 settimane di registrazione del nuovo album in Costa Rica, con il produttore, Rick Rubin. Quindi si vede, insomma, Julian Casablancas e compagna al lavoro in studio, ma anche in momenti così di relax, di scherzi tra di loro, insomma, momenti molto spontanei. Quindi lo trovate online e può essere sicuramente carino da vedere. Arrivano altri messaggi, continuate a scrivermi al 3316214013. Per esempio, prima metà disco ok, seconda metà scarsa. Band oltre il prime, purtroppo. Beh, ci può stare, in effetti. Del resto, band attiva da oltre 20 anni, non facile mantenere l'asticella sempre così alta. A me era piaciuto molto, per esempio, The New Abnormal, uscito, come si diceva, ormai 6 anni fa. Questo, vabbè, prima impressione, appunto, lascia un attimo di perplessità, ma vedremo, diamo ancora qualche giorno di tempo per valutarlo come si deve. Nel frattempo, un'altra uscita sicuramente importante, sempre in questo venerdì 24 luglio, riguarda una delle, insomma, pop star inglesi più importanti degli ultimi anni, ovvero Charli XCX, che avevamo già a inizio anno, in realtà, trovato con una nuova uscita. Aveva pubblicato un nuovo disco dopo il suo successo enorme, ovvero Brett. Il disco era Wuthering Heights ed era in particolare una sorta di, anzi, una vera e propria colonna sonora per l'omonimo film Cime Tempestose, uscito a febbraio. In questo caso, torna con un altro album, Music, Fashion, Film. Lei ha dichiarato: tutti i miei dischi hanno, insomma, funzionano tra di loro per reazione, si respingono a vicenda ed è proprio questo il filo conduttore. Dice: ho sempre saputo che non avrei mai più fatto un disco del genere. Fare due volte la stessa cosa non mi dà alcuna soddisfazione. Aveva detto inizialmente che sarebbe stato un disco rock, aveva pubblicato un singolo che si intitolava proprio Rock, si era capito che comunque stava più scherzando, che altro. Non è chiaramente un disco di musica rock, però sicuramente sperimenta nuove direzioni rispetto al passato, sempre, insomma, apprezzata anche qui per la vulnerabilità dei testi. E in particolare, poi, molto interessante anche la copertina, in cui compaiono John Cale, che è presente anche, appunto, in una collaborazione con Charli XCX, Marc Jacobs e Martin Scorsese, quindi della serie Music il primo, Fashion il secondo, Film il terzo. Sono questi proprio i tre ingredienti che danno il titolo all'album. A chiudere il disco, una traccia in cui compare addirittura il grande regista canadese David Cronenberg, quindi anche qui ritorna l'elemento cinematografico. E molto interessante, insomma, la presenza di David Cronenberg all'interno del brano, insomma, che recita più che altro un testo. E tra le varie cose dice: alcuni artisti hanno creato arte capace di sopravvivere per migliaia di anni ed è fantastico, ma ora sono morti, andati, e non possono vivere tutto questo. Quello che voglio dirti è che l'oblio è la libertà. Alcune parole, appunto, di Cronenberg, che sentirete adesso nel brano di Charli XCX dal titolo No One Lasts Forever, featuring David Cronenberg.

0: Guaribili ottimisti, abbiamo ascoltato i Vintage Violence, non a caso Vintage Violence che saranno proprio alcuni dei protagonisti sul palco del Tramonti Festival. Allora, ieri eravamo a Belluno, il giorno prima eravamo a Taranto, stiamo andando ad esplorare, a scoprire insieme un sacco di festival ed oggi è il turno di questo Tramonti dalle parti di Varese e per raccontarcelo qui con noi oggi al telefono l'assessore alla cultura del comune di Varese, Enzo La Forgia. Ciao Enzo.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, benvenuto qui su Radio Popolare, bentornato. Allora, ormai siamo vicinissimi alla partenza di questo festival che giunge alla seconda edizione dal 30 luglio al 1 agosto. Come vanno le cose? Come vanno i preparativi?
1: Beh, direi vanno bene. L'anno scorso c'è stata la prima edizione che ha avuto un grande successo e quest'anno ci riproviamo. E va ribadita la location, come dicono quelli bravi,
0: Sì.
1: perché questi 3 giorni, dal giovedì appunto al fine settimana, si svolgeranno presso il Parco di Villa Toplitz, che è uno dei giardini storici più belli di Varese e d'Italia.
0: Ecco, quindi questo vale la pena, insomma, sottolinearlo. Il Tramonti, allora, è un festival che mi pare di capire punta appunto su nuovi progetti anche emergenti, ma vedo che avete organizzato comunque 3 serate molto, che hanno un'identità molto diversa, quindi tra i nuovi emergenti, ma anche le grandi leggende, insomma, si può dire, del passato. Ci racconti un po' appunto il programma di quest'anno?
1: Sì, l'idea di fondo è proprio questa, cioè intrecciare, mettere in comunicazione i grandi autori della canzone italiana con grandi interpreti e con esperienze nuove, nuovissime anche delle generazioni più giovani. Iniziamo il 30 luglio alle 21, sul palco del festival salirà il gruppo La Quarta Luna, che è una formazione della provincia di Varese, sono tutti musicisti professionisti che in un paio d'ore esploreranno il grande repertorio di Lucio Dalla.
0: Sì.
1: Poi venerdì 31 luglio invece ci sarà una grande interprete, che è anche però scrittrice, autrice, che ha attraversato anche molti generi e che è Nada, e accanto a lei, anzi in apertura, ci sarà Santoianni, che è un cantautore milanese e che ha composto anche per grandi interpreti come Ron, tra l'altro è stato anche vincitore più giovane di Sanremo Lab. Ci sarà anche un gruppo il 1 agosto che è Filippo dall'Inferno, con Filippo dall'Inferno, che è un polistrumentista che mescola generi diversi, dal rock blues, al rock psichedelico, ma anche al cantautorato, e si presenterà in duo con artisti, insomma, che sono stati già ospiti nella provincia e che sono già conosciuti. Poi seguirà invece il gruppo Gospel, che è una formazione di alternative rock, anche questa ha origini più o meno nella provincia di Varese perché è nata sul Lago Maggiore, e poi la musica che avete mandato in onda prima di questa
0: Sì.
1: chiacchierata, cioè i Vintage Violence. Alla fine, per concludere appunto queste 3 serate, ci sarà un DJ set con i Four Seasons Collapse, che è un collettivo varesino che appunto è attivo già da parecchi anni e che si muove tra rock, rap, house, e insomma chiuderà la serata con un bel movimento, diciamo.
0: Insomma, non manca niente, mi pare di capire. Allora, come dicevamo, siete giunti alla seconda edizione. Insomma, com'è oggi? Cosa significa oggi organizzare un festival, appunto, dalla vocazione così indipendente, che punta chiaramente, non tanto ai grandi numeri quanto appunto alla qualità dell'evento, alla valorizzazione del territorio, e qual è, un po' la filosofia proprio di Tramonti?
1: Allora, rispondo prima a questa seconda domanda, perché in realtà questo festival si colloca all'interno di una programmazione estiva, quest'anno abbiamo una cosa come 180 eventi per i 3 mesi dell'estate, è uno degli obiettivi che ormai perseguiamo da 5 anni a questa parte, è un po' disseminare questi appuntamenti in tutto il territorio comunale, quindi senza privilegiare il centro della città che tradizionalmente è sempre stato molto affollato di proposte. Villa Toplitz si trova, per intenderci, nel rione di Sant'Ambrogio che va verso il Sacromonte, quindi si sta anche molto freschi la sera. E la difficoltà organizzativa, come tutte le iniziative di questo tipo, prevede molti mesi di lavoro, ma in questo caso confesso che il lavoro non è mio, ma soprattutto dell'ufficio cultura e poi di chi ci dà una mano ad organizzare questo festival, così come l'anno scorso, e Stefano Morandini qui di Varese.
0: Certamente, quindi ringraziamo anche tutti loro, insomma, per aver portato, per rendere possibile tutto questo e ovviamente questi artisti che si succederanno sul palco dal 30 al 1 agosto. Oltre ai concerti sono previste anche altre attività collaterali, talks, mercatini magari?
1: Allora, in questa occasione no, però come dicevo prima, appunto la città è bella ricca di proposte certo. Di questo tipo. Una precisazione d'obbligo, non dovrebbe piovere, anche se quindi lo sperano viste le temperature, però in caso di pioggia, come già è avvenuto l'anno scorso, ci sposteremmo in un auditorio molto ben attrezzato che è a pochi passi dal parco.
0: Bellissimo, quindi insomma anche in caso di pioggia, ma incrociamo le dita, il festival si tiene lo stesso ugualmente.
1: Sì.
0: Allora Enzo, ci hai illustrato un po' la scaletta del programma, ma c'è un artista in particolare, un progetto, un cantautore, una band, una cantautrice che non vedi l'ora di proprio, sei veramente curioso di vedere?
1: Beh, allora direi per la questione generazionale, dal momento che ormai sono anziano e appartengo al Novecento più che al terzo millennio, certamente Nada è una cosa per me riscoperta. Però devo dire che l'elemento di maggior interesse quest'anno, come lo scorso anno, è proprio questa commistione tra generazioni e generi. Credo che questa sia un'occasione anche per esplorare ciò che si muove nel mondo della musica indipendente e che spesso è a due passi da noi, perché come vi dicevo alcuni di questi gruppi sono nati in provincia e che spesso non riescono ad emergere come dovrebbero su un palcoscenico nazionale.
0: Certamente, quindi questo è uno dei valori appunto di Tramonti, dare possibilità, dare visibilità anche a questi progetti da questa nuova generazione. Io, Enzo, dopo i Vintage Violence ho comunque pensato di salutarci con un brano di Nada, che non è insomma amata solo dalla sua generazione, essendo una delle cantautrici insomma più importanti della canzone italiana, ma che è stata insomma chiaramente capace di parlare anche alle nuovissime generazioni e a conquistare anche loro. Quindi ho scelto chiaramente il brano, forse uno dei suoi più iconici, Senza un perché, e con questa ci salutiamo. Grazie davvero Enzo La Forgia, mi raccomando, vi auguro un gran bel Tramonti Festival e un grosso in bocca al lupo. Ciao, ci vediamo a Varese dal 30 agosto.
1: A voi.
0: Ciao, dal 30 agosto al 1 luglio Tramonti Festival.
1: Dal 30 luglio al 1 agosto.
0: Scusa, ho sbagliato, ho invertito. 30 luglio, 1 agosto. Ci salutiamo con Nada, Senza un perché. Ciao Enzo, grazie.
1: Buon lavoro e buon pomeriggio a tutti.
0: Altrettanto.

Senza un perché, nada dal vivo al Tramonti Festival, lo ricordiamo, nella data del 31 luglio, Tramonti Festival organizzato proprio a Varese e in particolare a Villa Töplitz dal 30 luglio al 1 agosto, quindi 3 giorni di musica, tra cui, come si diceva, nada, una band tributo a Lucio Dalla, la Quarta Luna, questi il 30 luglio, la prima serata, e poi invece l'ultima, il 1 agosto, Vintage Violence più Filippo dall'Inferno più gospel, con un after show DJ set dei Four Season Collapse. Grazie ancora a Enzo La Forgia, assessore alla cultura del comune di Varese, per averci raccontato questo altro bel festival che siamo andati a scoprire oggi. È il momento adesso, alle 14, anzi alle 15:14, di questa puntata di Almendra, della battaglia delle band, dei progetti emergenti italianissimi, e quindi, come al solito, io funziona così: vi faccio ascoltare un paio di brani di due diversi progetti italiani che hanno pubblicato di solito recentemente un EP o un album intero, e voi al 3316214013 mi fate sapere quale dei due progetti secondo voi dovrebbe vincere la battaglia delle band del giorno. E allora cominciamo con i Bougainville, con questo brano che si intitola Lo faccio per te.

Lo faccio per te, loro sono i Bougainville e questa traccia arriva dal disco che è uscito lo scorso ottobre, non esattamente a fuoco, è il titolo. Bougainville, formazione che arriva per metà da Roma, due da Roma in particolare e due da Napoli. Erano passati in autunno, se non erro, o poco dopo, insomma, qui per un bel mini live. E siamo nel bel mezzo della battaglia delle band. I primi concorrenti li avete già sentiti, sono i Bougainville, e tra poco sentirete invece il brano dei secondi concorrenti, che sono gli Hangover. Loro invece arrivano dalla zona proprio di Milano. È uscito un loro EP di recente che si intitola L'equilibrio delle cose. Sonorità non similissime, ma neanche distantissime, quindi ho pensato che fosse un buon accostamento. Quindi li andiamo ad ascoltare, poi al 3316214013 aspetto i vostri messaggini, fatemi sapere chi vince la battaglia delle band di oggi.

0: Colazione fuori, invece, è il titolo del brano degli Hangover, secondi concorrenti, secondi duellanti della battaglia delle band di oggi. Stanno arrivando i primi messaggi, mi sembra che come al solito la situazione è abbastanza bilanciata, insomma capita giorni di più, giorni di meno. Quando c'è questo bilanciamento forse vuol dire che l'accostamento in realtà funziona particolarmente tra i due nomi, le due band che sono andato a scegliere. Lasciamo ancora il tempo ai messaggini di arrivare e poi cerco di fare un conteggio tra 3162140013. Continuate a scrivere chi votate tra Hangover e Bougainville. Bougainville i primi, Hangover gli ultimi che abbiamo ascoltato. Nel frattempo vale la pena parlare ancora di un altro festival, ovvero Voci per la Libertà, la 29esima edizione di Voci per la Libertà. Sicuramente il principale festival italiano che unisce musica e diritti umani, organizzato insieme ad Amnesty International, si tiene nella zona, nel centro storico proprio di Rovigo dal 23 al 26 luglio, quindi siamo partiti già ieri. Il cuore del festival è senz'altro il premio Amnesty International Italia, che è diviso in due sezioni: Big, che va a premiare la migliore canzone sui diritti umani pubblicata nell'ultimo anno, e poi Emergenti, dedicata ai nuovi artisti. Chiaramente non è solo un festival di concerti, ma sono proposti ogni anno dibattiti, mostre, incontri, performance, iniziative culturali sui temi dei diritti umani e dell'attualità. Lo slogan di quest'anno, di questa 29esima edizione, fai sentire la tua voce, chiaramente a sottolineare il ruolo della musica come strumento di partecipazione anche civile. Tanti gli ospiti di quest'anno, tra cui Murubutu, Dente, Ibla, la Magicabula Brass Band e poi 8 semifinalisti del premio Amnesty Emergenti. Quindi andiamo ad ascoltare proprio un artista che in realtà non ho ancora nominato, ma è presente all'interno chiaramente del programma di quest'anno, una musicista anche finita, diciamo, tra i candidati del premio Tenco in questa edizione, diciamo, che si è appena svolta. Lei è Francamente con Sirene sulla Luna.
1: Morbida sui calanchi, fuori di casa ma senza distrarre.

15:36 minuti, io sono Dario Grande, state ascoltando Almendra in diretta qui su Radio Popolare fino alle 16:30, ancora un'oretta circa da trascorrere insieme per questo venerdì 24 luglio e iniziamo questa seconda ora parlando così di grandi nomi, grandi leggende della musica e grandi ricorrenze, perché proprio oggi, 24 luglio, nel 1991 era la data di un grande concerto, l'anniversario, il 35esimo anniversario dell'ultimo concerto italiano di Miles Davis, per cui abbiamo adesso il piacere di avere un bello speciale a cura di Mario Consani riguardo a questo concerto. Mario Consani, grande firma per Il Giorno, in particolare per la cronaca giudiziaria, e grande anche collaboratore, insomma, di Radio Popolare. Uno speciale che contiene un paio di brani che furono eseguiti proprio da Miles Davis in quell'ultimo concerto del 24 luglio 91 a Castelfranco Veneto 35 anni fa, e in particolare Star People, che dà poi anche il titolo al suo disco del 1983, e invece in chiusura il brano che sentirete dall'album Amandla del 1989 si intitola invece Hannibal. Eccolo che arriva a cura di Mario Consani, lo speciale.

Lui stava lì sul palco e questo era già tutto. La tromba d'oro con la sordina, le spalle al pubblico, quella giacca a quadroni di eleganza discutibile, i soliti occhialoni neri come la notte. Incredibile, Miles Davis era proprio lì. Un mito vivente, il musicista che più di una volta ha cambiato la storia del jazz, era proprio davanti a noi, in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto, una piccola città di provincia, Treviso, con 2 o 3 migliaia di fedelissimi intorno al palco, nell'intermezzo di un temporale maledetto che troppo presto sarebbe tornato senza pietà a interrompere quell'emozione. Era la notte del 24 luglio 1991, 35 anni fa. Miles aveva suonato la sera precedente in una curva dello Stadio Olimpico di Roma per la prima volta aperto al jazz. Un concerto memorabile che la RAI avrebbe in seguito mandato in onda. Ma quella di Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto era la sua ultima esibizione di una tournée europea che l'aveva visto trionfare anche a Vienna, Parigi, Montreux. Forse solo lui poteva immaginare che era anche l'ultimo concerto in Europa della sua vita. 2 mesi più tardi se n'era già andato in un ospedale di Santa Monica, in California, morto a 65 anni dopo un'ultima apparizione sul palco dell'Hollywood Bowl di Los Angeles a fine agosto. Avrebbe compiuto 100 anni in questo 2026, lo straordinario artista che viene celebrato e ricordato in mille modi, ma sono in pochi a poter dire io c'ero nella notte veneta di tanti anni fa. A portare Miles Davis su quel palco di provincia, lui che era abituale frequentatore di luoghi sacri della musica, o perlomeno di platee decisamente più affollate, era stato un appassionato organizzatore di concerti già 40 anni fa, Giuseppe Mormile, per tutti Momo, anima dell'associazione Veneto Jazz, un impresario che del resto qualche anno prima aveva convinto ad esibirsi tra i pochi tavoli del suo piccolo jazz club, sempre in zona, un altro grande, l'eccezionale sax dell'americano bianco Lee Konitz, che non per nulla aveva suonato anche con Miles. La passione giovanile, ha raccontato Momo Mormile, mi aveva portato dopo lunghe attese nello studio di New York dello storico manager di Davis, Peter Schuchat. Un mezzo miracolo musicale, insomma, quel concerto di Miles annunciato il 24 luglio in piazza Giorgione a Castelfranco. Quella sera, ricorda l'impresario, pioveva a dirotto in tutta la zona, ma il temporale colpì Castelfranco solo quando Davis, a conclusione di 2 ore di musica straordinaria, alzò la tromba al cielo. Incredibile. Sì, davvero incredibile. Tanto che qualche adepto di quel dio della musica, conosciuto dal mondo terreno per non essere il massimo dell'affidabilità, aveva dubitato fino all'ultimo che il trombettista sarebbe davvero comparso sul palco sfidando il rischio del nubifragio. E invece, poco dopo le 21, Maes apparve davvero, insieme al quintetto di fedeli discepoli che lo aveva accompagnato nella lunga tournée europea. Darren Johnson al tastiere, Rick Walkman alla batteria, Folly McCleary e Richard Patterson al basso e Kenny Garrett al sax. Da sotto il palco vedevo i lampi dietro Miles, ricorda ancora l'organizzatore Mormile. C'era chi menzionava la tempesta del Giorgione e io pregavo che non piovesse. Davis riuscì miracolosamente a suonare davvero quella sera, non le 2 lunghe ore che ricorda Mormile, ma almeno 1 ora e 1/4, forse qualcosa di più, nel suo solito modo divino. Poi alzò la tromba al cielo alla fine di un pezzo e pochi secondi dopo tutto era già finito in modo traumatico per il diluvio universale. Anche gli applausi dei seguaci di Piazza Giorgione non poterono essere all'altezza dell'esibizione e di quel concerto entrato nel mito. Non sono mai comparse registrazioni video o audio di quella sera, con i primi cellulari era impossibile, e anche di foto in circolazione sul web se ne trovano poche, 1 sola a colori. Pure nei libri e nelle riviste che celebrano la sua carriera, quel concerto di Miles Davis a Castelfranco Veneto sembra quasi fantasma. Poche righe e via, tanto da dubitare che ci sia mai stato davvero. Ma i 2 o 3 mila che il 24 luglio 1991 hanno avuto la fortuna di trovarsi lì, sanno bene, anche a distanza di 35 anni, di aver assistito a uno spettacolo a suo modo unico. Un concerto, l'ultimo di Miles in Europa, destinato a rimanere nella storia del jazz e della musica più in generale.
un Davis crepuscolare, già ferito nel corpo dalla malattia e magrissimo, anche se con addosso quei vestiti larghi e un parruccone nero a mascherare la calvizie. Ma un artista che, sfidando l'umidità e i lampi di quella notte che annunciava tempesta, era riuscito ad arrampicarsi come sempre sulle scale delle sue note impossibili, ricavandone un'atmosfera dilatata e più sospesa del solito, anche per l'ansia diffusa tra il pubblico nell'attesa dell'inesorabile temporale. E Miles aveva suonato, però, un brano dopo l'altro, come sempre in quel suo modo divino. E quando infine il temporale era arrivato, a chi aveva avuto la fortuna di chiudere gli occhi e perdersi per più di un'ora in quell'universo di suoni e di colori, la pioggia battente era apparsa poco più che una vendetta stizzosa degli dèi nei confronti di quell'uomo con la tromba e gli occhialoni neri, capace di melodie inarrevabili persino per loro.

È Hannibal, il titolo di questo brano di Miles Kane, che Miles Davis, ovviamente aveva suonato il 24 luglio 1991 a Castel Francoveneto, in questa data che oggi celebriamo, insomma, i 35 anni da questo ultimissimo concerto. Ringraziamo ancora Mario Consani, ma ricordiamo anche che il 2026 segna appunto il centenario. Oggi celebriamo, insomma, i 35 anni da questo ultimissimo concerto. Ringraziamo ancora Mario Consani, ma ricordiamo anche che

Flea dei Red Hot Chili Peppers, Flea che non suona solamente il basso nella band dei Red Hot Chili Peppers, ma che in realtà recentemente, se insomma ascoltate Radio Popolare sicuramente lo saprete, aveva pubblicato un disco dal titolo Onora, il suo primo vero e proprio esperimento inciso in studio di registrazione in ambito un pochino più jazz, un pochino più free jazz, un disco che ha visto insomma Flea coinvolgere tanti musicisti, tanti amici e colleghi, sia dall'ambito appunto propriamente jazz, sia nell'ambito invece più alternative rock. E tra le tante collaborazioni presenti nell'album Onora di cui stiamo parlando c'è anche quella proprio in cui Flea va a coinvolgere un altro grande personaggio appunto della musica alternative, ovvero i Radiohead, ovvero Thom Yorke in particolare, con i quali insomma Flea aveva già condiviso diverse esperienze musicali. Quindi andiamo ad ascoltarli con questo pezzo tratto proprio da Onora, per rimanere un pochino in tema jazz. Flea e Thom Yorke, questa si intitola Traffic Lights.

Traffic Lights Flea insieme a Thom Yorke. Riguardo a questo pezzo, Flea aveva raccontato di aver messo giù una bozza insieme ai ragazzi della band con cui si è circondato e poi ha detto: mi ha ricordato gli Atoms for Peace questa bozza, così l'ho mandata a Thom Yorke. Aveva un ritmo e una sensibilità che, conoscendo Thom, pensavo avrebbe decisamente apprezzato, e avevo ragione. Ha una melodia stupenda e un testo che parla di vivere in sottosopra e di come cercare di dare un senso alle cose quando ci ritroviamo di fronte a un sacco di roba falsa e vera. Quindi questo è un po' il collegamento, la connessione tra Flea e Thom Yorke, che precedentemente avevano suonato insieme proprio in questa super band, si può dire, gli Atoms for Peace, brano di Flea che, grande estimatore di Miles Davis, ci ricollega appunto allo speciale di prima di Mario Consani. E ricordiamo che oltre al podcast Round About Miles su Miles Davis, appunto a cura di Marcello Lorrai, oltre a questo documentario che andrà in onda lunedì 3 agosto e per tutto il mese alle 20:30, ci sono altri documentari interessanti nel palinsesto estivo di Radio Popolare, tra cui un podcast documentario che ci prepara al grande evento del 29 luglio al Castello Sforzesco, il concerto con Patti Smith. E ancora per questa sera, l'ultima puntata, questa sera 24 luglio alle 20:30, Dream of Life, la vita di Patti Smith, il documentario che racconta la storia di Patti, proprio a cura di Elisa Graci e Marina Petrillo. Per cui non perdetevi questa sera l'ultimo episodio e ovviamente poi potete recuperarlo in podcast.

Sì, Mandolini di nuovo, non è la prima volta che succede ad Almendra. Quest'oggi avevamo iniziato proprio con i mandolini di Alex G e adesso ci hanno pensato quelli dei Soft Play. Everything and Nothing, un brano che ci riporta al 2024, mi ricordo quando era uscito all'interno di questo disco dei Soft Play. Loro sono una band britannica, hanno iniziato diciamo tra l'altro con un altro nome e in realtà con sonorità molto più hardcore punk, per poi andare appunto in questo disco Heavy Jelly e anche già in realtà partire un po' dal precedente ad alleggerirsi un pochino con sonorità che andavano appunto a sperimentare anche con nuovi strumenti, nuovi timbri e in questo caso appunto dei bellissimi mandolini, Everything and Nothing dei Soft Play. Ora sempre qui ad Almendra, io sono Dario Grandi con voi ancora per circa una ventina di minuti. Ritiriamo un pochino sui BPM dopo la parentesi praticamente jazzistica che abbiamo avuto nella precedente mezz'ora, ma prima vi ricordo che c'era stata una battaglia delle band e ho letto, diciamo, conteggiato un pochino i voti e è un 4 a 3 per i Hangover in realtà. Perché praticamente leggo in realtà, vabbè, solo un paio di messaggi carini, per esempio. Uno a favore dei Bougainville diceva Gabriele, per me vincono i Bougainville, i secondi mi paiono yacht rock. E invece l'altro messaggio era, vediamo dov'è. Qualcuno che diceva, adesso non lo sto più trovando, ma qualcuno che diceva testi melensi in realtà, però mi sembra che vincano in realtà. Ah, ecco Iggy. Ah, ecco, perché poi mi ha riscritto due pezzi con testi melensi, diciamo sì, adatti in questo periodo, forse da luglio ad agosto. Però voto il brano degli Hangover perché mi pare più fancheggiante. In ogni caso a vincere 4-3 per gli Hangover, perché poi sì, c'erano altri messaggini che adesso non sto a leggere. Ma detto questo, è venerdì, come mi scriveva prima anche Gabriele che ci ascolta dalla Liguria, insomma un weekend iniziano i weekend di grande esodo estivo, grandi esodi estivi, si parte, si fanno le valigie, ci si allontana finalmente dalla città, magari siete tra quelli che lo fanno proprio oggi. Fatemi sapere, secondo voi, al 331 6214013, una canzone, o se vogliamo metterla in modo più difficile, un disco che per voi significa proprio partenza, un disco che vi sappia proprio di viaggio, magari di viaggio in macchina, non necessariamente, ma che vi faccia proprio così immaginare la dimensione del viaggio, vi faccia venire voglia di partire, di allontanarsi e di lasciare tutto alle spalle. C'è un disco, per iniziare, che mi dà sempre un po' questa sensazione di grandi spazi aperti. È quello dei King Hanna. Loro sono un'altra formazione sempre inglese. Il loro ultimo album è del 2024, è questo Big Swimmer. Anche se sono inglesi, loro hanno, diciamo, in questo disco esplorato una narrazione molto proprio così, che riguarda un po' i grandi paesaggi americani. E chiaramente sarebbe da ascoltarlo tutto per immergersi un pochino in questa atmosfera da viaggio, anche molto così paesaggistica e un po' da film, da cinema. E iniziamo andarli ad ascoltare, nel frattempo fatemi sapere i vostri consigli per quanto riguarda i brani o i dischi in cui immergersi per viaggiare. Questi sono i King Gunn con New York Let's Do Nothing.

New York, Let's Do Nothing, sono i King Anna qui ad Almendra su Radio Popolare. Vi sto chiedendo al 331-6214-013 di scrivermi quali brani o forse quali dischi per voi significano partenza, significano viaggio, significano magari viaggio in macchina, viaggio on the road o comunque in ogni caso viaggio, lasciarsi tutto le spalle e partire. Ho iniziato io con questo brano che forse sì, preso singolarmente in effetti può non sembrare particolarmente, ma è tutto il disco che andrebbe secondo me ascoltato in macchina mentre si fa un bel viaggione on the road. Quindi Big Swimmer dei King Gunn. Voi continuate a scrivermi, vedo che stanno arrivando già diversi messaggi da un Si viaggiare di Battisti, beh direi che siamo perfettamente a tema, Giorgia, a un Born to Run di Bruce Springsteen, assolutamente tutte azzeccate. Nel frattempo ve ne faccio sentire un'altra che ho ritrovato tra gli ascolti proprio di quest'anno. C'è un'artista americana che arriva dal Nevada, lei si chiama Alila Diana, era uscito un suo disco interessante, Who's Keeping Time, la scorsa primavera, e anche qui insomma il mood, l'immaginario del disco sa molto di viaggio on the road, quindi l'ascoltiamo con questo pezzo, California.

California a Lela Diane, per restare in tema, tema che è brani o dischi da viaggio. In questo caso tutto il suo ultimo album Who's Keeping Time è estremamente on the road, come si suol dire, ma state scrivendo in tanti, in diversi. Qualcuno scrive Slow Ride dei Fogat, Alessia, beh, un pezzaccio sicuramente da strada, esatto, Slow Ride, come no. Poi anche Dream Theater e Chance of Season, 23 minuti di puro viaggio. Teo, grazie anche per questo consiglio, tutti i dischi così da segnarsi, insomma, si spazia anche nei generi. Poi ovviamente è arrivata una Born to be Wild, anche questi insomma classiconi da on the road. Poi c'è il messaggio di Iggy che mi dice che a quanto pare, non ho capito prima quando diceva scriva tra luglio e agosto, è un modo di dire milanese per dire che tra uno e l'altro cambia poco o nulla, quindi dici che cambia poco o nulla tra le due band che abbiamo così fatto duellare oggi nella battaglia delle band. E non conoscevo questo detto, quindi significa che sono a Milano ancora da troppo poco tempo, ma ora lo so, quindi grazie mille. E tra l'altro sempre tu, Iggy, suggerisci album da viaggio. Beh, Kiss Me Kiss Me Kiss Me dei Cure. I Cure in effetti sono proprio, sì, sono tra gli immancabili, insomma, musica che ti fa viaggiare, anche se in realtà sei fermo, sei magari chiuso in ufficio, si senti in trappola, se si mettono i Cure c'è sempre un po' quell'effetto lì, per cui accolgo volentierissimo il consiglio e li ascoltiamo con un brano chiaramente proprio da Kiss Me Kiss Me Kiss Me, vi lascio indovinare il titolo.

Just Like Heaven, direttamente da Kiss Me, i The Cure, suggeriti da Iggy, che dice tra l'altro, scrive proprio adesso, sta guidando verso l'Appennino Emiliano. Wow, beato te, Iggy. Facci sapere esattamente dove vai di bello, appunto, nei prossimi giorni. Continuano ad arrivare messaggini al 331-6214013 riguardo ai brani o ai dischi così che vi fanno viaggiare. E soprattutto adatti a viaggiare, a partirsene per le vacanze. E, per esempio, Ivan scrive: discone da viaggio in macchina per eccellenza per me, Red Eye, The War on Drugs, da Lost in the Dream. Wow, anche questo bel consiglio, sicuramente da segnare, da provare, insomma, l'esperienza di metterlo mentre siete in viaggio. E poi ancora, vediamo, Clara dice: il brano che mi porta in viaggio è Treni di Tosor di Franco Battiato. Ok, abbiamo, beh, immancabile in effetti anche Battiato. Gianni invece scrive: ciao, per viaggiare Eagles, iniziando da Ventura Highway. Ciao Gianni, verissimo, verissimo, anche questi sono ottimi consigli. E poi l'ultimo messaggio. Allora, wow, Eddie Vedder, l'album Into the Wild, vero? E Pietro, e poi anche l'ultimo album dei Nu Genea, è vero, anche l'ultimo, insomma, in generale i Nu Genea sono super, sì, super da viaggio. Anche Daria scrive: gli Hermanos Gutierrez mi fanno sempre viaggiare, quindi un sacco di titoli da segnarsi così, per mettere questi dischi, per ascoltarseli, scoprirli o semplicemente, insomma, riascoltarseli, rigoderseli quando partite per le vacanze. Sono ormai le 16:27 minuti, siamo arrivati purtroppo alla fine di Almendro, se no potevamo andare avanti ancora con questo giochino. Tra pochissimo la linea va a Giulia Strippoli dalle 16:30 alle 17:30 qui su Radio Popolare, c'è lei a farvi compagnia. Noi ci risentiamo da lunedì ancora per un'altra settimana fino al 31 luglio, sempre dalle 14:30 alle 16:30. Con Almendra, da Dario Grande è tutto, questa è per Pietro che suggeriva appunto Eddie Vedder come brano da viaggio direttamente dalla colonna sonora di Into the Wild, Guaranteed.

0: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info. Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
1: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
2: E buongiorno a tutti, buongiorno. E oggi è sabato 25, io sono Carlo Centemeri e questo è il momento della nostra apertura musicale del sabato. E partiamo bene? Questa è la Electric Light Orchestra ed è Evil Woman.

L'Electric Light Orchestra con Evil Woman, sempre un gran pezzo, e sempre il grande Jeff Lynne alla produzione, alla voce, a gestire questo meraviglioso progetto che regala sempre delle soddisfazioni, perché riesce ad essere commerciale, però anche estremamente raffinato, estremamente curato con le sue orchestrazioni, con i suoi pezzi. Buongiorno, cosa state facendo? Cosa state combinando di bello questa mattina? Cioè, spero siate tutti quanti in partenza per bei luoghi, per andare a godervi un po' questa giornata in cui sembra che il clima sia bellissimo e anche la temperatura non sarà folle, quindi dovrebbe permetterci di fare attività all'aperto e tante altre belle cosette. Ci sentiamo con un'oretta di ritardo rispetto alla settimana, perché sapete che il sabato l'apertura classica, l'apertura musicale è alle 7 del mattino invece delle 6 rispetto al resto della settimana. Io oggi concludo la mia settimana di presenza qua, domani poi ci sarà di nuovo il buon Carlo Lanfossi per la nostra alternanza domenicale, domenica scorsa c'ero io, domani c'è lui, mentre invece da lunedì per un'altra settimana e questa volta fino a domenica mi faccio una bella settimana di levatacce per venire a parlare di musica con voi, per venire a raccontarci cose che capitano, cose che succedono, discutere di tanti argomenti, quello che potrebbe esserci di interessante, vedremo di tirarlo fuori. Allora, anche oggi tra l'altro vi lancio poi un'idea di discussione come un po' quelle che abbiamo fatto in settimana, però appunto oggi adesso cominciamo con un po' di cosette come al solito variopinte e differenziate, perché poi dopo la gente si spaventa che io mi comincio a mettere sempre le stesse cose, e non vogliamo mai essere banali e mettere sempre le stesse cose, no? E allora andiamo a recuperare una band dalla fine degli anni 80, che fu una storica girl band di quel periodo, che fece una serie di gran bei pezzi, tra cui questo che era scritto da Fee Wabil dei Tubes e da Richard Marx, gran bel singolone. Loro erano un bel quartetto. Chissà se qualcuno di voi si ricorda di questa band, di queste quattro bravissime ragazze.

E loro sono le Vixen, questa è Edge of a Broken Heart e questa qui era un bel pezzo, tra l'altro tratto dal loro primo album che era un signor disco, come anche il secondo che era Rev It Up. Siamo intorno al 90-91, mi ricordo che le ascoltavo con sumo piacere, tra l'altro erano il periodo un po' delle girl band nell'ambito metal e c'erano loro, vabbè, c'erano le storiche tipo le Girl School, le Heart, eccetera. In quegli anni erano uscite sia le Vixen che le Mainstreak, ne parlava appunto con l'ascoltatore Francesco che ci ha scritto poco fa perché aveva riconosciuto la band. Le Mainstreak è fantastico perché praticamente la si potrebbe chiamare il club delle mogli, perché tutte le componenti sono, in realtà la band esiste da molto prima, sono praticamente tutte mogli di componenti di Dream Theater, perché c'è la moglie di Mike Myung, c'è la moglie di John Petrucci, eccetera, e anche le Mainstreak, che erano invece un signor gruppo di un buon thrash metal, melodico però, bello cattivello, che purtroppo ha fatto un solo album per la Music for Nations all'epoca, e che erano, devo dire, un signor gruppo anche loro. E noi continuiamo questa mattina, però giustamente stiamo andando un po' troppo in una direzione rocchettara e chiaramente non vogliamo rimanere in questa direzione rocchettara, perché se non cambiamo genere non ci piace, no? Poi vogliamo vedere se riusciamo a vedere, se anche a scovare qualche angolo nascosto della musica italiana, visti questa settimana che siamo finiti a commentare Nilla Pizzi e Orietta Berti. Anzi, abbiamo scoperto che esiste la categoria degli odiatori seriali di Orietta Berti, il che mi diverte sempre molto, perché di solito ti rendi conto che ci sono questioni sui gusti musicali degli ascoltatori che non puoi prevedere e che è divertente poi chiaramente scoprire direttamente di persona. Ma a questo punto, giustamente, siamo stati un po' nel mondo allegramente rocchettaro e tanto varrebbe andare a vedere, non so, qualcosa che appunto possa andare da tutt'altra parte, ad esempio se ci buttassimo qui.

chissà chi di voi ha riconosciuto questa band. Questo è stato un gruppo che è stato molto famoso negli anni 70, molto melodico, un po' della varie categorie dei vari gruppi che c'erano, e Scuderia, CCD, eccetera, che poi a un certo punto, a fine degli anni 70, siamo nell'80, fanno questo disco con questo bel suono anche rock funky. Tutto il resto del disco è bello funkettaro, però questo è un disco che, nonostante sia bellissimo, è passato abbastanza inosservato, meglio, oggi non è particolarmente conosciuto. Chissà se qualcuno sa di che brano era quello che abbiamo ascoltato. Vi lascio questo indovinello. E Silvia, tra l'altro, che ci suggerisce l'ascolto dei Giganti. Allora, Silvia non ascolta evidentemente La bella canzone di una volta, che è la trasmissione che faccio io con Emiliano Longo la domenica sera, l'anno scorso era di pomeriggio, quest'anno è di sera, in cui, dato che andiamo a vedere la top 10 dei decenni passati, delle estati dei decenni passati, quest'anno siamo nel 2026, quindi gli anni col 6, facciamo l'estate del 66, 76, 86, 96 e 2006, confrontando un po' come è cambiato il gusto musicale delle estati, ma soprattutto andando a vedere che cosa c'era in classifica. E nell'estate del 66 i Giganti sono in testa alla classifica per parecchie settimane. Abbiamo molto approfondito la loro canzone tema di quell'estate, anche perché poi, tra l'altro, io tanti anni fa ho condiviso il palco, e anche Emiliano Longo, appunto, mio collega di trasmissione, con Mino Di Martino, che era cantante e uno dei membri, appunto, dei Giganti nella formazione storica. Quindi andatevi a recuperare i podcast, perché da un lato è divertente vedere come cambia il gusto da decennio a decennio nei testi, nelle musiche e tutto, ma dall'altro è anche molto divertente vedere quanta roba aveva un enorme successo tale da essere in cima alle classifiche e noi oggi non ce la ricordiamo proprio, e ce n'è veramente tanta. E poi, ultima cosa, noi ogni anno diciamo: ah, quest'estate, ma mamma che musica brutta che c'è, gli anni passati c'era solo, meno male che c'era musica bella, in pratica solo quello che ci ricordiamo noi, chi ha vinto la lotta del tempo, è musica bella, ma c'erano un sacco di cose orrende o comunque, diciamo, di così discutibili nel passato, e ne abbiamo stigmatizzate a dozzine. Quindi ascoltatevi la domenica sera alle 20:30 La bella canzone di una volta. Domani c'è già la terza puntata, quindi le prime due puntate di quest'anno e le 10 puntate dell'anno scorso, che invece era sugli anni col 5, quindi 65, 75, eccetera, eccetera, eccetera, li trovate come podcast su Radio Pop. E appunto c'è anche la nostra Margherita, tra l'altro, la nostra collega di redazione, che se ne va in giro a passeggiare e intanto ascolta noi poveri colleghi che siamo qua, che stiamo lavorando. Buongiorno a Francesco, buongiorno a Luca, buongiorno a Nicoletta, grazie della foto che è veramente molto molto molto carina. Ma appunto, perché limitarci a queste sonorità quando possiamo ascoltare qualcosa di completamente diverso e soprattutto che mette insieme ambiti veramente lontani? E qui siamo dalla mia collezione di vinile personale.

0: Ragazzi, qualcuno si chiede cos'è, ma non si trova su Shazam. E infatti qualcuno dice: ma è Javier Cugat? No, non è Javier Cugat. Questo, signori, è Perez Prado in persona, che incide questo 45 giri, tra cui c'è appunto su O mia bella Madonnina, rifatta dalla sua orchestra nei periodi in cui Perez Prado poi aveva grande grande successo in Italia. Però lui pescava temi e melodie un po' da tutto quanto il mondo, peraltro come Miles Davis negli ultimi anni, negli anni in cui aveva chiaramente dichiarato che era interessato magari a mettere nel repertorio qualche tema di Nino D'Angelo, cosa che fa sempre ridere molto le persone, ma l'ha dichiarato Miles Davis stesso nelle sue interviste, perché era in cerca di ambiti melodici, aveva suonato poi in quegli anni Michael Jackson, Cyndi Lauper, tante altre cose, e per cui comunque noi ci riteniamo sempre molto molto sfigati, sempre nelle nostre cose, diciamo, un pochino più dialettali, che non siano la canzone napoletana, diciamo le espressioni lombarde, veneta, piuttosto che ne so, abruzzesi, eccetera, sono sempre viste un po' con quell'ottica un po' macchiettistica, in realtà interessano da chi chiaramente le valuta in quel che sono. E appunto c'è questo disco di Perez Prado, che è un 45 giri, devo dire, di cui non sospettavo l'esistenza fino a un po' di tempo fa, e questo disco che io appunto ho recuperato qualche anno fa, e infatti tutti i cric crac croc che sentite derivano dal fatto che la mia copia è abbastanza un po' marinarnese, dovrei restaurarla un po'. E tra l'altro sì, ci fanno notare che venerdì c'è stato il... come si dice, no, il grande Fausto Papetti ve l'abbiamo fatto ascoltare in Senza Parole, che era invece l'altra trasmissione del venerdì, ma potrebbe passare anche lui, e ricordiamolo sempre, per carità. Viva tutti coloro che ci hanno portato musiche e ci hanno regalato istanti piacevoli. Papetti non solo per i dischi, ma anche per le copertine. Tuttavia, che visto che abbiamo passato di mescolanze tra dialetti italiani e diciamo sonorità straniere anche lontane, sì, giusto, Nicoletta si ricordava Guaglione di Perez Prado, assolutamente, quella versione era famosissima, era uscita anche quella in diversi LP, tra l'altro quella versione di Guaglione poi era finita in una pubblicità una trentina d'anni fa, però appunto Mia bella Madonnina è rimasta un attimino più secondaria. Però dicevamo, dialetti italiani e sonorità lontane, e se andassimo a ricordarci anche di questa, che secondo me qualcuno di voi si ricorda,
1: ma qua de lei che te la cattiva prigioniera.

E questo, vabbè, questo invece è la Bruno Lauzi, vabbè, questa è Frigidero, che è un punto di evidente assonanza tra il portoghese e il genovese, che vabbè, sono parenti anche per questioni chiaramente storiche, ma vabbè, i genovesi si sono sempre fatti molto molto bene capire dai portoghesi, mentre commerciavano e guerreggiavano e si condividevano un pochino tutto il mondo. Ma andiamo verso la fine della prima parte, perché poi ci sarà il GR della mattina, il primo breve, poi dopo andremo avanti insieme per un'altra ora e ce lo facciamo con un bel momento così di tenerezza finale, e lo facciamo con Tammy Wynette. Ma questa canzone secondo me la conoscete di più, fatela un'altra versione.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 1978, sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Popolare Network.

0: Sono le 7:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Trump in modalità vendetta per i media americani. Il presidente ha ripetuto ancora che Teheran è disposta a parlare, sarebbe disposta a parlare, ma non pronta ad un accordo. Gli Stati Uniti fanno sapere di avere colpito nella notte il paese. Non è ancora chiaro dove si siano concentrati gli attacchi. Gli Houthi invece, dopo aver precisato di non voler bloccare lo stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso, ma solo le navi appartenenti all'Arabia Saudita, alzano il tiro, rivendicano un attacco missilistico sulla città di Yazan, appunto in Arabia Saudita, sospesi i voli su Riyadh e Jeddah.
1: Coloni ed esercito israeliano contro i villaggi palestinesi in Cisgiordania. Dopo la sparatoria di ieri vicino a Nablus, scoppiata in seguito all'incursione di un folto gruppo di coloni armati in un villaggio palestinese e in cui sono morti 2 israeliani e 4 palestinesi, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato un'operazione militare nel nord della Cisgiordania. Operazione che è stata affiancata ancora una volta da raid di coloni contro i villaggi, in particolare nella zona di Nablus. Un uomo anziano e un adolescente sono rimasti feriti da colpi di arma da fuoco.
0: Gli stati che fanno parte della Corte Penale Internazionale hanno votato per la rimozione di Karim Khan dall'incarico di procuratore a seguito di accuse di molestie sessuali da parte di una sua collaboratrice. Il voto si è svolto a porte chiuse. Secondo Axios, su 125 stati che compongono la Corte, 82 hanno votato a favore della rimozione. Khan ha sempre negato ogni accusa, ma lo scorso giugno era stato comunque sospeso in attesa del voto di questa notte. Secondo lo stesso portale di informazione Axios, è Israele lo Stato che in queste settimane si è speso di più per accrescere i voti a favore della rimozione. Era stato infatti proprio Karim Khan a emettere i mandati d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e dell'ex ministro della difesa israeliano Gallant per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza.
1: Dopo la multa inflitta a Google dall'Unione Europea, stanotte è arrivata la reazione di Donald Trump. L'Unione pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale e profondamente scorretta, contro la quale le avevo ripetutamente messi in guardia, ha scritto Trump sul suo social Truth, annunciando il lancio di un'indagine su questa pratica di rapina. Trump si riferisce non solo a Google, ma a tutte le multe inflitte alle big tech statunitensi da Bruxelles. Gli Stati Uniti, ha scritto ancora Trump, non sono il salvadanaio d'Europa e non lo diventeranno. Prevediamo di imporre loro nuovi pesanti dazi doganali il prima possibile.
0: Nessuna frattura, ma diversi segni di schiacciamento e soprattutto una diffusa presenza di sangue nei polmoni sono questi i primissimi esiti degli accertamenti svolti ieri sul corpo di Abderrahim Fakir. Non è chiaro al momento se lo schiacciamento sia da ricondurre alle modalità di intervento degli agenti, che hanno tenuto il 42enne per 5 minuti legato a faccia in giù sul cemento, o ai successivi tentativi di rianimazione. La causa della morte è comunque asfissia da compressione sul corpo. Sono stati anche effettuati gli esami istologici e tossicologici. Per domani, ad una settimana esatta dalla morte di Fakir, al Pilastro a Bologna è stata convocata una nuova manifestazione per chiedere verità su quanto accaduto.
1: Dopo le ondate di caldo delle scorse settimane, l'Europa è ora alle prese con gli incendi. In Spagna in particolare preoccupa il rogo che da alcuni giorni interessa la regione di Madrid. Il fuoco è ormai a poche decine di chilometri dalla capitale, oltre 60.000 gli evacuati. L'incendio è al suo apice e attualmente supera la capacità di controllo dei vigili del fuoco, hanno fatto sapere le autorità. Oggi nella zona è atteso il premier Sanchez. In Francia invece sale a oltre 110.000 il numero degli evacuati nel dipartimento della Gironda, ieri completamente svuotato alla penisola di Cap Ferret, zona molto turistica. Il presidente Emmanuel Macron chiede alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile.
0: In Molise una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma è durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino, anche nelle province di Chieti, dell'Aquila e di Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, non si segnalano al momento danni a persone o cose. Le 7:35 minuti è tutto, le notizie tornano il giornale radio alle 8:30, buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
5: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
6: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
5: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
7: E torniamo con la nostra apertura di questa mattina. Io sono sempre Carlo Centemeri, siamo sempre in diretta su Radio Pop.

1971, lei era Nicoletta, questo il suo singolo Mami Blue, il pezzo tra l'altro di Hubert Giraud, di cui poi esiste anche la versione in italiano tradotta da Herbert Pagani, che fu tra l'altro il singolo di esordio di una cantante poi destinata ad avere una bella carriera, cioè la giovanissima Ivana Spagna. Ragazzi, allora procediamo alla nostra scaletta di questa mattina, i nostri pezzi di questa mattina, ma vi lancio anche tema di discussione. Nel frattempo, tra l'altro, abbiamo Alba, abbiamo Davide, abbiamo Silvia, abbiamo Angela, tanta gente che ci scrive, tra l'altro un sacco di gente che ci segnala le moltissime pastasciutte antifasciste che ci sono in giro oggi per un po' da tutte le parti. Tra l'altro Angela dice che adesso è nel Biellese, viene in provincia di Milano per una pastasciutta antifascista a pranzo, poi nel pomeriggio va a farne un'altra questa sera, eccetera. Quindi oggi, ragazzi, è giornata da pasta, burro e parmigiano, e questa è cosa buona per tutti, tra l'altro se il clima rimane con questa temperatura, diciamo, accettabile, direi che ci sta, anche specie se magari si riesce a stare all'aperto un po' in compagnia, anche perché comunque è importante assolutamente ricordare i fratelli Cervi e il momento appunto del significato della pasta asciutta antifascista, che è sempre una cosa molto ben importante. Ma appunto veniamo alla chiacchierata di oggi e lanciamo questa domanda. La mia domanda è: allora, quando è stata l'ultima volta che avete comprato un disco? LP, CD, qualsiasi cosa, ecco, e mi va bene sapere sia che sia successo la settimana scorsa, sia che sia successo 30 anni fa, proprio tra tutti voi che ci ascoltate, che ascoltate musica, eccetera, raccontatecelo. Vi dico anche perché è uscito un sondaggio su una rivista americana che diceva che essenzialmente in questo momento una percentuale tra l'80 e l'85% di chi oggi compra sia LP che CD non possiede né un giradischi né un lettore CD, cioè li compra come oggetti da collezione, oggetti da tenere da parte, anche perché poi tutti quanti dicono poi le stesse cose. Le posso ascoltare sullo streaming, quindi mi prendo il disco, il CD, eccetera, che è un bell'oggetto, che ha il libretto, che diciamo ha tutte le caratteristiche, ma poi non lo prendo per ascoltarlo perché non ho un apparecchio per ascoltarlo. Raccontateci un po' appunto quanto tempo è che non comprate un disco, un LP, eccetera, eccetera, eccetera, e ovviamente poi se invece non li comprate, raccontateci anche perché non li comprate, cioè se perché non ritenete che ci sia nulla di interessante da acquistare, perché avete già tutto quello che vi serve, perché vi basate sullo stream, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E perché appunto apriamo un po' un dibattito, perché c'è una questione, secondo me, interessante da andare a sviscerare.

E questo Nanni Svampa con le sue meravigliose tradizioni da Voisin, in questo caso, questa era più i miei peccati. Tra l'altro anche questo disco con dei magnifici arrangiamenti di Lino Patruno, vabbè, suo storico compagno dei Gufi, e sempre bello attento a avere sempre comunque questi arrangiamenti così belli curati, così belli ben sonorizzati. E arrivano un bel po' di risposte vostre, appunto. Abbiamo Michele che dice che ha comprato CD usati domenica scorsa, di nuovi un paio di mesi fa, però vabbè. Giustamente dice: io sono un audiofilo. In realtà non vuol neanche dire tanto, perché gli audiofili spesso preferiscono spendere soprattutto nelle apparecchiature e comprano abbastanza pochi dischi. Claudio dice: ultimo CD acquistato il mese scorso. Tommaso invece dice che ha comprato un 33 giri degli UM l'anno passato. Abbiamo invece un bel disco di jazz, invece, che ci dice Vic, ci dice di aver comprato recentemente dopo 25 anni e forse ancora di più. Allora Paolo dice: ultimo CD accostato proprio 4 anni fa. Fabrizio invece, che fa esattamente quello che dicevamo prima, cioè compra il CD che voglio tenere come se fosse una biblioteca, ma il 90% va in streaming. E Alejandra invece dice che a casa sua era suo marito quello che li comprava, ma è mancato un po' di anni fa, e lei a casa ha una grande collezione di dischi e CD, però ascolta la radio e ascolta Spotify. E tra l'altro Carla invece ci fa un'opzione interessante, molto interessante, che anche quella ci riporta a ritmi di un po' di una volta, che dice: non compra più dischi perché non ha più spazio in casa, ma li prende in prestito dalla biblioteca. E Davide ci dice che appunto ha comprato l'ultima volta un disco che ha comprato è stato 5 anni fa, che aveva, tra l'altro ci dice che era Exuvia di Caparezza. Ecco, allora la domanda è proprio questa: non mi pare che sia diminuito il consumo di musica da parte di tutti voi che ci ascoltate, ma ovviamente continuate a dirci, a scriverci, la domanda è sempre la stessa: quando è stata l'ultima volta che avete comprato un supporto fisico, quindi un CD oppure un LP, cioè adesso ha rimesso in vendita pure le cassette, mancano solo le stereo 8 e abbiamo completato il ciclo. Ma appunto l'ultima volta che avete comprato un formato fisico, rispetto chiaramente al consumo via stream, via internet, via radio eccetera, che quella si immagina che sia sempre bello ampio, bello grande, bello efficace. Ma appunto, perché appunto il tutto partiva da un sondaggio pubblicato negli Stati Uniti appunto poco tempo fa. Allora, gli Stati Uniti avevano cominciato a liberarsi dei mezzi fisici ormai moltissimi anni fa. Io ricordo quando uscì parlando dei dischi miei usciti nel 2015-2016, in cui tra l'altro il mercato fisico era, io parlo di incisioni di musica classica, che sono, diciamo, dischi nei quali io sono presente come direttore di vari gruppi e di vari progetti, e mi ricordo che già nel 2015-2016 c'era la casa discografica, per cui incido io, che è una grossa etichetta olandese, che diceva che erano molto dubbiosi sul fatto di stampare CD fisici per il mercato americano, perché ormai lì era tutto quanto passato direttamente al consumo online, mentre invece al contrario il mercato giapponese aveva ancora molto l'ossessione, comunque l'amore per il mercato fisico, e l'Europa stava un po' a metà e metà. Però chiaramente è passato il tempo, e come giustamente ha fatto notare Carla, c'è anche il fatto che dice: non abbiamo più spazio in casa, perché è chiaro che non solo abbiamo in casa le nostre collezioni, quello che abbiamo cominciato a comprare fin da che eravamo ragazzini, ma magari abbiamo in casa anche, non so, dischi ereditati da nonni, da genitori, da altre persone, quindi e le case diventano sempre più piccole, perché non so voi, ma rispetto alle case a cui eravamo abituati magari 30-40 anni fa, adesso gli appartamenti sono tutti quanti molto meno spaziosi, almeno quantomeno per chi abita nelle città, e quindi chiaramente però le nostre cose aumentano in termini di libri, dischi eccetera, e quindi chiaramente a un certo punto bisogna cominciare a darci delle limitazioni, ecco. Però la cosa interessante è che in America è tornato l'acquisto dell'oggetto fisico per possedere l'oggetto fisico. Quindi, mentre una volta noi compravamo il disco per ascoltare la musica,
e magari scartavamo il fatto che un disco contiene anche la copertina, quindi tutti i dati, chi ha suonato, dove è stato registrato, il disegno, l'illustrazione della copertina messo bello in grande, quindi che si può guardare bene, anche di più rispetto a, e questo era un problema che c'era stato anche col CD, ma altrettanto le informazioni all'interno, non so, i testi per esempio, e poi proprio l'oggetto fisico. Mentre una volta era l'unico modo per comprare della musica, per scegliere di ascoltare questo o quel brano, e quindi chiaramente la cosa era diventata un pochino diversa, e quindi è abbastanza assurdo che si compri, mentre un libro uno può comprarlo e non leggerlo, però possiede l'apparecchiatura per leggerlo, si chiamano occhi, dovremmo esserne dotati più o meno tutti, chiaramente poi capita, ne parlavamo l'altro giorno con gli audiolibri, da avere persone che chiaramente hanno difficoltà visive e quindi in quel caso è un po' difficile che comprino libri, ma in questo caso invece è abbastanza particolare l'acquisto di oggetti per tutte le parti che per secoli sono state considerate solamente, diciamo, collaterali, non particolarmente importanti. Nel frattempo Giuseppe ci dice che ha ascoltato il CD della mia carissima amica Laura Catrani con i brani di Barbara Strozzi, l'avevamo anche presentato in Rotoclassica, e Federica invece dice che ha comprato Mozart in Egypt 6 mesi fa perché gli avevano rubato anni fa e è piaciuto molto riascoltarlo, e invece appunto sono anni che non compra un libro fisico e ha in casa troppi libri, e lei ad esempio utilizza quasi solo libri digitali. Poi abbiamo Marina, che anche lei parla di un disco comprato 5 anni fa, altre persone dice che compra ancora i CD ai concerti dal vivo, tanti gruppi ormai fanno solo i vinili, e devo dire anche questa è una cosa estremamente comune, cioè fare il disco in streaming e poi fare il vinile, ma anche da persone che appunto non possiedono un giradischi. Ah, e Alberto tra l'altro ci dice che ultimo CD anche lui qualche settimana fa, e non usa né Spotify né Tidal per ragioni etiche. Ragioni etiche, anche questo qui ti faccio una domanda, ma relative diciamo come funzionano Spotify e Tidal, cioè per le questioni delle royalties nei confronti degli artisti, o per il fatto che comunque entrambi i gruppi si sono comunque schierati in varie questioni di politica mondiale? Giusto, questo te lo chiedo per curiosità. Intanto appunto sto continuando a leggere un po' tutti i messaggi, tranquilli che li leggiamo tutti quanti, ve li commentiamo. Adriano invece dice che l'ultimo LP i Black Sabbath li ha comprati nel 76 e l'ultimo CD un CD di Elvis Costello nell'84, quindi diciamo che penso che sia un bel po' di tempo che in questo caso, ma nel senso non li hai comprati, ma ti interessa comunque seguire roba nuova, o perché quello è rimasto il tuo repertorio di riferimento? Questa è la domanda per Adriano, che appunto dice che l'ultimo CD l'ha comprato nell'84 e l'ultimo LP nel 76. E adesso andiamo avanti con la nostra musica e continuate a scriverci appunto di quando è stata l'ultima volta che avete comprato un LP o un CD. E aggiungo una seconda domanda, anche per chi ci ha già risposto, ma anche per gli altri: dal vostro punto di vista, perché eventualmente, e per chi li compra ancora oggi, per quale motivo vi piace avere un oggetto fisico in casa? Perché preferite, non so, a livello qualitativo ascoltarveli sul vostro stereo, sulle vostre cose, eccetera, eccetera, oppure se vi interessa avere in mano l'oggetto fisico, quindi anche, non so, la copertina, i titoli, i disegni, i credits, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ditecelo, siamo sempre in diretta, 331-621-4013, sms, telegram o whatsapp, oppure mail diretta @popolarenetwork.it. E io sono sempre Carlo Centemeri.

0: sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Davvero, quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: E siamo tornati in diretta e andiamo avanti appunto con la terza parte della nostra apertura musicale. Continuano ad arrivare i vostri messaggi e ribadiamo la domanda della quale, sulla quale stiamo parlando, che è quella di dire qual è stata l'ultima volta che avete comprato un disco o un CD, cioè un oggetto fisico, anche se questa cosa in realtà va indietro di 30 o di 40 anni. Arrivano tra l'altro ancora tanti commenti. Davide dice, ma dato che un ascoltatore prima ha detto di aver comprato l'ultimo CD dell'84, un ascoltatore ci scrive dubbioso sul fatto del CD nell'84, fa sì, assolutamente sì, perché i CD sono in commercio comunque dal, diciamo, commerciali 81-82, il modello era stato presentato un attimino prima, però già in quegli anni alcuni musicisti si erano lanciati direttamente sulla produzione soprattutto di CD accanto a LP e cassette. Uno degli artisti era appunto Elvis Costello, che c'era stato citato dall'autore di prima. Diciamo che ci sono... In quel caso capitava proprio che prendere il CD ti desse la bonus track o cose così, diciamo. Io ricordo i primissimi lettori di averli visti proprio che avevo nei negozi, in alcuni negozi, in particolare di Classica, che si era lanciato in quel mondo lì. Di, io avrò avuto 6 o 7 anni, quindi 82, 83, ecco, che erano proprio la grandissima novità. Questo per dire, quindi sì, assolutamente CD nell'84 è assolutamente plausibile come annata, chiaramente non per tutto e non con la diffusione che avrebbe poi avuto negli anni 90. Ma torniamo a noi. Allora, ad esempio, io l'ultimo disco che ho comprato è questo qua, ma vado avanti a leggere i vostri messaggi e poi li ascoltiamo.
6: Da me, perché non voglio avere niente a cui spartire, con me da condividere con chi come me non fa nulla per correggersi. Sono il mio nemico, il più acerrimo. Carcere

0: immobile.
1: E questa auto da fè, un pezzone storico di Frankie Hi Energy, era nel suo secondo album, Nella morte dei miracoli, se ricordo bene, non vorrei dire una stupidaggine, però la memoria va via col tempo. Adesso appunto recentemente ripubblicato nel suo album più recente, che appunto è Voce Batteria, che ha un setup musicale veramente minimale, perché c'è uno scratcher, un batterista e appunto la sua voce, più vari ospiti, l'ha notato anche uno degli ascoltatori. In questo caso l'ospite è Fabri Fibra. Sugli altri brani c'è ospite Tiziano Ferro, c'è ospite Elisa, sono tutti brani storici di Frankie Hi Energy, ma molto focalizzati questa volta sul testo, proprio per aver reso estremamente minimale e davvero estremamente molto interessante la parte della base, chiamiamola così. Pezzone, tra l'altro, secondo me straordinario comunque di per sé. E stanno venendo fuori, ragazzi, messaggi a dozzine, tantissimi di voi che ci raccontano gli ultimi dischi che hanno comprato, tra l'altro con i gusti più diversi. Mi piace tantissimo il messaggio di Chiara, che dice che il suo ultimo CD è quello dello Zecchino d'Oro 2025, perché sua figlia di 8 anni si è abituata ad avere ogni anno il CD dello Zecchino, così può ascoltarlo in autonomia, guardare la copertina e leggere i testi delle canzoni. Ma santa ragazza, meno male, perché tra l'altro una riflessione che io facevo tempo fa è che esattamente il problema che ha causato un po' anche probabilmente la morte del mercato discografico, perché purtroppo il mondo del digitale, per quanto potenzialmente favoloso, ha causato danni irreparabili al mondo della musica. Un ascoltatore prima che diceva di non comprare, di non usare streaming, di non comprare più nulla da tempo, si riteneva, dal suo punto di vista, ed essendo musicista, il custode della musica, e posso capire il suo punto di vista anche soprattutto da musicista. D'altro canto faccio vedere la cosa dall'altro punto di vista della medaglia. Le case discografiche utilizzavano i proventi dei titoli che vendevano di più per finanziare invece titoli che non si sarebbero mai potuti finanziare da soli, considerando che, come tutti quanti ricorderanno, per decenni i dischi sono sempre costati la stessa cifra, quindi che uno comprasse un disco famoso, un disco meno famoso, eccetera, il disco nuovo costava, dico non so, 19 euro piuttosto che prima ancora 13.000 lire, ecco, però nello stesso negozio il prezzo era uguale praticamente per tutti. Poi c'erano quelli col ticket, quelli di import, però mediamente il discorso era questo. Adesso magari può capitare di vedere un disco a un prezzo, un disco a un altro, ma proprio per questa parità di ascolto che rendeva tutto acquistabile allo stesso livello, mentre invece fosse stato un libro, se si faceva uscire un disco che aveva poche possibilità di vendita, il prezzo avrebbe dovuto essere molto più alto e quindi ridurre ulteriormente le possibilità di vendita, mentre invece ci sarebbe avvantaggiato troppo invece un disco, invece magari invece che poteva vendere molto di più, che a questo punto avrebbe avuto senso mettere in commercio a molto molto molto meno. Però vi faccio un esempio: quando la Columbia, cioè CBS, poi Sony Records, parliamo degli anni 60, pubblicò la colonna sonora in America di My Fair Lady, che vendette una quantità di copie sterminata enorme, essenzialmente la Columbia con quei soldi lì finanziò Leonard Bernstein, che invece voleva registrare tutta una serie di sinfonie che non erano mai andate su disco e che non erano famose, quindi non si pensava che avrebbero venduto moltissimo, infatti vendettero poco, ma sono registrazioni storiche. Tuttavia, se avessero dovuto finanziare le registrazioni di queste sinfonie con solo l'idea dei proventi, quei dischi non sarebbero mai nati. Nell'ambito dell'industria discografica, l'acquisto dei titoli mainstream ha sempre bilanciato i titoli di poco conto, cioè, dicendocelo molto chiaro, coi 45 giri dei Righeira o non lo so, dei singoli dell'estate degli anni 70, 80, 90, ci abbiamo finanziato, che ne so, i dischi di jazz, i dischi di classica, i dischi di ricerca, i dischi particolari, tutto, perché chiaramente quello che entrava in plus valore da una parte andava dall'altra. Quindi in questo momento essenzialmente lo streaming è molto molto molto più crudele, perché se vendi tanto prendi tanto, se vendi poco prendi poco, ed è tutto basato anche al fatto di non poter fare neanche l'investimento. Infatti andiamo tantissimo in autoproduzione, per esempio. Allora, chi altro ci dice che chiaramente, poi vabbè, c'è stata anche la questione che però chiaramente il crollo delle vendite ha fatto in modo che fossero tanti negozi a non volersi più interessare a questo tipo di formati, e di conseguenza questo ha portato a avere sempre meno dischi a disposizione, quindi se ne ascoltano sempre di meno, eccetera eccetera eccetera. È abbastanza un discorso complesso. Chiaramente qualcuno fa anche notare che che il coso, che i vinili in questo momento sono molto cari. E fu uno dei motivi per cui i vinili andarono fuori produzione tantissimi anni fa, quindi primissimi anni 90, perché stampare un CD costava molto meno, costava un quarto, adesso non mi ricordo le proporzioni esatte, e oggi chiaramente continua a costare tanto, perché non è che costi meno di allora, ma le tirature sono bassissime. Io vedo progetti anche di una certa rilevanza che stampano 500 copie e sono felici se li hanno venduti tutti. Anni fa, parliamo di qualche decennio fa, diciamo prima dello streaming, se si faceva una tiratura da 5.000 e non la si vendeva tutta, il disco era considerato essere totalmente un insuccesso. È un, abbiamo qui Aldo che invece ha una bella serie di acquisti, un disco di Bollani, due CD di Brahms, le danze ungheresi con la Budapest Symphony Orchestra, quello con Ivan Fischer, molto bello, e le sonate per violino e pianoforte di Brahms con Tamás Vasari, ottima scelta anche quella. Ragazzi, è un mondo divertente, però appunto per curiosità faccio, raffiniamo la domanda ulteriormente: chi di voi in questo senso va ancora a cercarsi il titolo invece da collezione, cioè il disco per il quale invece magari investe, che ne so, invece che i soliti 10-20 euro magari va a investire anche 90-100 euro, magari anche di più, perché chiaramente ci sono titoli particolarmente rari, particolarmente interessanti, per cui uno dice va bene, lo prendo, sapendo che poi, essendo appunto da collezione, non lo ascolterà mai, perché chiaramente ogni ascolto ne abbassa il livello. Abbiamo anche qualche collezionista di questo tipo tra i nostri ascoltatori, vediamo un po'.

E qui ci sono i Cress, grandissimo gruppo, non saprei neppure come catalogarli, chiamarli punk, secondo me è troppo poco, sono un gruppo secondo me davvero, davvero, davvero strepitoso. Questo gruppo, tra l'altro sono i Cress, appunto, un sacco di voi li hanno conosciuti mandando immagini di lacrimucce, eccetera, invece un sacco di gente ha chiesto chi sono, questo è un pezzo stupendo, no ma chi di qui è questo pezzo, non lo conosciamo, appunto sono i Cress, quindi scritto Crass, questo è Bloody Revolutions, e l'ho tirato fuori proprio perché ricordo che nell'epoca, diciamo, nel mio romanzo di formazione nel punk, il mio amore per il punk nasce tra i miei, diciamo, 16-17 anni, grazie a due miei adorati compagni di classe che si chiamano Vincenzo e Laura, che all'epoca mi fecero conoscere tutto il mondo, non so, dei Clash, che poi sono diventati uno dei miei gruppi preferiti in assoluto, sono nella mia top 3, e insieme a Genesis e Iron Maiden, giusto per chi si chiede chi sono gli altri due, ma di tutto il mondo, diciamo, Clash, Sex Pistols, tutti i gruppi famosi, poi Dead Kennedys, eccetera, e poi invece tutto il mondo un po' dell'underground, e in questo caso mi ricordo che questo disco dei Cress lo andai a comprare con un mio amico da quel negozio storico che qualcuno si ricorderà a Milano, che era Zabrinsky Point, che faceva praticamente solo punk, hardcore, eccetera, eccetera, tra l'altro curando un sacco di import che avevano solamente loro, e appunto il grande Steve Thor era da questo punto di vista un riferimento straordinario, e però mi ricordo che ce n'era una copia sola che mi feci fare su, poi me lo feci copiare su cassetta perché avrei voluto comprarmelo anch'io, ma in negozio ce n'era una copia che era stata importata da loro e basta, infatti poi me lo sono ricomprato in vinile molti anni dopo in... forse tramite internet addirittura, quindi molti, molti, molti anni dopo. Però, ad esempio, ho rivisto recentemente che quella copia che ho io adesso sarebbe in vendita tipo 90, 100 euro, una cosa del genere, quindi per un disco usato un prezzo abbastanza folle. Però mi aveva appunto riportato un momento nel quale si conoscevano musiche mitologiche, e si sapeva, se era sentito parlare di questo album, di quel cantante, di quel pezzo, di quel gruppo, e però a quel punto trovare un disco voleva dire, non so, aspettare che l'amico andasse a Londra piuttosto che a Parigi, piuttosto che a New York, oppure fare gli ordini per posta o farseli importare, magari ci volevano mesi per riuscire a trovare qualcosa. Cioè, oggi è veramente un mondo davvero difficile da questo punto di vista, nel senso che è tutto disponibile, quindi avere tutto è come non avere niente, perché abbiamo davanti Spotify, dove se uno è curioso può trovare qualsiasi cosa, ma se uno non sa che cosa cercare non se ne fa nulla. Per esempio, adesso vediamo che un sacco di gente, ad esempio, ha smesso di comprare CD perché li ascoltava in macchina, e nelle auto non ci sono più i CD player, quindi si utilizzano le chiavette, Spotify e tutto quanto. È un discorso che anche questo è abbastanza storico e importante, perché da una parte c'è il fatto che una volta noi possedevamo il pezzo, cioè quel disco, io ho dischi che appartenevano ai miei nonni, per dire, che sono ancora con me lì, e che nessuno mi può chiaramente portare via, se li tratto bene. D'altro canto, nel momento in cui domani succede, come capita qualche anno fa, che non so, Johnny Mitchell o Neil Young decidono di togliere il loro repertorio da Spotify, cioè io senza Johnny Mitchell non vivrei, infatti fortunatamente ce l'ho anche tutta in disco, comprata decenni prima che esistesse, diciamo molti anni prima che cominciasse a esistere il digitale, per dire, perché a quel punto, nel momento in cui cessa l'accordo di distribuzione, i brani che uno ha anche nelle proprie collezioni di, tra virgolette, acquistati sui vari Apple, eccetera, eccetera, non è detto che possa utilizzarli ancora. Giustamente Walter ci cita, e vabbè, un altro mondo ci racconta il Walter che ci racconta episodio che abbiamo sentito dire tutti con primi anni 70, negozio di Buscemi in Corso Magenta, ve lo ricorderete tutti, sta acquistando, lui ormai non c'è più quindi possiamo anche dire il nome, sta acquistando l'ultimo The Gentle Giant, entra una ragazza e chiede l'ultimo di Marcella Bella, il commesso glaciale risponde non teniamo quella roba, quando la ragazza esce mi fa queste sono soddisfazioni, un altro mondo. Però io ti racconto un altro formato, Transex, altro negozio che non c'è più e pace all'anima sua, che tanti di voi avrete frequentato, via Cappellari, attaccata a Piazza Diaz, ci ho comprato della roba magnifica in tutti i miei anni, come l'avete capito, in cui frequentavo tanto il mondo del metal. Ecco, quello che mi ricordo di quel periodo lì è entrare e vedere io sono andato forse a comprare qualche gruppo tipo i Bathory o forse il primo dei Gamma Ray, per dire, parliamo di cose del genere, e mi ricordo il commesso che c'era, adesso non mi ricordo chi fosse,
che stava mettendo fuori tra l'altro un disco di Jovanotti appena uscito, e tutti dicevano ma cosa metti fuori quella roba, e fa, ragazzi, perché io vendendo quello faccio i soldi che mi servono a tenere aperto questo e a trovare i dischi per voi. Chiaramente, poi se te la puoi permettere di avere solo acquirenti che comprano i Gentle Giant e i Gamma Ray, sei fortunato, ma purtroppo determinati mondi sono sempre stati una minoranza, perché poi lo vediamo dalle classifiche che cosa vendeva e teneva in piedi tutto. E poi giustamente Transex, Zavri, New Carry, mamma, New Carry era quello che c'era in davanti a San Giorgio, no? Lì avanti su Via Torino, quello lì ho fatto tempo a vederlo proprio per pochissimo tempo. Vabbè ragazzi, la puntata sui negozi di dischi di Milano la facciamo settimana prossima, promesso, perché c'è tantissimo ancora da ascoltare su questo. Noi siamo a 5 minuti dalla fine e quindi io vi ringrazio di essere stati con me questa mattina, perché è stata come sempre una chiacchierata piacevolissima e abbiamo sempre trovato tante bellissime cose da dirci a vicenda. Veramente i messaggi questa mattina sono stati davvero Piero, la presenza fissa da Rasputin e in Sinigaglia all'angolo. Rasputin no, Rasputin non esiste più. Ci ho comprato l'ultimo, ti posso dire, ci ho comprato l'ultimo disco da Rasputin, te lo posso dire, era l'ultimo album di Eddie Brickell nel 2007. Poi è diventato un negozio di... adesso mi pare venda scarpe, adesso non lo so. Rasputin era fantastico e tra l'altro qualcuno di voi si ricorderà la scena di Uomo d'acqua dolce di Albanese girata dentro Rasputin. Io lì ci passavo davanti di continuo, di solito ci... sono episodi che racconterò, ma una volta addirittura ho preso una multa sul tram per colpa di Rasputin, perché avevo comprato non mi ricordo che disco, sono salito sul 29 davanti tornando a casa, leggendomi la copertina così tutto esaltato, dimenticandomi di timbrare, beccando il controllore alla metà dopo e alla fermata dopo, e quindi succede anche questo. E quindi ragazzi, una buona mattina a tutti, ci lasciamo con una hit di quelle che vi farà pensare chi la canta o chi la cantava, e secondo me qualcuno di voi se la ricorda pure. E ragazzi, veramente non finisco di leggo tutti i messaggi e poi ne parleremo la settimana prossima. Io sono sempre Carlo Centemeri, quando volete fare due chiacchiere di musica o di altro con me mi trovate sui miei social, quindi su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri, in entrambi i casi fate un follow, chiedetemi l'amicizia, fate quel diavolo che volete voi, io sono sempre contento di chiacchierare di musica con voi. Domani mattina dormo e Piero stava in Pianfossi, dove stava un mio carissimo amico, ma me che non c'è più da un po', e ne parleremo. Ma appunto, buon fine settimana a tutti. Domani mattina c'è Carlo Lanfossi per l'apertura classica, io l'ho fatta domenica scorsa e la farò la prossima. Ricomincio lunedì per altri 7 giorni, da lunedì a domenica, di aperture. Quindi domani mattina dormo, così ho energie per lunedì prossimo. Buona giornata a tutti, dopo di noi il GR, e per chi è interessato oggi pomeriggio sarò di nuovo online con la Roto Classica alle 15 e domani sera con La Bella Canzone di Una Volta alle 20:30. Ciao!

0: 吧，来煮到底。
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Popolare Network.
4: Thank you.

0: Trump, l'Iran non è ancora pronto ad un accordo, ma è disposto ad ascoltare. Il presidente statunitense temporeggia sull'attacco più grande di sempre minacciato nei giorni scorsi. Non ho ancora deciso, dice. Nella notte gli Stati Uniti colpiscono una petroliera, voleva violare il blocco dei porti iraniani, tensione sul fronte Houthi, Arabia Saudita. I ribelli rivendicano bombardamenti su impianti petroliferi e basi aeree. Cisgiordania, rai dell'esercito israeliano, attacchi dei coloni nella notte, oltre 50 arresti. Dopo la sparatoria di ieri, Netanyahu aveva annunciato una massiccia operazione. Nel giornale radio la testimonianza del giornalista Ahmad Al-Baz da Nablus. Bologna, domani sera la nuova manifestazione al Pilastro. Dai primi accertamenti sul corpo di Abderrahim Fakir, nessuna frattura ma vari segni di schiacciamento, la causa della morte, asfissia da compressione. Oltre 200.000 sfollati per gli incendi che infuriano in Francia e Spagna. Il rogo è all'apice, supera le capacità di controllo dei vigili del fuoco, ammettono le autorità di Madrid. Nella notte evacuati completamente 4 comuni nella regione di Bordeaux. Sono le 8:32 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione del giornale radio. Trump riapre alle trattative con l'Iran dopo aver dichiarato di stare valutando l'attacco più grande di sempre, parole che risalgono soltanto all'altro ieri. Teheran sarebbe disposta ad ascoltare ma non ancora pronta, secondo il presidente statunitense, per un accordo. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato una petroliera diretta verso un porto iraniano attraverso lo stretto di Hormuz. Non si ha notizia però finora per la prima volta dall'inizio dell'escalation di raid statunitensi sull'Iran. Cresce invece la tensione sul Mar Rosso. Gli Houthi, dopo gli attacchi sulle navi dell'Arabia Saudita, alzano il tiro, colpiscono basi, impianti petroliferi. Questa la loro rivendicazione. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
1: Il presidente americano Donald Trump ha detto: gli iraniani vorrebbero tanto trovare un accordo, ma non credo siano pronti e sia il momento giusto. Sono comunque disposto ad ascoltare, ma non possono avere armi nucleari. L'accordo per impedire all'Iran di avere armi nucleari c'era, si chiamava JCPOA ed era un risultato conseguito da Barack Obama nel 2015. L'Iran rispettava quell'accordo, ma nel 2018 Trump era uscito unilateralmente dal JCPOA. Ora gli iraniani accusano Trump di crimini di guerra perché il 28 febbraio ha dato ordine di bombardare la scuola di Minab nel sud dell'Iran, uccidendo 165 bambine. E Trump ha anche fatto attaccare due navi iraniane di ricerca e soccorso marittimo. Gli iraniani hanno quindi presentato denuncia alle Nazioni Unite perché si tratta di una grave e manifesta violazione del diritto internazionale umanitario e si configura come crimine di guerra. Intanto la guerra si allarga. I sauditi hanno bombardato l'aeroporto della capitale yemenita Sana con il pretesto di impedire l'atterraggio di un aereo iraniano e hanno anche bombardato il porto yemenita di Hodeida. Ieri gli Houthi hanno lanciato un monito ai sauditi, porto per porto, aeroporto per aeroporto, e nelle ultime ore gli Houthi yemeniti hanno preso di mira un impianto petrolifero della compagnia Aramco nella zona industriale di Jizan in Arabia Saudita. L'elettricità è stata interrotta in diverse zone nella città di Jizan. Gli Houthi hanno anche preso di mira la base aerea saudita di Khamis Mushait nel sud dell'Arabia Saudita e si segnalano forti esplosioni nella città saudita di Damad. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E le dichiarazioni sulla guerra con cui abbiamo aperto questo giornale sono state pronunciate dal presidente statunitense in occasione dell'annuale cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, dove tra le altre cose Trump ha anche annunciato di volersi candidare per un terzo mandato presidenziale. Si è presentato in sala indossando un cappellino rosso con scritto Trump 2028, sto diventando, ha detto, molto bravo a candidarmi alla presidenza, così ai giornalisti ci divertiremo un po' e avrete tempo di parlarne. Raid in 70 case, una cinquantina di palestinesi arrestati. L'esercito israeliano inizia la massiccia operazione in Cisgiordania annunciata da Netanyahu proprio da Tali, il villaggio di 5.000 abitanti vicino Nablus, dove nella mattinata di ieri sono morti 2 israeliani e 4 palestinesi in una sparatoria. Lo scontro era nato dopo l'incursione di diverse decine di coloni armati nel villaggio e all'intervento dell'esercito israeliano in loro difesa. Oltre ad un inasprimento delle operazioni militari dopo la sparatoria, Netanyahu ha anche annunciato la creazione, l'accelerazione di nuove creazioni di nuove colonie in Cisgiordania. Nella notte esercito e coloni hanno fatto irruzione anche in altri centri della Cisgiordania, nelle zone di Ramallah, Gerico, Gerusalemme, Jenin e Tulkarem. Ci sono due feriti da colpi d'arma da fuoco. Sentiamo da Nablus la testimonianza del giornalista e documentarista Ahmad Albaz.
2: There have been thousands of these attacks.
3: Nel 2026 si sono verificati migliaia di questi attacchi. È persino difficile per i giornalisti e le organizzazioni per i diritti monitorarli, perché sono ovunque, continuamente, in tutta la Cisgiordania. Questi gruppi di coloni sono riusciti a evacuare almeno 64 comunità palestinesi dalla mattina del 7 ottobre. Stiamo parlando di persone comuni ma armate che agiscono al di fuori della legge. Ciò significa che possono fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento senza alcuna regolamentazione. A volte avviene in uno stile simile ad un pogrom, dove si vedono alcuni coloni mascherati radunarsi e attaccare un villaggio incendiando veicoli e case. Altre volte si tratta di un attacco armato in cui si riuniscono con le loro armi, si dirigono verso il villaggio minacciando i residenti e cercando di costringerli a sfollare. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, comprese quelle israeliane, le autorità israeliane hanno mostrato una reazione molto limitata. Nessuno viene arrestato o detenuto per aver ucciso questi palestinesi. Per i palestinesi qui in Cisgiordania questa impunità è considerata la principale ragione per cui i coloni continuano a portare avanti questi attacchi senza sosta.
0: Gli stati che fanno parte della Corte Penale Internazionale hanno votato per la rimozione di Karim Khan dall'incarico di procuratore a seguito delle accuse di molestie sessuali da parte di una sua collaboratrice. Il voto si è svolto a porte chiuse. Secondo il portale di informazione Axios, su 125 stati che compongono la Corte, 82 hanno votato a favore della rimozione. Karim Khan ha sempre negato ogni accusa, ma lo scorso giugno era stato comunque sospeso in attesa del voto di questa notte. Secondo lo stesso portale di informazione Axios, è Israele lo stato che in queste settimane si è speso di più per accrescere i voti a favore della rimozione. Era stato infatti proprio Karim Khan a emettere i mandati d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e dell'ex ministro della difesa israeliano Gallant per crimini di guerra e contro l'umanità a Gaza. Dopo la multa inflitta a Google dall'Unione Europea, stanotte è arrivata la reazione di Donald Trump. L'Unione Europea pagherà un prezzo molto alto per questa condotta illegale profondamente scorretta. Così ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, annunciando il lancio di una indagine su questa che definisce pratica di rapina. Trump minaccia di imporre nuovi pesanti dazi a Bruxelles, dopo che ieri sono già entrate in vigore le nuove tariffe imposte da Washington. Sentiamo il servizio allora da Bruxelles.
4: Alla fine il delicato equilibrio sul futuro delle relazioni tra Washington e Bruxelles è stato rotto dall'ennesimo attacco frontale contro l'Unione Europea da parte di Donald Trump. Proprio quando sembrava che i nuovi dazi non avessero il potenziale per mettere a rischio l'accordo commerciale, Trump ha alzato i toni sostenendo che Bruxelles pagherà un prezzo molto alto per le multe contro le big tech statunitensi, citando Apple, Google, Meta e Amazon. A scatenare la reazione rabbiosa con un giorno di ritardo è stata la maxi multa inflitta giovedì dalla Commissione a Google per le violazioni della legge europea sui mercati digitali, proprio alla vigilia dell'entrata in vigore dei nuovi dazi di Washington. La stessa Commissione ha scelto la via del silenzio alle provocazioni di Trump, che minaccia ora importanti dazi nel più breve tempo possibile contro l'UE, a prescindere da una revoca delle multe. Ironia della sorte, fino a ieri a Bruxelles c'era sollievo per gli ultimi sviluppi della politica dei dazi. Perché, nonostante l'UE sia stata inclusa nella nuova lista perché farebbe ricorso al lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento, accusa respinta come infondata dalla Commissione, sembrava comunque reggere il punto principale, che i nuovi dazi sono in linea con gli impegni concordati un anno fa con l'Unione, che ha già fatto la sua parte, cioè eliminare tutti i dazi, mentre Washington deve rispettare l'impegno di abbassarli sotto il tetto massimo del 15%. Ora si apre una fase di totale incertezza sull'intero accordo commerciale, come solo Trump sa scatenare. Ma questa volta l'Unione ha tutti gli strumenti per agire a qualsiasi ricatto. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Nessuna frattura, ma diversi segni di schiacciamento e soprattutto una diffusa presenza di sangue nei polmoni. Questi sono i primissimi esiti degli accertamenti svolti ieri sul corpo di Abderrahim Fakir. Non è chiaro al momento se lo schiacciamento sia da ricondurre alle modalità di intervento degli agenti, che hanno tenuto il 42enne per 5 minuti legato faccia in giù sul cemento, o ai successivi tentativi di rianimazione. La causa della morte è comunque asfissia da compressione. Per domani, a una settimana esatta dalla morte di Fakir, è stata convocata una nuova manifestazione al Pilastro. Sentiamo Martino Fiumi.
5: Con una marcia popolare, associazioni di Bologna, Sicobas, giovani palestinesi e comitati di quartiere chiederanno verità e giustizia per Abderrahim Fakir domenica. a una settimana dalla sua morte mentre si trovava schiacciato sotto due poliziotti che lo tenevano a terra durante un fermo. Una posizione imposta per 5 minuti che avrebbe causato la morte per soffocamento, secondo la TAC, il primo esame che è stato fatto sul corpo. Ieri invece è stata eseguita anche l'autopsia, durante la quale sono stati trovati sangue vivo nei polmoni e segni di schiacciamento. Ora rimane da accertare se anche in questo caso sia successo per la pressione dei poliziotti sul corpo o durante le manovre di rianimazione. I risultati dovranno essere consegnati entro 90 giorni. Siamo di fronte a un nuovo caso Magherini, ha commentato l'avvocato della famiglia di Fakir, facendo notare che se le colpe sono ancora da accertare, non è di certo la prima volta che interventi di questo tipo portano alla morte di una persona. L'appuntamento di domani è proprio dove Fakir è stato ucciso, nella zona popolare del Pilastro, insieme al quartiere che da anni chiedeva un presidio per la salute mentale in zona, e dove ora c'è uno striscione con la scritta «Giustizia per Fakir», dei fiori e un biglietto con scritto «Mi vergogno del mio paese, che è anche il tuo».
0: Un provvedimento che genera forti dubbi di legittimità costituzionale sul disegno di legge che modifica i criteri di imputabilità dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni è intervenuta con una nota anche l'Unione delle Camere Penali. Il DDL è stato approvato l'altro ieri in Consiglio dei Ministri. Dall'opposizione si è levato un coro di critiche, così come anche dai sindacati, da diversi magistrati, dalle associazioni che si occupano di minori e carceri. Non è questo il primo provvedimento del governo che va nella direzione di ridurre le differenze di trattamento processuale carcerario tra minori e adulti, una adultizzazione appunto dei ragazzi che però avviene in chiave puramente repressiva, come osserva lo psicologo del Minotauro, Matteo Lancini.
6: I minori oggi servono solo in questa società a raccogliere voti e di solito quindi a parlarne male, anche a mio avviso per una cultura, diciamo, in cui siamo immersi tutti di adulti che pensano solo ai fatti propri, non hanno mai pensato così poco a figli e studenti, praticamente abbiamo fatto tutto per noi fregandocene di loro, questo è abbastanza grave. In un paese che si vanta di essere la patria della Montessori, Don Milani, Don Bosco, prenderei questa legge che diciamo è stata voluta dalle destre, evidente, per finalmente dire è vero, i ragazzi sono diventati responsabili, quindi basta da 14 anni in poi togliergli i telefonini quando entrano in classe, basta con questa deriva della sinistra di fare i patti digitali, regole che tolgono internet ai ragazzi, ma semmai educarli a questa situazione, e finalmente introdurre il voto a 16 anni. Se sono responsabili, facciamolo.
0: Dopo le ondate di caldo delle scorse settimane, l'Europa è ora alle prese con gli incendi. In Spagna in particolare preoccupa il rogo che da alcuni giorni interessa la regione di Madrid. Il fuoco è ormai a poche decine di chilometri dalla capitale. Oggi nella zona è atteso anche il premier Sanchez in collegamento da Madrid. Il nostro Giulio Maria Piantedosi. Giulia, buongiorno.
7: Sì, buongiorno. Durante la notte il forte vento è calato ed ha permesso ai vigili del fuoco di avanzare nel contenimento delle fiamme, ma l'incendio di Madrid è ancora pericoloso e fuori controllo, cioè per ora i mezzi antincendio non hanno la capacità di spengerlo. Come dicevi, il fuoco si trova a meno di 50 chilometri di Madrid e l'odore di bruciato si sente già in diversi quartieri della capitale. Sono più di 12.000 gli ettari bruciati e 60.000 persone tra evacuati e confinati. Non c'è però al momento da registrare nessuna vittima. Come dicevi, oggi Sanchez visiterà la zona dell'incendio, la situazione è drammatica, aveva detto ieri dopo aver dichiarato l'emergenza nazionale per questo incendio di Madrid. I pompieri stanno preparando una linea di contenimento delle fiamme per proteggere il monastero dell'Escorial, uno dei monumenti storici più importanti della Spagna, e le fiamme minacciano anche il centro di comunicazione della NASA che si trova alla periferia di Madrid e che è uno dei tre centri, insieme alla California e all'Australia, che mantengono le comunicazioni con le missioni spaziali. C'è però un cauto ottimismo per le previsioni meteorologiche che potrebbero aiutare a perimetrare le fiamme durante la giornata. A voi la linea.
0: Grazie a Giulio Maria Piantedosi. In Francia invece è salito a oltre 110.000 il numero degli evacuati nel dipartimento della Gironda, dove ieri è stata completamente svuotata la penisola di Cap Ferret. Il presidente francese Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Sentiamo il servizio da Parigi.
8: La Francia assediata dagli incendi, più di una trentina in tutto il paese, di cui tre nel sud, sempre incontrollabili, considerati ormai come mega incendi. Per tutta la notte scorsa il fuoco si è allargato e rafforzato, alimentato dai venti, dalla siccità e dalle temperature, ieri ancora superiori a 30 gradi, e i pompieri sono stati costretti a ripiegare. La situazione è critica soprattutto nel sud-ovest, devastato da due enormi focolai ravvicinati in Gironde e nelle Landes. 30.000 ettari andati in fumo, di cui più della metà nelle ultime 48 ore. Ormai sono 140.000 le persone evacuate, tra residenti e turisti, inoltre una decina di comuni e più di un centinaio le abitazioni bruciate. Mentre il fuoco partito dal litorale atlantico avanza verso l'area metropolitana di Bordeaux, la capitale regionale, con i primi comuni della periferia in corso di evacuazione. Sono più di 1.000 i pompieri dispiegati per tentare di arginare le fiamme. Questa mattina, di fronte all'allargarsi e l'acutizzarsi dell'emergenza, il presidente Macron ha ordinato l'ingaggio di 500 militari del genio supplementare, oltre ai 500 già mobilizzati da ieri, nonché l'invio di 1,5 milioni di mascherine sanitarie da distribuire alla popolazione per sopportare un'aria sempre più inquinata dai fumi che invadono tutta la regione, con colonne di fumo che oscurano il cielo visibili a più di 150 chilometri di distanza. Sulla buona notizia della mattinata, le temperature da oggi in netto calo sul litorale atlantico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Alle 8:47 minuti si conclude questa edizione del giornale curata da Diana Santini e Virginia Platini. Le notizie tornano alle 10:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e a più tardi.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.
11: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
16: M'incanto d'estate, nei quartieri dal 4 luglio al 30 agosto. Il Teatro Pane e Mate presenta 17 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori in 5 luoghi del Municipio 8. Un piccolo festival che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Inclusivo, sostenibile, diffuso e accessibile. Interpreti LIS e percorsi guidati. Un progetto sostenuto da Milano Eviva, che dà voce alle persone e valore ai luoghi. Lasciati incantare, vivi la tua città. www.mincantodestate.com.
17: Anteo porta il cinema nei municipi.
18: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
17: Dal 20 al 26 luglio a Villa Litta in Viale Affori. Il programma su spaziocinema.info.
19: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 8.51, Angelo Miotto in studio per questa edizione di Itaca. Andiamo in viaggio fra le notizie, fra i giornali che sentiremo fra poco nella loro titolazione sulle prime pagine del cartaceo. E a Itaca di oggi ci sarà anche spazio per, speriamo, un'interessante intervista con il procuratore capo di Palermo, che ieri ha detto una cosa molto forte, cioè che si è perso il controllo delle carceri. E poi ci inventiamo un tema di discussione, adesso magari esce mentre leggiamo i giornali per chiacchierare un po' verso la terza parte. E allora cominciamo con la nostra rassegna stampa.
1: Adieu. 1, 2, 3, il titolo è...

Il manifesto apre con Baby Gang, la foto è per la Baby Gang appunto, sono Tajani, Meloni, Salvini e Piantedosi. Salvini ha una mano sulla spalla di Meloni che sorride divertita, con le due manine fa pollice in su, invece Salvini sta dicendo qualche cosa che evidentemente fa ridere, si tiene una mano davanti alla bocca. Dovrebbero fare il regolamento della FIFA anche per i politici in Parlamento. Torna il muro dei dazi statunitensi per 60 paesi, questo è il taglio medio, multa Google, Trump contro la UE. Trump è dappertutto e furoreggia anche oggi, parla di tutto e dice il contrario di tutto. I giornali oggi hanno dichiarazioni di ieri che vengono smentite dalla cronaca di oggi. Allora, cosa dice il manifesto come editoriali? Non si fermano neanche davanti ai bambini, e Patrizio Gonnella, sappiamo che è Antigone, oltre a essere una delle voci che sentiamo anche qui a Radio Popolare, e riguarda appunto la questione della Baby Gang, cioè la questione del nuovo disegno di legge sulla punibilità dei minori, che indigna magistrati, avvocati e un po' anche l'opposizione. L'altro editoriale è quello di Fabrizio Tonello sulla Casa Bianca, gli strumenti di un predatore. Inizia così: fate girare un mappamondo e puntate un dito a caso, ci sono buone probabilità che qualsiasi angolo abbiate toccato, Trump vi abbia applicato dazi unilaterale. In fondo pagina c'è Roma-Milano, Gualtieri cerca la fase 2, quindi si parla di amministrative, e Calabresi non convince, scrive il manifesto. La guerra in Iran, precedente esplosivo usare i beni congelati, e soprattutto i coloni in Cisgiordania, che sono un po' su tutti i giornali. Scontri a Tel, morti 4 palestinesi e 2 israeliani, Bibi 2 punti, terroristi. Michael e Mirko dicono, un personaggio dice all'altro, in galera a 14 anni? E l'altro risponde, più sono piccoli, più ce ne entrano. Il Sole 24 Ore, rincari di petrolio e gas frenano il prodotto interno lordo, carburanti, il governo prepara il decreto, quello sulle accise. Poi la foto però sotto la testata è a colori, della Cisgiordania, attacchi dei coloni, Israele accelera l'annessione di altri insediamenti, cioè proprio l'occupazione. Crisi di Hormuz verso un vertice a Londra per un impegno internazionale, e poi anche qui c'è Trump e i dazi, perché si è arrabbiato il presidente per la multa a Google e quindi l'Unione Europea dovrà pagare caro. Società apri e chiudi sotto tiro anche per riciclaggio e frodi, è il taglio medio del Sole. E ancora vi segnalo l'energia e il coraggio delle parole chiare, Giovanni Tria, un editoriale appunto sul tema energetico. L'Avvenire apre con fronte Cisgiordania, in uno scontro uccisi 2 escursionisti tra virgolette israeliani, soldati sparano, 4 morti palestinesi, si riaccendono le violenze dei coloni e la reazione da Tel Aviv, invio massiccio di truppe, quindi prepariamoci di nuovo altre pessime notizie. Taglio medio sull'imputabilità dei minori, no di magistrati operatori, autopsia a Bologna, anche questa la troviamo su quasi tutti i giornali, sangue nel torace, Fakir morto forse per la compressione. Mancano ancora molti elementi dell'autopsia, ci vogliono 90 giorni, cioè hanno tempo fino a 90 giorni per depositare quelle che sono le la scrittura del referto, quindi vedere poi nello specifico cosa hanno scritto i medici. E invece un primo piano di Avvenire su Nairobi, africani portati in Asia con l'inganno, torturati e sfruttati per le truffe online. La Stampa, il carcere per minore è scontro, l'attacco del PD, 2 punti, con Meloni i vostri figli in cella, la Premier, che non è una Premier, è una Presidente del Consiglio, solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati penalisti, 2 punti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale, aggiungo io, come tante altre leggi che sono state varate da questo governo. Allora, la vignetta è la mamma che guarda il bambino con gli occhi sbarrati, il bambino è a letto e gli dice adesso dormi, se no ti danno l'orgastolo ostativo. Quando il vocabolario non cambia la realtà è il titolo di un articolo, riflessione di Gianrico Carofiglio, perché la Stampa ci avverte che da oggi inizia la collaborazione con lui. L'altra notizia, diciamo, del mondo dello sport che troverete
e la fotografia di Pirlo su molti giornali. Pirlo, noto giocatore, ovviamente la stampa lo presenta come ex juventino, ed è il nuovo CT azzurro, contratto da 1,5 milioni per 4 anni. Il titolo qui è la nazionale di Pirlo, anche se la stampa poi all'interno, perché poi c'era arrivato, fa un titolo un po' così, lui lo trovo di cattivo gusto, vedete voi, provaci tu Pirlo, boh. Allora, il Fatto Quotidiano, Dalmastro rischia grosso, Caroccia dalle chat ai PM, fotografia grande con Dalmastro che se la ghigna con il pollice su e il bavagliolino del suo amico prestanome del clan dei Senesi. Caroccia dalle chat ai PM, fotografia grande con Dalmastro che se la ghigna con il pollice su e il bavagliolino

acciappare di cocaina, ma anche qui il dato non è certo, bisogna aspettare il referto definitivo. E poi qua vi dicevo, il capo dei PM a Palermo, De Lucia, due punti, carceri in mano ai boss, e Nordio lo attacca. Noi lo avremo al telefono alle 9:30 e quindi gli chiederemo appunto del perché di queste dichiarazioni e anche soprattutto della reazione del ministro della giustizia, che è stata una reazione piuttosto scomposta, nel senso che gli ha detto una cosa del tipo, aspettate che la cerco qui, dopo ve la leggo per bene, ma dunque, De Lucia ha perso il controllo di se stesso, cioè un ministro che dice così al capo della procura di Palermo. Il Foglio, dove sta la ciliegina oggi, dice Rasa, il direttore, sta su questa campagna che va avanti del Foglio contro Vannacci, o perlomeno contro il fatto che Vannacci sia in coalizione, il gran lodo Giorgetti su Vannacci, titolo rosso, ciliegina a firmare, vi come vittoria, vi come virus, vi come via di fuga, vi come vade retro, vi come Vannacci, ecco soltanto l'incipit vi ha detto. Come la pensa Cerasa, che scrive: un piano c'è, nuova legge elettorale, alleanza senza il generale, scommessa sulla vocazione maggioritaria della destra e in caso di mancato premio un dialogo, ma solo dopo le elezioni. La buona terza via, l'isteria su Vannacci. La Repubblica, le vendette di Trump, il titolo di apertura, la foto grande per Pirlo, nazionale da Peppa Pirlo, la scommessa di Maldini, Fakir in taglio medio, ipotesi compressione, aveva sangue nei polmoni, un richiamo sui minori imputabili, scontro sulla legge incostituzionale tra virgolette, e poi il caro carburanti, vertice sulle accise, decreto in arrivo. Corriere della Sera, l'allarme per gas e carburanti, Teheran no alla tregua, l'ira di Trump, primo raid di Bahrain e Kuwait sull'Iran. La vignetta di Giannelli, c'è Trump che sbraita e dice: con gli iraniani ho perso la pazienza, dietro ci sono gli ayatollah che se la ridono e dicono: ha perso la guerra. Fuga dai rochi, gli evacuati già sono 200.000, ci dice Stefano Montefiori. Gli incendi più grossi, come avete sentito anche nel nostro giornale radio, sono in Francia e in Spagna, dove sentivate la cronaca del nostro corrispondente. Goffredo Buccini scrive un editoriale, un'analisi che si chiama Senza visione. È interessante, dopo lo vediamo, perché ci dice una cosa particolare. Vi anticipo solo un paio di righe, perché dice che i politici sono una categoria della popolazione molestata dalla pressione del tempo, né sera né weekend tranquillo, né un momento per leggere, e leggere è la chiave della riflessione, quindi non stanno più inventando nulla. A me non lo dice lui, ma l'ha detto il vecchio leader riformista francese Rocard, forse qualcuno di voi se lo ricorderà. Foto grande le Corriere della Sera per Matilde Baldi, 20 anni, che è stata uccisa nell'incidente, morta nell'incidente Asti Cuneo l'11 dicembre del 2023, quando la sua 500 fu tamponata da una Porsche. Fakir, sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, siamo alla colonna destra del Corriere. Il peso di Vannacci dei riformisti è il sondaggio di Pagnoncelli, ci diamo un'occhiata con lo Stabilicum, mentre Gramellini scrive su Tutti pazzi per nessuno, ovviamente nessuno è Odisseo, detto altrimenti Ulisse e il film di Nolan. Il Giorno, Fakir, segni di schiacciamento, aveva sangue nei polmoni, il virgolettato, Pirlo, Citi Azzurro, no di Guardiola, nazionale riparte da Pirlo, Don Rigoldi che dice invece la punizione isola i ragazzini sulla legge cosiddetta anti-Maranza, vi prego non chiamatela così. Il Messaggero, quindi siamo al Foglio di governo, benzina, rincari sulle vacanze, vertice Palazzo Chigi per riportare le tariffe sotto i 2 euro al litro, ipotesi accise mobili con un decreto inizio agosto, il nodo risorse pieno in autostrade e voli, stangata in arrivo, quando mai non è una stangata. Allora, speculazione d'agosto, scrive il Messaggero, economia in balia di Donald, gas non siamo ai livelli del 2022, tra trading e realtà il prezzo esagerato, sono i tre articoli che compongono questo capitolo di speculazione. Poi la fotografia con Pirlo e Pep Guardiola, Pirlo Citi Azzurro dopo il no di Guardiola, anche qui c'è la foto per Matt Damon, Odissea, il mito ritrovato, ritrova vita, scusate, grazie al film.
Andiamo a vedere i fogliacci della destra, il giornale di cui però voglio dire

0: dire una cosa positiva, che la grafica del nuovo giornale a me piace. Caro Benzina, il piano del governo, legittima difesa, anche a sinistra c'è chi dice sì, favorevole 1 su 3, questo dice Pasquale Napolitano, poi non so dove ha preso le notizie. L'anarchia tutta falce e portafogli, vi segnalo che è partita la va avanti la campagna contro Ilaria Salis per la questione che si deve chiarire dei licenziamenti dei suoi colleghi. L'anarchia tutta faccia portafogli è Tommaso Cerno che se la prende, ma anche la stanza Vittorio Feltri subito si accoda alla coerenza della Salis. Fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue, ovviamente sparisce il sangue nei polmoni e invece appare magicamente solo la cocaina. Va bene, andiamo a Libero. Le verità nascoste, Fakir in ospedale per psicosi, poi lasciato libero. E vabbè, il rapinatore di Roggero doveva essere in cella. Queste sono le verità nascoste di Libero, che scrive che figura da Pirlo, il nuovo CT è un ripiego. Pessimo titolo anche questo del Libero, che ci abitua d'altronde a titoli brutti. La strategia del governo sul caro benzina, è Sallusti che suona la sirena delle sirene, suona il canto delle sirene per restare in tema di Itaca. I compagni della Salis licenziati perché ricchi, le foto del loro palazzo. Andiamo alla verità. Ranucci 2 punti, mafiosi, massione in Rai. Cos'è successo? Che c'è un audio di cui la verità è in possesso. Sigfrido, che è Ranucci, ma per loro ormai è Sigfrido, si lascia andare con Valentina Pelliccia a pesanti considerazioni sull'emittente di Stato della quale è vice direttore. Parla anche di servizi segreti deviati e loggi occulti. Non risulta però che abbia denunciato il fatto. Titolo anche qui piuttosto risibile. L'autopsia su Fakir, cocaina, niente fratture, la verità va oltre veramente. La Gazzetta dello Sport, siamo al giornale rosa. Nasce la nazionale di Maldini e Leonardo, l'Italia a Pirlo. Sarà il CT dopo il no di Guardiola, l'obiettivo è il Mondiale 2030, contratto di 4 anni, Buffon si sfila e quindi non vuole far parte della banda, nel senso che dice che ha impegni familiari e stanco. E poi tante altre notizie che riguardano soprattutto, direi, cioè, automobilismo, calcio e direi ciclismo. Sì, vabbè, diciamo sport abbastanza ben rappresentati dalla Gazzetta dello Sport. Oh, ce l'abbiamo fatta a vedere le prime pagine dei giornali, avete capito che ci sono dei temi ricorrenti. Uno di questi è sicuramente quello della imputabilità dei minori. Io però vorrei cominciare da una cosa degli esteri e vado a raccontarvi il manifesto a pagina 10. Adesso il governo indiano ha paura degli scarafaggi e uno pensa, ah mannaggia, chissà cosa è successo in India, che invasione ci sarà di questi scarafaggi. In realtà è la Gen Z che viene chiamata così quando va a protestare. La crisi peggiore affrontata dall'esecutivo indù dal 2014 a oggi, Matteo Miavaldi che scrive, da una settimana il governo della destra indù, presieduto da Narendra Modi, sta affrontando la peggiore crisi degli ultimi 12 anni, cioè da quando nel 2014 ha inaugurato un'era di predominio assoluto nel favore popolare del paese più popoloso del mondo. Le cose sembrano essere cambiate drasticamente nelle ultime 72 ore, quando il movimento della Gen Z indiana, innescata dalle manifestazioni del Cockroach Janta Party, il partito popolare di scarafaggi, è riuscito in un'impresa che solo a 10 milioni di contadini nel 2021 era riuscita, 2 punti, costringere l'amministrazione Modi a trattare. All'epoca il tema del contendere era però circoscritto da riforme imposte, poi ritirate dal settore dell'agricoltura, mentre in quest'estate, dal 2026, ad assediare l'esecutiva sono state centinaia di migliaia di giovani della classe media, urbanizzati, figli e figlie di un privilegio che per anni li aveva isolati dalla repressione governativa e filogovernativa, indirizzata a minoranze religiose, soprattutto quella musulmana, etniche e volendo anche ideologiche, considerando il blocco dei progressisti che ha osato criticare il progetto settario di New India, incoraggiato da Modi, pagandone conseguenze durissime. Dalla morte in giù, per intenderci. Questa volta a fronteggiare il braccio violento della legge indiana è stata una generazione che ha saputo farsi scudo della propria naivete, immortalata in reel di Instagram che rimbalza nei 4 angoli della terra. La Gen Z urbana, al contrario, osa osa bloccare il centro di New Delhi per chiedere le dimissioni del ministro, il volto ministro dell'educazione, scusate, il volto dell'inefficienza del sistema dell'istruzione pubblica nazionale, e quando viene caricata e sgomberata dalla polizia, rilancia, chiamando a raccolta via social network una moltitudine che ormai straborda. A centinaia di migliaia, ieri hanno marciato nelle principali città indiane per protestare contro la violenza delle forze dell'ordine nei confronti di un movimento che ha fatto di tutto e continua a farlo per rimanere pacifico. Finale. Saurav Das, portavoce degli scarafaggi, ieri ha chiarito che il movimento non arretra di un millimetro e continuerà la mobilitazione finché non otterrà le dimissioni del ministro dell'istruzione. Le proteste si fermeranno 24 ore per dare tempo al governo di far fuori il proprio ministro. In caso contrario, la mobilitazione continuerà. Nel frattempo il governo ha annunciato di tutto, 47 funzionari della National Testing Agency licenziati in tronco, aperte indagini per individuare e punire i poliziotti violenti, trasferito il vice ministro dell'istruzione, garantito l'esercimento di decine di milioni di rupie a ogni famiglia di studenti e studentesse morti suicidi a causa dei paper leak. Ma l'ultimatum degli scarafaggi rimane. A questo punto però la testa del ministro potrebbe non essere più sufficiente, o meglio, lo sarebbe per gli scarafaggi, ma non è detto che lo sia per le centinaia di migliaia di giovani che sono in piazza da giorni e urlano slogan che vanno ben oltre le recriminazioni da buon governo. Vogliono un'altra testa, quella di Narendra Modi. India è in subbuglio, quindi... per questa vicenda che avete sentito Matteo Miavaldi ci ha raccontato nelle pagine del Manifesto. Andiamo invece a vedere qualcosa velocemente, c'è molta cronaca ma c'è anche molta paura, perché Netanyahu ha detto che manderà un'operazione massiccia in Cisgiordania. Prendiamo il Sole per fare una cosa un po' particolare, non per dire il Manifesto. Andiamo a pagina 8, una paginata dove ci sono delle foto, e poi dilagano gli attacchi dei coloni dell'esercito in Cisgiordania, escalation di aggressioni, 4 palestinesi e 2 israeliani sono rimasti uccisi, ma ci sono diversi feriti gravi. L'IDF annuncia una maxi operazione antiterrorismo e blocca diverse città. Rosa Albareggio che scrive: esplode la violenza dei coloni dell'esercito israeliano in Cisgiordania, dove i militari hanno annunciato una vasta operazione antiterrorismo. In seguito all'attacco avvenuto ieri nel villaggio di Tel, sud-ovest di Nablus, 4 palestinesi e 2 israeliani sono rimasti uccisi. Secondo le testimonianze del sindaco della cittadina, di un leader locale di Fatah e dei media palestinesi, un gruppo numeroso di coloni avrebbe attaccato la zona orientale del villaggio tentando di fare irruzione in 2 case. I residenti sarebbero usciti per difendere le abitazioni, i coloni armati avrebbero aperto il fuoco contro i palestinesi. Ci sono delle immagini anche che stanno girando in rete. Ah, la mia voce sta andando via, e quindi se mi scusate, ecco qua, io apro questa bottiglietta d'acqua che ingollo velocemente per umettarmi l'ugola. Allora, cosa dice il World Food Program? Senza fondi, taglio degli aiuti a Gaza, e anche questa pessima notizia. Il programma alimentare delle Nazioni Unite assiste il 70% della popolazione, ma ci dice in questo articolo di fondo, sempre la stessa pagina, pagina 8 del Sole 24 Ore, che sarà costretto a effettuare ulteriori tagli agli aiuti a Gaza, dove assiste circa il 70%, come detto, della popolazione, se non verranno assicurati nuovi finanziamenti. Una notizia che aumenta le preoccupazioni per la popolazione della striscia, che, come dichiarato giovedì dall'Integrated Food Security Phase Classification, per oltre 2/3 potrebbe trovarsi in condizione di insicurezza alimentare, 2/3, insicurezza alimentare acuta entro la fine dell'anno, perché le organizzazioni umanitarie stanno riducendo i flussi di aiuti per carenza di fondi. Le necessità rimangono gravi, ha scritto ieri sui social la commissaria dell'Unione Europea per la gestione delle crisi Aja Labib. 2 milioni di persone vivono infatti con un'alimentazione insufficiente, in condizioni di insicurezza igienica e sanitaria, esposti a malattie e condizioni atmosferiche estreme, in gran parte interamente dipendenti dai soccorsi umanitari. Le principali richieste di assistenza sanitaria riguardano malattie della pelle, patologie respiratorie, prestazioni ginecologiche, cure pediatriche, bisogni che riflettono le difficili condizioni di vita della popolazione civile della striscia. E beh, popolazione civile, per forza, direi che è un termine strano quello che viene usato in questo articolo. Allora, passiamo dalla Cisgiordania invece a un tema che riguarda la notizia su Abderrahim Fakir, e prendiamo qualche giornale, avete visto i titoli, si differenziano ovviamente, c'è chi mette in prima, come notizia preeminente il sangue nei polmoni, chi parla invece di questa traccia di cocaina che è apparsa nell'analisi ma che bisogna ancora capire bene che cosa vuol dire, e insomma ognuno la tira un po' dove vuole a seconda di quello che vuole rappresentare, soprattutto nei titoli. Ma andiamo a vedere Corriere Repubblica. Allora, il Corriere, dov'è il Corrierone? Allora, scusate, adesso litigo ancora un po' come mio solito. Eccoci qua. Il Corriere, a pagina 11, ci racconta questo. Fakir, i primi risultati, l'autopsia, sangue nei polmoni e schiacciamento, questo è il titolo. Bologna, l'avvocato della famiglia, asfissia violenta da compressione, il legale degli agenti invece dice nessun esubero di forza. C'è poi tutto il cotè politico della lite fra il sindaco di Bologna, difeso dagli altri sindaci, e il ministro degli interni, Piantedosi, lite Piantedosi-Lepore. Uno dice ha sottovalutato i rischi della piazza, dice il ministro, e così non risolve nulla. I ministri e poliziotti hanno avuto approccio delicato. Questo è quello che dice Piantedosi, e nonostante il video sia ben visibile. Il sindaco del capoluogo emiliano non ha lasciato correre. Attaccare me, attaccare i sindaci non risolverà alcun problema di ordine pubblico, a Bologna come altrove. Le istituzioni che si attaccano a vicenda danno forza a chi si oppone ad esse, è il messaggio di Lepore a Piantedosi. Le istituzioni devono essere unite davanti alle tragedie e devono isolare i violenti. Prendo atto che non c'è la stessa volontà dal governo. Bologna ha vissuto il dramma della morte di un uomo, insiste il primo cittadino. Una morte tragica, dolorosa, soprattutto evitabile. Per questo la nostra città non smetterà mai di chiedere verità e giustizia, rivendica Lepore, ricordando al ministro che sugli striscioni di chi ha scatenato i disordini io e lui siamo stati messi sullo stesso piano, perché c'è chi mette le forze dell'ordine, i ministri, i sindaci, dalla parte di chi sbaglia a prescindere. Il primo cittadino ieri ha depositato in questura una denuncia querela per le minacce anche di morte ricevute in questi giorni di grande tensione, ci racconta il Corriere, mentre Repubblica, adesso ci arrivo, eccolo qua, a pagina 8, Repubblica ci dice, scusate, ecco, a pagina 8 dicevo, Repubblica, Fakir, prime verità sulla morte, asfissiato dal sangue nei polmoni, l'ipotesi della compressione. L'avvocato dei poliziotti dice nessuna frattura, quello della vittima chiari i segni di soffocamento traumatico, era in cura, atteso in un centro psichiatrico. Oh, questa storia del centro psichiatrico, lasciatemi uscire un attimo dai miei canoni, però a me dà particolarmente nell'occhio, nel senso che come ne parlano spesso i giornali, o alcuni giornali, ma comunque sia più in generale, direi, la questione del centro psichiatrico sembra un aggravante, e quindi inviterei tutti quelli che prendono degli psicofarmaci a sentirsi in colpa in questo momento, nel senso che non può essere che avvenga una cosa del genere. Chi va in un centro psichiatrico è qualcuno che ha bisogno di aiuto. Aveva sangue nei polmoni Abderrahim Fakir, scrive Giuseppe Baldassarro, la sua agonia è durata 5 minuti e 30 secondi, poi affogato nel suo stesso liquido ematico. L'uomo morto domenica durante il fermo di due agenti del volante, ispirato per asfissia. Scusate un attimo, perché mi è venuta una crisi di tosse e la devo sedare. Eccomi. Allora, andiamo a vedere l'ipotesi. Già affiorata con l'attacco eseguita sul corpo del 42enne giovedì sera, è stata confermata dall'autopsia eseguita dal pool di periti della procura della tarda mattinata di ieri. Bisognerà attendere 90 giorni per il deposito della relazione, che terrà conto di alcuni altri fattori, soprattutto gli esami di laboratorio. Tuttavia, i primi risultati vengono interpretati dai legali in maniera diversa. A Fabio Anselmo, che è l'avvocato della famiglia, dice: i risultati parlano chiaro, asfissia posturale traumatica violenta con segni di infiltrazione emorragica sul dorso, polmoni pieni di sangue. Questo per il legale è sufficiente. Fakir è morto a causa delle manovre eseguiti dai poliziotti del commissariato Bolognina a Ponte Vecchio. E ovviamente invece l'altro legale dice no, nessuna frattura, e anzi mette sotto la lente, diciamo, le operazioni di rianimazione che hanno fatto poi cercando di far tornare in vita Abderrahim Fakir, che ormai era morto. Andiamo a vedere questa interessante analisi, riflessione che fa Goffredo Buccini sul Corriere di cui vi parlavo prima. Niente, oggi va così, portate pazienza. Senza visione, il titolo dice tutto, e ci parla di questa frase di Rocar che vi citavo prima, cioè del fatto che i politici sono così presi dalla loro vita e dal loro elettoralismo spinto, da non avere più tempo per leggere. Leggere, diceva Rocard, è la chiave della riflessione. Quindi non stanno più inventando nulla, scrive Buccini, disse il vecchio leader riformista francese. Sentiamo che le elezioni arriveranno senza un progetto sociale. Prendersi qualche momento, scrive Buccini, meditare prima di balzare sulla giostra delle dichiarazioni usa e getta, il consiglio, quasi un testamento politico, era questo, inascoltato ma quanto mai opportuno. Il vuoto di visione, l'eccesso di visibilità, ovvero il presentismo, l'urgenza di stare sulla notizia, commentarla senza nemmeno capirla. Questa miscela tossica generata dalla rivoluzione digitale stava entrando allora e sarebbe entrata con sempre più prepotenza sulla scena, valicando, talvolta creando le varie tribù social. Il tribalismo è il terzo spigolo di un triangolo che ha racchiuso la nostra sfera pubblica in un paradosso, rendendola illimitata. Andiamo a pagina 30 a vedere come conclude questo suo ragionamento Buccini, che descrive molto della nostra fase, ahimè, di cronaca politica. Eccoci qua, dalla democrazia divorata dal presente. Questo è il titolo che viene dato all'interno, in realtà senza visione era più forte in prima pagina. Allora siamo a pagina 30 del Corriere. La faglia che sta risucchiando le opinioni pubbliche attraversa il pianeta, almeno il suo versante occidentale, dove esse, per manipolate che siano, hanno ancora rilevanza. Per dire, Elon Musk, il tecno oligarca che ha condannato sul suo social X i giudici che hanno condannato Roggero, impiegò il battito di un post per soffiare sul fuoco dei disordini anti-islamici nell'agosto 2024 in Inghilterra, evocando l'inevitabilità della guerra civile, diffamando l'allora premier Keir Starmer. Ancora, buoni di qua, cattivi di là, un buco in mezzo, un epifenomeno clamoroso del presentismo tribale, è Donald Trump. Nella corsa del primo mandato si trasformò nel più grande troll del mondo, cogliendo il bisogno di semplificazione dell'America stufa del wokismo e persuasa che ogni complessità nascondesse una fregatura. Semplificò il messaggio nelle 140 battute di un tweet, prendeva di mira migranti, giornalisti disabili, donne isteriche, mestruate, rivali maschi dal pene piccolo, era volgare, osceno, ma appariva liberatorio. Funzionò. Il tribalismo, scrive Buccini, e il presentismo sono le basi su cui è stato edificato il decennio populista inaugurato dalla Brexit, dalla prima elezione di Trump. Il presentismo è, appunto, secondo Marc Lazar e Ilvo Diamanti, il regime di storicità del populista. Per i populisti non esistono problemi complicati, ma solo soluzioni facili da attuare e da spiegare alla tribù di riferimento, qui e ora, annullando qualsiasi scansione intermedia dell'arte della politica, che comporterebbe lo studio della questione, la successiva riflessione e la finale deliberazione. Da una parte, come si vede, c'è la ragione, dall'altra le passioni. Cosa sia più facile stimolare, soprattutto in tempi di vacche magre e di scarso welfare, ce lo racconta la svolta sovranista e populista sempre più visibile in Europa e in America. Forse non l'ultima svolta, forse non la più pericolosa. Qualcosa di nuovo, verrebbe da dire, davvero di alieno. Sembra crescere fra cittadini ormai addomesticati dai richiami tribali o anestetizzati dall'impossibilità di incidere su decisioni impattanti nelle loro vite. Cinzia Sciuto spiega su Micromega come le oligarchie digitali, Musk, ma anche Peter Thiel e altri capitani avventurosi della Silicon Valley, stiano non solo condizionando, ma colonizzando dall'interno lo Stato, secondo una visione che, in nome della prevalenza della tecnica, nega il bilanciamento democratico dei poteri e la natura stessa della democrazia liberale. La trasformazione che si intravede è transumana e dunque ostile all'umanità all'umana dignità, abbastanza da aver attirato l'attenzione di Leone XIV nella sua potentissima enciclica. Si chiude e la chiusura degli articoli spesso diventa buona, bonina, ma ci dice Buccini, non è detto che tutto sia perduto e che l'esito di questo decennio sciagurato sia una caduta nel buio pre-illuminista, ma per liberare i cittadini dalle bolle e dalle balle occorre cominciare a restaurare con essi un rapporto di fiducia, ripristinare un'ipotesi di destino condiviso. Rocard sosteneva nel famoso discorso del pianerottolo che per salvare una banlieue bisognasse iniziare riparando le cassette delle lettere. Può sembrare minimalismo, forse è sano riformismo. Interessante questa riflessione di Goffredo Buccini. Ho poco tempo, andiamo veloci, c'è un sondaggio del Corriere di Pagnoncelli a pagina 15 e ve lo lascio guardare tranquillamente se volete, ma per darvi giusto due dritte ci sono dei grafici che ci dicono quali sono le ipotesi di governo centrodestra con futuro nazionale. Al 47,9 centrodestra senza futuro nazionale al 48, i giallo-rossi PD 5S AVS al 49, campo progressista PD Movimento 5 Stelle AVS più Europa più IV 44,6. Insomma, i numeri sono chiari, le strategie le vedremo come si svolgeranno. C'è da segnalarvi sempre sul Corriere, già che siamo qua, a pagina 5 dell'inserto Milano, una battaglia direi che ci aspetta per noi milanesi sicuramente, che è quella dei data center. Qui sono tutti contenti, ovviamente sui giornali dove si parla di dati economici e di finanza, infrastrutture e spazi, perché la Lombardia è il distretto ideale, decreto asset, Equinix accelera su 7 data center. Però bisogna anche ricordare, e lo ricorda anche l'articolo di Velia Alvic, che dove entra energia esce calore a causa dei lavori interrotti dei server per evitare problemi tecnici, fondamentale raffreddare i chip. E poi da qui dicono che ci sono soluzioni per utilizzare quel calore, ma insomma l'acqua serve, che così devono prelevare risorse idriche dal territorio per riportare i server a temperature più basse, riscaldando però l'acqua impiegata. E se è vero che già si parla di progetti di teleriscaldamento usando proprio il calore residuo di data center, inizio luglio è stato annunciato un accordo con questo obiettivo, con la 2A e via dicendo. Oh, la cosa che mi ha colpito di questi articoli su data center, ce n'è in alcuni giornali, sul Sole 24 Ore per esempio, in altri, nelle pagine magari economiche, è che c'è tanta felicità perché è un nuovo asset dove ci si può investire, si fanno i miliardi, nessuno si chiede ovviamente cosa ne pensi la popolazione, di dove vengono calati dall'alto 7 data center, altri 4 andranno in Piemonte, quindi in realtà vediamo che cosa succede da quelle parti, ne parla anche la stampa. L'India ve l'ho letta, Fakir ve l'ho letto, mi rimane di citarvi Crosetto che è Repubblica pagina 3, lo so, è inglorioso terminare questa rassegna stampa con Crosetto, ma fatevene una ragione. Le navi italiane restano nel Mar Rosso, presto nuove armi a Kiev, questo è il titolo. Come sapete le interviste partono con i buoni propositi e finiscono invece sulla politica nazionale, sempre, è inevitabile, proprio siamo malati in Italia, non si riesce a rimanere sul punto. E quindi anche qui Francesco Bei va a dire che c'è qualcuno che ignora il pericolo russo, e lui dice non solo, come si fa a non giudicare la Russia, dice Crosetto, una minaccia dopo quello che abbiamo visto negli ultimi 4 anni, è chiaro come la Russia consideri il diritto internazionale e come pensa di proiettare la sua presenza nel mondo. Noi lo facciamo portando pace e aiuti umanitari, informazioni forti, qualcun altro scavalcando i confini con i carri armati, occupando territori, come si fa a non vederlo? Ecco, non è questa risposta, scusate, ma se cambiamo il soggetto e mettiamo altri paesi, per esempio Stella Striscia, per esempio Stella di Davide, direi che Crosetto potrebbe dire più o meno le stesse cose. Non ho niente di divertente da mettervi sul finale, non abbiamo parlato dei minori imputabili perché ne parliamo dopo, già che parliamo di carceri anche con il magistrato che ci sta aspettando, adesso mando la pubblicità e quindi dopo apriamo la seconda pagina di Itaca.
1: sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Radio Popolare, sono le 9:31 minuti. Angelo Mioto in studio per questa puntata di Itaca. Fra poco ai nostri microfoni ci sarà il procuratore capo di Palermo, che ieri ha lanciato un allarme molto forte: carceri gestite dai boss. Sentiamo cosa ci racconta.

0: non sono svenuto, sono qua. Semplicemente che è avvenuto che cosa? È avvenuto quello che era abbastanza prevedibile, anche se non ci contavo che avvenisse. Come vi ho detto, il titolo su questa notizia che volevamo trattare del procuratore a capo di Palermo, che ha detto una cosa estremamente forte, no? Carceri gestite dai boss, lui dice, caspita, ma qua dentro il carcere avvengono addirittura delle call trilaterali, cioè fra carcere fuori e un altro carcere, per capirci, al di là della questione anche della tossicodipendenza. E Nordio si è arrabbiato parecchio, il ministro della giustizia addirittura gli ha detto, ma sei fuori, insomma, detto, De Lucia ha perso il controllo di se stesso, è di una gravità inaudita che un procuratore offenda l'intero corpo della polizia penitenziaria, cioè che tra l'altro questo è il pensiero del ministro, cioè che offende la polizia penitenziaria, non tanto su come mai accadano queste cose, visto che lo dice un procuratore capo della Repubblica. E così questo litigio, questo scontro, che è uno scontro alto, ministro della giustizia contro un procuratore capo di Palermo, ha portato sostanzialmente a che cosa? Al fatto che noi oggi non riusciremo a intervistarlo, perché a questo punto dello scontro, delle scintille che sono scaturite, ovviamente il procuratore ci ha detto aspettiamo un attimo e vediamo se e come può andare avanti a commentare queste notizie. Quindi diciamo così, vedremo anche noi se poi riusciremo di nuovo a parlare con lui quando sarà il caso. Dispiaciuti, però comprensibile. E allora cosa facciamo? Al volo con un nostro Patrizio Gonnella, ci sei?
1: Ci sono.
0: Ecco, Antigone, grazie innanzitutto di essere con noi. Dicevo nostro perché appunto sei una delle voci che ci racconta da queste frequenze molto spesso di carcere, e stiamo parlando e parliamo con te, parliamo di due cose. Mettiamo insieme questa notizia, che è quella che stavo leggendo, del procuratore capo di Palermo De Lucia, che dice carceri sostanzialmente fuori controllo rispetto a quello che può fare lo Stato. Dovevamo avere al telefono Patrizio, ma appunto ci ha detto di no perché ha litigato, perlomeno è stato attaccato dal ministro della giustizia Nordio. E poi c'è tutto il tema della notizia su la legge sull'imputabilità per i minori. Partiamo se vuoi fare un ragionamento su questa frase di De Lucia, ti ha stupito?
1: Ma non lo so, dipende dove poi i passaggi successivi. Mi sarebbe piaciuto ascoltare anche a me perché dico, perché carceri fuori controllo può significare tante cose, può significare quello che si diceva negli anni Ottanta, cioè le carceri nelle mani delle cosche mafiose, e che quindi è quello che abbiamo visto nel film Il Traditore di Bellocchio, per capirci, dove alla fine erano tutti collusi dentro un sistema e tu continuavi a fare il capocosca da dentro. Questa è una ipotesi di quello che lui voleva dire, e probabilmente voleva arrivare a questo. Ma da un punto di vista altro, che è un punto di vista che è quello che portiamo noi, perché per esempio Antigone non va a visitare le sezioni 41 bis, ma va a visitare tutto il resto, perché non abbiamo le autorizzazioni per quella ragione. Io direi carceri fuori controllo perché sono in questo momento carceri scoppiate, perché c'è tensione, perché non c'è una situazione per cui la vivibilità è completamente venuta meno. Carceri fuori controllo perché fuori legalità, oltre che fuori controllo, perché le persone stanno 2-4 ore sole al giorno fuori dalla propria cella, e le vanno a fare l'aria in luoghi caldi, senza metterci un telone sopra, senza una possibilità di rinfrescarsi, e quindi questo fa sì che tensioni a mille, proteste a mille, repressione a mille. E io direi che da questo punto di vista concordo, se voleva dire questo, sì, carceri fuori controllo. Ho paura solo che dirlo a proposito della grande criminalità possa portare ad una ulteriore ennesima svolta repressiva, di cui veramente in questo momento non ne abbiamo bisogno.
0: Certo, perché lui appunto nelle sue dichiarazioni infatti parlava delle conference call fra chi sta fuori, chi sta dentro e chi è in un altro carcere, e addirittura che avvengono acquisti di munizioni fatti dal carcere, gli ordini per eseguire danneggiamenti e far partire intimidazioni e richieste di pizzo arrivano proprio dalle celle, quindi quello che ci stavi dicendo. Allora, parliamo invece di questo progetto politico di criminalizzazione dei più giovani. Qualcuno la chiama legge antimaranza, che è una cosa veramente brutta da sentire. Qui si tratta di un principio di imputabilità. Oggi c'è parecchio sui giornali, ci sono parecchie cose, ci sono parecchi scritti, anche tu intervieni. Insomma, da questo punto di vista, che passaggio sta facendo questo governo, che è un governo che si caratterizza per un intervento, praticamente forse l'unico intervento che riesce a portare avanti, no? Quello sulla sicurezza, tra virgolette.
1: Sì, torno indietro un secondo sulle carceri fuori controllo dal punto di vista del procuratore, quando ovviamente si dice che tu puoi controllare gli affari criminali da dentro. Attraverso cosa? Attraverso microtelefonini e attività e droni che fanno portare dentro qualunque cosa in modo. Ecco, tutto questo però ci pone dei due argomenti. Il primo argomento è che hanno proibito di telefonare. Proibito, come se ci fosse la telefonata ordinaria, questo mercato dei telefonini in carcere non ci sarebbe. Come noi abbiamo girato carceri di tutta Europa, e io sono stato in Irlanda 2 settimane fa, e tutti possono chiamare 10 minuti, 15 minuti la sera i propri cari da un telefono fisso, che a quel punto è una telefonata controllata e ascoltata, non c'è il bisogno di trafficare in telefonini e fare il mercato interno. Se tutto viene controllato. E due, questo lasciatemelo dire un po' provocatoriamente, se i droni entrano c'è qualcuno che li fa entrare.
0: Certo, questo direi che è evidente, no? Non si materializzano da soli.
1: Per cui poi tutta questa retorica sulla sicurezza, insomma è una retorica. Veniamo ai minori.
0: Sì.
1: È una policy politica che parte dal 2022, che ha tanti tasselli. Primo, hanno iniziato con il decreto rave party, che non è che produce carcerazione, ma simbolicamente significativo. Quindi questa guerra ai giovani è continuata con il DL Caivano, sfruttando un episodio di criminalità grave per arrivare a devastare la giustizia penale minorile, che era un esempio che portavamo in Europa, con bassissimi tassi di carcerazione e alternative alla pena detentiva. Oggi abbiamo gli istituti, grazie a Caivano, gli istituti penali per minorenni sovraffollati, con i ragazzini che dormono per terra. E poi hanno continuato con i DASPO, i ragazzini, le ammonizioni prefettizie, manco fossero criminali, di cui parlava il procuratore di Palermo. Fino adesso, agendo, questo possiamo dircelo, più simbolicamente che materialmente sulla imputabilità dei minori, perché non hanno intaccato l'età, hanno solo invertito il ragionamento giudiziario, per cui si presume che fra i 14 e i 18 anni tu sia imputabile. Fra l'altro una norma scritta malissimo, cioè il codice Rocco del 1930, che era un codice fascista, i radioascoltatori devono sapere che il nostro codice penale è del 30, loro cercano di fare norme più reazionarie di un codice pensato dal guardasigilli di regime, dal ministro di regime. Beh, quella norma aveva un pregio, come tutte le norme di quel codice, che non erano nei contenuti ma nella forma, perché erano scritte bene. Questa invece è scritta pure male, e questa norma sostanzialmente alla fine non produrrà un effetto in termini di carcerazione. Simbolica, è fortemente simbolica, ovviamente. È chiaro che poi quello che noi dovremmo adesso andarli a contrapporre è l'effetto finale nelle pratiche di polizia, non tanto nei tribunali, perché se il messaggio è sono criminali, il messaggio, la volgarità linguistica, i maranza, le baby gang, e i tassi di criminalità sono invariati da decenni, quindi è tutta scena questa, tutta costruzione mediatica. È chiaro che poi la repressione di polizia andrà sempre meno a colpire cosa? I grandi fatti criminali, le organizzazioni criminali di alto livello, non andrà mai a colpire i colletti bianchi, si muoverà tutta intorno ai ragazzini di strada, e quindi è chiaro che ne arresterei di più.
0: Infatti,
1: stai a guardare tutti i giorni, qualcosa combineranno pure.
0: Patrizio, infatti adesso è arrivato un messaggio che ti leggo perché è interessante, di un ascoltatore, credo, sì, dovrebbe essere Francesco, credo, che dice: vergognatevi quando dite che non esiste un problema di sicurezza, lo vivrete sulla vostra pelle, qui profetizza, e su quella dei vostri figli purtroppo. Cioè c'è anche una... appunto una sensibilità che viene stimolata su questa cosa. Certo, le notizie ci sono, ci mancherebbe che non ci siano notizie di criminalità anche per la questione di bande giovanili, ma la questione è come, abbiamo letto proprio prima che sia stampa un articolo di Buccini che era interessante, cioè come viene strumentalizzata questa informazione, queste notizie, come vengono poi martellate sulla nostra testa. Nel manifesto tu oggi scrivi: non si fermano neanche davanti ai bambini, e nel tuo articolo ci racconti che nelle scorse settimane Antigone, Libera e Defense for Children hanno promosso gli stati generali sulla giustizia minorile e c'erano 700 esperti. Allora, qual è il messaggio più forte che è uscito da lì?
1: Allora, prima di tutto vorrei rispondere un secondo al radioascoltatore. Sì. Io non vengo da Stoccolma né da Helsinki, ma vengo da Bari. Quindi vengo da Bari, ho 60 anni e ho fatto la mia prima parte della vita a Bari, dove mia mamma è stata fu scippata, noi lo contavamo scherzosamente, io in casa, 14 volte. 14 volte. E non era dibattito, sì certo, si parlava, però poi mio padre, ma tutti, perché c'erano i partiti, i sindacati, le parrocchie, che alla fine ti spiegavano: guarda che quello è figlio di quell'altro, quelli sono situazioni sociali che tu devi intervenire così, creiamo il circolo lì perché così noi, quei ragazzini, era così, perché c'era chi faceva mediazione sociale fra il fatto di cronaca e il singolo cittadino. Oggi manca questo, oggi abbiamo molti meno, cari radioascoltatori, molti meno delitti, ma di prima, ma molti meno, abbiamo diminuito di 7 volte il tasso di omicidio in questo paese, solo che adesso chi sta per strada ha un altro colore, chi sta per strada ha un'altra etnia, e questo ci crea una situazione che ovviamente ci preoccupa di più, mettiamola in questo modo. La nostra risposta sulla giustizia minorile è stata una risposta insieme a Defense for Children e a
0: Libera,
1: diretta a coinvolgere gli operatori. Non pensava agli operatori, le associazioni volontari, i direttori di carcere minorile. Quando abbiamo lanciato questa idea di creare tavoli di discussione, abbiamo ben 6 tavoli, pensavamo che avremmo raggiunto 50-100 persone, se ne sono iscritte 700. Stiamo andando avanti nei tavoli, fra l'altro io ho fatto la relazione introduttiva ad un tavolo, eravamo in 100 fra professori universitari, direttori, assistenti sociali, giudici, 100 persone a discutere proprio dell'imputabilità, quindi proprio del tema che oggi è alla radice dell'intervento della politica di destra. E la nostra idea è quella di metterla a disposizione di chi? Di metterla a disposizione in questo anno elettorale di chi dovrà in qualche modo poi decidere cosa fare dopo le elezioni, perché questo anno è di mettere le nostre posizioni, che sono posizioni ragionevoli, di prevenzione sociale, di politiche criminali sagge, perché non è che l'intervento repressivo crea sicurezza. Diciamo è una rassicurazione simbolica, è solo simbolica, noi vogliamo creare sicurezza vera nei tempi medi e lunghi, bisogna avere pazienza su questo, e per farlo devi fare devi intervenire a raggiera su tanti elementi, sia l'elemento più strettamente penale e giudiziario, ma soprattutto l'elemento socioeducativo, devi intervenire nelle pratiche territoriali, devi far dialogare gli assistenti sociali dei comuni con gli assistenti sociali della giustizia e così via, devi fare tante cose. Questo anno elettorale ne vedremo delle belle, però l'idea degli stati generali è di guardare oltre l'anno elettorale per evitare che, se mai le destre perdessero, di tutto questo resti traccia e si facciano altre politiche, perché le politiche emulative delle destre, penso ai pacchetti sicurezza dell'era, della vecchia era, sia del centro-sinistra che dell'era Minniti, chiamiamola così, alla fine non producono, non solo producono danni, ma non producono neanche vantaggi elettorali.
0: Un'ultima cosa, ti ringrazio molto Patrizio, Patrizio Gonnella di Antigone. Tu a un certo punto citi nel tuo articolo Baby Gang, il verso che cita è: ancora non ho parlato fra di galera, raga, almeno fate parlare chi dentro c'era. Lo citi per dire che dobbiamo sentire anche le loro voci, perché ci possano spiegare, scrivi, cosa significano la paura, l'isolamento, la mancanza di relazioni e affetto. Le loro voci non le sentiamo in effetti.
1: Ma no, totalmente ignorate. Non è che devi far decidere a un ragazzino che è stato dentro quali saranno le politiche sulla giustizia, così come noi, io non penso che non è che devi andare da un professore o uno studente e dire mi devi scrivere la legge, ma ascoltarli, sentirli, sentire la loro esperienza è fondamentale, se no da desk la riforma della giustizia penale, l'intervento sulle carceri minorili o per adulti non funziona se qualcuno non ti dice guarda che io stavo là, e le dinamiche sono queste, le dinamiche che io ho vissuto nella paura e che la mattina quando apriva non sapevo che cosa mi sarebbe accaduto e la mia incolumità, così Turati, e così citiamo uno dei padri storici del socialismo italiano, quando fece il discorso sulla vergogna delle carceri italiane in Parlamento nel 1904 davanti al presidente del Consiglio di allora, disse: se dovete fare una riforma, posto che le carceri sono un luogo dove si tortura goccia per goccia, non andate al giudice della Corte dei Conti, ma chiedete a chi in galera c'è stato.
0: Patrizio Gonnella, io ti ringrazio moltissimo, davvero, sempre chiaro ovviamente.
1: Grazie a voi.
0: Ci sentiamo alla prossima. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Patrizio Gonnella di Antigone, vi ricordo il suo articolo, lo trovate oggi su Il Manifesto. Interesse superiore non si fermano neanche davanti ai bambini. Avete sentito, l'abbiamo chiacchierato con lui, sia per quanto riguarda la situazione dell'accusa del procuratore di Palermo sulle carceri che sono fuori dal controllo dello Stato, sia sulla questione appunto dell'imputabilità che passa a 14 anni per quanto riguarda la giustizia per i minori.

L'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al Castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.

Eccoci, allora, alle 10 un minuto, Radio Popolare, questa è Itaca e andiamo in viaggio fra varie notizie. Allora, stavo pensando, abbiamo 27 minuti e vorrei dividerla così, se siete d'accordo, cercando anche di sentire le vostre voci, mi raccomando, se riuscite telefonate allo 02 33 001 001. Sapete che noi in radio amiamo sentire soprattutto le vostre voci, oppure potete scrivere al 331-6214-013 o a diretta @popolarenetwork.it. Però ecco, io preferisco la voce, ve lo dico, anche perché è il bello della radio, insomma, se no devo citare i vostri iscritti, che va benissimo, ma non è la stessa cosa. Dicevo, volevo dividere questi 25 minuti scarsi che abbiamo con due notizie. Vabbè, una lasciate, cioè, beh, non è colpa mia se c'è stato il mondiale, lo so che c'è chi non ama il calcio, però c'è una designazione di un CT e in fondo tutti siamo un po' allenatori. Quindi un veloce giro, così non vengono i mal di pancia a quelli che non amano lo sport su Radio Popolare, non so perché, ma un giro veloce su questa nomina della Nuova Italia con Pirlo. Vi abbiamo detto nel titolo della stampa, per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, intanto ben svegliati, ma e ben svegliate. Ma vi raccontavo prima che la stampa dice in prima pagina la nazionale di Pirlo e poi invece provaci tu Pirlo, che non è proprio bellissimo come titolo, perlomeno a me suona un po' come un mezzo insulto o qualcosa tipo vieni avanti cretino, mi suona sta roba in testa. Tutti mettono in evidenza che è una seconda scelta e che insomma perché l'ha fatto la seconda scelta, non è onorevole, Pep Guardiola non ha voluto, allora forse il più onesto è Tardelli, che gli fanno una Marco Tardelli gli fanno un'intervista e dicono beh, ma è una seconda scelta, lui dice beh certo che è una seconda scelta, lo dice dritto, cioè non è che dice c'era Guardiola prima, gli hanno chiesto a Guardiola e poi c'era l'ipotesi Pirlo e quindi è una seconda scelta. Dopodiché evidentemente, dice Tardelli, dal suo punto di vista è un giocatore geniale che ha molto che potrebbe sperimentare. Non entro nelle dinamiche del fare l'allenatore io, ma un veloce giro se volete per sapere se vi piace, non vi piace, cosa vi aspettate. Se volete potete farlo da adesso per qualche minuto, 02 33 001 001, dai, diciamoci un po' cosa ci aspettiamo da questa nazionale. Sono già tre mondiali che non andiamo da nessuna parte, c'è tutto il discorso della Spagna che vince non soltanto il mondiale maschile ma anche quello femminile, c'è il grande tema che viene analizzato su, credo forse la Gazzetta, non mi ricordo più adesso perché ne ho visti tanti stamattina, c'è il grande tema, dicevo, della questione che i club lasciano poco tempo alla nazionale, mentre

0: In Spagna, per esempio, avviene un meccanismo contrario: la nazionale diventa un club, sostanzialmente i giocatori giocano di più insieme, sono più coesi, fanno più squadra. Guarda caso, i risultati stanno arrivando e non solo quest'anno, è una serie positiva che dura da parecchio, così come l'attenzione al vivaio che hanno i grandi club delle società spagnole e soprattutto, lasciatemi, sapete la mia passione per le società basche. Allora, 02 33 001 001, se volete, se vi va di fare due chiacchiere su Pirlo, oppure scrivetemi al 331 6214 013 o su diretta@popolarenetwork.1. Intanto noi andiamo a sentirci un po' di musica mentre aspetto di vedere se vi stuzzica diventare allenatori per un minuto, e andiamo a sentirci i Five Young Cannibals. No, non li ascoltiamo perché sennò li seguo subito. Pronto? Dove sei? Pronto? Eccoti qua. Pronto?
1: Ciao, sono Roberto.
0: Ciao Roberto, allora, sei contento o no?
1: Ma onestamente premetto, non sono
0: non te ne frega niente
1: di calcio. No, però no, non è che non mi frega niente, però diciamo che mi sembra, faccio un paragone,
0: sì.
1: Abbiamo la macchina che non funziona, cambiamo il pilota e speriamo di vincere il mondiale. Non funziona proprio così.
0: No, però come funziona secondo te?
1: Bisogna ripartire, ok, mettiamoci sta tessera, bella tessera, però bisogna rifondare un pochettino tutto da capo, come hanno già detto. Tu prima stavi parlando, sentivo dell'esempio della Spagna,
0: sì.
1: Ma ce l'abbiamo anche noi in casa, un esempio. Prendi la pallavolo,
0: sì.
1: Siamo il più forte al mondo, ma nessuno dice niente, ovviamente, nella pallavolo. Ma cosa hanno fatto? Non è che hanno cambiato l'allenatore, certo, due grandissimi allenatori nelle squadre nazionali pallavolo, ma c'è stato dietro un progetto che è partito da decenni fa.
0: Certo, però qui,
1: per esempio, le giocatrici, i giocatori giocano insieme già anche nei club.
0: Certo, qui però l'unica cosa che potrei dirti, io sono ignorante, lo confesso, però che hanno cambiato anche la dirigenza, cioè Maldini, Leonardo, quindi è un nuovo corso, vediamo un po' cosa succede. Oppure tu dici c'è un problema di giocatori.
1: Sono scarsi. Se quelli non ci sono, puoi fare quello che vuoi. Parto col mio esempio di prima. Posso mettere il più grande pilota di questo mondo a guidare la macchina, ma se gli altri guidano la Ferrari, io gli do la 500. Non è che vado molto lontano.
0: Allora, il Corriere scrive: la scelta, un salto indietro, la soluzione, un azzardo. Quindi anche il Corriere boccia questa cosa di Pirlo, e pare che anche Ancelotti abbia detto di no, dice Tardelli, e quindi ecco, queste sono le notizie. Grazie mille, dove stai andando? Dove vai? Dove vai?
1: Tornando a casa.
0: Ok, a casa. Che strada sei?
1: Come?
0: Su che strada sei? C'è traffico? No.
1: No, sono abito in un paese, dunque sono strade semplici,
0: va bene.
1: Deserte.
0: Ok, ti ringrazio.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. Pronto?
2: Pronto.
0: Chi sei?
2: Mi chiamo Dino, sono un vecchio interista.
0: Sì, e cosa dici, Dino?
2: Io dico solo una cosa, che io la mia seconda squadra, io ho quasi 81 anni, la mia seconda squadra era la Pro Patria, pensa a te. E ci aveva un vivaio che era la fine del mondo.
0: In che anno?
2: Sì, allenatore. Ma io non sono allenatore, non posso dire, siamo tutti allenatori come dicono certi giornalisti. Io andavo a vedere il calcio e mi divertivo, questo è sicuro.
0: Ma in che anno andavi a vedere il calcio? Ma Dino, raccontami.
2: Anche con questa nuova presidenza, con tutto questo che c'è dietro. Il problema che manca. Manca il valore della squadra, cioè quando io vedevo i giocatori nella mia mente, sentivano la squadra, giocavano anche per la squadra, sentivano, invece uno gioca per i soldi, ma non più per la squadra, come tutte le cose, giocano per il soldo, tutto qua.
0: Ti ringrazio.
2: Vanno guardati i ragazzini giovani.
0: Grazie, grazie Dino. Ciao, ciao, ciao. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, chi parla?
3: Ascolta, mi chiamo Margherita.
0: Ciao Margherita.
3: Ascolta, a me del calcio non
0: me frega niente.
3: L'ultimo mondiale che ho guardato era quello con Pertini. Però ti dico
0: che non era il CT, però era il presidente.
3: Sì, no, lo so, dico nel senso che era Zoff.
0: Sì.
3: Ma quello che ti voglio dire è che una volta nei quartieri c'erano tutte le squadre. Io abito al Giambellino, figurati. c'erano tutte le squadre di calcio con i ragazzini.
0: Ma anche no? Adesso ci sono.
3: Sì, però adesso per mandare un ragazzino, io lo so perché ci andava mio nipote, ci vuole mezzo mutuo.
0: Capito, c'è un tema economico, dici.
3: Eh sì, certo, se tu li mandi alle squadre di calcio dove vanno quelle che ci sono in giro, io so quello che pagava un mio figlioccio.
0: Quanto pagava, ti ricordi?
3: Sui 400 euro.
0: Più o meno quello che costa un corso, ti posso dire, cavoli, che anche il pattinaggio è uguale.
3: Ma due figli, scusa.
0: Lo so, cara, è vero, hai ragione.
3: Poi ti volevo dire una cosa che non c'entra, ma nessuno commenta la cazzata che ha detto Bocchino.
0: Ma noi abbiamo quale? Mi verrebbe da dire quale, così a...
3: cioè... Quella che ha detto che abbiamo perso il mondiale per colpa di
0: sinistra. Ma sì, è già stata commentata allora quando l'ha detta.
3: Io c'ho 81 anni.
0: Normale non ce l'abbiamo, no.
3: Sto con Radio Popolare quando era Radio Centrale, figurati te.
0: Evviva.
3: Ma io dico, ma uno un po' normale, ma non ce l'abbiamo uno un po' normale.
0: Ti ringrazio moltissimo.
3: Saluto.
0: Grazie, ciao. 02 33 001 001 per le vostre chiacchiere. Quindi questo è interessante che ci ricordava la nostra ascoltatrice fedelissima. Ricordiamo che siamo nell'anniversario dei 50 anni di Radio Popolare, che festeggeremo degnamente poi con il concertone che sapete che stiamo tutti aspettando. Allora, la questione è interessante, dicevo, anche la questione economica, no? Cioè, le squadre quanto costa andare a giocare, le strutture. Effettivamente lo sport comunque ha un costo, e ovviamente anche le persone che lavorano nello sport hanno diritto a essere retribuite, però probabilmente il divario non sta tanto lì nel gioco della domanda e dell'offerta, quanto nel fatto che abbiamo una situazione disastrosa dal punto di vista salariale, che è quella che forse ci porta a dire queste cose. Pronto?
4: Pronto?
0: Chi sei?
4: Ciao Roberto, ciao.
0: Ciao, dove sei Roberto?
4: Sono in macchina, sto bighellonando per cose.
0: Come stai bighellonando in macchina? No, bighellona in bicicletta, basta.
4: Allora, premessa, io non ho l'età dell'amica che ha telefonato prima, ma quasi. E anch'io seguo Radio Popolare dall'epoca di Radio Centrale.
0: Grazie.
4: E dintorni, quindi è qualche giorno. Ma sul tema specifico, a me, io non sono un grossissimo appassionato di calcio, nel senso che mi piace vedere, per esempio, vedere giocare la Spagna mi ha riconciliato con il gioco.
0: Anche la Francia, dai.
4: È un piacere, insomma, vedere che c'è gente che ancora sa giocare a calcio, sa fare anche un bello spettacolo. Lo stesso non si può dire certamente dell'Italia, ma non per colpa, a mio modo di vedere, dell'allenatore piuttosto che l'altro. Il problema sono i giocatori che non abbiamo, perché quando tu hai un campionato di calcio dove 9 o 10 se non 11, come nel caso del Como, giocatori giocano altrove, arrivano da altre nazionali, è ovvio che non hai la possibilità di mettere insieme una rosa che sia all'altezza di quello, perché questa è la realtà.
0: Tu hai un'età, come quanti anni hai, dai, diccelo.
4: Io ne ho 73.
0: Ok, io ne ho 57, mi ricordo quando sono arrivati i famosi stranieri, si chiamavano così, gli stranieri nel calcio, una volta era uno, allora, poi due, poi tre, e poi dopo...
4: È un discorso difficile, perché si rischia poi di sconfinare è colpa degli stranieri in generale, no? degli extracomunitari, non è questo chiaramente il discorso.
0: No, ma non è quello, è semplicemente una questione di posti in squadra anche, però, cioè è un mercato quello, non è una questione sociale.
4: Dire, se noi andiamo a vedere la caratura dei singoli giocatori che sono stati esclusi dall'ultimo mondiale e la confrontiamo con qualsiasi altra nazionale, vediamo che stanno un gradino sotto.
0: Certo.
4: Questa è la realtà. E allora il problema è che, siccome il calcio è diventato esclusivamente una questione di mercato, le squadre delle società di Serie A non gliene frega niente di coltivare il gioco del calcio, nonostante i ragazzini vadano nelle scuole di calcio, perché io ho due nipoti che ci vanno e straboccano di ragazzini che vogliono giocare a calcio.
0: Senti, ma la loro esperienza com'è? dal punto di vista, scusami,
4: perché manca l'investimento delle grandi società fino in fondo.
0: Ma questo è chiaro che ci stai dicendo.
4: Hanno fatto in Spagna, quindi noi potremmo cambiare tutti i CT del mondo, ma fino a che non cambia il sistema calcio, e non credo che cambierà più, perché purtroppo è un market oramai. Conta solo quello, contano solo i quattrini.
0: Ti ringrazio.
4: Ci dovremo adattare, credo, ad altre sconfitte.
0: Grazie mille, buon viaggio. Ciao.
4: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. Pronto? Pronto?
5: Pronto?
0: Sì, chi parla?
5: Sì, ciao, sono Gianfranco.
0: Ciao Gianfranco.
5: Ciao, io tutto sommato mi è piaciuta la distinzione che si può fare tra cui dicevano allenatore e selezionatore.
0: Sì.
5: Secondo me Pirlo è una buona scelta, perché Guardiola è un allenatore che ha bisogno di stare con la squadra 24 ore, quindi non avrebbe potuto fare granché con la nazionale. Dopodiché il fatto che siano cambiati tutti i vertici, spero, aiuti a risolvere il problema delle, diciamo della crescita dei giovani, e lì speriamo, in Maldini e compagni, insomma. Quindi sono ottimista, diciamo.
0: Senti, quanti anni hai tu?
5: 62.
0: 62, giocavi da ragazzo?
5: Guarda, da ragazzo giocavo a pallacanestro.
0: Ah, vedi, poi un altro grande
5: un
0: sport.
5: Anche, però giocavo a pallacanestro di più.
0: È interessante, sarebbe interessante anche addentrarci nelle differenze rispetto a scuola, ragazzi e gioco di un altro sport che è uno sport comunque estremamente popolare come il basket, anzi la pallacanestro, come hai detto giustamente tu. Ti ringrazio moltissimo.
5: Grazie a voi.
0: Grazie, ciao, ciao. Pronto? Pronto, pronto. Eccoci.
6: Ciao, ciao, ciao, sono Daniele. Ciao,
0: ciao Daniele.
6: Allora, a parte che hanno detto quasi tutti quello che volevo dire io.
0: Allora, inventati qualcosa di nuovo.
6: No, infatti. Allora, a parte che hai fatto l'esempio del basket, adesso ascolto, mi sembra che il basket in Italia navighi in acque meravigliose. Forse il rapporto bisogna farlo con la pallavolo, che...
0: Vabbè, a pallavolo sì, certo, a pallavolo però da tanto tempo che va bene, no?
6: Lasciamo perdere il tennis adesso, il tennis è un altro mondo.
0: Però poi c'è anche la differenza fra sport di squadra e sport invece dove c'è un solo giocatore, sì, con la sua...
6: è molto particolare, molto suo particolare. Team. Faccio un esempio velocissimo, perché ne sono stato coinvolto per un amico, un figlio di un mio amico. In Italia, per esempio, lo sci. Lo sci è tenuto in mano da quelle 4-5 società che sono legate, non so, alla polizia, ai carabinieri, alla guardia di finanza. È una cosa un po', anche quella un po' diversa. Il problema è che le squadre di calcio di Serie A loro fanno il loro mestiere. A loro del movimento non gliene può fregare di meno, quello che interessa loro è il guadagno.
0: Ovviamente. Forza.
6: Quello che è il problema è la federazione, che dovrebbe invece curare gli interessi di tutto il movimento. Probabilmente in Spagna, non lo so, probabilmente in Spagna la federazione e la Liga hanno fatto, come dire, una joint venture, chiamala come vuoi, per cui sono riusciti a trovare una quadra per cui le squadre importanti hanno tutte un vivaio importante, il famoso, cioè la cantera del Barcellona, credo che non ce l'abbiano in molti. Il problema è che le squadre in Italia per tre quarti sono in rosso, sono società che se fossero società normali ma gli avrebbero già tirato giù la Claire.
0: Certo.
6: Il movimento è talmente importante, per cui il problema non è l'allenatore, non è quello che la federazione deve fare in accordo con la Lega. Giustamente un ascoltatore ha detto: dove vogliamo andare se 9 undicesimi in campo sono stranieri, e gli italiani che ci sono a coprire gli undicesimi sono di fascia bassa. Il problema è quello. La federazione deve fare gli interessi del movimento in collaborazione con la società, che poi vogliono essere messe loro in condizione di aprire delle scuole calcio. Ma onestamente, adesso le squadre di calcio italiane sono gestite dai fondi internazionali.
0: Eccoli lì. Senti, ti ringrazio moltissimo. Grazie, no. Ti devo abbandonare tuo sabato, così io vado avanti con un'altra telefonata che stanno fioccando, però qualche messaggio prima. Allora, dicono, chi è che dice? Michele dice: la nostra Under 17 ha vinto gli europei, questi ragazzi però non vedranno mai una squadra di Serie A. Ma speriamo di sì, però ho capito cosa stai dicendo. Alessandra dice: molto interessante tutto finora, complimenti per la bella musica francese. Non ho sentito il nome della canzone, era Les Corbeaux, i corvi di Claude P. il gag. Ciao Alessandra, e andiamo all'ascoltatore 145 che ci dice che Pirlo è un putiniano, questo è uscito anche sui giornali. Gennaro dice: io vorrei sapere cosa ne pensa Pirlo dell'Odissea di Nolan, lo trovo geniale questo messaggio. Gius: il fatto dei giocatori scarsi è un po' una maschera. Donnarumma tra i migliori portieri al mondo, Bastoni, Di Marco e Palestra tra i difensori, Barella, molti giovani tipo Esposito, poi non ti farò mai la nazionale italiana, però materiale ce n'è. E allora, caro Angelo, a proposito dell'allenatore della nazionale di calcio, da tre mondiali siamo assenti nelle fasi finali, abbiamo provato e fallito, eccetera eccetera eccetera. Ora che persone competenti con i romani professionali alti portano un progetto di medio e lungo termine che vuole incidere profondamente, quello stesso sistema si rivolta contro per mantenere quegli stessi interessi che sono la fonte di questo degrado, dice Antonio. Pronto? Chi sei in macchina? Pronto? Pronto? Sì, sei tu. Pronto?
7: Io?
0: Sì, sei tu. Come ti chiami?
7: Mi chiamo Paolo.
0: Ciao Paolo. Cosa ne pensi allora?
7: Però non sono in macchina.
0: Ah, sei a piedi. Sentivo un rumore, un fruscio tremendo. Allora non so
7: no,
0: dove
7: mi
0: sei.
7: Mi dispiace.
0: Vabbè, meglio se non sei in macchina.
7: No, io volevo solo fare un'osservazione su questi mondiali, perché sì, io ho visto gli highlights fino agli ottavi. Poi agli ottavi ho detto, beh, adesso cominciano le partite serie, comincio a vedere anche le... E mi sono annoiato a morte su quasi tutte.
0: E dovevi fare il contrario.
7: Esatto, dovevo fare il contrario. Con alcune di quelle che sono state prima erano sicuramente belle. Però, voglio dire, tra le due finali, che tutti hanno probabilmente snobbato il terzo e quarto posto, e invece tutti hanno seguito la finalissima, quella del terzo e quarto posto, anche se tutti hanno detto ma non c'era molto impegno, a me è piaciuta. E secondo me il problema è proprio questo, cioè quando si arriva a voler fare, a voler vincere a tutti i costi.
0: Ti è piaciuto il secondo tempo, di la verità, però, no, perché no, il primo
7: tutto,
0: dai, il primo era inguardabile, cioè no, la Francia non giocava praticamente.
7: E gli inglesi hanno cominciato a dare 400
0: non giocavano. Chissà cosa gli ha detto il vecchio Deschamps
7: tutto da solo
0: nello spogliatoio.
7: Non erano molto impegnati. Elisée ha fatto tre minchiate nel secondo tempo, peccato, perché poi è finita 6-4, è stato secondo me invece un bellissimo spettacolo.
0: A un certo punto ho pensato al secondo tempo che avessero fatto apposta a non giocare il primo per fare la rimonta dopo, però non è stato
7: così. Può darsi,
0: così.
7: Anche, cioè, comunque a quel punto la partita era uno show che,
0: quello
7: che
0: sì, sicuro.
7: Alla fine mi è piaciuto. Certo. Poi non è che si può dividere primo, secondo, tempo, la partita è una partita. C'è una... Infatti immagino che Deschamps sia rientrato negli spogliatoi e abbia detto...
0: Giovani, l'ultima partita me la fate perdere così.
7: L'orgoglio dei francesi contro gli inglesi.
0: Senti, allora Pirlo sì o Pirlo no? Ti piace questa scelta?
7: Allora, Pirlo mi sembra una persona seria e una, quindi secondo me a lungo andare, a medio lungo è un'ottima scelta. Non so se ha quella carica di entusiasmo, non l'ho mai visto essere molto entusiasta di qualche cosa. Nel senso che secondo me un allenatore deve avere anche una carica energetica, una delle caratteristiche deve essere quella, anche se hai a che fare con campioni, quindi non con dei bambini, però avere una carica energetica da trasmettere è sicuramente una delle... Io Pirlo non l'ho mai visto.
0: Vediamo allora, aspettiamo di vedere se...
7: Però come persona mi piace.
0: Va bene, ti ringrazio.
7: Figurati.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Sì, ci vuole anche pazienza, immagino, per un allenatore quando sono tutti sti... Allora, qui c'è un altro rumorone che però non so se è macchina a sto punto. Pronto?
8: Mi senti?
0: Sì, dove sei?
8: Io sono in macchina, sì.
0: Nella bufera. Dove sei?
8: Sono in macchina, cioè azzeccato. Ciao, sono Eric, Lainate. Allora, no, tutto d'accordo, cioè, tutti i discorsi interessanti, ma non volevo andare fuori tema. Il tema è piace Pirlo o non piace Pirlo. Ci sono 50 milioni di problemi nel calcio italiano, assolutamente, non entriamo in merito. Ma Pirlo potrebbe, anche se non ha avuto questo grande successo, nei club intendo dire, perché no? Perché fondamentalmente Maldini e Leonardo... Dai, ne capiscono, cioè ci sanno fare e hanno vissuto, hanno avuto dei trascorsi calcistici straordinari, per cui se l'hanno scelto un buon motivo magari ce l'hanno, proprio perché magari partiranno da un altro tipo di progetto, partiranno già dalle giovanili, inizieranno a fare investimenti appunto nei club giovanili, per cui Pirlo potrebbe essere una scommessa. Egoisticamente avrei tenuto Gattuso tutta la vita, perché come diceva l'ascoltatore prima, in nazionale non serve un allenatore, non serve quello che ti dice come si gioca a calcio, ci sono quello che ti dice entra e spacca tutto.
0: Porca, addirittura, aiuto.
8: ma noi ci siamo sempre distinti mondialmente, per questo, cioè, i mondiali 2006 li abbiamo visti vinti così, non abbiamo mai giocato benissimo a calcio, diciamocelo.
0: Avevamo delle grandi difese, quelle dei miei tempi soprattutto, sì. Gentile che strappò la maglia a Zico.
8: Parliamo di questo, intendo dire, certo, sì, ma,
0: Sergio Brio, Romeo Benetti, l'uomo che mi incuteva terrore anche dentro campo. Ti ringrazio, grazie, ciao, buon viaggio. Volevo fare due argomenti, invece ne ho fatto solo uno perché state telefonando e scrivendo. Fabrizio dice, ero distratto, ma hanno chiamato le donne? Sì, hanno chiamato per raccontare dei nipotini che giocano a calcio. E poi vediamo un po' che altro. Guardate, io guardo che i campetti di periferia sono deserti, ai miei tempi si faceva la fila per giocare, adesso ci sono le scuole calcio che però sono a pagamento, quindi la base disponibile si è ristretta come i tempi che a fare sport erano solo quelli che studiavano all'università. Non lo so, secondo me c'è, se si va a vedere i campetti, ci sono anche altri sport che stanno arrivando di altre comunità. E dall'altra parte c'è sempre la questione della sussidiarietà della Chiesa Cattolica e i suoi oratori, e quindi molto spesso delle squadre che mettono su per allenare i ragazzi. Interessante il tema, siamo proprio in chiusura adesso e quindi io vi devo ringraziare tutte e tutti per aver partecipato così. Non pensavo, devo dire che. E invece quante cose si aprono a partire dal nuovo CT della Nazionale, che abbiano dei gusti diversi, che siano anche, che parlino di società, di ricordi, di futuro, ma anche di spazi, quegli spazi di cui abbiamo tanto bisogno, come avete sentito anche nell'ultimo messaggio, per tornare a giocare. Allora, io qua volevo far partire la sigla e forse ce la farò, ecco. Sono le 10:27 minuti, siamo arrivati alla fine, fra poco c'è il giornale radio in breve, Diana Santini sta già preparando e sfregando gli occhi, perché è dura alzarsi la mattina presto anche il sabato, ma l'informazione di Popolare Network, di Radio Popolare, non dorme mai. Angelo Miotto vi saluta, vi dà appuntamento a domani alle 8:45 fino alle 10:30. Passate un buon sabato.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Popolare Network.

0: Le 10:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Raid dell'esercito, attacchi dei coloni, è iniziata la operazione intensiva in Cisgiordania annunciata ieri dal primo ministro israeliano Netanyahu in risposta alla sparatoria vicino Nablus in cui sono morti 4 palestinesi e 2 israeliani, una 50 gli arrestati solo nel villaggio di Tal dove è avvenuto lo scontro di ieri, che è iniziato dopo l'incursione di un gruppo di coloni armati, ha coinvolto anche l'esercito israeliano intervenuto per difenderli. Oltre ad un inasprimento delle operazioni militari, dopo la sparatoria Netanyahu ha annunciato anche la creazione di nuove colonie in Cisgiordania e l'accelerazione verso il riconoscimento degli insediamenti illegali già esistenti.
1: Trump riapre le trattative con l'Iran. Non sono pronti a un accordo, ma sono disposti ad ascoltare. Stiamo parlando in modo più serio. Pochi giorni fa il presidente degli Stati Uniti aveva minacciato di lanciare l'attacco più grande di sempre, ma ora prende tempo, non ho ancora deciso. Nella notte gli Stati Uniti hanno attaccato una petroliera diretta verso un porto iraniano attraverso lo stretto di Hormuz, ma per la prima volta dall'inizio dell'escalation il comando centrale statunitense non ha rivendicato nessun raid sul territorio iraniano. Cresce invece la tensione nel Mar Rosso, l'Arabia Saudita colpisce l'isola di Kamaran, non lontano dallo stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi rispondono con missili su una raffineria della Saudi Aramco a Jazan.
0: Sindaco di Bologna Matteo Lepore ha presentato una denuncia per le minacce social ricevute negli ultimi giorni, dopo la notte di scontri in città seguita alla morte di Abderrahim Fakir. Così riporta questa mattina il Corriere di Bologna. Lepore è da giorni anche al centro delle critiche dei partiti della destra, in particolare del ministro Piantedosi, che lo critica per avere convocato il presidio quella sera. Ieri sul corpo del 42enne è invece stata svolta l'autopsia. Secondo le primissime risultanze emergono segni di schiacciamento, una diffusa presenza di sangue nei polmoni. La causa della morte è asfissia da compressione. Per domani, ad una settimana esatta dalla morte di Fakir, è stata convocata da associazioni del territorio una nuova manifestazione al Pilastro.
1: Il governo lavora a un nuovo decreto, il quinto, per tamponare l'impennata del prezzo del carburante, dovuto alla crescita dei prezzi energetici per la guerra contro l'Iran. Ieri Meloni ha anche avuto un colloquio su questo punto con il ministro Giorgetti. Il decreto potrebbe essere approvato già la prossima settimana, anche se con coperture molto limitate. La benzina e soprattutto il gasolio hanno nuovamente sfondato la soglia simbolica dei 2 euro al litro.
0: Un 26enne fermato dai carabinieri questa mattina ha confessato l'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista salernitano trovato carbonizzato la scorsa domenica a Deboli. Era nascosto in un casolare abbandonato dove i carabinieri hanno ritrovato anche il telefono e una carta bancaria della vittima. I due si conoscevano da qualche tempo. Il giovane, che secondo le prime informazioni risulta essere senza fissa dimora e senza regolare permesso di soggiorno, ha ammesso di averlo colpito dopo una lite per poi dargli fuoco.
1: Gli incendi in Europa. In Spagna la protezione civile ha avvertito che un cambio di direzione del vento potrebbe complicare l'incendio che sta interessando la regione di Madrid. Il fuoco è ormai a poche decine di chilometri dalla capitale e nuove raffiche di vento hanno preso a soffiare a circa 60 km orari. Oggi nella zona è atteso il premier Sanchez. In Francia è invece salito a oltre 110.000 il numero degli evacuati nel dipartimento della Gironda, dove ieri è stata completamente svuotata la penisola di Cap Ferré, una zona molto turistica, per l'approssimarsi delle fiamme.
0: Minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 13. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
5: Il meglio di M7 in questo palinsesto estivo di Radio Popolare. Oggi vi riproponiamo la puntata dal titolo La costruzione dei data center è la nuova corsa all'oro.
6: Una buona mattinata, ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto di M7, il settimanale di Metro Regione. Luca Parena con voi per questa nuova puntata, ogni sabato mattina da qui alle 11, un tema che riguarda Milano e la realtà che ci circonda, raccontato attraverso più voci. Se abitate nel nord del Milanese o attraversate spesso la campagna ai confini del Parco Agricolo Sud Milano, vi sarà capitato di imbattervi in grandi capannoni all'apparenza non molto diversi da dei magazzini. Molti di questi edifici possono essere paragonati però più a delle miniere di dati informatici perché contengono centinaia e centinaia di computer. Se calchiamo ancora un po' la metafora, sono delle miniere d'oro perché attraggono, ormai da anni, investimenti enormi. Vengono chiamati comunemente data center e sono infrastrutture sempre più necessarie per la digitalizzazione inarrestabile che stiamo vivendo. La questione però è che negli ultimi anni i data center si stanno moltiplicando e in Lombardia, soprattutto nell'hinterland di Milano, stanno cambiando paesaggi e territori con un impatto che non può più essere ignorato. Questa puntata di M7 si intitola La costruzione dei data center e la nuova corsa all'oro.
7: Circa 2 anni fa è arrivato questo sviluppatore che ha proposto un data center. Noi abbiamo valutato come amministrazione comunale i pro e i contro e sul piatto della bilancia i pro erano maggiori dei contro.
8: Si possono fare data center in aree dismesse, in aree lontane dalla città, in aree in cui non danno impatto sociale e ambientale.
9: Il data center non è una di quelle opere che non lasciano il segno.
6: Queste voci vengono dal comune di Bollate. Nella città alle porte di Milano, zona nord, il progetto di un nuovo data center da tempo sta facendo discutere. È solo uno dei molti esempi vicino al capoluogo lombardo. A Settimo Milanese c'è un data center. Progettazioni e valutazioni avanzano a Ro, a Cornaredo, a Pregnana Milanese, a Vittuone, a Sedriano, solo restando nell'area nord della città metropolitana. Prima però di avvicinare il territorio, facciamo un passo indietro. Partiamo da che cosa sono i data center e dal perché nel milanese sono diventati un fenomeno rilevante. Ci aiuta a inquadrare la questione Marco Schiaffino, autore su Radio Popolare della trasmissione Doppio Click.
10: Un data center, banalizzandola un po', è un edificio con centinaia, potenzialmente migliaia di server connesso a internet sul quale vengono elaborati dei dati. Ultimamente quella che è la tendenza nel processo di trasformazione digitale è di utilizzare sempre di più le cosiddette architetture cloud. Questo cosa significa? Che esattamente come quando noi memorizziamo i nostri file sui server di Google o di Microsoft, quello che stanno facendo le aziende, le pubbliche amministrazioni, qualsiasi tipo di organizzazione è non avere più il computer in cantina, il server in cantina che si occupa di elaborare i dati e memorizzare le informazioni, ma delegarle a qualcun altro e appunto ai data center.
6: E come si presentano?
10: Allora, di solito sono dei cubotti di cemento o dei capannoni. All'interno ci sono dei server che sono isolati con dei sistemi di raffreddamento estremamente sofisticati, perché uno dei problemi nella gestione dei server è quello che producono calore nel momento in cui elaborano dei dati, quindi è necessario mantenerli in un range di temperatura che ne consenta il funzionamento ottimale.
6: Questi data center stanno proliferando in particolare in Lombardia, in particolare nel milanese. Perché?
10: Il motivo sostanzialmente è legato a come è strutturata la rete internet in Italia. Milano e la Lombardia in genere è uno dei punti di accesso più efficienti. Se un data center è collocato in Lombardia, significa che qualsiasi organizzazione può scambiare i dati con una bassa latenza, quindi con una grande velocità, a volte anche meno di un millisecondo, indipendentemente dalla distanza. Quindi Milano è particolarmente appetibile. C'è poi anche un ragionamento di, uso una brutta parola, sinergie. Nel momento in cui ci sono molti data center, ci sono più servizi disponibili per gli operatori, che quindi possono lavorare meglio. Non è un caso che tutti i data center si concentrino in quelli che vengono chiamati hub. Ci sono Milano, c'è Madrid per esempio, Parigi. C'è anche una grossa competizione in Europa da questo punto di vista.
6: Sappiamo quanti sono più o meno esattamente i data center nel territorio milanese in questo momento?
10: Nel territorio milanese dovrebbero essere una cinquantina. Ci sono delle mappe interattive che mostrano il numero di server. È una cifra però in continua crescita, perché nel 2025 risulta siano stati stanziati 5 miliardi di investimenti in costruzione di data center. Per il 2026 ne erano previsti addirittura 10 miliardi, quindi il doppio. Ci sono tantissimi progetti in corso, tanti progetti esistenti stanno aumentando esponenzialmente.
6: Un articolo pubblicato su Wired Italia dalla giornalista Marta Abba già un anno fa riportava che circa il 70% dei data center presenti in Italia sono concentrati nel milanese. In futuro potrebbero essere anche di più. Ma chi sono le realtà che spingono su questo business? E il legame tra Milano e queste infrastrutture è davvero così recente? Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
11: Storicamente si tratta di operatori del mondo delle telecomunicazioni e dell'informatica. Questo fenomeno non è nato ieri, sono ormai più di 30 anni che l'area milanese, soprattutto quella a nord, più vicina alla backbone, all'arrivo della backbone di internet dalla Svizzera, ha spinto gli operatori a insediarsi in quel contesto, inizialmente con un'industria che si chiamavano server farm, le fabbriche, diciamo, di server messe a disposizione per le imprese. Poi questo business si è trasformato in cloud computing, cioè l'utilizzo della rete cloud per collocare i dati, evitando di costruire delle infrastrutture all'interno delle imprese che a volte sono molto costose e poi hanno una obsolescenza molto rapida. Negli ultimi, diciamo, 10 anni questa industria è diventata l'industria dei data centers e ora dell'intelligenza artificiale. È un fenomeno che c'è da molto tempo, che negli ultimi anni è soggetto però a una bolla anche per gli interessi dei soliti investitori finanziari.
6: E quali sono questi interessi finanziari legati a questo mondo?
11: La prospettiva che ci siano delle capacità di produzione di profitto abbastanza rapide, i grandi interessi di investimento, ha portato moltissimi operatori finanziari, da quelli più classici, BlackRock, piuttosto che Blackstone, cioè i grandi fondi, a indirizzare quote del loro patrimonio nel sostenere progetti di investimento per la realizzazione dei data center, che diventano sempre più grandi e anche sempre più costosi per aumentarne la capacità di elaborazione di calcolo e di potenza di calcolo.
6: Ma realtà come Google, Microsoft, Amazon entrano in questa partita?
11: Entrano sì, assolutamente, in questa partita, anche perché due di quelle che hai citato sono sostanzialmente i primi operatori nel cloud computing. Stiamo parlando di Amazon Web Services e di Microsoft, ma anche di Google. Entrano nella partita non necessariamente in modo diretto, nel senso che progettano questi investimenti e poi costruiscono questi sistemi di finanziamento utilizzando l'interesse dei fondi e delle società specializzate nella realizzazione delle infrastrutture, nella gestione delle infrastrutture, nella realizzazione anche di tutti gli aspetti tecnologici connessi, che sono poi riconducibili prevalentemente al tema dell'energia per alimentare le macchine, ma anche per raffreddare gli ambienti, e al tema della continuità nella garanzia della rete e dell'energia, che spesso significa fare investimenti importanti per i gruppi di continuità, che ad oggi rimangono prevalentemente gruppi di continuità alimentati a gasolio.
6: Andrea Di Stefano ci ha introdotto a uno dei temi cruciali quando si parla di data center, con uno sguardo soprattutto rivolto ai territori e alle comunità dove vengono costruiti. Il tema è quello dell'impatto dei data center, come consumano suolo, risorse ed energia delle aree in cui sono realizzati. Ancora Marco Schiaffino.
10: Ci sono almeno tre ordini di problemi. Il primo è quello del consumo di suolo. Per le caratteristiche che deve avere un data center, alle aziende che li costruiscono conviene partire da zero, quindi trovare un terreno libero, per esempio un terreno agricolo che viene ridestinato a un altro uso, perché in questo modo si può costruire un data center che abbia quelle caratteristiche, per esempio antisismiche, ignifughe, tutte quelle caratteristiche che gli permettono di avere una classificazione elevata di sicurezza. È normale, e lo dicono tutti gli esperti ambientalisti, che invece si dovrebbe ragionare anche sul recupero di edifici riadattati al data center. Naturalmente è più costoso e questo già pone dei problemi. Il secondo ordine di problemi è legato al consumo idrico. Il raffreddamento dei data center è particolarmente dispendioso ed è fondamentale per il loro funzionamento. Questo significa consumare tanta acqua. Infine c'è il tema dei consumi energetici, e qui il problema non è tanto quello legato all'emissione di CO2, quindi a quanto si consuma di energia, ma alla sostenibilità per una rete. Le reti elettriche non sono pensate per sopportare questo tipo di carico. Per esempio, la Lombardia è già al limite da tempo, serviranno numerosi interventi per potenziarla.
9: Questo pratone, chiamiamolo così, una superficie credo intorno ai 150.000 metri quadri, di cui 120.000, se non ricordo male, che andrebbero occupati dalle costruzioni del data center.
6: Arriviamo a Bollate. Nell'area verde in cui dovrebbe essere costruito il nuovo data center, abbiamo incontrato due portavoce del comitato che si oppone al progetto.
9: Io sono Rita D'Alessio e faccio parte del comitato Data Center No Grazie. Sono di Bollate e insieme a un gruppo di persone che la pensa come me sulla questione, da qualche anno, da un paio d'anni, ci stiamo occupando della probabile costruzione di un data center su un terreno vergine, ex agricolo.
6: Noi qua dove ci troviamo?
9: Dove ci troviamo? Proprio di fronte al terreno che dovrebbe essere occupato un domani da quattro edifici alti 21 metri, palazzoni enormi da scatole gigantesche di cemento che dovrebbero contenere i server di questo data center.
6: Questo terreno incolto dove si colloca nella città di Bollate?
9: Si trova nella frazione di Cassina Nuova, che è una frazione di Bollate, è proprio ai confini della Romonza, della ex Romonza, oggi autostrada, mascherata da un filare di alberi oltre i quali si stende questo pratone, chiamiamolo così, una superficie credo intorno ai 150.000 metri quadri, di cui 120.000, se non ricordo male, che andrebbero occupati dalle costruzioni del data center, dagli edifici del data center.
6: Questo terreno incolto di chi è proprietà? Perché a Bollate si sta valutando, c'è l'intenzione, il progetto di realizzarci un data center?
9: E dunque, di chi è proprietà? È proprietà per la maggior parte dell'estensione del terreno di una fondazione che si chiama Opera Pia Bellani, e per la restante superficie spezzettata in piccoli appezzamenti di proprietà di piccoli proprietari, i quali sono ben felici di vedere messo a reddito i loro terreni, che allo stato attuale non sono redditizi da nessun punto di vista, e che invece venduti a chi costruirà o vorrà costruire il data center si rivalutano e diventano veramente business. C'è chi come noi crede che la tecnologia, con tutto rispetto, può anche essere gestita diversamente e andare a collocarsi, come prevedono le linee guida della Regione Lombardia, andare a collocare i data center in aree non così preziose come questa.
6: Questo terreno inserito nel piano di governo del territorio di Bollate, con una destinazione d'uso che prevede il suo impiego per la realizzazione di qualcosa come un data center?
9: Sì, è così, è così. Questo terreno è stato destinato a fini o produttivi o commerciali già da molti anni, una quarantina d'anni, poi nulla di fatto è stato realizzato per difficoltà di vario genere. Deve essere edificabile, ecco, mettiamola così, secondo il PGT attuale.
6: E voi quali preoccupazioni avete rispetto a questa intenzione, rispetto a questo progetto?
9: La preoccupazione più grande è la vicinanza con le case, non che un disastro ambientale in piena campagna sia il benvenuto, per carità, ma la vicinanza con le case rende ancora tutto più critico, ecco. Ci troviamo in pieno centro abitato e abbiamo anzi calcolato che se il progetto verrà realizzato così come è stato ipotizzato, la distanza minima tra le case e le costruzioni del data center sarebbero di 67 metri, quindi insomma si apre la finestra e lo si tocca con mano. Il data center non è una di quelle opere che non lasciano il segno, ecco.
6: Anche Sergio Sardo fa parte del comitato No Data Center. Alle ragioni per opporsi al progetto ha aggiunto queste motivazioni.
12: È chiaro che un data center posizionato così vicino alle case comporta problemi di consumo di acqua rilevante, di consumo energetico, e consumo energetico vuol dire calore, quindi si viene a creare una vera e propria bolla di calore vicino alla città che va mitigata, andrebbe mitigata, ma di cui non sappiamo niente sulle tecnologie utilizzate potenzialmente per mitigazione. Altro problema significativo è l'uso dei generatori che si vengono avviati in caso di blackout, ma che devono essere provati regolarmente, e si parla di una cinquantina, fra 50 e 60 motori diesel che devono partire almeno un po' ogni giorno, se non durante le prove intensive, per garantire la continuità dell'apparato. Un altro elemento è l'impatto sociale, perché arrivare in una zona che adesso è a Prato, posizionando un grosso impianto, quindi non in area deindustrializzata o in area già consumata con cemento, vuol dire cambiare la struttura della zona, dell'area. Questo non è stato minimamente mitigato da volontà da parte o del costruttore o dal comune stesso per abbattere questi problemi. Il terzo problema significativo è sicuramente quello del cavidotto, ovvero un data center è un mostro energivoro, occorre tantissima energia, si parla di 180 megawatt, occorre un cavo che porti una tensione di 220.000 volt e lo porterà dalla parte opposta di Comune di Bollate, la frazione di Ospiate, dove c'è una centrale elettrica. Questo cavidotto lungo 7 km attraverserà l'intera città di Bollate, passando anche sotto scuole, abitazioni. In alcune aree sarà schermato, perché per fortuna il comune ha preteso dal costruttore una schermatura elevata, dimenticandosi però di altre aree in cui questo cavidotto deve passare. Si pensa a aree ciclabili, aree pedonali, queste persone cammineranno su un cavidotto di alto inquinamento elettromagnetico, quindi la città interamente sarà condizionata dalla presenza del data center in forma negativa, quindi impatto sociale, ambientale sull'intera città, insomma.
6: L'amministrazione comunale di Bollate, guidata dal centro-sinistra, ha però sposato convintamente la causa del data center. Francesco Vassallo è il sindaco di Bollate.
7: Circa 2 anni fa è arrivato questo sviluppatore che ha proposto un data center. Noi abbiamo valutato come amministrazione comunale i pro e i contro, e sul piatto della bilancia i pro erano maggiori dei contro.
6: Quali sarebbero questi benefici secondo lei?
7: Allora, innanzitutto l'area sarebbe stata comunque destinata o nella progettazione attuale o nella progettazione futura ad un suo sviluppo. Un data center è molto meglio di una logistica. Una logistica porta traffico pesante sul territorio, un data center di queste dimensioni per funzionare ha bisogno di circa 200 operatori, in termini di traffico parliamo forse di 60-70 persone, immaginando che tutte le persone per ogni turno arrivino col proprio automezzo. In secondo luogo, gli oneri di urbanizzazione a favore dell'amministrazione, quindi del territorio, in termini di opere e in termini di interventi, sono molto superiori rispetto ad un qualsiasi altro tipo di sviluppo, che sia commerciale piuttosto che di logistica. E in terzo luogo questo ci permette di riqualificare una zona del territorio che non è soltanto dove atterrerà il data center, ma in un raggio di 2 chilometri tutte le attività territoriali che sono l'intorno, dalla riforestazione alla realizzazione di opere viabilistiche importanti che la città sta aspettando da molti anni, ma senza le risorse non può realizzare, fino ad arrivare alla possibilità di avere delle risorse importanti per la spesa corrente del bilancio comunale.
6: Questo data center verrebbe realizzato in quello che è un terreno incolto. È una scelta opposta rispetto a chi dice di realizzare queste infrastrutture, ad esempio, in aree industriali dismesse.
7: Allora, il problema è che si possono realizzare in aree industriali dismesse laddove un territorio ha le aree industriali dismesse. Bollate è l'unica area industriale dismessa che aveva a disposizione in centro città, e quindi è impensabile realizzare una struttura di questo genere nel centro della città. Oltretutto, quella è un'area di rigenerazione che è già stata impegnata per una riqualificazione di carattere urbanistico e di servizi.
6: Ci sono delle preoccupazioni per la vicinanza di questi edifici quando saranno realizzati rispetto alle case, perché questo terreno incolto si trova comunque nel centro abitato praticamente.
7: No, non si trova nel centro abitato, si trova al confine tra due frazioni di Bollate, Cassino Nuovo e Cascina del Sole.
6: Non arriverebbero molto vicino alle case, si parlava anche di 50-60 metri.
7: No, assolutamente no, le abitazioni più vicine sono in linea d'aria a 160 metri, oltretutto questa zona di vicinanza viene schermata da piantumazioni di alberi alti, quindi ci sarà anche vegetazione e riqualificazione ambientale.
6: Possono esserci dei problemi di impatto ambientale?
7: Ma noi abbiamo cercato di far presente all'operatore nelle fasi di sviluppo urbanistico, che ancora non siamo arrivati perché noi abbiamo in questa fase disegnato la fattibilità urbanistica dell'opera. Adesso arriveremo nella fase della presentazione dei progetti plani volumetrici. In questa fase noi abbiamo già fatto presente e abbiamo già lavorato con lo sviluppatore affinché quelle eventuali tematiche che potrebbero arrecare disturbo, una su tutte ad esempio il rumore dei generatori, sia rivolto verso la viabilità autostradale. Sulla questione delle isole di calore, la piantumazione di essenze arboree, la schermatura contribuirà ad abbattere il fenomeno, anche se gli studi scientifici dicono che le isole di calore nel caso hanno un raggio di intervento di 30-40 metri, qui stiamo parlando delle prime abitazioni a 160 metri. In ultima analisi, non meno importante, stiamo sviluppando un servizio con un altro operatore di teleriscaldamento geotermico, geotermia di profondità, e quel calore che verrà generato dagli impianti tecnici del data center verrà recuperato nella rete di teleriscaldamento. È un progetto che vedrà la sua realizzazione nei prossimi 4-5 anni.
6: Ma si sa quando potrebbe esserci quindi questo data center?
7: In linea teorica da oggi possiamo dire un anno e mezzo, due, 18-24 mesi.
6: Vassallo è anche vice sindaco della città metropolitana di Milano. Definisce i data center infrastrutture energivore e al tempo stesso strategiche. Sottolinea, come fanno molti, la mancanza di una legge nazionale che lascia tutto in mano agli enti locali e ai singoli comuni. A Bollate, però, la scelta sembra ormai fatta. Poche settimane fa Legambiente ha deciso di ritirare il ricorso al TAR contro il progetto in cambio di nuove compensazioni ambientali. Una decisione sofferta, è stato detto, che ha però deluso molto il comitato Data Center No Grazie di Bollate. Per Rita D'Alessio e Sergio Sardo, continuare la lotta significa difendere il territorio e la comunità.
12: Si possono fare data center in aree dismesse, in aree lontane dalla città, in aree in cui non danno impatto sociale e ambientale. Noi siamo come comitato contrari al data center in quanto tale per i motivi sociali e ambientali che abbiamo detto, però ci saremmo aspettati perlomeno passi politici ma anche corretti da parte dell'azienda che prenderà in mano il terreno di venire incontro alle esigenze, venire incontro ai problemi che essa stessi generano. Questo non c'è stato.
9: Dopo che il ricorso è stato ritirato e quindi non abbiamo più, come dire, un'arma legale per opporci, possiamo soltanto cercare di ottenere il massimo possibile dal punto di vista della mitigazione degli effetti negativi che il data center comporterà. Ora, in questo momento, mancano ancora i dettagli tecnici del progetto esecutivo di questo impianto. Quello che è certo è che il comitato non si ferma qua e in ogni modo cercherà di limitare i danni, mettiamola così. Viene da fare una riflessione: siccome la proliferazione di data center nel milanese, in Lombardia, è un fenomeno sotto gli occhi di tutti, viene da chiedersi se veramente è così necessario che ce ne siano così tanti.
6: Tutte le puntate di M7 sono disponibili in podcast sulla pagina della trasmissione, sul sito di Radio Popolare. Se volete inviarci segnalazioni e suggerimenti, la mail è metroregione@radiopopolare.it. È tutto, M7 torna alla prossima puntata. Un saluto da Luca Parena, ciao!
13: Il mondo è grande, terribile, difficile da comprendere.
6: Torna alla prossima puntata. Un saluto da Luca Parena, ciao!
13: Il mondo è grande.

anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

0: Non dimentico Gaza.
1: Le Anshaki ya Gaza.
0: A cura di Elena Mordiglia. Questa trasmissione è una trasmissione in 5 puntate ed è un progetto sulla memoria che ricostruisce, sul ricordo come strumento di resistenza alla distruzione. Ed è anche un gesto di rifiuto a vedere solo le macerie di Gaza, un tentativo di ridisegnare luoghi, odori, presenze attraverso i ricordi di 5 persone di Gaza che abbiamo incontrato. Oggi incontriamo Sara nella sua casa a Milano e con lei parliamo della sua prima giovinezza a Gaza, del suo incontro con il Centro Italiano di Scambio Culturale VIC di Gaza e con la sua animatrice Mary Calvelli e l'incontro con Gaza Freestyle, associazione che dal 2014 lavora con giovani gazawi e gazawe con progetti di sport, freestyle e arte, incontri cruciali dei suoi 20 anni.
2: Sara e Sara Theb Dormush. Vengo dalla striscia di Gaza, Palestina, ho 32 anni, non si dice più, però va bene, dai.
0: Dalla striscia di Gaza dove in particolare?
2: Tel El Hawa, una zona che si chiama Tel El Hawa, da Gaza City. Dormush family, sono di Gaza e sono origine di Gaza, tutti i miei nonni, bisnonni, siamo tutti di Gaza.
0: Da quanto tempo sei in Italia e come mai sei venuta in Italia?
2: Sono qua in Italia dal 17 ottobre 2018 fino ad oggi. Sono venuta in Italia per studiare, ho vinto un borsa di studio a Siena per fare un laurea magistrale in Public and Cultural Diplomacy, scienza politica, fatto, laureata, trasferita qua a Milano per avere una possibilità di dottorato o possibilità di lavoro, perché Siena più chiusa, più piccola, meno opportunità di lavoro, diciamo.
0: E infatti l'hai trovato il lavoro?
2: Sì, dopo 3-4 anni, dopo 3 anni e mezzo, quindi prima lavoravo, ma non una cosa educativa, sociabile, una cosa che posso fare con la mia, con i miei lauree, lavoravo le cose di per guadagnare la lingua e per fare documenti tutti legali.
0: Certo. Senti, da quanto tempo non torni a Gaza?
2: L'ultima volta che sono stata a Gaza, l'ultimo giorno che ho detto addio a Gaza, non volevo dire addio, certo, però è capitata, è dal 12 maggio 2022. Però. 4 anni.
0: Lunghi?
2: Precise, sì. Molto lunghi. Lunghi e brutti.
0: Allora senti, ti faccio ancora solo una domanda sull'adesso, perché poi come sai io voglio parlare del passato, quindi,
2: sì.
0: Però ti volevo chiedere appunto se la tua famiglia è ancora a Gaza, se hai voglia di raccontarcelo.
2: Sì. Noi siamo 10 membri di famiglia numerosa, per l'italiano è numerosa, per noi non è tanto numerosa comunque. Ho delle zie che hanno 11. Siamo 4 maschi e 4 femmine, sono la sorella più grande, ma ho un fratello più grande di me, Odai. Sono io, Sara, Salam, Nada, Nur, Odai, Asem, Yusuf, Yaman, dal 1992 al 2007. 2 anni e 3 anni in differenza tra uno all'altro.
0: E mi dicevi che qualcuno è là?
2: E là ci sono rimasti la mia mamma, mia sorella piccola Nur, di 23 anni, miei fratelli maschi tutti, 2 di loro sono sposati, più grande Asem, sia Asem anche Odei, e hanno anche nipote, sono zia, sono 5 del mio fratello più grande e 2 del mio fratello piccolo. Io che sono qua in Italia, c'è una sorella che ha 30 anni e studia, è rimasta solo al tesi per fare il dottorato, sta facendo il dottorato in informatica a Ankara, e Nada che è uscita con mio papà, e sta assieme a Nada anche al mio papà.

0: in Egitto, in una zona piccola che da regione si chiama Al-Manufiya, in una città si chiama Tala, e stanno là dal 14, dal 16 febbraio sono usciti dalla striscia di Gaza fino ad oggi, perché non è possibile farlo tornare.
1: Allora, senti, andiamo a raccontare un po' i tuoi 20 anni a Gaza. Quando avevi 20 anni a Gaza, tanto ti chiederei, la prima cosa che ti viene in mente se parliamo dei tuoi 20 anni a Gaza, che cos'è?
0: Mamma mia, sono sempre stata monella, ora di meno. No, ero 20 anni, ero nel secondo anno università, perché io sono, sì, secondo anno università, che faceva, studiavo sociologia at Islamic University. Mi viene in mente ora la strada dell'università, che praticamente da quando esco da casa fino che arrivo all'università a piedi, non è lontana la scuola, l'università da casa mia, salutavo tutti: buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ora si vuole tornare a casa, quante persone, quante case di queste non ci sono più. Ma essere una ragazza, donna, nella striscia di Gaza, da quando sei già hai il ciclo, quindi precisamente femmina, ogni step che fai calcolata.
2: In che senso?
0: Che senso? In tutti i sensi, che tu sei una, non hai solo te stessa come bimba da 13, 12, 14, 15, 16 anni, no, tu sei una femmina, tutte queste cose che lo fai saranno calcolate per tutta la famiglia, quindi sei l'onore della famiglia, sei l'onore di tutti i sensi, e brutti e bene, quindi non abbiamo bisogno di sbagliare, non abbiamo bisogno di guidare la bicicletta, ora no, andiamo con la bici, perché io andavo con la bici, mio padre era una persona che ha dato l'ok a fare tutto, cazzava con me, il mio fratello più grande, sempre quando andavo col bici: perché tu non sei un maschio, tutti i miei amici stanno guardando a te. E mio padre diceva sempre: finché che sono vivo tu non hai parola su decisione e scelta verso i tuoi sorelli.
1: Sì. A te pesava non poter fare certe cose che magari i tuoi fratelli potevano fare, oppure era più una cosa normale che facevi?
0: No, facevo quello che facevano anche i maschi. Non ero questa femmina che lo dice: scusa, mi dispiace, ho sempre portato problemi. No, non problemi gravi. Il massimo era che il mio padre è preso che sto parlando con un amico sul telefono. Per lui là io sono cresciuta. Prima di questo momento io andavo a scuola, tornavo da scuola con le amiche maschi del mio fratello. Non ho mai fatto amicizia con femmine, tutti maschi. No, io sono, anche se lo chiede a Gaza Freestyle, come sono stata fatta, ero l'unica femmina tra 100 maschi, okay, e nessuno può dire una parola.
1: Adesso poi torniamo a parlare un po' delle amicizie. Hai citato però a Gaza Freestyle, allora ti volevo chiedere dove li hai conosciuti loro, se li hai conosciuti qui in Italia oppure ancora a Gaza.
0: Torniamo a 20 anni. C'era là un barco dietro la nostra università, perché era Islamic University qua, Al-Aqsa University di là, poi qua viene Al-Azhar University. Sono tutte università importanti in Gaza. Nel momento che provavo a scappare dalle amiche, perché quando ho fatto amiche, non è che non sono state molto brave, ma di queste femmine come oggi, saltiamo oggi la giornata, andiamo a un ristorante, andiamo a stare un caffè. Quindi io sono stata bocciata in una materia e mio padre ha detto: ok, questo semestre tu non vai a scuola, non vai all'università, capisci il tuo sbaglio, tieni responsabilità del sbaglio che hai fatto e prossimo anno tornerai a scuola, all'università. La mia mamma in questo momento ha venduto, non lo so, una collana o una bracciale oro per farmi studiare questi semestri. Quindi sono messa là ad essere una persona seria, che ho tolto tutte le relazioni con tutti i miei amici e amiche. Andavo a scuola, all'università, studiavo le classi, scrivevo tutto. Poi nel tempo di pausa vado a questo posto che è Park, Al-Katiba si chiama. Sedevo da sola, prendevo il mio caffè, un libro da leggere, nel mio mondo, talmente nel mio mondo. Questo era il secondo anno dell'università. Là ho visto, conosciuto una persona che si chiama Aburiod Mushtaha. Non lo so se vivono, ma lui vedeva che tutti i giorni vado là, salutavo, chiacchieravo con lui perché lui ha c'è una biblioteca là. Quindi, come ho detto sempre, che io parlo con i sassi, parlo con tutti. E aveva detto: Senti, ma tu parli l'inglese? Ha detto poco, sì, quello che ho studiato e tutti i film che guardo. Ok, c'è una donna, signora italiana, è responsabile di Centro Vic. Vorrei che tu vai, se ce l'hai degli amici giovani che parlano inglese bene, ad andare da lei, parlare del fatto che noi siamo una cooperativa di giovani, che facciamo delle attività come parkour, aiutiamo. Sì, soprattutto parkour faceva lui. Siamo andati, ho visto là una signora. Non è vecchia ma forte.
1: La
0: E
1: conosco, Mary Calvelli.
0: Mary Calvelli, brava, è amica di tutti. Anche lei parla con tutti lei. A Gaza Mary è totalmente diversa, perché è una di noi, non è una italiana. Anche se i capelli gialli, una dei Jebel al Beled addirittura, non è neanche in un posto, una di noi. Ho visto, era troppo aperta, parlava, chiacchierava, e parlava anche l'arabo. Ce l'aveva delle parole in arabo che per me l'idea di avere persone straniere non era una cosa assurda per me, perché sono nata in Germania e ho sempre ascoltato la chiamata del mio padre che parlava con i suoi amici tedeschi. Quindi ce l'ho delle memorie che queste straniere o europee sono normali come noi, sono
1: Certo.
0: persone normali. E là aveva detto la Mera, ok, voi siete partner, dove è la cooperativa e l'evento sarà il giorno, era il 24, il 27 dicembre 2024. Ci vediamo tutte insieme in un posto là, vicino al parco dove stavo, per andare a fare il Welcome Day di tutti gli italiani.
1: E lì è conosciuto.
0: Ma lì ho conosciuto, era un pullman di 50 persone. Tante femmine italiani e il resto sono tutti ragazzi maschi arabi, gazawi, e l'unica femmina io. E ogni anno aspettavo questo momento quando vengono le italiane a Gaza Strip. Delle volte venivano a Gaza e scappavo dagli eventi o dall'attività che stiamo facendo, andavo a fare un esame nell'università e tornavo dopo. Quando ho finito hanno detto: Ma perché non vuoi fare venire a Italia per studiare? No, no, io voglio andare in Germania. Sono nata là, voglio andare in Germania. Italia no. Vabbè. Poi mi sono laureata, lavoravo come ricercatrice in una cooperativa palestinese, si chiama Palestinian Center for Democracy and Conflict Resolution. Lavoravano con sia minori e anche donne. Nei ragazzi che volevano essere il futuro con giovani. Io facevo la ricercatrice. All'inizio ho fatto social worker, poi subito ricercatrice.

0: come ti ricordi di te stessa a 20 anni, ma anche direi un po' prima, 17, 18, 19 anni? Eri ad esempio una persona spensierata?
1: Sì, spensierata.
0: Spensierata vuol dire una persona che non ha dei problemi e non, oppure se ce li ha come non se ne rende conto. A volte quando si è più giovani non si ha la reale percezione magari dei problemi anche grossi che abbiamo anche intorno a noi, questo intendo. Anche il fatto di vivere nella striscia di Gaza, quindi in un posto isolato, era una cosa su cui tu riflettevi oppure la tua quotidianità era tutto sommato serena?
1: No, molto serena anche, perché tutto quello che volevo, la mia gravissima problema era quando per esempio mettevo un pantalone skinny e stavo per andare al lavoro e il mio padre diceva al mio fratello: è troppo stretto, vai a mettere qualcosa larga. Quella era la mia massima problema. Non pensavo. No, non era per me. La vita là era molto bella. E poi delle volte facevo totalmente come i maschi, che andavo ad aiutare il mio padre nella terra, col mio fratello.
0: Cosa faceva tuo papà?
1: Il mio padre ha fatto medico in Germania, ma non ha mai fatto il medico nella striscia di Gaza. Ma ce l'avevamo, se chiede a qualsiasi persona, dormos come famiglia, sono famiglia talmente indipendenti. Non lavorano da nessuno, non lavoriamo da nessuno, noi abbiamo i nostri territori, le nostre terre, lavoriamo e abbiamo delle case che affettiamo persone, dei negozi che anche... Quindi eravamo con una vita tranquilla, comoda...
0: E quando avevi 20 anni pensavi ad andar via?
1: Sì, io da quando mi sono nata, dicevo, se, la prima cosa che avevo detto a miei amiche Mara, Vale, Mary, io sono nata in Germania, ero così birla, pensando che l'Europa è una cosa, scusami tanto, che l'Europa è una cosa wow.
0: Senti, c'è un posto in particolare che tu ricordi che c'era 20 anni, che tu amavi e che sai che oggi non esiste più? Proviamo a farlo così, a rivivere.
1: Posso dire che non ci sono nessun posto dei miei posti che andavo mentre che ero piccola, esiste ancora. Né casa mia, né casa nostra vecchia, né la mia università, né i miei scuoli, tutte, tre scuole non ci sono più. Casa dei miei zie, nonna, ristorante, caffè shop, anche amici. A Gaza non ci sono rimasti nulla come ho lasciato la striscia di Gaza o come quando ero a 20 anni. Da 20 anni rimane nella mia testa miei amici, che praticamente una non lo conosco neanche dove sta, una ha perso suo marito, vedova, un primo amico che ha fatto l'università morto le 3 novembre, i miei amici che ho fatto quando facevo il volontariato, tanti di loro sono andati, la mia amica Rana con occhi verdi, sono tutti andati. Se le persone sono andate, secondo te sono rimaste posti? Ma grazie a Dio la mia famiglia sono santi e stanno bene, anche se ho perso un cugino e ho perso tanti amici. Ero là per perdere qualcuno dei miei fratelli, mio padre, ma stanno bene, quindi rifacciamo memorie, rifacciamo posti per noi sicuramente.

0: Per te ricordare, intanto ti chiedo se lo fai, se ricordi Gaza, se pensi a Gaza anche non com'è adesso, come era prima, e per te ricordare il passato è più una consolazione, più un dolore? Cosa provi quando ricordi?
1: Oh, dolore. Non lo so. Sai che quando guardo delle foto, perché io 4 anni fa ho lasciato la striscia di Gaza, quindi ce l'ho ancora delle posti belli, delle memorie belle al mio telefono, ma ci sono delle memorie in questi 2 anni e mezzo, 3 anni quasi, che sono rimaste nel cervello, quelle che hanno fatto in questi 3 anni. E la gamba del mio padre aperta, gonfiata, le chiavi della casa che la mia sorella ha portato con lei. E ok, all'inizio del genocidio, quando nel 18 dicembre 2023 hanno bombardato casa nostra, noi non abbiamo saputo nulla delle notizie dal 2 dicembre 2023 fino alle 4 gennaio 2024, nulla. Quando ho saputo, chiamato la mia mamma questo giorno, che abbiamo saputo che è rimasto dal nostro appartamento, la nostra casa, palazzo, era 7 piani, rimasto il primo, il secondo piano, sono stata così felice che ci sono i nostri memorie quando ero piccola, degli vestiti che la mia mamma ha lasciato per me quando ero piccola, per i miei figli, i miei certificati della scuola, dell'università, le nostre foto, tutti i miei libri, la prima lettera di amore, tutti sono là, la mia mamma non ha toccato.
0: Perché erano nei primi 2 piani?
1: Erano nel primo piano la nostra casa. Ero così felice. Ma in settembre, quando hanno bombardato tutto, pensando, ok, ma io quando torno a casa, ma neanche i miei vestiti quando ero là ci sono. Poi dico a me stessa, alla mia mamma, perché anche per la mia mamma è troppo doloroso quando parliamo con lei. Non c'è un bagno normale, non ce l'ho il gas, non ce l'ho il mio mixer, non posso fare il caffè normale, ho bisogno di fare il fuoco per cucinare, non posso sedere su un divano per stare sul telefono, parlare con voi, neanche l'internet funziona bene, non c'è electricity. Pensando a quello che sta dicendo la mia mamma, dormendo sulla terra, non ce l'hanno il materasso, non ce l'hanno i letti, e tutto quello ce l'avevamo. Tu ricordavi che casa nostra era casa bellissima, grande, 4 stanze, una cucina grande aperta americana, 2 stanze di ospiti, 4 bagni, non c'è nulla. Ascoltare la mia mamma raccontando queste cose, mi viene il panico. Se ero là e non ce l'ho la scelta di scendere, far scendere l'acqua per lavare la mia faccia, bisogna di prendere acqua da 3, 4, 5 chilometri e tornare per avere acqua per lavare la faccia, per mi viene il panico. Quindi non sono rimaste delle cose belle, ma c'è qualcosa, ma non lo so, trauma che hanno lasciato là, una cosa, no, non ho parole, ma...
0: Senti, c'è invece nella tua memoria un profumo che tu colleghi a Gaza, un odore, quale?
1: Il mare, subito il mare, e il mare ti sente appena chi entra a Gaza, Gaza. Anche, sai, anche quando sono tornata o quando sono stata a Gaza, i palazzi che sono stati bombardati, ti sente l'odore del damaged.
0: Sì, distruzione.
1: Che è rimasta là, ti senti. Ma Gaza, il caffè che fanno, il mais, perché abbiamo un modo da fare il mais sul fuoco, il profumo della mia mamma, fare il pane sul forno, il bollo che il mio padre faceva nel mande sotto la terra, l'os. C'è una pianta là, questo verde. Sai la mandorla? Questo viene da un albero che si chiama Lose, sarà verde all'inizio, poi questo pezzo bianco dentro rimane secco. Noi ci levamo l'albero di quello. Mamma mia, appena si ti senti, lamenta, perché noi abbiamo una terra quindi piena di limoni, calamentini, carafo, tanti cose, l'ulive.

0: Senti, a 20 anni ti saresti mai immaginata la vita come poi l'hai vissuta?
1: A 20 anni? No. Che come ora sto facendo, no.
0: Cosa ti immaginavi?
1: Io volevo essere una persona che lavora nel governo. Io ho fatto tutto quello perché so che io sono una donna forte, molto forte, troppo forte. Io non ho paura da nessuno, da andare a parlare in faccia su quello che sto pensando o sulle sbaglie che hanno fatto. Anche qua, anche se metto me stessa in tanti problemi. Sono questa persona che vado a dire, no, avete sbagliato qua, non posso fare l'accaculo. Quindi ho sempre vissuto e pensato e ho immaginato me stessa che sarò questa donna che sarò responsabile a fare tante cose per le altre donne del mondo, di Gaza soprattutto, e farò qualcosa per la nostra politica palestinese, solo che non abbiamo sta scelta.

0: Non dimentico Gaza.
1: La Anshaki Yarza.
0: A cura di Elena Mordiglia.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare, questa è Good Times. Fino alle 12 io sono Giulia Strippoli e vi ricordo gli appuntamenti del fine settimana, le cose da fare, quelle da non perdere. E ovviamente siete invitate a segnalarne anche voi, senza perderne alcuna. Potete farlo attraverso i messaggi SMS, WhatsApp, Telegram al 331-6214013, oppure anche inviando una mail a diretta@popolarenetwork.it. Intanto lo sapete, non manca mai la musica. Oggi apriamo così con Flavia.
1: Wow.
0: Con un po' di sole su Milano. Buon ascolto.

0: Ciao Stefano, benvenuto, ben arrivato.
1: Ciao Giulia.
0: Ciao, buongiorno. Allora, ciao, oggi ciao. È il 25 di luglio e tradizionalmente non possiamo che ricordare, iniziare così tra gli appuntamenti. Io personalmente nel corso della settimana ho raccolto tante paste antifasciste e mi sembrava anche giusto raccoglierne ancora una e segnalarne, ecco, per chi fosse magari all'ascolto in questo momento.
1: Vediamo... Sono proprio tante.
0: Per fortuna. Poi, ecco, colgo l'occasione per ricordare che... Le vado a recuperare man mano, e proprio perché oggi sono in diretta durante Good Times fino alle 12 mentre parlo con te, così ricordo anche le cose a chi ci sta ascoltando in questo momento. Pasta asciutta antifascista, nel caso specifico tu ci ricordi quella a Villa Santa, che cosa
1: Villa
0: fate?
1: Villa Santa, sì, facciamo questa pasta asciutta antifascista alla Casa dei Popoli, collaborazione con loro, perché loro hanno una cucina per cui riusciamo a cucinare, via dicendo. È una sorta di buffet, noi lo chiamiamo, l'abbiamo battezzato come Ampi Hour, e praticamente abbiamo organizzato questa cosa in cui pasta asciutta per ricordare quello che ha fatto la famiglia Cerri, in maniera più ridotta, perché la storia dice che la famiglia Cerri ha preparato più di 380 kg di pasta.
0: Voi non ne fate 380?
1: No, magari.
0: Un po' meno.
1: Un po' meno, però abbiamo già una cinquantina di iscrizioni e 70.000 tanto, saremo anche, dico il doppio, ma quasi, perché è sempre così tutti gli anni.
0: Bene.
1: Per cui è una bella iniziativa.
0: Bene. Dove vi trovate? A che ora?
1: Ci troviamo verso le 7:30 questa sera, alla Casa dei Popoli, che è in via Garibaldi a Villa Santa, di fianco al comune.
0: Appuntamento.
1: Se c'è qualcuno di nuovo, appunto, sul volantino c'è un numero WhatsApp che è il mio.
0: Vai, dai il contatto e poi ci salutiamo.
1: Dal contatto che è 335 12 98 672, ma è giusto per orientarsi, per non fare
0: per Villa Santa. Sì. Qualcuno dovesse perdersi.
1: No,
0: non è detto l'ora, però.
1: Viene qualcun altro. Come, scusa?
0: Non è detto l'ora. A che ora?
1: L'ora è 7:30.
0: 19:30. Bene, 19:30. Ottimo. Grazie,
1: okay.
0: Stefano, approfitto della tua pasta per ricordare a tutti e a tutte che oggi, proprio perché è il 25 di luglio e dovessero esserci in giro ancora paste antifasciste che organizzate, che state per organizzare, che avete anche deciso all'ultimo di pianificare, questo potrebbe essere il momento giusto per rilanciarle via SMS al 331-6214-013. Oppure a diretta @popolarenetwork.it. Sono in diretta fino alle 12. Good Times, appuntamenti, segnalazioni del fine settimana su Radio Popolare.

0: Posso dire che questo pezzo me lo ricordavo un tantinello meno peso? Bello, eh? Un po' meno, Giulia. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei? Da dove Ciao. Chiami?
1: Ciao, sono Ivano, chiamo dalla Barona, Milano.
0: Ciao.
1: Sono anch'io per una pasta asciutta. Posso fare un po' il buffo brontolone volevo fare. No, nel senso che naturalmente ci sono, come Ampi abbiamo monitorato quasi 500 pastasciutte in tutta Italia, perché Casa Cervi, Lampi, Circoli Arci, perciò
0: vai Ivano, comunità. Dai l'appuntamento però, perché sì, sennò ci perdiamo, vai.
1: No, ci perdiamo nel senso che un'ulteriore annotazione, in realtà la pastasciutta storica Casa Cervi l'ha fatta il 27 di luglio.
0: La farà.
1: La fa il 25 Casa Cervi, ma quella storica del 40
0: la farà questa il 27?
1: No, la fa il 25, però è stata fatta il 27, due giorni dopo.
0: Ok, pensavo stessi rilanciando l'appuntamento. Okay.
1: No, l'appuntamento
0: Ivano, ti devo salutare perché sì, ho altre telefonate in linea.
1: Sì, va bene.
0: Vuoi rilanciare la pasta asciutta
1: la
0: Barona?
1: La Barona alle 20 con Alessio Lega e Giulia Angeloni.
0: Evviva!
1: Sì. Va bene, ciao.
0: Pronto? Andrea?
2: Sì, eccoci.
0: Ciao, ben arrivato,
2: ciao.
0: Benvenuto.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao. Un altro appuntamento oggi, devo dire comunque sempre importante, perché c'è il Buscadero Day e anche qua un sacco di compagni e di compagne sul palco, quindi voglio dire, la pasta ve la mangiate stasera?
2: Qua guarda, la mangiamo a qualunque ora, perché stiamo per cominciare ora con un incontro tra la redazione del Buscadero e i lettori, e poi alle 12 questo, e poi dalle 2 parte la musica su tre palchi, ci sono 30 band, andremo avanti fino alla 1 di notte, e quindi per non perdersi i concerti so che ci sarà, insomma, si andrà, ognuno sceglierà il momento dove andare a mangiare qualcosa, perché ci sono 30 artisti che si alterneranno, ci sono i Modena City Ramblers, ci sono band che arrivano dall'America, dal deserto di Joshua Tree, arrivano i Son of the Velvet Rat, Dean Owens dalla Scozia, Don Antonio, c'è veramente un cartellone straordinario, tutto per l'affetto verso questa rivista storica che resiste nelle edicole dal 1980, che è Buscadero, e per Paolo Carù che ci ha lasciati 2 anni fa e resta comunque il faro che tiene unita questa comunità. Ecco, chiuderemo la giornata proprio con un omaggio a Paolo Carù, creando una sorta di all star band sul palco e andando a suonare le canzoni più amate da Paolo e dal Buscadero, quindi si suonerà Van Morrison, i Grateful Dead, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Nick Cave, eccetera eccetera.
0: Un appuntamento, devo dire, ricco. Da che ora, dove, ripeti bene, così almeno le persone se lo segnano?
2: Siamo al Parco Berrini di Ternate sul lago di Comabbio, è un parco bellissimo, con tanta ombra, e stiamo per iniziare proprio adesso, alle 12 parte la conferenza stampa, alle 14 comincia la musica e andiamo avanti fino alla una di notte. E è tutto a ingresso libero, quindi siete ancora in tempo per mettervi in macchina e ad arrivare, perché la musica appunto andrà avanti durante l'arco di tutta la giornata.
0: Parte a breve. Grazie Andrea Parodi, a presto.
2: Ciao a tutti, ciao.

qualche secondo proprio minimo minimo, un attimo per godersi la fine di questo pezzo, ci sta. I Modena City Ramblers. Oggi non riesco a parlare, vabbè, sabato 25 luglio, Good Times va avanti fino alle 12, questo era un modo per ricordarvi l'appuntamento che vi segnalavo poco fa con Andrea Parodi a Parco Berrini, a Ternate, in provincia di Varese. Sul palco tantissimi artisti, tra i quali appunto i Modena che abbiamo appena sentito. Nel frattempo vi ricordavo così una per tutte anche la pasta antifa di Ampivilla Santa con Stefano, e cogliamo l'occasione proprio per ricordare questo. Oggi è il 25 di luglio, io sono in onda in diretta su RP e fino alle 12, e quindi l'invito è anche a quello di segnalare al 331-6214013 o a diretta @popolarinetwork.it via email o via SMS, via Telegram, WhatsApp, tutte le paste antifa che state facendo, che state organizzando, quelle a cui andrete, nell'ottica che magari c'è qualcuno all'ascolto che ancora non ha preso impegni e magari si aggrega. Alberto dice: pasta asciutta antifascista a Treviglio domani ore 19:30, festa dell'unità di Treviglio. E poi ancora Sergio che manda invece questa sera ore 18:30 al glicine del Parco Trotter, pasta antifa. Ancora Ampi Cormano, forse l'avevamo già letta, sì, Alessio che diceva ci sono più di 100 persone ma c'è ancora posto, accorrete, numerosi. Intanto ancora un po' di musica.

0: Radio Pop un po' in tutta Italia. Tiziano mi scrive da Fidenza a proposito dell'appuntamento di oggi, pastasciutta antifascista, ore 21 a Fidenza, piazza Garibaldi. Intanto Francesco, usmate velate stasera, ce l'hai già segnalata, sì effettivamente ce l'avevi già segnalata Francesco, ma la rilanciamo sempre volentieri. E poi anche Cosimo a Cremona, fino agosto tutte le sere c'è l'arcifesta, la festa arcicremona. Ora, tanti incontri, talk, concerti, ovviamente cibo buono e giusto. Ingresso gratuito, tutte le info e il programma li trovate sui canali Arci Cremona e sul sito. Grazie Cosimo per la segnalazione, grazie ovviamente a tutti e a tutte che state scrivendo. È arrivato il momento adesso però delle segnalazioni a cura di Ira Rubini e la sentiamo.
1: Buongiorno Giulia, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Good Times. Questa volta vi porto un po' in giro per i festival d'Italia. Allora, è ancora in corso Scioperi permettendo a Venezia, la Biennale Danza, che proseguirà tra l'altro fino alla fine del mese, con molti davvero interessanti artisti che arrivano da tutto il mondo. Quindi prendetela in considerazione, consultate il programma. È anche un modo per andare alla Biennale, per evitare, diciamo, la gita turistica a Venezia più classica e andare a fare qualche cosa di leggermente differente. E poi vi ricordo anche che a Borgo Venezia, andando da tutt'altra parte, sulla riviera di Ponente, nel Ponente Ligure appunto, è in corso proprio in questi giorni il festival, il Verezzi Festival, con tanti appuntamenti di teatro. Comincia proprio in questi giorni il primo studio dal titolo Il Capitale Umano della Compagnia della Fortezza del carcere di Volterra, guidata da Armando Punzo, pluripremiato artista che fa teatro in carcere da 30 anni, con una compagnia che è diventata famosissima in tutto il mondo. La partenza è proprio quel capitale, il capitale di Marx, per una riflessione su contenuti che forse alla memoria collettiva ormai sfuggono. E ancora vi possiamo dire che è in corso il Kilowatt Festival di Sansepolcro, di cui vi abbiamo a lungo parlato. Va avanti ancora fino a questa domenica, un'ottima occasione per andare nella Val Tiberina. Tantissimi spettacoli, appuntamenti musicali, di danza. E infine un altro appuntamento è quello con il Festival Desidera nelle valli bergamasche, che è uno dei più lunghi di questa estate. Le località sono tutte diverse, spesso si tratta di teatro partecipativo in cui appunto è possibile aggregarsi e compiere anche dei percorsi attraverso luoghi molto suggestivi. Ed è tutto per oggi, un saluto a tutti voi.

anche a Bergamo, città alta, al parco La Crotta, dalle 19.30 ci sarà questa sera pasta antifa, offerta libera. Entri all'Imbiate, l'appuntamento è sempre per questa sera alle ore 19.30. E invece a Bernareggio la pasta asciutta resistente si fa lunedì 27 dalle 19 alla COP del Popolo. Siamo arrivati così alle 11.58 minuti. Con gli appuntamenti del fine settimana, Good Times finisce qua. Vi ricordo che potete comunque sempre riascoltare il podcast. E che tutte le paste antifasciste le trovate sui social di Radio Popolare. Noi ci risentiamo sabato prossimo. Una buona giornata a tutti e a tutte da Giulia Strippoli.

0: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
1: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? Due cose: l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del Castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
2: Una luminosa giornata di sole caldo di ottobre ci ha accolto sui terrazzamenti di montagna in Valtellina, poco dopo Sondrio, arrivando dal lago di Como. L'appuntamento è poco dopo Ponchiera, una delle contrade alte del capoluogo valtellinese, nella località d'Ossi Salati, poco prima e sopra Castel Grumello. Siamo nell'omonima sottozona del Valtellina Superiore, la denominazione di origine protetta e garantita del vitigno Chiavennasca, il nebbiolo delle Alpi, luogo valtellinese, nella località d'Ossi Salati, poco prima e sopra Castel Grumello. Siamo nell'omonima sottozona del Valtellina Superiore, la denominazione di origine

0: un po' di anni difficili, l'uva è veramente bella.
1: Dossi Salati, toponimo
0: geografico della zona che viene proprio dalle caratteristiche che emergono dalle uve di questi posti in cui c'è sempre una forte sapidità.
1: In che zona siamo?
0: Siamo nella parte più alta del Grumello, quindi le spalle di Sondrio, a circa 550 metri sul livello del mare.
1: Vigna con la quale ti sei pacificato perché?
0: Veniamo da un po' di annate in cui non tutto andava a fagiolo, specialmente in cantina. Quest'anno fino adesso è stata una vendemmia difficile in cui c'era tanto da pulire, ha piovuto parecchio la settimana precedente. Devo dire che è una delle vigne che ha retto meglio questo clima, una bella soddisfazione.
1: Sono passato in una zona dove probabilmente avete già raccolto e c'erano degli avanzi a terra, è una scelta?
0: È una scelta obbligata, l'uva in cantina deve entrare pulita, quindi in cassetta si mette solo ciò che merita di entrare. Magari a volte c'è qualche piccola imperfezione, bisogna sapere come muovere le mani, infatti una vendemmia non è che possono farla tutti secondo me, però alcuni difetti possono finire in cassetta, altri no.
1: Quest'anno rispetto all'anno scorso quindi mi pare di capire che i difetti sono minori.
0: Per noi è un po' strano, veniamo da tre annate, nonostante il cambiamento climatico, molto molto piovose, molto fredde e difficili per la gestione, soprattutto fitosanitaria. Abbiamo fatto una 23 che è stata drammatica per noi, in cui praticamente non abbiamo raccolto in molte vigne. La 24 ci siamo riscattati, abbiamo capito un po' meglio come gestire le cose, l'uva era perfetta. Quest'anno è stata un'annata con tanta pioggia, ma tanti eventi irruenti. Un po' di danno c'era a livello proprio fitosanitario. Settembre con piogge così insistenti è stato molto molto invadente sulla sanità dell'uva, quindi in alcune vigne ha retto un po' meglio, altre un po' peggio.
1: Cosa vuol dire sanità? Cosa succede?
0: Il problema principale che abbiamo adesso in queste vigne si forma botrite, la botrytis cinerea inizia a parassitizzare il grappolo, quindi si forma questa muffetta che non sempre è del tutto sgradevole, però soprattutto sui vini rossi non si fa mai una vinificazione solo da uve botrytizzate. Con un periodo di piogge prolungate la pianta continua a poppare acqua nell'acino, quindi dopo un po' le bucce non reggono più, scoppiano e lì entra questa botrite. Dipende da mille parametri, viviamo in un territorio con tante peculiarità, ci sono suoli diversi, profondità diverse, un sacco di biotipi diversi. All'interno della stessa vigna si trova la pianta perfetta in cui va tutto in cassetta e altre piante in cui magari non tutto ma buona parte va per terra.
1: L'azienda vitivinicola Pizzococca è biologica. Lorenzo Mazzucconi ci racconta i trattamenti che fanno e la collaborazione per alcune pratiche biodinamiche con il gruppo di imprese di vignaioli dei Tracimati.
0: È impossibile non fare trattamenti in questo areale, date le precipitazioni, specialmente per la peronospora. Noi lavoriamo solo con rame zolfo dal 2014. È uno dei lavori più faticosi, soprattutto qui, dove si fa tutto a mano, però fa parte della professionalità e è necessario farli.
1: Avete certificazioni?
0: Siamo certificati biologici. Da 2 anni, con altre 2 aziende, stiamo lavorando un po' verso la biodinamica. Lì non siamo certificati, è un passo graduale, un po' alla volta, che stiamo intraprendendo con queste 2 realtà, sono Marino Lanzini e Marco Ferrari, e al di fuori dei risultati della biodinamica penso che la cosa più bella sia proprio il fatto di farlo assieme, trovarsi, scambiare idee, vedere come reagiscono le vigne, quindi di dare un approccio sempre più sartoriale e interpretativo di quelli che sono i nostri vigneti.
1: Cosa vuol dire differenza tra biologico e biodinamico in vitivinicoltura?
0: A livello di carte puoi usare un pochino meno rame, poi la differenza è principale, biodinamico si basa tutto su un calendario in cui si osservano il movimento dei pianeti, si cercano di sfruttare le influenze dei vari pianeti in vari momenti per cercare di fare le operazioni in momenti diversi. In agricoltura biodinamica si utilizzano i preparati biodinamici che hanno degli effetti poi sulle colture a cui si applicano.
1: Ma è un po' controversa l'agricoltura biodinamica.
0: Non mi ritengo un biodinamico, mi sto approcciando e sto iniziando a capirla. C'è una componente, si può dire quasi, di crederci in quello che stai facendo, quindi forse da questa parte deriva la parte controversa. Sinceramente a me piace molto alcuni concetti di dare degli stimoli al terreno, all'ambiente. Per il mio modo di pensare, se uno osserva attentamente poi le cose, vede che ci sono delle influenze magari non sempre misurabili che

0: poi si trasmettono in quello che fai, nel vino, ma non necessariamente, anche solo come è una foglia, come è un grappolo. Poi ognuno giudica un po' in base a quello che vuole.
1: C'è un approccio sartoriale.
0: In azienda siamo io, il mio socio Alessandro e la sua compagna, sua moglie Marta. Facciamo tutto dalla Z noi, quindi secondo me è una parte molto importante. C'è un'idea di come si lavora in vigna e la viticoltura valtellinese è abbastanza particolare, perché grazie ai terrazzamenti che ha reso ostica l'entrata di macchinari, il rifacimento di vigne, abbiamo quasi sempre un sistema molto complesso di viti edisitanie di età diverse, con tanti biotipi diversi, figlio un po' delle scelte dei contadini che ci hanno preceduto. Si possono applicare più o meno metodologie, però poi da pianta a pianta bisogna avere un po' una mano diversa, da vigna a vigna anche. Le regole secondo me valgono poco, bisogna cercare di avere occhio e vedere quello che è l'andamento della pianta e poi assecondarlo.
1: I vigneti sono diversi da zona a zona di produzione. Abbiamo chiesto a Lorenzo Mazzucconi di Pizzo Coca di raccontarci l'archetto valtellinese.
0: Il sistema tipico di potatura che veniva usato e viene usato ancora da alcuni produttori in valle, in cui la chiave nasca ha una bassa fertilità basale, quindi normalmente le prime gemme, 2 o 3, non fanno uva, quindi storicamente già in fase di germogliamento venivano accecate queste gemme, e essendo un sistema di potatura a rinnovo del capofrutto, pian piano la pianta è come se si scappasse, no? Fa sempre un po' più distanza, e dalla distanza si crea una branca o due secondarie. Quindi abbiamo 3 o 4 branche indipendenti che si muovono pian piano, in questo caso salendo, quindi tante gemme per sfogare un po' la vigoria della chiave nasca. La cosa più importante è che è un sistema in cui, quando veniva azzerata una branca, in genere quella più distale, veniva fatto facendo dei tagli abbastanza lontani dalla parte madre della pianta. Quindi spesso in Valtellina si vedono queste piante che sembrano giovani, poi se si guarda la base del ceppo si vede tutte le parti necrotizzate delle vecchie branche. Essendo i tagli fatti lontani, la pianta rimaneva salubre nonostante la vite non abbia capacità di cicatrizzare i tagli, quindi vari funghi e malattie entrano nel legno, necrotizzano la pianta ma non vanno mai a inficiare il canale base della pianta.
1: Questo invece è il tipo di...
0: Noi lavoriamo con un guyot, utilizziamo il metodo Simonit, che è un metodo sviluppato dalla scuola di potatura in Friuli, quindi si basa tutto su concetti, su un guyot di creare uno sperone. È come se si cercasse di bloccare la posizione della pianta. Sullo sperone crescono 2 tralci e si cerca di mettere quello sottostante, sempre esterno al flusso linfatico, e quello sopra, sovrastante, interno, in modo tale che l'anno seguente il traccio esterno viene a sua volta ancora speronato e quello interno fa da capofrutto. Questo permette alla pianta di distanziarsi poco dai tagli precedenti, quindi di allontanarsi poco dalla pianta principale e avere tutti i tagli indirizzati nello stesso senso. Quindi abbiamo un canale dove passa tutta la linfa che non viene mai intralciato dai coni di dissecamento che si creano dalla potatura.
1: Ed è molto utilizzato qui in valle.
0: Qui in valle è stato fatto un lavoro molto bello a livello consortile, in cui diverse aziende hanno aderito, non essendoci magari il potere economico per tante piccole aziende di pagare una consulenza di questo livello. Ogni azienda ha preso circa 1000 metri, in cui veniva questi maestri a insegnare a potare, a legare la pianta, e pian piano si è standardizzato un metodo che potesse essere utilizzabile su un vitigno come la chiave nasca. Ci sono delle piccole le varianti, c'è chi lo adatta un po' alle sue esigenze, però penso che sia abbastanza importante per cercare di razionalizzare un pochino il sistema della gestione della chioma, soprattutto nella parte di gestione del verde, e allo stesso tempo mantenere il benessere proprio linfatico della pianta.
1: Ci sono altri tipi qui in valle?
0: Altri tipi di potatura? No, ancora una volta tutto un po' comandato dal sistema dei terrazzamenti e dal vitigno, quindi avendo bassa fertilità basale non si possono usare sistemi di potatura corta perché non farebbero uva. In generale nel mondo del nebbiolo ci sono la chiave nasca, quindi sono quasi sempre sistemi a rinnovamento del tralcio. Poi il fatto di essere su versante rende più difficile fare magari pergole o altri sistemi tipici in altri areali di montagna.
1: L'azienda Pizzococca di Ponte in Valtellina è stata fondata da Lorenzo Mazzuccone e dal suo socio Alessandro Aldi Squarcina. In quasi 15 anni di lavoro hanno recuperato le vigne selezionate dagli storici coltivatori, che erano a rischio abbandono se non lo erano già state per l'età dei vignaioli. Un patrimonio di conoscenze che troveremo anche in cantina, ci racconta Lorenzo Mazzucconi.
0: Sono bergamasco, dopo gli studi e aver fatto un po' di esperienza in giro, la possibilità casualmente di venire a lavorare qui in Valtellina come operaio di campagna. Mancava tutta la parte del ok, l'uva entra in cantina, ma prima cosa succede? Quindi ho fatto questa annata, mi è piaciuto e poi ci sono rimasto passo passo. Poi con Alessandro, il mio socio, abbiamo aperto un'azienda nostra.
2: Perché la terra era accessibile?
0: Quando siamo partiti noi era accessibile, quasi riduttivo. La prima annata è stata nel 2012, nel 2013 mi sono preso una piccola pausa per girare un po', quindi ho lasciato la vigna e gli ho detto al proprietario che non l'avrei più coltivata. È venuto a casa a cercare, mi fa no, guarda che devi continuare a coltivarla, quindi era proprio richiesto qualcuno che coltivasse, che mantenesse il territorio.
2: Perché c'erano un po' di terrazzamenti abbandonati, adesso è ancora così?
0: Secondo me è una lenta transizione in cui gran parte della viticoltura valtellinese è sostenuta da piccoli privati che di base conferiscono uva a cantine più grosse, che hanno quasi un sistema di funzionamento quasi a livello di cooperativa sociale. Quindi con l'arrivo dell'industrializzazione e un po' di benessere, tante vigne sono state abbandonate e sono rimasti la generazione dei miei nonni a coltivare le vigne. Da quando sono arrivato io circa 15 anni fa, c'era già iniziata in maniera preponderante l'invecchiamento di questa generazione, quindi signore anziano che pian piano non ce la fa più, la vigna di famiglia l'ha sempre mantenuta e è disposto a darla a lavorare a chiunque purché mantenga il bene della famiglia, che era la vigna che ha sostentato per generazioni e tutti. Sono partite inizio anni 2000 un po' di aziende da zero, magari venendo da fuori o da fuori dal campo della viticoltura, e c'è stato secondo me anche il cambio generazionale in alcune delle aziende principali in Valtellina. C'è stato un bel movimento di spinta che a varie fasce sta continuando a portare nuove realtà, nuovi viticoltori, conferitori che cambiano un po' la vocazione, quindi iniziano anche a vinificare loro il vino, o aziende come la mia o quella di altri, di persone che vengono da fuori e decidono di cimentarsi sul territorio.
1: Dopo il taglio e la raccolta dei grappoli bisogna caricare le beccolle per raggiungere il camion che trasporterà le uva alle cantine di Ponte. Sentiamo ancora Lorenzo Mazzucconi.
0: Sento un po' di fiatone di background.
2: Quanto pesano queste cassette?
0: Più o meno sono 40 kg, cioè due cassette 40 kg.
2: Quante cassette si fanno in un terrazzamento come questo?
0: Questa vigna più o meno sarà una sessantina di cassette, e è una vigna abbastanza piccola, quindi più o meno quella quantità lì.
2: Beh, un bel su e giù comunque.
0: Sì. Beh, fortunatamente la strada col trattore è a valle, quindi che già raccogliendosi una buona parte delle cassette si portano giù da sole.
2: Non bisogna salire, bisogna solo scendere in questo caso.
0: In questa vigna sì, per fortuna. Quando bisogna salire nessuno parla mentre porta.
2: Sì, anche la strada tutto sommato è abbastanza vicina.
0: Sì, è una vigna comunque abbastanza comoda. Il terrazzo che abbiamo appena qua sotto era praticamente la vecchia strada che veniva utilizzata prima che realizzassero la strada, azione di servizio fra Ponchiera e Montagna. Quindi prima della strada tutto veniva portato a spalla, anche i paesi, quindi oltre a salire e scendere c'era la distanza. E tu immagina un trattamento per la vendemmia, fai su e giù adesso. Un trattamento su tutte le file, tu sali e scendi con la tuta, la mascherina, 80 metri di tubo, un'ora e mezza, questa la faccio da solo, so quanti metri di dislivello sono. Però è provante. Infatti le cooperative che fanno i trattamenti, gli operai sono tutti gente che fa sci d'alpinismo, fanno le ultra trail, così almeno si allena.
2: Certo.
1: Al Verzere di Leonardo torniamo alla vendemmia dell'azienda Pizzo Cocca di Ponte in Valtellina. Dopo una giornata di raccolta è il momento della deraspatura in cantina, uno storico stabile nel centro storico che una volta era la latteria del paese. Lorenzo Mazzucconi ci racconta questa fase della lavorazione.
0: Allora, adesso stiamo diraspando l'uva che vi ha raccolto stamattina, quindi l'uva entra una diraspatrice, viene separata dal raspo, pigiata, e poi con una pompa lo mettiamo direttamente in queste vasche d'acciaio dove farà la fermentazione e la macerazione post fermentazione alcolica. Allora dipende un po', durante la fermentazione alcolica la CO2 alza il cappello con le bucce, ogni giorno viene lavorato un rimontaggio, quindi pompiamo il liquido dal basso, lo buttiamo sopra per rompere il cappello e ridratare le bucce. Quasi tutti i nostri vini fanno una fermentazione alcolica sulle bucce. Finita la fermentazione alcolica si continua a fare il rimontaggio un giorno sì, un giorno no. Si tiene assaggiato. Quando arriviamo a un livello di estrazione che ci soddisfa, lo svignando le bucce. Questa è la nostra riserva. In genere sui superiori andiamo dai 15 ai 30 giorni sulle bucce. Dopodiché viene separato dalle bucce e fa la seconda fermentazione, la malolattica, e rimane ancora in acciaio fino a marzo. Viene messo in legno a marzo dell'anno prossimo, dove farà un anno affinamento e poi 2 anni affinamento in bottiglia. Questo
2: ci vogliono 3 anni prima di berlo?
0: Sì, come minimo. Questo potrà essere venduto da dicembre 2028.
2: Quindi alla fine è anche capitale fermo?
0: Sì, soprattutto i primi anni sono veramente difficili perché tu lavori, ma prima di vedere anche solo una minima parte del frutto di quello che fai ci vuole tempo. Poi questa è la tipologia che sta più tempo in cantina. Facciamo altri vini che iniziano a essere venduti già l'annata successiva, in primavera, 2 dei vini che facciamo, e altri 2 invece vengono venduti 2 anni dopo. Qui praticamente abbiamo messo alla base delle uve un po' di mosto che stava fermentando di un piede di fermentazione. Quindi circa una settimana fa abbiamo raccolto le uve migliori da una vigna un po' più indietro e l'abbiamo fatta partire spontaneamente. Adesso che è al culmine della fermentazione, quindi siamo sicuri che c'è la popolazione più alta di Saccharomyces, lo utilizziamo come praticamente innesto per le altre vasche. Non utilizziamo lieviti aggiunti, ma selezioniamo dei lieviti dannati nelle nostre vigne che utilizziamo poi nelle varie vasche. Non sempre viene utilizzato, normalmente a volte la fermentazione è completamente spontanea e quest'anno che le uve non sono proprio perfette preferiamo usare il piede di fermentazione.
2: Vigne separate?
0: Allora vinifichiamo tutto vigna per vigna separato e le vigne più grandi normalmente più contenitori, le masse più piccole una cinetica di fermentazione più lenta, quindi cerchiamo di non far masse troppo grandi dove la temperatura di fermentazione salirebbe troppo, ti preclude di parte aromatica a volte. Poi spesso sulle vigne del rosso facciamo delle macerazioni diverse, facciamo una parte che fa acciaio, macerazioni medio-lunghe, poi una parte che fa macerazioni molto lunghe con contenitori di cemento e di legno.
1: Nella cantina dell'azienda Pizzo Cocca ci sono botti di acciaio, cemento e legno. Ci spiega le differenze Lorenzo Mazzucconi.
0: Abbiamo riempito martedì, l'idea più o meno è di tenere una 60ina di giorni sulle bucce. C'è una parte di macerazione molto lunga per dare un po' di spalla, un po' più morbida a un vino che normalmente esce presto sul mercato. E usiamo un contenitore che fa microossigenazione col cemento oppure il legno per fare tutto.
2: Che differenza c'è a usare serbatoi in vetro resina, cemento e acciaio?
0: Vetro, resina e acciaio hanno comportamenti abbastanza simili, sono abbastanza statici. Poi il metallo si comporta in maniera un po' diversa, ma ha il grande vantaggio di essere facile da pulire. cemento e legno invece sono dei contenitori porosi, quindi danno una microossigenazione che aiuta un po' a polimerizzare i tannini e gli antociani durante la fase fermentativa di macerazione.
3: Sono grappoli completamente diversi.
4: Perché come dimensioni?
3: Come dimensioni, come compattezza. Se l'obiettivo è lavorare per estrazione, usare niente o il meno possibile, usiamo solo un po' di meta bisolfito in vinificazione, la pulizia è imprescindibile.
4: Quanto tempo prende?
3: Più o meno è sulla bisatura quasi metà del tempo del lavoro, sulle altre operazioni magari che sono lunghe, porzione meno, però anche tutti i locali vengono puliti prima di iniziare la vendemmia. L'idea è sempre di partire con una nuova popolazione di lieviti tutti gli anni.
1: Durante la lavorazione delle ultime uve, quelle raccolte nel pomeriggio, notiamo che i grappoli sono differenti. Lorenzo Mazzucconi ci racconta con affetto che erano stati selezionati da Autorino, uno storico vignaiolo che gli ha affidato la sua vigna, cui Lorenzo e il suo socio Alessandro hanno dedicato il vinorino.
0: Questa uva che abbiamo indegnato è una vigna di mezzo ettaro che praticamente il proprietario era vivaista un post filossera, quindi abbiamo un sacco di biotipi diversi che aveva nasco. Si vede proprio la morfologia dei grappoli, molto diversa in base alle piante da cui proviene. Di base c'è l'idea di una selezione massale in cui una persona seleziona gli individui che gli piacciono di più. Qui abbiamo il gusto di un contadino di 100 anni fa, un po' volto alla produzione. Sono quasi sempre biotipi con grappoli abbastanza compatti, acini grossi, proprio per dare quantità. Molto interessante perché c'è un rapporto più sulla polpa che sulla buccia. No, molta verticalità nei vini, un'identità abbastanza calzante di quella vigna.
1: Lasciamo il piano terreno dell'azienda Pizzo Co e iniziamo la discesa verso la cantina dell'ex latteria di Ponte in Valtellina.
0: Occhio il gradino che è un po' alto. E qui sotto abbiamo l'affinamento dei legni. Questa è parte dell'edificio che è storico del 1004. Un paese di Ponte è pieno di cantine così. Soprattutto la parte del conoio di deiezione era tutto adesso miricoltura. Prima era tutto a vigna. Quindi per paesi è come se ci fosse un paese sotterraneo di cantine. Da quelle più grandi, le famiglie più nobiliari, anche le famiglie più povere avevano comunque una cantina. Però.
2: Questa è la cantina della latteria con tutto il resto?
0: Sì, a inizio Novecento la latteria ha comprato lo stabile, questa parte di stabile. Poi le vecchie stalle sono state trasformate nei locali di lavorazione del latte, dove noi abbiamo la vinificazione, dove c'era il grosso della lavorazione. Poi in questo locale c'era una parte di affinamento, ma penso che l'abbiamo usata poco. Invece dove abbiamo le bottiglie era proprio la sala di affinamento dei formaggi.
2: Fino a quando è andata avanti la latteria?
0: Hanno continuato a esercitare fino al 2005, abbastanza in avanti. Hanno fatto dei lavori di ammodernamento qualche anno prima. Il grosso della conversione l'hanno fatta nel 79, quando hanno unito le due latterie del paese. Hanno fatto impianti abbastanza grandi, con una caldaia a vapore, a gasolio, che sembra una centrale nucleare, vederla adesso. Negli ultimi anni è stato un po' il problema, perché per avviare le caldaie, la trasformazione del formaggio, c'era talmente poco latte che non si riusciva a utilizzare gli impianti esistenti. Quindi l'hanno continuato a usare sempre di meno fino al 2005. Poi uno dei principali, l'ex presidente della latteria, che poi è quello che ci ha dato gli spazi, ha iniziato a fare formaggio direttamente nei suoi locali. Di poi è stato in abbandono tutto fino al 2016. Poi noi prendevamo sempre formaggio da questo pastore e un giorno fa andavamo in stalla a prendere il latte o a comprare i formaggi. Era bellissimo perché scambiavamo formaggio a vino, quindi
2: baratto
0: puro. Lui era un buon bevitore, noi siamo degli ottimi consumatori di formaggio, quindi
2: funzionava.
0: E mi fa: vi faccio vedere quei locali lì, potrebbero interessarvi. Io e Alessandro abbiamo visto questo posto e ho detto: cavolo, sarebbe l'ideale. Pian piano siamo entrati in questi spazi, non è stato facilissimo perché tuttora i locali sono delle latterie del paese, come se fosse una cooperativa in cui quasi ogni famiglia ha una parte di quota della latteria che effettivamente è fallita ma non è mai stata liquidata. Soprattutto i conferitori più storici, quando hanno visto che cambiavamo la destinazione del luogo, hanno avuto un po' che a ridire. Pian piano hanno imparato a volerci bene.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimana di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Le differenze del parmigiano reggiano, da quelli di pianura a quelli di montagna, da latte di vacche frisone o brune alpine, passando per quelli di latte bianche modenese e rosse reggiane. Ci siamo fatti raccontare una degustazione degli assaggiatori dell'ONAF per far scoprire le differenze che esistono nello stesso formaggio, in base ai luoghi di produzione e alle razze degli animali. Una degustazione verticale, una serata dedicata solo a questo cacio prodotto anche in questa provincia della Lombardia. Da quello di pianura a quello di montagna, da quello con latte di vacche frisone a quello di brune alpine, passando per quello delle bianche modenesi e delle rosse reggiane. Ci racconti i motivi di questa proposta Cornelio Marini, delegato dell'ONAF di Mantova.
1: Questa è un'idea che è venuta a me perché normalmente c'è una manifestazione che si fa a Mantova, che è Food and Science, un po' copia e incolla il Festival Letteratura ma messo nella gastronomia, dove un po' tutto l'innovazione viene presentata in questa manifestazione. Spesso e volentieri da una decina d'anni il Consorzio del Parmigiano Reggiano mi coinvolge con le scuole e più di raccontare dalla terra alla stalla, ultimamente soprattutto le scuole di agraria viene presentata la diversità del DNA degli animali, perché l'alimentazione e il DNA dell'animale può creare caratteristiche completamente diverse, non solo per il quantitativo del latte, nel caso della frisona che c'è quasi sempre la gran parte in pianura, ma anche perché l'alimentazione che viene data in pianura oramai è quasi una dieta, hanno questo unifil che è perfetto per tutto il tempo dell'anno, invece quando andiamo sulla rossa e sulla bianca, che sono in condizioni pedemontane, lì c'è la possibilità di avere gli animali liberi anche per 5-6 mesi all'anno. Allora il formaggio comincia a cambiare le caratteristiche organolettiche. Se poi andiamo sulla bruna, che è considerato il formaggio parmigiano reggiano di montagna, dove c'è l'obbligo che gli animali vengano allevati oltre gli 800 metri, che la fine sia verde invernale sia raccolta oltre gli 800 metri, ma che soprattutto venga realizzato, stagionato e oltre 800 metri, ecco che lì si comincia a avere particolarità organolettiche diverse. E ora ci è venuta questa idea, noi come assaggiatori, delegazione di Mantova, e ho fatto l'anno scorso un corso di maestri, allora ho voluto dare un quid in più di conoscenza sul mondo del parmigiano reggiano.
0: Iniziamo questo racconto della degustazione del parmigiano reggiano da quello fatto con il latte delle vacche bianche modenesi, dette anche Valpadana. Sentiamo ancora Cornelio Marini che è andato a prendere sull'Appennino modenese questo formaggio.
1: Siamo partiti dalla più delicata, che risulta essere un latte molto delicato, che è della bianca modenese o bianca valpadana, perché ha questi due nominativi: in Lombardia si chiama bianca valpadana, nell'Emiliano invece bianca modenese. Ho ricostruito questa particolare animale che nel mantovano ha una storia molto importante, perché era una delle mucche che ha dato un contributo importante all'agricoltura, perché essendo un animale di razza bovina autoctona, proprio italiana, si potrebbe dire anche quasi podolica, aveva delle caratteristiche che ha eliminato addirittura l'allevamento del bue. Per il traino degli arate o dei rimorchi o degli spostamenti erano usati i buoi. Qua nel mantovano invece la vacca bianca ha avuto la possibilità, proprio per la sua caratteristica, di essere un animale molto grande, potrebbe arrivare anche alle dimensioni di una chianina, e avere la possibilità di avere il lavoro, perché lo chiamavano qua in dialetto i contadini, mi hanno detto: ma sì, parliamo della bianca valpadana, detto il vaccone, perché era una mucca molto grande, possente, ma soprattutto aveva la possibilità di dare lavoro. La produzione importantissima nei primi del Novecento era quella del letame, perché aveva un discorso di terreno che non era molto, qua è tutto terreno paludoso, tutto terreno di bonifica, il letame qua aveva un valore importante, oltre che che il lavoro, il letame, il latte, la carne, e una volta all'anno dava anche un vitellino. Allora il foro boario ha soppiantato i buoi, qua preferivano avere quelle vacche lì, che oggi ce ne sono ancora importanti allevamenti, perché c'è una fattoria Cornetti di Brescia che ne ha più di 1000, e anche i buoi, perché ha una carne straordinaria, ha una fibra sottile, molto più sottile della piemontese, dunque è una quasi carne interamente rosa. Noi l'abbiamo recuperata nel caseificio di Rosola a Verrucchia, è bio, potevo andarlo a prendere anche qua nel Mantovano, perché ci sono allevamenti anche qua di Bianca Valpadana, però non avevano i 36 mesi, e allora siamo andati a prenderla a Rosola, che è l'unico che c'è oggi nel Modenese. Invece nel Mantovano ce ne sono 2-3, ma qua a 20 mesi, 24 lo vendono. Questo formaggio si è presentato con una caratteristica importantissima, che è quella, secondo me, dell'eleganza, cioè i profumi sono molto delicati, non esageratamente complessi, però importanti e persistenti, legati molto al latte bollito, al burro fuso. Massimo si spostava su una frutta secca, note anche fruttate legate alla frutta matura, alla frutta esotica. Questa era la caratteristica che aveva questo particolare parmigiano reggiano, forse legato anche al discorso bio, perché anche l'alimentazione è molto importante. Noi abbiamo abbinato ad un metodo classico, una rifermentazione di più di 50 mesi in bottiglia, ed è stato un abbinamento straordinariamente centrato. La nota di pane, la nota di crosta, di brioche di questo metodo classico ne ha fatto un abbinamento veramente straordinario. Proprio come inizio serata è stata una cosa meravigliosa.
0: Dopo il parmigiano delle vacche bianche è stato il momento delle frisone, le pezzate bianche e nere delle grandi stalle di pianura, come nel Mantovano. Ci descrive la degustazione sempre delegato dell'ONAF di Mantova.
1: Siamo passati a quello della frisona, quello che è prodotto qua nel Mantovano. La frisona è un animale completamente diverso, è un animale che produce molto più latte, logicamente il latte ha una percentuale di grassezza e di caseina spalmato sui 40 litri di latte, allora la senti meno importante come latte, però qua c'è una produzione che è molto grande sul parmigiano reggiano, sulla frisona. Caseifici qua fanno 300-400 forme al giorno. Qualcuno arriva anche a 800, che ci sono dei grandi imprenditori che fanno quantitativi enormi. Questo qua era sì delicato, ma aveva una caratteristica più importante, i profumi, mentre quelli erano più eleganti e molto delicati, questi invece erano un po' più importanti, che dopo devi trovare la stessa caratteristica anche in bocca. Mentre nella bianca abbiamo sentito profumi delicati più eleganti, in bocca abbiamo trovato un formaggio con una caratteristica uguale ai profumi, delicato, non esageratamente complesso, però piacevole. Invece nella frisona ti trovi i profumi un attimino più complessi, se in bocca ti trovi un formaggio un attimino più sapido. È sempre un formaggio elegante, però i 36 mesi qua si sentono un po' di più. La sapidità, una nota acida più elevata, a volte può sforare anche con una nota leggermente amara, cosa che invece nella bianca Valpadana è rimasto un formaggio estremamente dolce. Invece qua abbiamo trovato delle caratteristiche sia al naso che palatali come sapidità e persistenza un po' più importanti. Sarà forse l'alimentazione, questo Unifil magari, abbiamo cambiato animale, abbiamo cambiato stalla, ma abbiamo cambiato anche DNA. Allora lì abbiamo trovato delle caratteristiche un po' più importanti, forse anche meno eleganti, però più importanti a livello di sapidità e di persistenza anche palatale. Nell'abbinamento dei vini di questa cantina siamo passati ad un moscato secco. Ed è stato anche questo un'avventura palatale. Mentre abbiamo iniziato con un metodo classico, in questo caso la Chardonnay Pinot Nero, siamo passati dopo con la frisona ad un moscato giallo delle colline moreniche, però vinificato secco. È stato anche lì molto piacevole, perché un po' la grassezza, un po' la persistenza, il moscato è riuscito ad avvolgerla straordinariamente bene. Noi abbiamo fatto la serata perché c'era la cantina che aveva dei vini che potevano darci qualcosa nell'abbinamento.
0: Torniamo ai Parmigiano Reggiano e alla degustazione dell'ONAF di Mantova. Questa volta Cornelio Marini ci descrive l'assaggio di quello fatto con il latte delle vacche rosse reggiane.
1: Dopo siamo passati a quello che si dice qua da noi che sia la mamma del parmigiano reggiano. Qui andiamo già nella zona pedemontana sia di Reggio che di Modena che di Parma, perché anche in Parma usano le reggiane. Qua abbiamo trovato innanzitutto un formaggio che alla vista, mentre i primi due erano abbastanza bianchi e uniformi, invece con la reggiana abbiamo trovato che il colore dalla crosta al cuore leggermente cambiava, non era uniforme, tendeva a delle espressioni di giallo carico paglierino e giallo un po' scarico, e il colore non era perfettamente uniforme, ma forse è proprio una caratteristica della razza reggiana, che avendo anche lì una riduzione di latte importante, si va a massimo 20 litri al giorno, cioè ora c'è più grasso, più caseina, più proteine nel formaggio, poi dopo alla fine si sentono nella stagionatura. Questo qua è un allevamento delle vacche rosse della zona di Reggio Emilia, di Bibbiano, che sarebbe la culla del parmigiano reggiano, ci ha dato caratteristiche molto importanti a livello immediatamente di colore, ma anche di profumi, e quei profumi sono diventati veramente importanti. Le note non erano più di latte bollito, di panna, ma di un burro fuso piuttosto roux, piuttosto importante. Le note legate poi alla fienagione, legate anche alle note di animale, erano molto presenti e persistenti, ma soprattutto c'era una nota anche in questo caso di un frutto dolce acido che era l'ananas, che aveva questa caratteristica particolare, il formaggio della reggiana. Arriva nella rossa questa nota presente di brodo di carne. Dobbiamo sempre pensare che sono piccole produzioni, non di grandi entità, ma dove nella forma, sulla faccia viene messo la firma di Matilde di Canossa, tanto per dire, di questa lettera che è stata trovata all'abbazia di Amarola legata al formaggio, alla richiesta della contessa di questo particolare formaggio, fatto dai benedettini, non come si dice in giro dai circestensi. Si è trovato delle caratteristiche organolattiche molto più complesse. L'unica cosa che aveva è che qualcuno percepiva l'amaro, qualcuno non lo percepiva, però era un formaggio che dava un senso proprio di piacevolezza, e noi in questo caso l'abbiamo abbinato con un taglio bordolese, perché sui colli mantovani delle colline moreniche viene usato i vitigni internazionali Cabernet e Merlot, vengono assemblati, magari sono vendemmie tardive dove c'è un po' di concentrazione non esagerata, con il rosso saline, lo chiamano così per un particolare appezzamento su queste colline moreniche, che è andato ad abbinarsi molto bene con un formaggio complesso come il formaggio della reggiana.
0: Eccoci al quarto e ultimo parmigiano, quello fatto con il latte delle vacche brune, ritenuto il più pregiato. Sentiamo sempre il delegato dell'ONAF di Mantova.
1: Abbiamo continuato con la bruna alpina, questa arriva dalla tenuta di Gainago in Val Serena, dai Marchesi Serra. Anche loro lavorano molto bene. Qua parliamo di un grasso che arriva quasi al 2,5%, molta più concentrazione, un formaggio che si presenta con una bellezza agli occhi perché è tutto perfettamente uguale. Tende sì ad un colore, a un giallo paglierino, non carico ma presente, uguale dalla crosta al cuore, e soprattutto con dei profumi straordinari proprio dati sia dal DNA dell'animale e sia anche dal foraggio della montagna, perché considerato che vengono allevate queste brune oltre gli 800 metri, allora il foraggio lì dell'Appennino ha veramente delle caratteristiche. Qua riesce a fare un bel cotico, come si dice, che può dare un prodotto perfetto per tutto l'anno, e al naso logicamente premia tantissimo, perché le note lattiche, le note vegetali, le note fruttate sono molto presenti e percepibili. Arriva nella bruna questa nota presente di brodo di carne, perfetto. Questo io adesso non mi spingo all'umami, ma la nota di brodo di carne è veramente il loro riconoscimento più importante, la nota di un leggero stallatico che nella bianca e nella frisona non abbiamo sentito prima, ma qua invece l'abbiamo percepito percepito perfettamente, con questo equilibrio di dolce, salato, acido e una nota quasi impercettibile di amaro, ecco, è quello che un po' tutti hanno sentito e gradito. Qua logicamente però la grassezza aumenta, perché c'è più concentrazione di caseine, di proteine, e in bocca le percepisci, anche se sono passati 36 mesi, ma per noi poteva essere anche un formaggio novello, cioè si poteva senz'altro portare a stagionature molto più elevate, proprio dovute anche alla grassezza prodotti da queste razze straordinarie. La cosa straordinaria che le signore presenti ne hanno percepito prima che gli uomini, questa è stata una bella soddisfazione per noi che abbiamo presentato questi formaggi, che le donne hanno percepito molto più rapidamente quelle che sono le caratteristiche del formaggio prima degli assaggiatori maschili. Tanto per dire come ci si può spingere nella degustazione guidata di queste serate. E l'abbinamento, qua siamo andati su un vino molto più importante. Questo era il Vigna Magrini, un vino, anche questo un taglio bordolese, però molto più carico di Cabernet, c'è un'aggiunta anche di Cabernet Franc, e questo sta nelle botti, nelle barrique, magari un po' più tempo che nel precedente Saline, che invece sta nei Tonon. Ecco, allora qua la carica, l'intensità organolettica di questo taglio bordolese è molto più presente e si abbina bene, perché quel tannino che riserva nel bicchiere si abbina alla grassezza del formaggio. Dunque, l'ultimo formaggio che hanno presentato è quello che alla fine ha raccolto un po' tutte le caratteristiche anche dei formaggi precedenti, perché sia come colorazione, come profumi, come persistenza in bocca e come parte gustativa, è quello che ha dato più soddisfazione. Logicamente è anche quello più caro che abbiamo acquistato per questa serata, però ci ha premiato la bocca e il piacere di essere andato a ricercare fino alla tenuta di Gagnago.
0: Dalla serata del Parmigiano Reggiano di Mantova è emersa la diversità dei territori, i terroir, come in francese si definiscono quell'insieme di aspetti di produzione, clima e cultura che contribuiscono alla realizzazione di un alimento. Sentiamo ancora Cornelio Marini.
1: Importanti nella loro caratteristica, perché hanno dato un'espressione di tutto quello che poteva essere soprattutto il territorio. Questo per noi è molto importante, perché trovare il territorio nel formaggio, chi ha un attimino di attenzione, di pratica degustativa, riesce a trovarlo, e questo è un grande piacere. Noi non siamo andati però a contaminarli con magari un terzo elemento, che può essere una confettura, può essere un miele, una mostarda. No, li abbiamo tenuti proprio in purezza, ed è stato un grande piacere, perché dopo, se cominci a metterci qualcosa, spesso e volentieri capita, ecco, che ci aggiungi solo per il piacere di aggiungerlo, ma averli assaggiati in purezza è stata una grande sorpresa, ma ha premiato tantissimo le palatabilità.
0: Formaggi da mangiare da soli o anche da usare in cucina?
1: Io non mi spingerei ad un 36 mesi da usare in cucina, perché prezzo e l'utilizzo, mi spingerei più per usare in cucina di un 24 mesi. Però per una serata importante tra amici o anche per le feste, dove il detto lombardo, ma penso che sia quasi diventato italiano, de che la bocca le mie stracca se non la sa la vacca, se non si finisce un pranzo importante con una scaglia di formaggio.
0: Ci spostiamo a Merano per il belvedere sui giardini storici e sugli alberi. L'agronomo Daniele Zanzi ci racconta i parchi e il verde della cittadina dell'Alto Adige.
2: È una cittadina perché conta 40.000 abitanti, a cui io sono molto affezionato, non tanto perché ho fatto il servizio militare, ma dopo per motivi professionali e di ispirazione. Io penso che ogni paesaggista, agronomo, botanico, amministratore pubblico o anche un semplice amante del verde dovrebbe essere stato almeno una volta nella sua vita a Merano, perché ne trarrebbe un conforto e un'ispirazione. La reazione contrastante però potrebbe anche essere di sconforto se paragona quello che vede normalmente normalmente in giro per l'Italia vede e si interfaccia in questa cittadina. Merano è stata definita la piccola Europa di Tata, frequentata e amata da reali, prima fra tutti la mitica imperatrice Sissi. C'è il parco Sissi a Merano con la statua bianca di Sissi, ma anche da gente come Kafta, Rilke, Erza Pound, tutti personaggi che hanno abitato, hanno anche acquisito dimora, ma è famosa soprattutto perché è la città di Sissi e dei tedeschi, i quali venivano dopo le Alpi a Merano, il primo borgo con clima mite, quindi nel Liberty ha avuto una stagione di sviluppo enorme. Per dare dei numeri, a Merano abbiamo 18 km di passeggiate botaniche, quindi una mezza maratona, 16 ettari di parchi cittadini, una sequela ininterrotta di giardini privati, grandi e piccoli, con dimore liberty e moderne, un giardino botanico, il giardino Traunendorfer, tra i più importanti d'Europa, che danno a questa piccola città la sensazione di alberi e verde con frammezzo di abitazioni in un viceversa. Io a Merano mi ricordo 30 anni fa, quando ci ritrovammo attorno a un tavolo, io, il sindaco, la direttrice delle aziende autonome di soggiorno e il compianto e mitico dottor Francesco Decembrini, un agronomo, un italiano capitato lì per vie familiari di occupazione durante il ventennio, ma rimasto lì a Merano, che letteralmente fu l'anima verde di questa città, che trasformò Merano. E ci trovammo lì, la considerazione fu questa: Merano è indubbiamente una città turistica, nel senso che ha tanti turisti allora, 30 anni fa, ma in gran parte erano turisti tedeschi che venivano e non facevano un'economia cittadina. E da militari, allora c'era un contingente di 5.000 truppe d'occupazione, tra cui anch'io, che nel giorno del giuramento arrivavano i nonni, i papà, le fidanzate, le zie, e mangiavano un paninolo e poi scappavano. Si decise allora di investire sull'ambiente, perché l'ambiente era la caratteristica della città, quindi da qui il potenziamento delle passeggiate botaniche. Ricordo che a Merano c'è favolosa la passeggiata Tappinner, che prende il nome da un medico, fece questo percorso botanico convinto che il verde fosse una cura per le persone, quindi verde terapeutico. Abbiamo la passeggiata invernale, la passeggiata estiva, la passeggiata bellissima lungo il Passerio con dei monumenti di pioppi enormi e la passeggiata Gifto dei Poeti, dove ci sono riportati i versi di tutti i poeti che soggiornarono a Merano. Quindi l'impressione che si ha è anche di alberi ben curati, lungo i viali abbiamo platani maestosi, non rovinati da potatura. La gente è abituata nel suo DNA a convivere, ad apprezzare il verde e a capire che questa è la sua ricchezza.
0: In 30 anni di realizzazione e cura del patrimonio arboreo e del paesaggio, Merano è cresciuta economicamente. Sentiamo ancora Daniele Zanzi.
2: Hanno fatto le terme, dove si vive in mezzo alla natura, le passeggiate a tema, dove uno ha dei percorsi per andare in vari posti. Abbiamo la passeggiata Liberty, la passeggiata che conduce alle terme, dove uno nel suo percorso vede dall'esterno, lungo la via, questi magnifici esemplari botanici radicati all'interno di giardini privati. Quindi è un motivo in più per invogliare a passeggiare. Merano è la città delle sequoie, perché a Merano furono piantate tantissime sequoie a fine dell'Ottocento, quindi abbiamo degli esemplari imponentissimi, un clima favorevole. Merano vale la pena di stare lì e passeggiare nei suoi viali, nei suoi passeggiate, per godere dei panorami stupendi, ma anche per ammirare una flora inusuale, perché quello che colpisce non è solo la quantità di verde, è anche la qualità, ovvero sia piante grasse, fichi d'India ci sono, convivono con abeti della Norvegia, palme tropicali o subtropicali convivono con la flora che troviamo in Norvegia o in Svezia, quindi una varietà enorme di piante che si sono acclimatate. Merito, io torno a ripetere, essenzialmente del compianto dottor Decembrini, che era il capo della giardineria comunale. E sì, perché a Merano ci sono ancora le giardinerie comunali, ovvero sì, il verde viene gestito direttamente dal comune, con i suoi operai, circa una quarantina dei giardinieri, ma non solo, tutta la produzione bellissima di fioriture che vengono cambiate sono prodotte all'interno delle serre comunali, quindi un esempio virtuoso anche di gestione del verde, e il verde meglio gestito è il verde gestito direttamente dall'ente che ha la proprietà, quindi vale la pena di soffermarsi 3-4 giorni a Merano, anche nei dintorni è bellissimo, lo consiglio per l'anno nuovo.
0: Una cultura del paesaggio e della botanica anche diversa dal resto dell'Alto Adige, quindi.
2: In parte direi di sì, questo per me è merito di due fattori, delle persone, e ho già citato Decembrini, ma anche delle visioni. 30 anni fa si decise che l'ambiente doveva essere il faro che poteva portare turismo, quindi economia. Ecco, io quando vado a Merano, e ci vado spesso, c'è una fortissima associazione degli albergatori, degli operatori economici del settore. Quando anche loro si sono convinti che il verde portava turismo, danno dei finanziamenti enormi a tutte le manifestazioni collegate con l'ambiente. È la dimostrazione che l'ambiente può portare turismo, soldi, economia, riscontro sul territorio. Quindi tutti gli operatori economici che vi lavorano ci credono e investono su quello.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verziere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: M'incanto d'estate nei quartieri dal 4 luglio al 30 agosto. Il Teatro Pane e Mate presenta 17 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori in 5 luoghi del municipio 8. Un piccolo festival che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Inclusivo, sostenibile, diffuso e accessibile. Interpreti, LIS e percorsi guidati. Un progetto sostenuto da Milano Eviva che dà voce alle persone e valore ai luoghi. Lasciati incantare. Vivi la tua città. www.mincantodestate.com.
3: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare, questo vuol dire che tanto o poco che sia quel 5 per 1000 finirà in informazione e notizie che mica sempre si ascoltano da un'altra parte, in visioni del mondo poco ortodosse, in voci sgraziate e inascoltate.
4: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
5: Popolare Network.
6: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
7: Colonie d'esercito israeliano contro i villaggi della Cisgiordania, decine di persone arrestate. Netanyahu, dopo la sparatoria che ieri ha ucciso 2 israeliani e 4 palestinesi, annuncia anche un'espansione degli insediamenti illegali. Dopo settimane di manifestazioni del movimento degli scarafaggi si dimette il ministro dell'istruzione indiano. Il movimento degli studenti però ora chiede anche le dimissioni del premier Modi. Abbiamo, dicono, appena iniziato. Quell'istituto è teatro di vessazioni e abusi documentati, ma nessuno fa nulla. È la denuncia di Ilaria Cucchi dopo il suicidio di una giovanissima allieva della scuola della Guardia di Finanza dell'Aquila. L'amarezza della senatrice di AVS, forse questa tragedia si poteva evitare. Ci aspettano ore difficili, la priorità è salvare vite. Il premier spagnolo Pedro Sanchez oggi in visita nell'area dell'incendio che minaccia Madrid. Il rogo sfugge alle possibilità di controllo dei vigili del fuoco. Sono le 13:01, Popolare Network, buongiorno ascoltatori, ascoltatrici, il giornale radio. Decine di palestinesi, dunque lo avete sentito, arrestati dall'esercito israeliano, invasioni dei coloni nei villaggi in Cisgiordania è in corso, quella che ieri il primo ministro Netanyahu ha definito una operazione intensiva, la scintilla che ha portato a questo inasprimento delle azioni militari. O il pretesto e l'annuncio della creazione di nuove colonie in Giordania è in corso, quella che ieri il primo ministro Netanyahu ha definito una operazione intensiva, la scintilla che ha portato a questo inasprimento delle azioni militari.

0: gruppo di escursionisti. I palestinesi invece sostengono che fosse un gruppo di attivisti che cercava di attaccare il villaggio. Nel filmato diffuso si vedono tensioni tra i residenti palestinesi e i coloni israeliani. I coloni israeliani erano armati, i palestinesi non lo erano. Nel filmato si vede almeno un colono israeliano puntare la pistola contro i palestinesi e minacciarli, e più tardi si vede un uomo palestinese afferrare la pistola del colono israeliano armato e sparare contro due israeliani. Uno di loro è stato identificato come un soldato, è rimasto ucciso. L'altro è stato identificato come un membro della sicurezza civile, anche lui è stato ucciso. È qui che nel filmato si vedono anche l'esercito israeliano e i coloni aprire il fuoco, uccidendo quattro palestinesi. Stiamo parlando di otto palestinesi che sono stati uccisi nelle ultime 48 ore vicino a Gerusalemme, Jenin, e in due incidenti a Nablus.
1: Ed è dunque sulla base di questo episodio che il governo israeliano, come l'esercito israeliano, come dicevamo prima, ha avviato questa operazione massiccia dell'esercito in Cisgiordania, sulle motivazioni che possono spingere il governo Netanyahu a una escalation in Cisgiordania in questi giorni. Abbiamo sentito Nello Scavo, lo abbiamo raggiunto sempre a Nablus, inviato di Avvenire.
2: Ma quello che noi abbiamo documentato ieri, arrivando subito dopo i fatti a Nablus, dice che la tensione è molto alta, ma che si comincia prima di tutto dalla manipolazione delle parole. I coloni che sono arrivati a ridosso di Nablus erano stati definiti dalle autorità come escursionisti, quando tutti sanno che da quelle parti non si fanno escursioni, soprattutto da parte di coloni israeliani, nel venerdì di preghiera islamica, in villaggi in cui la tensione è già molto alta e c'erano stati scontri e minacce in passato. Tutto quello che sta accadendo non farà che innescare nuova tensione nel momento in cui, tra l'altro, Israele si avvicina all'appuntamento elettorale di ottobre e nel momento in cui le quotazioni di Netanyahu dal punto di vista del consenso nella popolazione si stanno molto abbassando, e quindi è forse anche un tentativo per salvare il salvabile dell'esperienza governativa attuale. Va anche detto che tutto questo sposta l'attenzione dal tema Iran, perché vi è una certa pressione di una parte della società israeliana che vorrebbe vedere appunto Tel Aviv impegnata negli attacchi contro l'Iran. Fino ad ora Israele è rimasta con la pistola nella fondina, perché gli americani, questo ci dicono diverse fonti anche di intelligence locale, chiedono a Israele di stare con le mani in tasca, e Netanyahu ha bisogno di altri sfoghi, in questo caso la Cisgiordania e la retorica mediatica, per galvanizzare anche i suoi elettori, i suoi sostenitori, e non sembrare troppo debole in un contesto internazionale nel quale, poi ricordiamoci, anche il tema Libano, oltre che Gaza, che molte volte è dimenticata proprio da questi episodi.
1: Netanyahu, che martedì prossimo incontrerà a Washington il presidente statunitense Donald Trump, che ha partecipato ieri sera alla cena dei corrispondenti riprogrammata dopo la sparatoria all'evento ad aprile. Nella serata il presidente statunitense ha ostentato sicurezza sul suo futuro politico, ha scherzato su una corsa al terzo mandato che sarebbe incostituzionale, sul suo rapporto coi media, alternando attacchi a complimenti, e soprattutto sulla guerra in Iran. Sta andando estremamente bene, ha dichiarato. Teheran non è pronta ad un accordo, ma stiamo parlando con più serietà. Nella notte, per la prima volta dall'inizio dell'escalation, gli Stati Uniti non hanno rivendicato attacchi contro il paese, limitandosi a colpire una petroliera diretta verso un porto iraniano. Una situazione ben diversa da quella prospettata pochi giorni fa, quando Trump minacciava di colpire come mai prima. Il presidente deve fare dunque i conti con un tasso di gradimento in calo in patria, di fronte ai dazi e all'inflazione che iniziano a impattare sull'americano medio. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
3: Datemi un po' di tempo. L'appello di Donald Trump mercoledì durante un comizio in Georgia dà il senso dei timori con cui il presidente e i repubblicani affrontano i prossimi mesi. Trump ha ovviamente nel comizio celebrato i successi della sua politica, con una crescita prevista per l'economia americana del 2,3% nel 2026 e un mercato del lavoro che si mantiene solido. Trump sa però molto bene che non tutto va così bene. L'inflazione resta un problema. I prezzi al consumo sono stati a giugno più alti del

0: 0,5 rispetto al giugno 2025. Guerra in Iran e dazi allungano ombre ancora più minacciose sul futuro. Senza una strategia che non sia continuare a bombardare, senza una fine in vista, la guerra con l'Iran porta ad un inevitabile rialzo del prezzo del petrolio. I dazi, sia pure modulati in modo da lasciare spazio ad una serie di esenzioni per alcuni prodotti centrali nella spesa degli americani, sono destinati a portare con ogni probabilità ad un ulteriore aumento dei prezzi. Una ricerca della Federal Reserve Bank di New York ha rilevato che quasi il 90% dei dazi già imposti da Trump è stato pagato da consumatori e imprese statunitensi. Un sondaggio di Harris Poll del marzo 2026 mostra che il 72% degli americani è convinto che i dazi di Trump abbiano avuto effetti negativi sulle loro vite. Non si tratta esattamente di numeri confortanti con cui affrontare le elezioni di midterm.
1: Il governo lavora ad un nuovo decreto, il quinto, per tamponare l'impennata del prezzo del carburante dovuto alla crescita dei prezzi energetici per la guerra contro l'Iran. Un intervento era stato già annunciato per i giorni scorsi, ma è stato rinviato con il ministro dell'Industria che ha disertato la conferenza stampa. Ieri Meloni ha avuto un colloquio su questo punto con il ministro Giorgetti. Il decreto potrebbe essere approvato già la prossima settimana, anche se con coperture molto limitate. La benzina e soprattutto il gasolio sono già ampiamente al di sopra della soglia simbolica dei 2 euro al litro. Nuovo scontro tra il guardasigilli Nordio e i magistrati dopo le dichiarazioni del procuratore capo di Palermo De Lucia sulle carceri ormai fuori dal controllo dello Stato. Il ministro della giustizia si è lanciato ieri in un attacco durissimo al magistrato e De Lucia, che ha perso il controllo di se stesso, ha detto Nordio. Stamattina in difesa del procuratore si è schierata la ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Davanti all'allarme di un procuratore in prima fila nella lotta alla mafia, la reazione del ministro lascia interdetti. Nessuna risposta nel merito, ma solo un attacco scomposto e inaccettabile. Del merito della denuncia di De Lucia ha parlato questa mattina in Itaca Angelo Miotto con Patrizio Gonnella dell'Associazione Antigone.
2: Carcere fuori controllo può significare tante cose, può significare quello che si diceva negli anni Ottanta, cioè le carceri nelle mani delle cosche mafiose, ma da un punto di vista altro, che è un punto di vista che quello che portiamo noi, io direi carceri fuori controllo perché sono in questo momento carceri scoppiate, perché c'è tensione, perché non c'è una situazione per cui la vivibilità è completamente venuta meno, carceri fuori controllo perché fuori legalità oltre che fuori controllo, perché le persone stanno 2-4 ore sole al giorno fuori dalla propria cella e vanno a fare all'aria in luoghi caldi, senza metterci un telone sopra, senza una possibilità di rinfrescarsi, e quindi questo fa sì che tensioni a mille, proteste a mille, repressioni a mille. E io direi che da questo punto di vista sì, carceri fuori controllo. Ho paura solo che dirlo a proposito della grande criminalità possa portare ad una ulteriore ennesima svolta repressiva, di cui veramente in questo momento non ne abbiamo bisogno.
1: Quell'istituto è da anni teatro di violenze fisiche e psicologiche nei confronti degli allievi e nessuno ha mai risposto alle mie interrogazioni. Al riguardo lo denuncia la senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, a proposito del caso della 22enne morta, secondo le prime ricostruzioni, suicida cadendo da una finestra del suo alloggio alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell'Aquila. Sulla morte della ragazza è stata aperta un'inchiesta, pretendiamo di sapere cosa succede dentro quella scuola e lo pretendiamo in tempi rapidi, scrive Ilaria Cucchi in un post sui social, l'ascoltiamo.
3: Sì, probabilmente sta parlando di gesto volontario, ma quello che mi preoccupa è il contesto in cui questo è avvenuto, che è un contesto terribile, che io denuncio da tempo. Diciamo, ci sono esempi anche di cronaca, di violenze. Poi parliamo, ricordiamoci sempre che parliamo di giovani allievi, questa ragazza aveva 22 anni. Che vengono vessati, parliamo di giovani donne che sono costrette a marciare sotto il sole con le mestruazioni fino a che il sangue non arriva agli scarponi, per fare un esempio, che poi alla fine sono costretti a volte a rinunciare a un percorso nel quale avevano messo estrema fiducia, nel quale credevano profondamente, perché comunque costretti a sopravvivere in un ambiente assolutamente ostile, è un eufemismo, ma soprattutto perché nessuno fa delle ispezioni serie, in quella scuola. Perché questi episodi continuano a verificarsi? Ora l'attenzione nazionale è giustamente sulla morte di questa giovane donna, giovanissima donna, alla quale, insomma, alla cui famiglia va un mio grande abbraccio. Ma serviva questo per parlare della scuola di L'Aquila? Quando sono anni che io e qualcuno anche prima di me ne denuncia le condizioni?
1: Adesso le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir. Un nuovo video diffuso questa mattina mostra da una diversa angolatura il corpo del 42enne deceduto mentre era bloccato a terra da due agenti della polizia al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa di Fakir si vede una chiazza di sangue. Già nei giorni scorsi l'attacco e l'autopsia avevano evidenziato segni di schiacciamento e sangue nei polmoni dell'uomo. La causa della morte è asfissia da compressione. Stamattina invece il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, da giorni nel mirino della destra per avere convocato un presidio il giorno della morte dell'uomo, ha denunciato di avere ricevuto ingiurie e minacce sui social, ha presentato denuncia in questura. Per domani, a una settimana esatta dalla morte di Fakir, è stata convocata da associazioni del territorio una nuova manifestazione al Pilastro. Adesso andiamo in India, dove il movimento degli scarafaggi ottiene le dimissioni del ministro dell'istruzione. Il primo ministro Modi ha dunque sacrificato Dharmendra Pradhan, la cui rimozione era uno degli obiettivi principali del movimento dei ragazzi, dopo lo scandalo legato agli esami per l'ammissione alla facoltà di medicina. Il movimento sui social dice è solo l'inizio, le piazze ormai chiedono le dimissioni anche di Modi. Sentiamo Matteo Miavaldi, giornalista esperto di India.
4: Nel giro di qualche settimana, da poche centinaia che erano in sit-in nel centro di Delhi, sono diventate una marea, centinaia di migliaia, milioni di persone che stanno manifestando per le dimissioni del ministro dell'istruzione, ma anche ormai contro la violenza della polizia, perché il governo indiano ha pensato bene di provare a reprimere con la violenza un movimento che è stato pacifico e continua ad esserlo, creando ovviamente un effetto di solidarietà nazionale per tutte queste persone che vedevano dei ragazzi fondamentalmente urbani della Gen Z, apolitici largamente, che stavano manifestando pacificamente, e quindi la manifestazione si è ingrossata molto. Il principale partito d'opposizione aveva cercato di manifestare, sta manifestando, però loro non vogliono assolutamente essere accorpati, stanno facendo veramente una battaglia apartitica, che è esattamente la ricetta per accogliere quante più persone possibili. Perché il governo indiano in questo momento è terrorizzato? Perché non più di 2 anni fa delle proteste simili hanno ribaltato i governi del Bangladesh e del Nepal nel giro di qualche settimana.
1: Gli incendi in Europa. In Spagna la Protezione Civile ha avvertito che un cambio di direzione del vento potrebbe complicare l'incendio che sta interessando la regione di Madrid. Il fuoco è ormai a poche decine di chilometri dalla capitale. Nuove raffiche di vento hanno preso a soffiare a circa 60 km orari oggi nella zona. È atteso anche il premier spagnolo Pedro Sanchez. Sentiamo da Madrid il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
5: Durante la notte il forte vento è calato ed ha permesso ai vigili del fuoco di avanzare nel contenimento delle fiamme, ma l'incendio di Madrid è ancora pericoloso e fuori controllo, cioè per ora i mezzi antincendio non hanno la capacità di spengerlo. Il fuoco si trova a meno di 50 chilometri di Madrid e l'odore di bruciato si sente già in diversi quartieri della capitale. Sono 60.000 persone tra evacuati e confinati, non c'è però al momento da registrare nessuna vittima. Come dicevi oggi Sanchez visiterà la zona dell'incendio, la situazione è drammatica, aveva detto ieri dopo aver dichiarato l'emergenza nazionale per questo incendio di Madrid. I pompieri stanno preparando una linea di contenimento delle fiamme per proteggere il monastero dell'Escorial, uno dei monumenti storici più importanti della Spagna, e le fiamme minacciano anche il centro di comunicazione della NASA che si trova alla periferia di Madrid e che è uno dei tre centri insieme alla California e all'Australia che mantengono le comunicazioni con le missioni spaziali. C'è però un cauto ottimismo per le previsioni meteorologiche che potrebbero aiutare a perimetrare le fiamme durante la giornata. A voi la linea.
1: Sono le 13:17 minuti, si conclude qui questa edizione del giornale, la prossima alle 15:30. Da Virginia Platini e Diana Santini, grazie per l'ascolto, buona giornata.
6: Popolare Network.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Il potere delle donne nell'alto medioevo. A Roma, al Tempio di Romolo, una sezione della mostra Roma in moneta mette in scena aspetti inaspettati. Ci racconta la mostra Serena Romano, che ha scelto le opere. El Prado in femminino. Il museo prosegue nel suo programma di dare visibilità e valore alle donne nell'arte, artiste, collezioniste, mecenate e regine. Luce d'Eramo, un secolo non basta. Dopo la mostra all'Accademia di Belle Arti di Roma, ora è uscito il libro che racconta la sua vita e il suo impegno. Natura e archeologia nella Valle dei Templi di Agrigento. Le fotografie di Cristina Omenetto al Museo Archeologico di Bergamo. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali insieme a me Tiziana Ricci. Un caro saluto. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare.

0: abbiamo parlato nei giorni scorsi, ossia quando è stata inaugurata i primi di luglio, Roma in moneta, arte e potere nella storia della città eterna. Questo è il titolo di una mostra molto ampia che è ospitata in varie sedi a Roma, al Museo Nazionale Romano, al Terme di Diocleziano, poi al Vittoriano e Palazzo Venezia e al Parco Archeologico del Colosseo Tempio di Romolo. Ed è questa parte che ci interessa adesso, perché della mostra in generale abbiamo già parlato. Perché ci interessa? Perché è una sezione curata da diversi studiosi, tra cui Serena Romano. Serena Romano è una docente, una curatrice che noi abbiamo conosciuto in passato e lei è studiosa appunto del Medioevo e soprattutto di Giotto e di Assisi. E allora ho parlato con lei di questa sezione perché è una sezione che mette in rilievo il potere che le donne hanno avuto in un determinato momento del Medioevo. Lei è una grande studiosa di storia dell'arte medievale, specializzata su Giotto, Assisi.
1: Sì, sono professore emerito all'Università di Losanna, continuo a insegnare qui all'Università di Roma, a Tor Vergata, ma sono stata in Svizzera molti anni, però sono italiana e mi occupo di arte italiana.
0: E noi ce la ricordiamo bene perché ha curato una meravigliosa mostra di Giotto qui a Milano, a Palazzo Reale.
1: Era il periodo, in realtà poi credo che abbia chiuso i primi giorni di 2016.
0: Va bene, e adesso ha curato una parte di questa mostra ampia in diverse sedi, Roma in moneta, arte e potere nella storia della città eterna. E quella parte dedicata, credo, al Medioevo, al Tempio di Romolo.
1: Sì. Come sa, la mostra che è in realtà curata da Alfonsina Russo e De Gabrielli, insomma le persone diciamo responsabili delle istituzioni del Ministero della Cultura, che si sono messe insieme, questo so che sono molto orgogliosi di essere riusciti a collaborare tra vari istituti del Ministero e quello che diciamo riguarda la sezione medievale, Simone Quilici, che è il direttore del Parco Archeologico del Ministero. Poi c'è stata appunto tutta una serie di diciamo personalità scientifiche che sono state chiamate in causa per collaborare, per arricchire questo progetto, e i miei due colleghi storici medievisti che insegnano, uno a Tor Vergata e l'altro a Roma 3, si chiamano Alessandro Carocci e Dario Internullo, e poi io appunto per la storia dell'arte ci siamo occupati della parte medievale. Naturalmente tutta la lista di opere, l'idea di quali opere esporre, di come raccontare diciamo il Medioevo romano, l'ho fatto io perché ero io la storica dell'arte che aveva più dialogo. E il problema è stato questo, che in realtà a noi è stato domandato di raccontare la storia di Roma con il filo rosso delle monete, nelle quali io non entro neanche per un attimo, io non sono assolutamente una studiosa di numismatica, e di raccontare la storia di Roma con otto diciamo soglie di osservazione. Otto momenti della storia di Roma esemplificati in mostra da qualche moneta. Appunto, lei sa benissimo che le monete, dal punto di vista della visualità, cioè dell'efficacia che possano avere in mostra, sono un po' difficili, perché una moneta minuscola la devi far vedere,
0: certo.
1: Mentre invece un affresco o un sarcofago, una scultura sono molto più più ciccioni diciamo. E queste otto soglie di osservazione hanno coinciso appunto con i periodi che vanno dall'alto Medioevo, quindi dal VII secolo fino all'alba del Rinascimento nel 400. Naturalmente è chiaro che non si poteva fare tutto, no? Non si poteva fare.
0: È troppo vasto, certo.
1: È troppo vasto, ci sarebbero state centinaia di opere possibilmente da esporre. Quindi abbiamo veramente fatto un discorso molto più tagliato. Mm-hmm. E direi che i tagli potrebbero essere due. Uno è il tentativo di sottrarre o comunque di confinare, di limitare un po' l'idea che la storia di Roma sia unicamente una storia pontificia, no? Cioè che in realtà la presenza dei papi, del papato a Roma abbia invaso e permeato l'intera città sempre e che non ci fosse nient'altro al di là di queste istituzioni pontificie e della vita determinata dalle istituzioni pontificie. E questo è stato un punto su cui si sono molto impegnati i miei amici appunto storici, cioè Carocci e Internullo, questo, e quindi mettendo in evidenza la presenza delle istituzioni comunali, la presenza del popolo, le fasi in cui i pontefici non c'erano proprio a Roma, eccetera. E poi c'è questa cosa di cui lei appunto accennava, che in realtà la donna è sempre una protagonista molto in ombra, quasi sempre, devo dire, però nel Medioevo specialmente, nel Medioevo pontificio poi non ne parliamo perché veniva veramente demonizzata la donna nel Medioevo, è un essere diabolico, Eva è colei che induce Adamo al peccato, cioè è veramente non solo una rovina famiglie ma una rovina umanità, no? E invece le donne sono esistite nella storia di Roma e se qualcuno va a visitare la mostra vede qualche traccia, vede opere commissionate da donne, vede apparire principesse, imperatrici, coniugi di personaggi nobili, ma poi se parte da qualche segno che abbiamo cercato di lasciare in mostra, va a esplorare altre cose che ci sono a Roma. Questo l'abbiamo detto molto chiaro, per esempio, nel catalogo, dove abbiamo raccontato naturalmente più estesamente questa storia, invitando chi abbia voglia e curiosità ad andare a scoprire degli aspetti e delle opere che a Roma ci sono, ma magari sono meno famose, meno visibili di altri, e che però raccontano appunto una storia che può essere anche un po' diversa da come la si conosce.
0: Cioè, in sostanza, le donne hanno avuto del potere, e magari questa è una sorpresa, no? Perché, come diceva lei, sono sempre state un po' messe in secondo piano, oppure considerate inferiori, no?
1: C'è soprattutto un'epoca in cui senza dubbio le donne hanno avuto potere a causa di un sistema politico che è quello principesco tra fine IX secolo e X secolo, quindi tantissimo tempo fa, che non a caso poi nella storiografia maschile e ecclesiastica è diventata un periodo di decadenza con delle meretrici, sto citando un testo di un vescovo che chiamava le principesse romane meretrici proprio in quanto donne di potere. Questa è una cosa interessante per chi va a vedere la mostra, cioè il potere delle donne equivale a un giudizio morale negativo su di loro. Spero che oggi non sia più così, però non si sa mai.
0: Speriamo di no. Non siamo tranquille comunque, bisogna sempre tenere le antenne alzate. Allora, io vi ricordo questo progetto espositivo di straordinaria rilevanza culturale che è in corso a Roma fino a settembre, Roma in moneta, arte e potere nella storia della città eterna. Se ci andate, questa sezione di cui abbiamo parlato con la professoressa Serena Romano è al Tempio di Romolo, al Parco Archeologico del Colosseo.

0: Allora, siccome anche i girasoli nel loro piccolo vogliono rimanere in quest'onda di attenzione alla presenza delle donne, all'importanza delle donne nel mondo dell'arte in particolare, ma non solo, allora adesso ci occupiamo del Prado in femminile e il Prado in femminino, perché negli ultimi anni il Museo del Prado si è impegnato a rendere visibile il ruolo delle donne nel mondo dell'arte, come architetti, mecenate, collezioniste, anche come artiste, eccetera. E questa cosa è particolarmente importante perché ha dato vita a delle mostre, per esempio nel 2019 una mostra dedicata a Sofonisba Guissola e a Lavinia Fontana, e poi ad altre mostre. E noi ne parliamo con Noelia Garcia, che lavora a questo progetto del Prado, perché hanno presentato il programma che continua su questa idea, per cui nei prossimi mesi ci sarà un'altra importante mostra. Noelia Garcia Perez è docente di storia dell'arte all'Università di Murcia e lavora al Museo del Prado proprio su questo tema. Lei ha dedicato tutto il suo lavoro e la sua vita a questa questione, al ruolo delle donne come promotrici, non solo artiste, ma promotrici appunto di progetti culturali, di scelta di opere, eccetera. E quindi è con lei che ne parliamo. E dunque devo. Dove l'ho messo? Aiuto, non lo trovo più. Vabbè, eccolo qua. Volevo ringraziare la nostra collaboratrice Valeria Schröter, che sa bene lo spagnolo e ci ha aiutato nella traduzione. Cominciamo a chiederle da dove nasce questo interesse per la presenza femminile nel mondo dell'arte al Prado.
1: En los últimos años el Museo del Prado ha manifestado un firme compromiso.
2: Negli ultimi anni il Museo del Prado ha dimostrato un forte impegno nel valorizzare il ruolo delle donne nella storia dell'arte. Lo ha fatto con una serie di mostre monografiche che hanno riscosso un grande successo. Nel 2016, ricorre proprio ora il 10° anniversario, ha dedicato una mostra a Clara Peters, la prima esposizione del Prado interamente riservata a una donna artista. Nel 2019 è stata la volta di Sofonisba Anguissola e Lavinia Fontana, mentre nel 2021 è arrivata la mostra Invitadas. Ma è proprio dal 2021 che il museo ha iniziato a sviluppare un nuovo approccio, un modo diverso di raccontare la presenza femminile nella storia dell'arte. L'attenzione si è spostata sulle grandi mecenati, regine, reggenti e governatrici delle principali dinastie europee, soprattutto degli Asburgo e dei Borbone, le più strettamente legate alla storia della Spagna. Attraverso il loro mecenatismo e il loro collezionismo hanno lasciato in eredità al museo opere di straordinario valore. È così che nasce questo progetto, con l'obiettivo di dare finalmente il giusto riconoscimento al ruolo fondamentale che queste donne hanno avuto. Il direttore del Museo del Prado ha ricordato che il Prado è probabilmente il museo europeo in cui le donne hanno inciso maggiormente sulla sua stessa storia, dalla fondazione, voluta dalla regina Isabella di Braganza, fino alla sua conservazione. Infatti, dopo la morte di Ferdinando VII, fu la regina Isabella II a indennizzare economicamente la madre e la sorella, evitando così che la collezione reale venisse smembrata. Senza il suo intervento, la collezione sarebbe stata divisa in tre parti, e sono state molte le donne delle case reali europee che grazie al loro mecenatismo hanno fatto arrivare al Prado alcune delle opere oggi più iconiche al museo.
1: Y han sido muchas las mujeres de las casas reales europeas las que con su patronazgo pues nos han legado alguna de las obras más icónicas del Museo del Prado.
0: Da dove nasce questo interesse per la presenza femminile, per appunto Sofonisba Anguissola? Da dove nasce? Perché per esempio in America alcuni musei sono stati riallestiti tenendo conto dei popoli più poveri che non hanno mai avuto la rappresentazione della loro arte, e qui sembra qualcosa di simile. È come se il Prado volesse dare visibilità alla la metà del cielo che è stata poco rappresentata. È un po' questo che è stato.
1: Las primeras exposiciones fueron propuestas de los comisarios.
2: Le prime mostre dedicate alle donne sono nate su iniziativa dei curatori Alejandro Vergara, Letizia Ruiz e Carlos González Navarro. Questo progetto invece è stato un incarico personale del direttore Miguel Falomir. Conoscendo bene l'importanza del ruolo delle donne come mecenati, mi ha affidato questo lavoro, chiedendomi innanzitutto di organizzare un convegno scientifico. Ed è proprio da lì che abbiamo capito di avere tra le mani un patrimonio di ricerca straordinario. Basta passeggiare tra le sale del museo per rendersi conto di quanto sia stato determinante il contributo di queste figure femminili. Faccio solo un esempio che trovo particolarmente significativo e che riguarda l'ultimo itinerario di quest'anno, dedicato a Isabella Farnese. Nel corso della sua vita raccolse oltre 1000 dipinti. 500 di queste opere oggi sono conservate al Prado. E fu sempre grazie a lei che il museo acquisì anche la collezione di sculture classiche appartenuta a Cristina di Svezia. Oggi, percorrendo le sale del museo, più della metà espone opere provenienti dalla collezione di Isabella Farnese, dipinti di Rubens, Van Dyck, Clara Peters, Peter Bruegel, Guido Reni, Luca Giordano e tanti altri capolavori. Fu lei, per esempio, a introdurre Murillo nella collezione reale. Prima del suo arrivo, infatti, i sovrani spagnoli non avevano mai acquistato un'opera di Murillo. L'interesse per questo progetto nasce quindi direttamente dalla volontà del direttore Miguel Falomir, che ha voluto mettere in luce il ruolo delle donne nella storia dell'arte attraverso le collezioni del Prado. Il progetto Prado in Femminino è dedicato alle grandi mecenati, ma negli ultimi anni il museo ha compiuto anche un importante sforzo per acquisire opere di artiste e dare loro maggiore spazio nelle sale. Quando Miguel Falomir è diventato direttore, nel 2017, erano esposte soltanto 3 opere realizzate da donne. Oggi sono 27, un numero cresciuto di ben 9 volte. Questo risultato si deve soprattutto alla sua determinazione e al suo sostegno personale.
1: Lo dobbiamo al direttore, al suo impegno personale e al suo appoggio personale, che è la più importante.
3: Allora, veniamo a questo progetto Il Prado in Femminino e a questa mostra Mariana d'Austria, che si aprirà nel prossimo dicembre ed è curata da lei, Noelia García Pérez.
1: Effettivamente inauguriamo la esposizione dedicata a Mariana d'Austria il prossimo 30 di novembre.
2: Il prossimo 30 novembre inaugureremo la mostra dedicata a Mariana d'Austria. Occuperà le sale A e B del museo, gli spazi più ampi riservati alle grandi esposizioni. Chiuderà il programma espositivo dell'anno e sarà la prima volta che il Museo del Prado dedica una mostra non a una esposizione. Chiuderà il programma espositivo dell'anno e sarà la prima volta che il Museo del Prado dedica una mostra non a un artista, ma a una grande mecenate. L'esposizione riunisce 108 opere, metà delle quali provengono da prestiti nazionali e internazionali. L'obiettivo è raccontare come si è costruita, evoluta e diffusa l'immagine del potere della donna, che dopo la morte di Filippo IV divenne la figura più potente della monarchia spagnola. La mostra è articolata in 4 sezioni e segue l'evoluzione della sua immagine. Dai ritratti realizzati quando era ancora bambina a quelli precedenti alle nozze, poi come regina consorte accanto a Filippo IV, fino alla svolta seguita alla morte del re, quando rimase vedova e assunse la reggenza. Fu una reggenza complessa dal punto di vista politico e proprio in quegli anni la costruzione della sua immagine pubblica ebbe un'importanza decisiva. L'ultima sezione è dedicata agli anni del regno di Carlo II, suo figlio, quando Mariana assunse il ruolo di regina madre. La mostra, quindi, permette di seguire l'evoluzione dell'immagine di una delle grandi protagoniste della storia europea.
1: E della immagine di questa gran figura storica.
3: Sono 100 opere e vedo che nella presentazione ci saranno anche conferenze, incontri, insomma ci sarà un programma di approfondimento.
1: Sì, sin duda. Todas las exposiciones.
2: Come tutte le esposizioni organizzate dal Museo del Prado, anche questa sarà accompagnata da un ricco programma di iniziative rivolte a pubblici diversi. Sono previsti cicli di conferenze, un convegno scientifico, attività del Dipartimento di Educazione, concerti e visite guidate curate direttamente dalla commissaria della mostra. Il programma è ancora in fase di definizione, ma offrirà numerose occasioni per conoscere meglio la figura di Mariana d'Austria e il modo in cui è stata costruita la sua immagine nel corso della storia.
1: E para poter conoscere mejor la figura di Mariana d'Austria e también la costruzione della sua immagine, por supuesto.

Allora aspettiamo il 1° di dicembre con l'apertura al Museo del Prado a Madrid della mostra dedicata a Mariana d'Austria, di cui abbiamo parlato con Noelia García Pérez, questa bravissima docente storica dell'arte che lavora a questo progetto al Prado, al Prado in femminino, e un grazie particolare alla nostra collaboratrice Valeria Schröter, che conosce così bene lo spagnolo. Oh, a proposito di donne, una puntata dei girasoli femminista oggi. Schiacciamo un po' l'acceleratore ogni tanto. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di Rosalie de Ranceri, che è la prima donna fotografa in Val d'Aosta. Si apre oggi al pubblico, è stata inaugurata ieri, ma si apre oggi al pubblico la mostra dedicata a lei e curata da Daria Giorio. Daria Giorio, che è la direttrice degli eventi culturali alla regione della Val d'Aosta, si apre al pubblico oggi alla chiesa di San Lorenzo ad Aosta e poi si potrà visitare fino all'inizio del prossimo anno, fino a febbraio. E per restare in Val d'Aosta, in questi giorni sono state inaugurate diverse mostre curate da Fortunato D'Amico e a Courmayeur e ad Aosta, ma è un progetto molto interessante di cui ci occuperemo proprio in questi giorni. Il progetto culturale indaga le relazioni tra arte, tecnologia, intelligenza artificiale, antropizzazione dello spazio e immaginazione del futuro. Queste sono le linee guida, e la cosa bella è che sono stati coinvolti alcuni importanti artisti, tra cui Michelangelo Pistoletto, Mimmo Paladino, Grazia Toderi, Gilberto Zorio, e sono stati coinvolti scienziati, astronauti, archeologi, filosofi e teologi. Quindi capite che è un progetto di particolare interesse, no? Non è la prima volta che c'è questo connubio, questo intrecciarsi di scienza e arte, però questo sguardo al futuro è particolarmente interessante, intrigante, no? È intitolato questo progetto Sotto il cielo di stelle, costellazione di arte, scienze e culture.

0: Adesso ho un ospite particolarmente gradito qui ai Girasoli e si tratta del nostro Roberto Festa perché ci propone un servizio su Luce d'Eramo, un secolo non basta. C'è stata una mostra importante all'Accademia di Belle Arti di Roma. La mostra si è conclusa, ma è uscito in questi giorni un libro molto interessante e se ne occupa proprio Roberto Festa. Sentiamo.
1: Nel 2025 è caduto il centenario dalla nascita di Luce d'Eramo, la scrittrice nata a Reims in Francia da genitori italiani. Ci sono state diverse iniziative per ricordarla, ne avevamo parlato anche la Domenica dei Libri. Feltrinelli infatti ha ripubblicato Io sono un'aliena. A Roma, dove la scrittrice è vissuta e poi è morta nel 2001, alla Sala Colleoni dell'Accademia di Belle Arti è stata organizzata una mostra che ha raccolto le sue carte, romanzi, saggi, le lettere, le fotografie, i video. Esce ora per De Luca Editori d'Arte, a cura di Claudio Libero Pisano, un volume che prende proprio spunto dalla mostra. Il volume si intitola Luce d'Eramo, un secolo non basta. Per parlarne ho al telefono Marco D'Eramo, saggista e scrittore. Buongiorno Marco, ciao.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Marco, sono tanti ovviamente i modi in cui si può affrontare e parlare poi di una scrittrice così complessa come Luce d'Eramo, però vorrei iniziare da una frase che ho trovato in uno dei saggi di questo libro. Allora, si intitola il saggio, mi pare, Una marxista cristiana, ed è un dettaglio che ti riguarda, cioè Luce d'Eramo dice che è stato anche il tuo impegno politico di figlio, allora nel movimento studentesco, a orientare le sue idee e le sue opinioni politiche. Ecco, allora, in che modo? Ricordo poi che tua madre ha avuto anche un percorso interessante, significativo, cioè dall'adesione giovanile anche familiare al fascismo, poi insomma è passata su posizioni progressiste. Ecco, però in che modo, diciamo, il tuo impegno politico in quegli anni, tra fine anni 60 e 70, è stato importante per Luce d'Eramo?
2: Ma credo come per molti genitori di quell'epoca che erano vissuti in un tipo di certezze, di conformismo. Noi pensate l'Italia degli anni 60, che adesso viene tanto mitizzata, era un postaccio, cioè c'era razzismo, c'erano la censura, era veramente un luogo conformista, anche non si era scrollato del tutto i postumi del fascismo e non aveva ancora compiuto il salto, stava appena compiendo il salto dell'industrializzazione, quindi il passaggio a una società di tipo diverso. Non lo so, c'erano ancora film come il divorzio all'italiana, queste cose in cui la gente c'era il diritto d'onore, queste cose qui. Quindi a un certo punto queste persone educate in questo ambiente, cioè la cui cultura era sostanzialmente Nietzsche, Dostoevsky, cioè un tipo di conservatorismo intellettuale, a un certo punto si sono trovati confrontati con i propri figli di 18-20 anni che non li mandavano a quel paese, ma gli dicevano: avete sbagliato tutto, non state capendo quello che succede, dove ci state portando, in una direzione che non va da nessuna parte. E allora i genitori, insomma io li ho visti, alcuni hanno reagito semplicemente tollerando, altri sono incazzati come bestie, invece alcuni, tra cui mia madre, hanno cercato di capire, si sono messi a studiare. Mi ricordo mia madre a un certo punto si è messa a studiare Marx. Luce d'Eramo si è messa lì, si è messa a studiare, si è messa a rivedere le proprie posizioni, ha cominciato a riguardare tutto il mondo da una prospettiva meno eurocentrica, perché la cosa fondamentale anche nel 68 fu il Vietnam, cioè fu il fatto di un popolo che era asiatico. Prima gli asiatici di quella zona venivano chiamati musi gialli, invece stava resistendo a un impero grosso come un gorilla da 2 tonnellate. La capacità di Luce d'Eramo era quella di la stessa ragione per cui è andato in Germania, cioè a un certo punto dice: quello che io credo al fascismo, insomma, pensi che follia, addirittura oggi diremmo una follia, una ragazza di 19 anni che va a lavorare nel lager tedeschi durante la guerra.
1: A Dachau non è andata lei?
2: A Dachau sì, ma con dentro lo zaino la critica della John pura di Kant e Mein Kampf di Hitler. E naturalmente, perché lei credeva a queste cose, e poi naturalmente sbattuta in faccia con violenza contro la realtà dei lager, Kant è stato posposto, rinviato, e Hitler è stato buttato alle ortiche, ma lo stesso è avvenuto un po' così, cioè c'è sempre questa cosa in Luce d'Eramo di confrontarsi con quello che succede, se non corrisponde a quello che pensavi, abbandoni quello che pensavi, non rifiuti quello che succede.
1: Senti, tra l'altro questa conversazione, questa intervista va in onda all'interno, no, di una trasmissione che è una trasmissione che appunto si occupa di arti figurative. C'è stata appunto questa mostra alla Sala Colleoni dell'Accademia di Belle Arti di Roma, e tra le cose mostrate una cosa molto interessante secondo me, cioè i suoi manoscritti, le foto appunto dei manoscritti che sono stati appunto in mostra e che rivelano poi quanto fosse complesso e travagliato il processo creativo, no, di Luce d'Eramo. C'erano continue aggiunte, tagli, tra l'altro allora non c'era il computer e quindi non è che con un click si annullava tutto, e insomma lì si vede appunto il processo. Ecco, che cosa ricordi del modo in cui Luce d'Eramo affrontava la scrittura?
2: Ma intanto hai detto benissimo, cioè noi non riusciamo più a capire come era questo, cioè perché abbiamo il computer, cioè il computer ha l'effetto che la pagina di fronte a noi è sempre pulita, è sempre come se fosse pronta per la pubblicazione, perché le correzioni che stiamo facendo non si vedono mai, anche se spostiamo un periodo da prima a dopo non si vede, è sempre pulito, e quindi in qualche modo è una cosa molto strana la scrittura che abbiamo adesso, perché la scrittura che abbiamo adesso è una scrittura deresponsabilizzata in qualche modo, perché tanto possiamo sempre cambiarla. Invece quello che succedeva con la scrittura soprattutto dattilografata era che quando battevi a macchina, se dovevi correggere una cosa, poi dovevi ribattere a macchina tutta la pagina.
1: Infatti.
2: Quindi prima di redigere con la macchina da scrivere il tuo periodo, dovevi avere ben in chiaro in testa cos'era il periodo successivo, e quindi questo fa sì che era una scrittura in qualche modo molto più responsabile, però naturalmente le correzioni arrivavano, allora a quel punto si usava la colla, si usavano, sì, i ritagli, si tagliava, si mettevano delle linguette, delle alette accanto per le cose che si inserivano, e naturalmente tutto questo alla fine poi veniva battuto in macchina dal tilografo, da chi per lei, e poi spedito all'editore. Ma prima c'era questo lavoro quasi fisico di taglio, di intaglio, per cui nella mostra era molto bello, anche nel libro si vede la macerazione e il processo di autocorrezione. Insomma, si vede che la scrittura è un lavoro di autocritica, cioè un lavoro in cui uno sa che a un certo punto non ha fatto una cosa bene, sa che non ha scritto la cosa giusta, sa che deve cambiarla, e lì si vede, ma è veramente, sì, in modo perfetto.
1: Senti, allora un'ultima cosa, Marco d'Eramo, e torno alla mostra che è appunto è stata dedicata a Roma. Allora, secondo te che cosa avrebbe fatto più piacere a Luce d'Eramo nel modo in cui oggi viene raccontata, viene descritta, si leggono e si considerano anche i suoi romanzi?
2: Ma che di una domanda difficile che mi fai. Credo che la cosa che le avrebbe fatto più piacere sarebbe di non essere imbalsamata, di essere messa in discussione, di essere uno strumento per le discussioni di oggi, di avere, insomma, che quello che ha scritto non era fine a se stesso, non è l'arte per l'arte, non era della stirpe di Flaubert. Quello che scrivi a un certo punto ha una valenza anche per chi è nato dopo, perché i problemi che stai ponendo sono quelli, cioè, lei già nel 1980 poneva moltissimo i problemi ambientali all'epoca, e quando noi adesso, per esempio, per arrivare più vicino a noi, la definizione di terrorismo è diventata una definizione così manierata che appena uno diventa tuo nemico, sì, dici che è terrorista, no?
1: Sì. Dice, così allargata anche.
2: In un mondo come il nostro, un regista come Gillo Pontecorvo non potrebbe mai più filmare un film come la Battaglia di Algeri, perché lì si parla di un popolo eroico che fa degli attentati terroristici, che mette le bombe nei bar. Invece lì allora lei si mette lì e cerca di capire dall'interno che cosa spinge una persona a fare una lotta armata, che lo stesso quando ha fatto il romanzo che è il primo romanzo in Italia che avesse come location una casa di riposo per anziani e avesse una delle protagoniste principali di 80 anni. Quindi l'idea che i tuoi libri siano degli specchi in cui guardare i problemi che ti assillano.
1: Allora senti, la mostra c'è stata a ottobre scorso, mi pare, no? All'Accademia, alla Sala Colleoni dell'Accademia di Belle Arti a Roma, però mi dicevi prima fuori onda che in realtà è una mostra agile, quindi potrebbe essere anche facilmente riproposta poi in giro.
2: Ah, certo, perché il materiale iconografico sono fotografie, foto di manoscritti, lettere, nel catalogo vedi ci sono lettere di Goliarda Sapienza, c'è una lettera di Amelia Rosselli, peccato che non sia a colori perché quelle farfalle che ci sono nella lettera le aveva disegnate a colori, e poi ci sono i video delle varie interviste in cui si vede anche la mimica della persona, anche il suo sguardo, anche il suo porsi agli altri. Ebbene, tutto questo può essere portato in una valigia, ecco. Quindi la mostra può essere replicata, può diventare itinerante, può essere ospitata in qualunque altra città.

Allora, avete sentito Marco Deramo intervistato dal nostro Roberto Festa? Ha detto che la mostra Luce Deramo un secolo non basta è itinerante, quindi potremmo vederla anche in altri luoghi, magari anche a Milano. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Intanto voi, se volete leggervi il libro Luce Deramo un secolo non basta, De Luca, Edizioni d'Arte, e nelle librerie, insomma, ci siamo occupati di un capolavoro di donna e di scrittrice.

0: Allora, siete all'ascolto dei Girasoli che adesso vi porta a Bergamo, al Museo Archeologico. Il riflesso, la leggera trasparenza ci fanno intravedere tronchi secolari, ulivi, mandorli, agavi e antichi resti archeologici. Sono le fotografie di Cristina Omenetto nella Valle dei Templi di Agrigento. Un'atmosfera d'incanto, tra storia, bellezza e spiritualità, un viaggio nel cuore della Sicilia e del tempo. Ce la racconta proprio lei, Cristina Omenetto. Un lavoro che risale al 21, 2021?
1: Al 2021, sì, esattamente.
0: Eravamo perché tu hai fatto un viaggio con tuo marito, infatti certo. Cristina era la moglie di Francesco Radino, un altro caro fotografo, amico, scomparso di recente. E avete fatto questo viaggio insieme, Cristina?
1: Sì, siamo partiti nell'ottobre del 2021, perché volevamo fare un giro dei siti archeologici in Sicilia, che era, come dire, un progetto di Francesco. Voleva continuare il suo impegno su questi siti archeologici in Italia, come dire, alla ricerca delle radici antiche di ognuno di noi. E io mi sono unita, naturalmente, non soltanto come compagna e interessata all'argomento,
0: ma anche come fotografa, è logico.
1: Esatto, come fotografa, e volevo lavorare a mia volta in digitale. Devo dire che questa è stata l'unica volta che ho lavorato in digitale. Io ho sempre lavorato in pellicola. Quindi anche
0: sì,
1: per
0: sì.
1: me era una cosa un po' nuova, ecco, diciamo.
0: Ecco, è stato una sorta di miracolo, perché leggiamo nel testo che accompagna appunto la mostra che dici: c'era una magia nell'aria.
1: È proprio così. Guarda, siamo atterrati a Catania e abbiamo, come dire, lavorato un po' a Catania, poi siamo andati a Siracusa. Siracusa, devo dire che mi aveva lasciato un po' fredda, ecco, un po', non lo so, non mi aveva catturato. Poi quando siamo invece arrivati ad Agrigento, non so, ho avuto un colpo di fulmine, credo, e mi sono trovata come in un turbinio di emozioni, di sensazioni, che mi hanno portato a comprendere questo luogo al di là di quello che si vedeva, delle rovine storiche, eccetera. Ma come dire, mi sembrava che ci fosse molta più vita in quel luogo.
0: Sì, molto più vissuto, no? Perché
1: sì,
0: tu ci fai notare che sono luoghi dove in sostanza è passato il tempo, dove c'è stata una storia, e c'è questo connubio che è affascinante anche nelle tue fotografie tra la natura, ulivi, mandorli, fichi, e questi resti archeologici. Insomma, una sorta di sacralità, una cosa trasversale nel tempo, è vero?
1: È proprio così. Ma oltretutto dovete sapere che questo luogo è stato abitato dalle persone in tutti questi millenni, diciamo, per cui tutti questi alberi che si trovano erano alberi che sono stati piantati dai contadini che abitavano da quelle parti.
0: Certo.
1: E per cui questo connubio è davvero molto forte e cattura lo sguardo, ma cattura anche il cuore. Pensare che questi alberi, queste rovine sono state vissute magari in modo inconsapevole da tante persone. Pensa che l'ultimo manufatto è stato abbattuto nel 2020. L'ultimo manufatto.
0: Caspita.
1: Pensa a te, sì, per cui è stata, come dire, una storia lunga questa, e anche probabilmente anche triste per molte abitanti di quella zona. Però il lascito è davvero forte, emozionante, magico, come dico anch'io quando ho fatto questa riflessione sul mio lavoro.
0: Senti, Roberto Mutti, che il cui testo accompagna questo tuo progetto, no? Ci fa notare che il tuo lavoro, le tue fotografie invitano a interrogarsi sul significato profondo tra uomo, natura, storia.
1: Esattamente.
0: Vero?
1: Sì, è proprio così. Ci sono tutte queste componenti che fanno sì che questo luogo sia particolarmente emozionante
0: e anche insomma, a me ha colpito anche questo alone di spiritualità, di sacralità. Ma com'è che in un contesto così hai ceduto al digitale? Spiegaci.
1: Allora, perché io non volevo fotografare, volevo semplicemente accompagnare Francesco in questi luoghi che io desideravo fare l'archeologa da bambina. Per cui ho sempre
2: E poi forse vale la pena di ricordare che Francesco ha fatto un grande lavoro sui musei anche.
1: Esatto,
2: è stato autore di un nostro calendario qualche anno
1: fa. Sui musei. Ma sai che cosa? Questa era una grande responsabilità anche da parte mia, no? Provarmi a utilizzare un mezzo tecnico che non avevo utilizzato finora, quindi ero anche così curiosa di vedere che cosa avrei realizzato. E devo dire che questa è stato un po' annullato da questa mia paura, diciamo, e invece ho lavorato bene e poi quando sono tornata e ho lavorato anche in Photoshop tutto da sola, ho elaborato le immagini, le ho desaturate perché volevo che avessero un tono molto più chiaro, molto più meno cartolinesco, ecco, diciamo.
0: Allora, questa mostra Natura e Archeologia nella Valle dei Templi di Agrigento, le fotografie di Cristina Omenetto, che poi ha fatto una cosa bellissima, ha accostato le sue fotografie ad altre fotografie di quei luoghi d'epoca, per cui è particolarmente interessante. E la mostra si trova al Civico Museo Archeologico di Bergamo in Piazza Cittadella al 9 e c'è tutto il tempo per andarsela a vedere. La puntata dei girasoli termina qui. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci, e ci risentiamo sabato, sempre subito dopo il notiziario alle 13:20. Ciao a tutte e a tutti.

0: estate. Sei calda come i baci che ho perduto.
1: Ma perché la gente deve partire tutta lo stesso giorno a prendere lo stesso traghetto? Va che bordello, va che casino, tutti ammassati.
0: Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci donava.

0: quanta inciviltà.
1: Danimarca una cosa così non potrebbe succedere. Lì le code sono, cioè c'è tutta un'altra codifica, un altro irrigimento, c'è un sistema di...
2: Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali...
3: E bentornati a Chassis d'estate, questa è l'ultima puntata, nel senso che poi Chassis ritornerà con il nuovo palinsesto, quello autunno-inverno, ma per quest'estate chiudiamo con questa puntata di sabato 25 luglio, in cui vi auguro anche buone vacanze, così come hanno fatto già, in questo caso già come Giovanni, Alzo, quello autunno-inverno, ma per quest'estate chiudiamo con questa puntata di sabato 25 luglio, in cui vi auguro anche buone vacanze, così come hanno fatto...

0: Holland che avete appena visto in Ulisse, se siete andati a vedere Ulisse di Christopher Nolan. C'è anche Zendaya, che tra l'altro anche lei è in Ulisse, tra l'altro gossip, beh, io l'ho scoperto tardissimo, pare che fosse da mo', stanno insieme Tom Holland e Zendaya. Spider-Man.
1: Dai Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi.
0: Credo che questo film piacerà molto a Mamdani, perché la storia è, insomma, Spider-Man che protegge una New York che si è un po' persa.
3: Anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
0: E quindi si possono vedere tante chiavi di lettura. Un altro film che è uscito nelle sale, non è nuovo naturalmente, è The Doors di Oliver Stone, ma è arrivato più lungo, con un montaggio un po' così, un po' cambiato, con delle scene in più che prima non c'erano. Ma noi ci ascoltiamo i The Doors, che fa sempre piacere.

Beh, per quanto riguarda il cinema, come avete notato in queste puntate di luglio sulle uscite cinematografiche, sono stata un po' più parsimoniosa, ma perché ci sono tantissime arene estive, ne abbiamo parlato la scorsa settimana e sono tante, non solo le arene, i cinema che si muovono, i cinema itineranti, i luoghi, i quartieri, insomma, è bella questa cosa che le città e non solo le città, anche i piccoli borghi si riempiano di cinema. Per esempio, adesso dal 1° di agosto parte una rassegna, in questi giorni c'è Estate al Castello, che probabilmente se siete nella zona di Milano avete anche frequentato, insomma, e c'è la Cineteca di Milano quest'anno ha dedicato buona parte della sua stagione estiva al cinema all'aperto. Al cinema all'aperto dove? In Piazza del Cannone con Cinema d'Estate al Castello. Comincia tutto dal 1° agosto fino alla fine di agosto in Piazza del Cannone. Accanto agli eventi che ci sono nel cortile del Castello Sforzesco c'è anche tutta una parte dedicata al cinema e tutto questo appunto grazie a molti dei film un po' restaurati che la Cineteca ha a disposizione, per cui vedrete che c'è una programmazione quasi d'essé.

veramente divertente da vedere su grande schermo all'aperto insieme ad altre persone, che tra l'altro questo film aveva chiuso a Bologna al Cinema Ritrovato in Piazza Maggiore. E poi il 2 agosto In the Mood for Love di Yvonne Carvai, poi ci sarà un omaggio a Ennio Morricone con la proiezione di Mission di Roland Joffé, tra l'altro con Robert De Niro. Che poi passerà la palla il 4 agosto a Dustin Hoffman con il Maratoneta di John Schlesinger e poi Il cielo sopra Berlino, Il mio vicino Totoro di Miyazaki. Bellissimo programma, andate a vederlo sulla Cineteca, sul sito della Cineteca, perché sono veramente tutti film forse prima del 2000, non so se c'è qualcosa che va dal 2000 in avanti, probabilmente sì, andando avanti, ecco sì, per esempio c'è La guerra dei Roses nella versione del 2026, però c'è anche L'esorcista il 17 agosto che è del 73, c'è Wall-E che è del 2008, ma c'è anche Gilda di Charles Vidor nel 1946. Vabbè, insomma, ce ne sono, ce ne sono.

Così, per darvi un'idea della programmazione che Cineteca Milano farà al Castello dal 1° di agosto, proprio il 1° agosto ci sarà Frankenstein Junior di Mel Brooks, un grande film.

0: In questa puntata di Chassis d'estate, non so se ricordate quando ho cominciato i primi di luglio, dicevo che volevo dedicare ampio spazio al cinema delle donne, al cinema realizzato da registe, senza fare cose, senza banalizzare ovviamente, però stiamo parlando, ne sono usciti tanti in questa stagione di film di registe, per fortuna sta aumentando la presenza femminile al cinema, sempre di qualità naturalmente. Vi faccio riascoltare un'intervista che abbiamo fatto a Venezia lo scorso anno a Kauter Benania per il film La voce di Hind Rajab. Vi ripropongo alcune voci proprio perché un po' grazie alle arene estive, un po' grazie insomma a una distribuzione dal basso, alcuni di questi film sono ancora visibili in sala. Quindi cominciamo con l'audio dal film La voce di Hind Rajab e poi l'intervista a Kauter Benania.
1: Allo?
0: Qual è stata l'esigenza di utilizzare la voce originale? Sarebbe stato impensabile doppiarla, vero?
2: Yes, sure. I thought about this. I thought about every aspect, how to tell this story. But I mean, when I do a movie, I always come back to the first moment. I was like overwhelmed by a story, an image, or a situation. And in this case, it was Hind Rajab's voice that I heard, and I felt that she was like talking to me, save me, like what can I do? And then it's irrational because she was talking to the Red Crescent people. So for me, it was not. There is no young actress can play this, can do it again. It's like, and I wanted to honor her voice. Like for me, it was very important. She's one of the voiceless. Gaza is voiceless. I mean, we are trying to silence what is happening in Gaza. So for me, it was a kind of trahison to not use her real voice and almost a bad taste thing, you know?
3: Sì, assolutamente sì, anche perché ogni volta che realizzo un film penso sempre a quelli che sono i vari aspetti e a come io posso raccontare la storia nel modo migliore. Però quando faccio un film torno sempre al momento iniziale, il momento in cui sono stata travolta dalla storia, dalle immagini, da una situazione, e in questo caso la voce di Hind Rajab, che è quella che ho sentito per prima, era la voce che mi parlava, avevo la sensazione che parlasse a me, che dicesse a me salvami, salvami, anche se in realtà stava parlando una cosa irrazionale, perché lei stava parlando agli operatori della Mezzaluna Rossa. E quindi tra l'altro ho pensato che nessuna attrice, per quanto brava, fosse in grado, potesse doppiare la voce di Hind Rajab. E quindi ho pensato che dovessi mantenere la sua, anche perché Hind Rajab è una delle persone che è rimasta senza voce. A Gaza è stata tolta la voce, Gaza è senza voce, perché quello che si sta cercando di fare, si sta cercando di silenziare, di togliere la voce, la capacità di esprimersi. Quindi ho pensato che, peraltro, farla doppiare mi suonava come una specie di tradimento nei suoi confronti.
0: Mescolare realtà e finzione tra documentario, scene, immagini documentaristiche d'archivio e finzione, perché avete pensato questo tipo di lavoro?
2: I received a document, a very important document, which is the recording of the last hours of Hind Rajab talking to their prison. So there was the recording, and the main question that I asked myself as a filmmaker, to how can I find the best cinematic way to translate what I felt. What I felt is not really what the Red Crescent employee felt, because I talked with them a lot. So there was something about the document and about feeling, you know, about the construction of something that resonates with our feeling as a humanity of helplessness, like knowing that there's a person in danger and we can't help. And this feeling, the way that I choose to tell it through the worker of the Red Crescent, was for me very very important. So yeah, it's something that I mean, all my movies are in the boundary between documentary and fiction, and this one is more like fictional, but at the heart of it there is a testimony, there is a document, there is something very very real. So, you know, I've never been comfortable with genre like division, documentary, fiction, and I hate division. Like I love the frontier between things, and like gave me a strong tool to tell this story.
3: Sì, è tutta una scelta. Per me, io ho ricevuto questo importante documento che erano le registrazioni delle ultime ore di Hind Rajab, che parlava con gli operatori della Mezzaluna Rossa, e la principale domanda che mi sono posta, essendo una regista, essendo una cineasta, è stata: come posso trovare il miglior mezzo cinematografico per poter esprimere quello che io provo, che poi quello che io provo non è rilevante, ma soprattutto quello che hanno provato, quello che hanno sentito gli operatori della Mezzaluna Rossa, che hanno ricevuto, che hanno vissuto e che hanno vissuto quei momenti. E quindi questo documento che fa provare, spinge a provare tanti sentimenti, sentimenti che risuonano a livello umano, a livello di umanità, questo sentimento di profonda, tremenda impotenza, sapendo che c'è una persona che è in pericolo e noi non riusciamo a fare nulla. E quindi io ho scelto di lavorare mostrando il lavoro, soprattutto il lavoro degli operatori della Mezzaluna Rossa, perché erano estremamente importanti. E poi comunque io lavoro sempre, tutto il mio lavoro è improntato a questo trovarmi al confine, a metà fra il lavoro documentaristico, fra il documentario e la fiction. E in questo caso la parte fiction comunque è stata e poi è andata sempre più verso il documentario, ma è perché era una vera e propria testimonianza. Io non mi sono mai trovata, non mi sento mai a mio agio con le divisioni nette, così tagliate con l'accetta in termini di genere. Mi piace sempre questo discorso di essere un po' a cavallo, un po' a metà, al confine fra le varie cose, perché trovo che questo sia il modo migliore per me per raccontare le storie che voglio raccontare.
0: La voce originale è anche una testimonianza su come siano andate le cose. Israele aveva negato che ci fossero lì dei carri armati, invece la bambina lo dice chiaramente.
2: Yeah, sure. You are right, and I mean there was serious investigation done by the Washington Post, by Sky News also about this story, and also by Forensic Architect, and but we all know that journalists are forbidden, local journalists are killed, so there is war against truth or war against what is happening really. But you know, when I did this movie, I talked to Hind mother a lot, and I talked to the Rana, Omar, all the people, real people in the Red Crescent. So I have like a first-hand account of what was happening. And my work is not investigative, you know. I'm not a judge. I'm not, you know. My work as a filmmaker is to build an empathic tool to understand what is happening with those people.
3: Sì, assolutamente. E c'è stata un'indagine molto approfondita portata avanti dal Washington Post, è stata portata avanti da Sky News, è stata portata avanti da parecchie persone, ma ai giornalisti è stato impedito andare, i giornalisti locali vengono praticamente uccisi. C'è una guerra contro la verità, una guerra a rivelare quello che realmente succede. E quando ho fatto questo film ho parlato a lungo con la mamma di Hind, ho parlato a lungo con Rana, ho parlato a lungo con gli operatori della Mezzaluna Rossa, quindi in realtà ho avuto un racconto e un resoconto di prima mano, diretto, di quello che è successo. Peraltro il mio lavoro non è un lavoro investigativo, io faccio film, quindi il mio compito è quello anche di suscitare, di costruire un qualcosa che possa portare all'empatia nei confronti di queste persone, di queste situazioni, per capire cosa effettivamente succede.
2: Yeah, she was saying tank, I mean her cousin say the tank are near.
3: E la cugina prima dice i carri armati sono vicini.
0: Ma secondo lei questo film potrebbe essere distribuito in Israele?
2: In general, I don't accept that my movies are distributed in Israel. I had like invitation for the previous this movie. It's my like activist political position.
3: In realtà io non accetto che i miei film vengano distribuiti in Israele, avevo ricevuto un invito per il mio precedente film, ma ovviamente ho rifiutato perché la mia posizione di attivista politica è appunto quella di non distribuire i film lì.
0: Volevo tornare all'audio, come sono stati trovati questi audio, come ci avete lavorato anche a livello produttivo, cosa ha significato averli?
2: Because when I contacted the Red Crescent, I mean, the Washington Post wanted those recordings, and I was really lucky because the person I contacted in the Red Crescent, he's a very cinephile person, he loves movies, and he knows my work, actually. So it was kind of, you know, a huge trust on me to tell me, yes, we'll let you listen to those recording, and it was capital to do this movie.
3: Io ho contattato una persona della Mezzaluna Rossa, in realtà il Washington Post voleva queste registrazioni. Io sono stata fortunata perché la persona che ho contattato all'interno della Mezzaluna Rossa è un cinefilo, una persona che ama il cinema, che conosce il mio lavoro, conosce i miei film, quindi da parte loro c'è stato questo grande atto di fiducia nei miei confronti, e quindi io, anche perché queste registrazioni sono fondamentali, sono centrali per la realizzazione del film.
0: Com'è stato il processo di lavorazione, considerando che l'uccisione di Hind è del gennaio 2024 e il coinvolgimento come produttori esecutivi Brad Pitt, Joaquin Phoenix?
2: You know, I did this movie. You know, movies are long to do, you know, between the writing, the financement. It's always like between 2.5 and 3 years, you know. And I was like starting the pre-production of another movie when I heard the voice of Hind Rajab, so I stopped everything. And there was like a sense of anger on me, and on, I guess, shared by so many people, by my crew and my producer, that we immediately, without questions, started working in this movie. So I received the recording like in July past year. When I received the recording, I called Hind mother and I started talking with I started writing. By August, I had like a screenplay, and we shot in November, and then we start immediately the edit, stayed till April, May, you know, and then the post-production. So everything was done with, you know, an energy of, how to say it? We have to do something. We can't stay silent, you know, like silence is kind of complicity.
3: E abbiamo, in realtà sapete che fare un film è un processo, richiede molto tempo, generalmente tra la scrittura, la messa insieme dei finanziamenti e tutto, la realizzazione se ne passano fra i 2 anni e mezzo e i 3 anni. Io avevo iniziato la preproduzione di un altro film, però poi quando ho sentito la registrazione, queste registrazioni, la voce di Hind Rajab, ho fermato tutto, proprio sono stata animata da questo senso di rabbia, un senso di rabbia che era condiviso dai componenti della mia troupe, era condiviso dal produttore, e quindi ho ricevuto, abbiamo cominciato a lavorarci immediatamente, abbiamo ricevuto le registrazioni a luglio dello scorso anno. Io ho immediatamente contattato la mamma di Hind Rajab, ho parlato poi con gli operatori della Mezzaluna Rossa, ho cominciato a scrivere, completato quindi la sceneggiatura a agosto, abbiamo girato intorno a novembre e poi abbiamo avviato il processo di montaggio, che abbiamo completato intorno ad aprile-maggio. Poi siamo andati avanti con la post-produzione, quindi abbiamo lavorato a ritmo abbastanza intenso, con tutta l'energia possibile, anche perché assolutamente non volevamo che questa cosa si venisse fatta passare sotto silenzio, perché secondo me il silenzio è rendersi complici. Sono stata contattata da David Garner, che è una delle tre socie del Plan B, che aveva molto amato questo film, il Four Daughters, e mi ha anche chiesto quale sarebbe stato il progetto successivo. Questo film poi lo abbiamo mostrato a Dede, che a sua volta l'ha fatto vedere a Brad Pitt, e Brad Pitt ha deciso di essere coinvolto appunto come prodotto esecutivo.
1: Radio Popolare.
4: Sono le 4:15, siamo di nuovo qua, la rubrica Giovani.
5: Mille firme raccolte in zona 6 contro gli occupanti di via Correggio 18.
6: Fanno rumore, tutto fanno dappertutto, gridano, fanno tutto.
7: E infatti riescono, perché sporcano sempre i muri, qui hanno speso dei milioni, loro vanno lì a scriversi le solite baccianate che scrivono loro.
6: No, c'è paura d'estate, bisogna mandarle via questa gente qui.
0: Una clip di qualche anno fa, era Radio Popolare, non è partito il GR, era un momento del documentario Milano Infetta di Tommaso Cohen, che è stato presentato al Milano Film Fest a giugno e poi però è girato parecchio, tra l'altro ha vinto a Cortocircuito Film Festival, che abbiamo raccontato qualche settimana fa, è andato a Giffoni, insomma sta girando molto. Riascoltiamo l'intervista a Tommaso Cohen, poi nella seconda parte ascolteremo Anna Negri e Valentina Cenni, due film, due documentari. Quello di Anna Negri dedicato a Tony Negri, Tony mio padre, e quello di Valentina Cenni dedicato a Tutta Vita Live, che in questi giorni è in giro per l'Italia, non solo il film ma soprattutto il concerto. Ma intanto sentiamo Tommaso Cohen su Milano Infetta. Tu sei di una generazione che in realtà il virus non l'ha vissuto. Quando dico virus, via Correggio, a qualcuno si drizzano le orecchie, magari altri invece non sanno cosa sia. Tu come hai scoperto il virus?
8: L'ho scoperto, penso, tramite Marco Filopat, il suo Costretti a Sanguinare, che è stato un po' la porta d'accesso che per me rispetto a quel mondo lì. E l'ho scoperto poi una volta andando ad approfondire, perché comunque io sono abbastanza molto interessato alla storia di Milano, mi piace un po' scavare fra le pagine della sua storia, e la storia del virus mi ha colpito particolarmente, ed è stato poi quando ho applicato al premio Zavattini, che è questo un bando che promuove il cinema d'archivio, grazie anche all'aiuto di Marco Filopat, appunto, ho immaginato un possibile cortometraggio che poi è stato realizzato durante l'anno.
0: Marco Filopat in effetti compare anche a un certo punto, però vabbè, poi lo si scoprirà vedendo il film. E sì, è una storia particolare degli anni Ottanta, quella del virus, e ci sono delle immagini abbastanza inedite, insomma, che non si sono viste molto. Dove le hai recuperate?
8: Allora, appunto, il premio Zavattini ha in sé un archivio che permette appunto ai partecipanti e coloro che vincono poi hanno la possibilità di attingere a questo grande archivio.
0: L'archivio audiovisivo del movimento operaio.
8: Della Fondazione AMOD, e da lì ho preso alcune immagini molto inedite che erano state appunto fatte durante quel periodo lì. Da lì poi sono andato anche attraverso Marco Filopat a recuperare degli archivi più, diciamo, privati e rispetto alle cose che succedeva dentro il virus. Ho attinto anche ad un cortometraggio che era stato fatto nel 1982 da degli studenti della scuola Steiner, che avevano fatto un cortometraggio all'interno del virus. Ho fatto tante ricerche che mi hanno permesso poi di trovare tanti archivi diversi, e alla fine li ho montati tutti insieme, quindi questo ciò gli ha dato, diciamo, una nuova linfa.
0: Che cosa ti ha affascinato di quella storia?
8: Innanzitutto la Milano, perché adesso via Correggio è una zona completamente diversa da quello che era ai tempi. E soprattutto quello che mi ha interessato era mostrare un altro aspetto di quella Milano degli anni Ottanta che tutti noi conosciamo come la Milano da bere, che ancora adesso nell'immaginario popolare, ma anche italiano, Milano deve molto quel periodo lì. E quello che è stato, diciamo, l'obiettivo del mio cortometraggio era mostrare a che prezzo si stava costruendo quell'immaginario della Milano da bere, perché come tutti gli immaginari sono fittizi, ci sono sempre dei vincitori e c'è sempre qualcuno che invece rimane dietro. E in questo caso ho trovato molto interessante la storia del virus, in particolare appunto dei punks che lo occupavano, proprio per questo, perché comunque io quello che dico sempre, erano stati i primi a capire tante cose che che le stesse persone vicinato non avevano capito. Di conseguenza tutto quello che poi è successo adesso, secondo me, era già stato intuito molto tempo prima dagli occupanti del virus, più che dalle stesse persone vicinato. Ecco.
0: E secondo te ci sono delle storie analoghe oggi o paragonabili?
8: Sicuramente, cioè, perché comunque un movimento giovanile come questo è un movimento che arriva molto molto prima rispetto all'immaginario poi collettivo popolare, quindi sicuramente ci sono molte storie. Adesso al momento una in particolare non mi viene, però comunque gli esempi fortunatamente ancora ce ne sono, e sicuramente tante esperienze devono il loro vissuto dall'esperienza del virus che ha creato veramente un immaginario forte all'interno di tutta Italia. Poi
0: c'è anche un frammento di Radio Popolare
8: molto importante, appunto l'inchiesta di Emanuela Cartosio, che con anche lì grande spirito giornalistico, poi nonostante tutti gli altri media, giornali si erano già spinti a accusare questi giovani occupanti, Radio Popolare invece è stata una delle uniche ad avvicinarsi in maniera costruttiva a questi giovani, invitandoli, domandandoli il perché di certi atteggiamenti, anche ovviamente urlati e diciamo sopra le righe. E quindi l'archivio di Radio Popolare è sicuramente stato un fattore molto importante nella costruzione del corto, proprio perché ha quella sonorità anche di un tempo passato che aiuta molto ad immergersi attraverso nelle atmosfere, diciamo, di quella Milano lì.

0: E rientriamo per la seconda parte di Chassis d'estate sulle note di Stefano Bollani, Tutta vita live, questo è il brano che state ascoltando. Tutta vita è anche il titolo del documentario di Valentina Cenni, che appunto documenta questo concertone meraviglioso che è ancora in giro in alcune città, è stato anche a Milano al Teatro Arcimboldi la settimana scorsa, e si può vedere il documentario, ma forse si può vedere anche il concerto. Ascoltiamo una clip e poi l'intervista a Valentina Cenni.
1: Suonare con autoironia vuol dire essere molto indulgenti e non prendere tutto sul serio.
2: Deve esserci un'empatia, deve esserci una visione simile della musica.
3: Prima chiudiamo, meglio è.
1: E pizzeria.

0: bello di improvvisare è che devi stare nel presente. Potrebbe succedere qualsiasi cosa.
1: Questo progetto è un po' il ridisegnare un pezzo delle nostre storie.
2: Sono momenti sublimi che nel jazz sono ancora più evidenti, proprio perché c'è molta improvvisazione.
3: Come lo chiamiamo?
0: Non ci ho pensato. Quando ci ricapita.

0: Il film si intitola Tutta vita ed è una storia musicale, se si può dire così, che raccoglie un gruppo di musicisti e un po' alla corte di Stefano Bollani, e la regia di questo lavoro è Valentina Cenni, due nomi che conoscete anche per una bellissima trasmissione che va in onda e si chiama Via dei Matti numero zero. Intanto benvenuta a Radio Popolare, Valentina.
1: Grazie, grazie a te Barbara, grazie a tutti.
0: Dicevamo, un gruppo di musicisti famosi che vanno da Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, ma ce ne sono molti altri, per un concerto organizzato da Stefano Bollani che è stato realizzato. Non solo è diventato un film, ma è stato un concerto e anche un disco. Raccontaci un po' la genesi, prima di tutto, di questo lavoro.
1: Ma guarda, tutto nasce dalla voglia, dalla mia voglia, dal mio desiderio di raccontare questo modo libero e senza paure, giocoso di vivere la musica che hanno i musicisti jazz. Per cui li ho riuniti tutti in questo palazzo, è un po' da favola, tipo lì da questa città di confine, di frontiera, molto affascinante, per assistere proprio al processo creativo, cioè cosa accade prima di un concerto, come fanno 10 musicisti straordinari a creare tutti insieme quello che no, e poi si vedrà davanti a un pubblico, cosa accade, da dove arriva l'ispirazione, come ci si rapporta, gli equilibri, insomma tutto quello mi interessava raccontare.
0: Tra l'altro il palazzo era
1: Quindi,
0: Palazzo Lantieri a Gorizia, che non l'avevamo detto, quindi anche un palazzo particolare.
1: un palazzino, un po' sembrava di essere immersi in una favola, in uno spazio sospeso a Gorizia. In quel periodo era febbraio, c'era poca gente, per cui sembrava solo per noi, no? Ed è stato, sì, è stato. Poi c'è quel mistero, no? La città, come dice all'inizio del film Enrico Rava, comunque una città di confine misteriose, per cui ci sembrava molto giusta per questo film.
0: Il concerto è stato realizzato a Trieste, al Teatro Politeama Rossetti, il 17 di febbraio 2025. Ma scusa, ma è stato un one shot?
1: Sì, diciamo che dopo 5 giorni di residenza artistica si sono esibiti di fronte appunto al bellissimo pubblico del Teatro Rossetti. Poi dopo questo meraviglioso evento abbiamo capito che è talmente bello che lo vorremmo ripetere, quindi quest'estate ci saranno degli eventi speciali.
0: Certo, perché il film, diciamolo, non è soltanto un film musicale, chiaramente la musica è la cosa, il collante che unisce tutti i vari personaggi, è un documentario ovviamente, però c'è questa cosa fortissima che è l'amicizia, che è l'affetto, che è la sintonia, non solo musicale.
1: Sì, è vero, la musica alla fine diventa un pretesto, no, per raccontare questa comunità di musicisti, che un po' io la vedo sempre, ho sempre vista un po' come una tribù che sta intorno al fuoco, no, dove si scambiano storie, racconti, è molto caldo, pieno d'amore, è comunque un racconto d'amore, un racconto intimo. Per quello mi sono messa proprio dentro, vicino ai musicisti, ho cercato di filmarli da vicino, proprio per sentirli respirare, per sentir battere i loro cuori. È stato bello, è stato proprio veramente immersiva come esperienza.
0: Accanto a queste grandi figure del jazz che abbiamo nominato, non ho detto Antonello Salis, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, oltre a Rava, Fresu, Sepe e naturalmente Bollani, ci sono anche dei giovani, prima di tutto Frida Bollani Magoni, ma anche Matteo Mancuso e Christa Mascetta. E questo è molto bello perché si vede anche come ci sia una crescita, un'eredità anche nella musica.
1: Sì, io ero molto interessata a mettere vicino a questi gran colossi della musica, tre fan prodigi, sono, no, tre veramente astri nascenti della musica in Italia, ma anche nel mondo, perché Matteo Mancuso tra l'altro suona molto di più in America che qua in Italia, Frida comunque anche lei, Frida e Christian girano in lungo e in largo, e devo dire è stato molto interessante vedere come l'età, una volta riuniti tutti, l'età non contava più nulla, perché tutti interagivano in un modo molto orizzontale, non ci sono gerarchie, no? Non ci sono state. Per cui subito Frida, che ha 21 anni, e Enrico Rava che ne ha 86, e appena si sono messi via così a improvvisare, a provare, non c'era bisogno di niente, non c'era bisogno di parlare, non c'era bisogno di dettarsi delle regole, no? ma è stato subito molto libero e questo è abbastanza magico. Non so dove accade in altri, non so se accade in altri luoghi, però nel jazz è molto, molto semplice questa cosa.
0: Poi ci sono dei momenti molto teneri tra Stefano e Frida che sono quasi impercettibili, però arrivano, sono pochi ma arrivano tantissimo, no? E si capisce quanto, ovviamente non solo la musica li leghi, è tutto molto naturale.
1: E questo è grande, cioè se io sono fiera di questo, perché vabbè, loro sono meravigliosi, sono talmente spontanei e tranquilli, liberi dal giudizio, per cui sono se stessi sempre, però potevano comunque essere intimiditi dalla macchina da presa, e invece si è creata un'atmosfera molto serena, molto giocosa, tranquilla, per cui fortunatamente loro si sono, con la loro generosità, si sono proprio dati, per cui sì, per fortuna si respira questa spontaneità.
0: Valentina, grazie. Ricordiamo anche la fotografia di Luca Bigazzi, che è un grande amico e ascoltatore di Radio Popolare. Ma è la tua prima regia?
1: Ma guarda, io ho fatto anche un cortometraggio che si chiama Essere Oro, dove c'era sempre Luca Bigazzi ad occuparsi della fotografia, quindi insomma spero che sia l'inizio di
0: una nuova carriera. Sì, anche se sono tempi duri questi, come stiamo vedendo, però è giusto resistere.
1: Sì, ma la primavera tornerà.
0: Speriamo. Valentina, grazie davvero e tutta vita, bellissimo titolo.
1: Grazie a te, grazie a tutti.

0: Frankie Valli, The Night, A Chassis d'estate. Abbiamo appena ascoltato l'intervista a Valentina Cenni su Tutta Vita e ora Anna Negri. Partiamo da un momento del documentario dedicato a suo padre e poi sentiamo cosa ci racconta. Tra l'altro anche lei è stata a Milano poche settimane fa a presentare di nuovo il suo film al NAMA.
1: Questo film è un percorso lungo e tortuoso, pieno di inciampi, fermate e ripartite. Forse perché affrontare questo trauma, che è familiare ma anche storico, fa riaffiorare un sacco di paure.
2: Io ho molto più interesse a conoscere te che a riconoscere me.
3: Tony Negri è direttamente coinvolto nella tragedia morte.
4: La magistratura romana ha emesso il mandato di cattura contro Negri.
1: Avevo 14 anni e mio fratello Francesco 11. È uno spartiacque. È come se avessero messo in galera anche noi nell'anima.
5: Ma voi veramente pensavate di fare la rivoluzione in Italia?
6: Invece dobbiamo fare ore di dance come il comunismo alla fine vincerà. Facciamole, dai, facciamo questo e siamo tutti contenti.
2: Ma tesoro, non so cosa dirti. Se tu non sei d'accordo che il comunismo vincerà, a me dispiace solamente.
6: Che meraviglia, eh?
1: Non ci capiamo. Parliamo due linguaggi diversi. Lui quello della politica e io quello degli affetti.
2: Non riesco a capire perché tu non voglia accettare il fatto che i tuoi genitori sono stati dei rivoluzionari e che non erano matti. Cosa potevo fare per voi? Lo riconosco che ho mancato.
1: Scrivimi tutto e sempre tuo papà Tony.
0: Anna Negri, ci ritroviamo per il tuo documentario Tony mio padre, che avevi presentato a Venezia. Ovviamente è un documentario molto personale, che però attraversa anche la storia politica d'Italia, un po' prende le mosse dal tuo libro con un piede impigliato nella storia. Però il confronto umano immagino sia stato più complicato, però chiederei a te di raccontare perché a un certo punto hai deciso di incontrarlo per fargli raccontare delle cose sue e vostre.
7: Ma guarda, è iniziato durante il lockdown, che io ho iniziato a pensare che volevo fare un film su di lui per preservare la sua memoria, ecco, perché mi sembrava che avesse avuto una vita eccezionale e quindi volevo in qualche modo registrarla. E poi abbiamo iniziato a parlare in maniera molto molto così astratta di questo possibile film una volta a settimana su Zoom, perché lui era a Parigi e io ero a Milano, ma era anche un modo di sentirci, di starci vicino in quel periodo terrificante quando stavamo chiusi in casa. E quindi la cosa poi è stata abbastanza naturale. Poi invece ho scritto un soggetto per il Solinas, ho vinto un premio e da lì questa cosa mi ha dato un po' di coraggio e ho iniziato ad andare a Parigi con la mia telecamera a filmarlo, a fargli delle domande. Solo che io non avevo idea, nel senso non volevo fare un biopic, quelli classici, ma non avevo idea di che forma avrebbe avuto questo film. E lui, essendo un uomo anche molto razionale, si scocciava di questa mia indefinitezza e quindi abbiamo iniziato anche a litigare, ma poi quando abbiamo iniziato a litigare abbiamo visto che c'erano tante tante cose rispetto alla vita comune che avevamo avuto di cui non avevamo parlato, e che quella è diventata un'occasione nel contesto di fare un film per farlo uscire.
0: Sì, infatti la sensazione guardando il film è che sia proprio un pezzo di costruzione del vostro rapporto, cioè tutto quello che accade davanti alla macchina da presa è quello che state vivendo, poi magari tutto recitato e scritto, però insomma si vede che quello che accade...
7: Era proprio questo che io, cioè questo mio desiderio di trovare il film in realtà era un desiderio di trovare un rapporto con mio padre prima che fosse troppo tardi, cioè che mio padre non ci fosse più, e con tutte le difficoltà del caso, perché non è che devi trovare un rapporto con uno sconosciuto, devi trovare un rapporto con qualcuno con cui non hai avuto un rapporto per un sacco di tempo, ma hai avuto hai condiviso delle esperienze fortissime.
0: Quanto materiale avevate e quanto ne hai tenuto? Immagino ci fossero altri pezzi che però hai dovuto, per motivi cinematografici, tagliare.
7: C'erano proprio delle scene stupende che abbiamo dovuto tagliare, ma cioè tutto il materiale era estremamente denso, ecco, diciamo così. Per cui è stato anche un lavoro di montaggio molto difficile, perché appunto, cioè, per mesi non riuscivamo a perdere delle cose, poi a un certo punto abbiamo deciso, cioè il primo montato durava tipo 3 ore, ecco.
0: Che poi riutilizzerai o vabbè, ma comunque ce l'hai, so. Insomma, il materiale però, che tu hai.
7: No, ma il materiale sono almeno 50 ore, ecco, soprattutto.
0: Certo, no.
7: Ma, ti dico, la prima volta che abbiamo iniziato, io ho registrato per 10 ore di seguito, abbiamo parlato per 10 ore ininterrottamente.
0: Perché appunto questa cosa qui l'ha vissuta nello stesso modo, perché ogni tanto sembrava che appunto si lasciasse andare e poi improvvisamente si frenasse su alcune cose, nel senso, lui era consapevole del fatto che tutto questo fosse ripreso?
7: Assolutamente, c'è anche un punto nel film, non so se te lo ricordi, che lui dice, ma sta registrando la macchina, sta sentendo quello che dici? Cioè, era molto consapevole, sì. Sì, cioè, in effetti, guarda, mi hai fatto proprio pensare, è stato proprio un'occasione di avere un rapporto fra di noi importante, no? Intimo, di chiarificazione, questo film.
0: Una linea però c'è, perché si vede che c'è comunque un corso temporale, e si capisce anche che ci sono dei momenti in cui tu metti in dubbio la voglia di andare avanti, il fatto che questo magari diventerà un film o non lo diventerà, per cui c'è anche un po' un dietro le quinte che coinvolge chi guarda, ma di fatto la linea è anche forse tanto in fase di montaggio, c'è una linea narrativa perché si coglie, ecco, quella come l'hai voluta, cioè cosa hai voluto raccontare, perché appunto c'è la parte più politica e tutto l'arresto e tutto quello che avete vissuto dopo voi della famiglia, e poi c'è il recupero del rapporto. Anche fargli delle domande così.
7: La cosa è stata così, che volevo fare era tracciare una traiettoria politica, no? Cioè, com'è una traiettoria politica che comunque ci ha portato a un trauma che ha coinvolto tutta la famiglia, che è quello dell'arresto di Tony, l'accusa di questi reati inimmaginabili, eccetera, eccetera. Poi c'è tutto il periodo appunto della sua incarcerazione, e poi c'è il dopo, in cui la famiglia si sfalda, ed è forse, come dire, la cosa su cui io sono ancora sensibile, mentre, come dire, la carcerazione aveva delle motivazioni più razionali, ecco, cioè che lui non c'era con noi perché è stato arrestato, il dopo pure lui non c'era con noi perché era latitante, però, come dire, la famiglia un po' si sfalda, ecco, questa cosa qua è un po' il... E poi c'è invece una terza parte, se vuoi, che è... Quindi c'è una prima parte che è la traiettoria politica, una seconda parte che è il trauma comune, e poi c'è una terza parte che è il recupero del rapporto, dopo tanti tanti anni.
0: Finito il film, lui è riuscito a vedere un po' del materiale che avete girato?
7: Guarda, solo una parte che avevo montato un anno prima, perché dovevo chiedere un fondo e quindi avevo fatto un esempio di montaggio, e gli era piaciuta molto quella del primo sciopero di Porto Marghera.
0: Sì, è vero, perché poi buona parte è girata anche a Venezia, fino alle scene più recenti, sì. Perché poi c'è appunto c'è anche quell'evoluzione lì.
7: Sì, e poi se vuoi ti dica come l'ho fatto, prima sì. Con questa macchina l'ha presa ovunque, andavo ovunque, e poi invece è entrato il mio amico Stefano Savona, e io ho deciso che volevo essere anche io nel film, perché mi sembrava che, cioè, se uscivo da questa posizione, che ero solo una voce dietro la macchina da presa, che lo mettevo un po' all'angolo, invece ero dentro l'inquadratura, probabilmente le cose si sarebbero distese, cosa che in effetti è successa.
0: Sì, infatti quella parte, quella quando è stata girata, che periodo?
7: Ecco, tutta la parte di Venezia l'ha girata Stefano Savona.
0: E sì, infatti c'è questo, è vero, questa evoluzione, perché sì. Tu ci sei anche in altri momenti, però sì, probabilmente sono le immagini che avete girato e poi inserito.
7: Sì, no, ma nel senso, il film è molto costruito, cioè non ha un
0: prima e un dopo
7: rispetto a come l'abbiamo girato, è molto costruito su un principio di flusso di coscienza, ecco, anche se poi comunque anche una struttura che è quella di raccontare quello che è successo a Tony in maniera più o meno temporale, però con anche delle digressioni, ecco, ce n'erano ancora di più prima, ma a un certo punto le abbiamo tolte.
0: Tu prima dicevi che inizialmente volevi fare in modo che non si perdesse la memoria di tuo padre, insomma una sorta, non dico di omaggio, però di materiale vivo che rimanesse in memoria di tutta la sua storia. Adesso il film sta uscendo, secondo te come viene recepito, ma non tanto dalle generazioni che hanno visto la nostra o quelle più avanti che hanno vissuto quegli anni, dalle nuove generazioni, quelli che con quella storia hanno veramente avuto poco a che fare, se non magari per un racconto dei genitori o dei nonni?
7: Ma guarda, allora, devo dirti che per esempio ho fatto una proiezione a Bologna dove c'erano un sacco di ragazzi, ventenni, studenti di filosofia e di cinema che erano proprio entusiasti. tutti. Quindi c'è qualcosa, io penso che c'è una valenza universale il film, che è quella del rapporto familiare in cui tutti si ritrovano. Magari quelli più grandi che hanno già perso dei genitori si identificano con il fatto che avrebbero voluto chiarirsi prima di lasciarsi, no? Che è una cosa molto comune, o hanno avuto la fantasia di farlo e quindi sono molto commossi da questa cosa. Però, e poi c'è anche il fatto che comunque si parla di rivoluzionari, cioè nel senso i giovani hanno sentito parlare di questa cosa, e il fatto di vedere come questa cosa poi si declina in una vita reale è una cosa che a loro interessa molto.
0: Sì, infatti.
7: Allora, io penso.
0: Ma è vero, anche io ho avuto questa impressione, e ho avuto anche l'impressione quella della mia generazione che invece vive questa roba come anche proprio un rapporto col padre.
7: E poi comunque, cioè, è vero che siamo io e mio padre, però siamo anche, come dire, io sono rappresentante della mia generazione, quella che, come dico nel film, è arrivata quando il separio era calato, no? Quindi si sono trovati in questo mondo completamente diverso da quello che hanno attraversato loro, che invece era un mondo dove era tutto possibile. C'era questo grande senso di possibilità, di cambiamento.

E sulle note di Odissea di Christopher Nolan, che secondo me nella prima parte ho erroneamente chiamato Ulisse, ho dato il titolo del film Ulisse, vabbè, Ulisse è il personaggio di Matt Damon e soprattutto Odissea, e da Odisseo che è Ulisse. Tra l'altro sul Post vi segnalo un articolo molto interessante proprio sulla natura della parola Odissea, Ulisse, Odisseo, quindi l'errore è lecito. Abbiamo sentito Anna Negri, il film è Tony mio padre. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis d'estate, quindi vi auguro buona estate, buon cinema, e restate sul sito di Radio Popolare per ritrovare i podcast di quello che non riuscite ad ascoltare in onda o che volete riascoltare. Un saluto a tutti e a tutte, grazie per l'ascolto da Barbara Sorrentini.

0: noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
1: Ed è sabato pomeriggio, sono le 15 ed è ritornata Rotoclassica.

Vi parla Carlo Centemeri, oggi a condurre questa puntata, con me Carlo Lanfossi e Margherita Colombo. Parleremo di grandi musicisti italiani che appaiono sulla breccia e debuttano sulle scene estere, altrettanto di scene dagli Stati Uniti, ma altrettanto parleremo di libri, di film che vi suggeriremo e di tante altre belle cose.

E cominciamo la puntata di oggi con alcune notizie abbastanza inquietanti che arrivano dagli Stati Uniti. Infatti, un insolito simbolo floreale è diventato il centro di uno scontro senza precedenti tra la Boston Symphony Orchestra e il suo pubblico. Infatti, indossare un fiore rosso è diventato negli ultimi 4 mesi l'emblema di una campagna di protesta contro il licenziamento forzato dal direttore musicale Andris Nelson, di cui avevamo già ampiamente parlato nei mesi passati. Tuttavia, quello che era nato come un gesto di solidarietà dei musicisti sul palco, che indossavano fiori rossi di stoffa all'occhiello, si è trasformato in un'icona universale per spettatori e sostenitori, che contestano apertamente le recenti strategie amministrative e la direzione artistica della celebre orchestra e si erano frequentemente presentati appunto con un fiore rosso all'occhiello durante gli appuntamenti dei concerti. La risposta della dirigenza della Boston Symphony Orchestra, guidata da Chad Smith, ha però assunto toni decisamente autoritari. Documenti interni, infatti, che apprendiamo tramite il sito Slipped Disc, rivelano che il personale del Festival di Tanglewood ha ricevuto istruzione di intervenire preventivamente per bloccare la distribuzione dei fiori, ordinando ai presenti di nasconderli alla vista. Chi ignora queste direttive riceve un avvertimento formale e, se ritenuto necessario, viene allontanato forzatamente dalla struttura. Il vicepresidente senior Pierre Krauss ha giustificato queste rigide misure citando un episodio di presunto comportamento aggressivo di uno dei sostenitori nei confronti dello staff nell'applicare i regolamenti interni. Tuttavia, per molti critici, queste azioni tradiscono una dirigenza che sembrerebbe essere, e lo riferisce sempre il sito Slipped Disc, in pieno stato di panico di fronte a un dissenso crescente nei confronti delle loro scelte. Mentre la musica dovrebbe essere la protagonista, a Tanglewood, l'attenzione resta tutta sui fiori rossi, che continuano comunque a spuntare tra il pubblico, segno che questa è una ferita artistica ancora aperta nel cuore di Boston.

E una notizia abbastanza preoccupante ci arriva anche dai conservatori olandesi. Oggi uno studio recente uscito sui giornali denuncia che oggi solo il 22% degli studenti di musica iscritti ai conservatori olandesi è originario dei Paesi Bassi, una cifra crollata rispetto al 52% di 20 anni fa. Secondo i dati della testata NOS, ben il 78% degli iscritti ai corsi superiori e ai master per musicisti esecutori proviene ormai dall'estero. E questo non per un vertiginoso aumento di studenti stranieri, ma per un vertiginoso crollo degli studenti locali. La radice del problema risiede in una politica di tagli drastici. Dal 2005 il settore per musicisti esecutori proviene ormai dall'estero. E questo non per un vertiginoso aumento di studenti stranieri, ma per un vertiginoso crollo degli studenti locali. La radice del problema risiede in una

al World Music Concourse di Kirkcaldy, dove partecipano le principali orchestre giovanili di tutta Europa, e è un evento che quest'anno festeggia i 75 anni, quest'anno non partecipa nemmeno un'orchestra giovanile olandese. Le nostre orchestre si rimpiccioliscono perché mancano i giovani, avverte il direttore artistico Björn Buss, attribuendo il declino ai tagli governativi che hanno devastato la cultura musicale nazionale. Mentre in Belgio e in Lussemburgo, due paesi molto vicini all'Olanda sia politicamente sia culturalmente, oltre che geograficamente, in Belgio e in Lussemburgo, dicevamo, la musica è garantita per legge con lezioni gratuite o a basso costo, e in Portogallo gli strumenti vengono forniti in prestito agli studenti che cominciano. I Paesi Bassi in questo senso restano drammaticamente indietro. Gli esperti chiedono ora un intervento immediato dello Stato, perché senza nuovi investimenti oggi serviranno almeno 20 anni per ricostruire ciò che è andato perduto. E proprio a proposito di questo ne parleremo e approfondiremo la questione più tardi anche con la nostra collega Margherita Colombo, proprio per parlare appunto di quella che è la formazione dei giovani musicisti anche nel mondo italiano. E invece una bellissima notizia ci arriva dalla Francia, perché se quest'anno in tanti hanno maledetto l'eccessivo caldo, tra questi non c'è invece una giovane pianista italiana, Martina Meola, della quale veniamo a parlarvi. Infatti Katia Bugnashvili, la famosa pianista, aveva dato forfè per il concerto che avrebbe dovuto tenere, e ormai già tutto esaurito, al Festival de la Rock d'Antron, uno dei festival più importanti della Francia. Il festival ha inaugurato la sua serata d'apertura, a questo punto non con la Bugnashvili, ma con la 13enne italiana Martina Meola. A causa infatti delle temperature eccessive registrate nella località francese, la pianista in cartellone aveva annullato la propria partecipazione, e la direzione del festival, con grande lungimiranza, aveva invitato la giovane musicista milanese a esibirsi, con pochissimo preavviso, davanti a gradinate che avevano registrato il tutto esaurito. Martina Meola è nata a Milano il 28 novembre del 2012, non ha quindi ancora neanche 14 anni. Ha iniziato gli studi pianistici a Chisinau, in Romania, per poi entrare all'età di 9 anni al Conservatorio Verdi di Milano nella classe di Silvia Limongelli. Un percorso scandito da una serie di traguardi ottenuti tra il 24 e il 25, tra cui il premio Galletta a Livorno, la vittoria assoluta all'International Piano Competition di Minerbio e il successo al concorso Elsa Pozzoli. Nel maggio del 25 si è aggiudicata poi il primo premio al concorso Jean Chopin, con una giuria preceduta niente meno che da Marta Argerich, la quale aveva già sottolineato come la Meola sia riuscita a trasmettere la profondità del repertorio chopiniano, superando i limiti anagrafici solitamente associati a queste opere. Il programma presentato al Festival francese ha confermato questa maturità. Nella prima parte, dedicata a Chopin, la Meola ha incluso brani tra cui il primo notturno, il secondo scherzo e l'andante pianato e grande polonese. E in questi brani è stata evidenziata una proiezione sonora controllata che spazia dal pianissimo a volumi capaci di coprire l'intero spazio del concerto. Nella seconda parte la pianista ha affrontato delle composizioni di Liszt, tra cui il sonetto 104 del Petrarca e la sonata dopo una lettura di Dante, restituendo i contrasti drammatici e la complessità strutturale della partitura con un'intelligenza interpretativa che alcuni pianisti molto più anziani di lei non hanno ancora raggiunto. La serata si è conclusa con una standing ovation e due bis dedicati addirittura ad Alkan, autore per il quale la Meola ha ricevuto un premio specifico per il virtuosismo nel giugno del 25. Questo esordio segue le esibizioni che la Meola ha già tenuto in sale di rilievo come la Salle Cortot di Parigi e la Casa di Natale di Chopin in Polonia, consolidando un profilo artistico che si sta imponendo con regolarità nel panorama pianistico internazionale. Insomma, se un'Italia ormai punta a diventare semplicemente una location per grandi eventi con un pubblico plaudente ma una poca cultura in generale, mostriamo che riusciamo a essere anche una nazione che riesce ancora a produrre delle importanti speranze per i protagonisti del futuro del mondo culturale.

0: i conservatori si apprestano a diventare direttamente università, si pone il problema che abbiamo già visto per l'Olanda, ma che per l'Italia è sicuramente altrettanto importante, di capire dove può avvenire la formazione musicale di base di un musicista che poi successivamente, dopo la maturità, voglia iscriversi all'università. E siamo al telefono con la nostra collega Margherita Colombo, che appunto ha molta esperienza soprattutto anche nell'ambito didattico. Ciao Margherita, benvenuta.
1: Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, senti Margherita, allora, in questo momento diciamo che rispetto a un periodo, diciamo, pre-riforma del 99 in cui si poteva entrare, diciamo, in conservatorio a qualsiasi età, anche a livello della formazione di base, oggi la formazione musicale di base, quella iniziale, è delegata esclusivamente a un mondo che può essere fatto, specie nei primi anni, a scuole private, qualche scuola civica ancora rimasta o lezioni private. Tu questo quadro come lo vedi in questo momento?
1: Sì, come sappiamo benissimo tutti noi che abbiamo vissuto proprio il passaggio della riforma a cavallo, insomma, tra i due mondi, chiamiamolo così, ci siamo subito resi conto, no, di questo buco enorme che la riforma ha lasciato, ovvero partire dalla formazione superiore, tralasciando completamente però di strutturare la formazione di base, che è fondamentale per lo sviluppo dei giovani musicisti. E questa cosa già si vede, insomma, a distanza di relativamente pochi anni, e sul lungo termine credo anch'io che ne sentiremo, ahimè, i danni, perché come sappiamo bene la formazione del musicista deve iniziare in tenera età, poi ci sono naturalmente le eccezioni. Sì, le scuole di musica e tante volte la buona volontà e l'intuizione di alcuni docenti permettono comunque naturalmente di scovare i giovani talenti, come è successo con la fantastica pianista Meola di cui hai appena parlato, e numerosi altri naturalmente, però manca una base ampia. La base ampia su cui poi si possono sviluppare le eccellenze. È molto difficile andare a beccare direttamente le eccellenze che poi possono entrare con vari programmi dedicati nei conservatori. Ci sono i programmi per giovani talenti, no? In cui anche ragazzini che non hanno ancora il diploma di maturità possono accedere al conservatorio, ma sono delle eccezioni. Però, insomma, i grandi numeri non possono lavorare sulle eccezioni.
0: E altrettanto però, appunto, se parliamo di giovani talenti, significa che comunque anche in questo caso si parte da comunque musicisti che, o giovani musicisti che hanno chiaramente già una base, che da qualche parte, chiaramente, per quanto certo, in tanti credano chiaramente che la musicalità è innata e ci sono i piccoli Mozart che un mattino gli si danno il pianoforte e suonano, forse dobbiamo disilluderli, perché a qualsiasi livello, anche al minimo, ci arrivi dopo tante ore dietro lo strumento, perché non è che ti prendi in mano lo strumento e suoni. Allora, questo discorso chiaramente era andato anche stato seguito da un discorso chiaramente altrettanto molto sbandierato, che è stato l'allargamento del numero di scuole medie musicali, licei musicali, eccetera, che sicuramente hanno avuto un ruolo e un ampliamento, però c'è anche poi tra l'altro un discorso di prossimità, nel senso che come una volta, non so, il ragazzino di 8, 10, 12 anni non andava da solo chiaramente in conservatorio, soprattutto se magari abitava magari in provincia e doveva raggiungere, mentre adesso è ovvio che lo studente di conservatorio è uno studente universitario per il quale essere fuori sede è praticamente la normalità. Ma da questo punto di vista c'era anche un ruolo che coprivano un po' tutte quante le scuole civiche, comunque scuole dove c'erano docenti di livello di conservatorio che chiaramente una volta avevano l'attrattività di poter preparare gli studenti quando era ancora possibile fare gli esami da privatista, mentre oggi chiaramente, avendo perso questo tipo di attrattività, rischiano a loro volta, anche per questione di gestione, di trovarsi in situazioni un po' di metà strada tra cercare di sopravvivere e comunque chiaramente fare un servizio buono. Ma tu, per esempio, che comunque anche come direttrice eccetera hai avuto tanti anni di attività professionale all'estero, in particolare in Germania, in questo senso vedi una differenza in quello che è coltivare, diciamo, la predisposizione, il talento eccetera in bambini che potrebbero potenzialmente diventare musicisti, ma chiaramente vanno indotti, vanno capiti, vanno coinvolti, eccetera, tra la Germania e l'Italia?
1: Sì, non ho un'esperienza diretta nel campo didattico per quanto riguarda la Germania, perché lì mi occupavo principalmente di attività artistica in teatro. Però quello che sicuramente ho notato è che in Germania viene garantita una istruzione di base musicale fin dai percorsi scolastici inferiori, mentre in Italia, e qui posso testimoniare da madre di un ragazzino che ha appena terminato la primaria, l'istruzione musicale generale, insomma, di base, senza entrare nello specifico di uno strumento, è relegata alla buona volontà degli insegnanti che volontariamente, insegnanti di solito di lettere, di italiano, che istruiscono, che danno qualche nozione di base ai ragazzini. Quindi tutta la fascia d'età tra i 6 e gli 11 anni è completamente abbandonata a se stessa, o meglio, la loro istruzione musicale è relegata alle famiglie che devono provvedere privatamente a portarli a scuola di musica. C'è anche un'altra questione, secondo me, che andrebbe sottolineata, che nel periodo pre-riforma i percorsi scolastici, i percorsi di conservatorio prevedevano i famosi 10 anni o 7 anni per alcuni strumenti, però 10 anni. E anche le scuole di musica esterne, insomma, non conservatoriali, seguivano questo percorso per gli studenti che mostravano delle qualità adatte al conservatorio. Per cui mi ricordo, per esempio, questa è la mia esperienza personale, che quando io ho frequentato la mia bella scuola di musica di provincia, io ho seguito un percorso di conservatorio insieme ai miei docenti che seguivano anno per anno il programma del primo corso, secondo, terzo, quarto, per cui anche da fuori dal conservatorio io sapevo esattamente dove ero, finché quando ho deciso di intraprendere un percorso di studi serio, ho potuto accedere ai percorsi accademici senza un trauma, senza un salto temporale, spazio-temporale, no? Mentre adesso vedo che è veramente tutto molto lasciato alle capacità e alla buona volontà dei docenti, e quelli che hanno vissuto questo doppio mondo si rendono ancora conto di questo gap. E mi domando però, quelli che verranno dopo, quelli che hanno vissuto solo l'esperienza del percorso superiore di formazione e che non hanno tutta la base che abbiamo vissuto noi, cosa insegneranno? Ci sarà
0: Giusto, anche perché
1: un
0: poi
1: buco come
0: pensandolo proprio sul mondo
1: insegneranno?
0: dell'AFAM in generale, che come i nostri ascoltatori sanno poi comprende le accademie d'arte, eccetera, eccetera, diciamo che si presume che uno che si iscriva a un'accademia d'arte venga, non so, da un liceo artistico, per esempio, cioè comunque da strutture di studio anche istituzionalizzate, eccetera, eccetera, che ti portano quantomeno a conoscere tutta una serie di elementi base che poi chiaramente poi puoi sviluppare successivamente, cosa che in questo momento per la musica esiste in maniera, direi, estremamente limitata. Tra l'altro, poi correggimi se sbaglio, penso che questa questione non vada semplicemente riferita a chi aspira a fare il musicista professionista in vita sua, ma chiaramente a tutti quelli che vogliono incontrare la musica a
1: Assolutamente.
0: ogni tipo di livello e chiaramente anche formare degli ascoltatori chiaramente molto più motivati e molto più competenti, e questo poi indipendentemente poi dal genere di musica che uno voglia ascoltare, seguire tutto, perché mi pare che a questo punto torniamo all'antico discorso per cui la formazione musicale degli italiani viene relegata alle poche, mi pare che ora sono due, forse massimo tre, no, forse ancora due, non lo so, ore di educazione musicale nella scuola media, che alla fine è due, ok, sono rimaste probabilmente l'unico passaggio rimasto un po' obbligatorio per tutti, che però diciamo che anche in quel caso sembra dipendere molto dalla buona volontà del docente e non tanto dal fatto che sia un vero percorso strutturato.
1: Sì, esattamente.
0: E niente, allora noi ringraziamo la nostra Margherita Colombo di essere stata con noi qui in diretta, l'abbiamo strappata alle sue meritate vacanze, ma siamo sempre qui amenamente
1: Con piacere.
0: in contatto e quindi noi auguriamo a te una buona prosecuzione d'estate e noi andiamo avanti con la nostra puntata di Rota Classica.
1: Buon pomeriggio, ciao Carlo.

E proprio per approfondire la questione relativa, appunto, come dicevamo prima, a una situazione generale nell'ambito delle formazioni e sottolineando anche una notizia che avevamo dato la settimana scorsa, cioè che

0: E continuiamo tra l'altro anche i nostri diari di viaggio estivi, perché c'è ancora in diretta con noi anche il nostro Carlo Lanfossi, neo rientrato da quel di Bayreuth. Ciao Carlo, come stai? Tutto bene?
1: Ciao a tutti, sono stanco da un viaggio di 7 ore e mezza circa in macchina da Bayreuth a Milano, ma insomma ne vale la pena. Sapete che da ormai qualche anno è più facile entrare dentro al Festspielhaus di Bayreuth, perché non c'è più, sono più quelle decine di anni di liste d'attesa, e quindi ho potuto assistere alla prova generale di una produzione di qualche anno fa dell'Olandese Volante, di cui però non posso parlare perché c'è l'embargo fino a quando il festival non viene effettivamente inaugurato. È stato effettivamente inaugurato ieri col concerto all'aperto, ma di fatto la vera giornata che inaugura quello che è un programma importante quest'anno a Bayreuth, perché festeggiano i 150 anni, era il 1876 quando Wagner mette in scena l'intera tetralogia in questo teatro, che in realtà nelle sue intenzioni doveva essere bruciato immediatamente dopo il primo giro di recite, poi in realtà ovviamente...
0: Ma tanto poi lui era morto, quindi non si poteva più fare.
1: Peraltro, tante cose non si sono più potute fare. La grande novità di questa edizione di Bayreuth è che è stato scelto di mettere in scena un'opera che non si era mai fatta prima, perché è fuori dal canone delle 10 opere che Wagner stesso più o meno nelle lettere aveva fatto capire che erano le uniche permesse, cioè il Rienzi. Rienzi, che è in assoluto l'opera più di successo di Wagner quando era in vita, la terza opera scritta da Wagner, Wagner giovanissimo ancora a Dresda.
0: E probabilmente la meno conosciuta oggi, tra l'altro.
1: In assoluto la meno conosciuta oggi, perché di fatto era l'opera preferita di Hitler.
0: Lui, ah già, giusto, è vero.
1: L'autografo nella tomba, perché se l'era fatto regalare per il 50° ed era nel bunker durante i bombardamenti del 45, quindi l'autografo è perduto e la stessa opera è perduta, perché l'abbiamo associata, ahimè, al nazismo. Bayreuth stessa, in quanto festival, è associato al nazismo. Insomma, Rienzi è sempre stato un tabù per Bayreuth. Quest'anno si è scelto per il 150° di metterla in scena, dirige Natalie Stutzmann, con la regia di due donne, anche questo ormai il festival è quasi interamente femminile negli ultimi anni, tra direttori d'orchestra, la stessa Katharina Wagner che lo gestisce, e appunto in questo caso Alexandra Semeredi e Madonna Parditka, che sono le registe di questa nuova produzione di Rienzi, che è un'opera un'opera complicata dal punto di vista testuale, perché di fatto non esiste una versione definitiva, l'autografo e altre copie essendo perdute, ma soprattutto è anche un grande opera, quindi un genere che Wagner ovviamente inizialmente aveva abbracciato e poi lentamente aveva odiato, perché è associato a Meyerbeer e quindi a
0: tutto quello che lui combatteva, certo.
1: E più o meno, insomma, di religione ebraica. È sicuramente uno spettacolo che varrebbe la pena, insomma, se per chi avesse la fortuna di essere a Bayreuth di vedere. Per me è stata un'emozione grandissima poter entrare per la prima volta dentro al festival. Devono ancora forse lavorare sull'eredità nazista, per esempio evitare di fare suonare un campanello e poi chiudere tutte le porte del Festspielhaus in contemporanea.
0: Davvero?
1: E qui siamo tutti guardati convinti che non ne saremmo più usciti. Scherzo, ovviamente ci mancherebbe altro, ma insomma, alcune cose di tradizioni forse si potrebbero...
0: Ma in realtà questo non sei tu, questa è una voce fatta con la IE prima che tu uscissi, esatto, registrata, esatto, per testimoniare che ci sei. Va bene, verrò a controllare a casa tua.
1: Va bene.
0: sì, poi tra l'altro aggiungiamo il fatto che abbiamo un'altra bayreuthiana, che è la nostra Francesca Mulas, che aveva frequentato il festival alcuni anni fa, che meritava di tornare, quindi prima o poi faremo una spedizione punitiva di rotoclassica, giusto per rimanere in termini.
1: Se lo fate, soprattutto non perdetevi l'altro grande teatro di Bayreuth, che è il Teatro Barocco, l'opera dei Margravi, che è patrimonio dell'UNESCO in quanto uno dei pochi teatri barocchi rimasti conservati esattamente più o meno come erano dove erano, con un bellissimo peraltro museo dove anche gli adulti si divertono un sacco a far girare le scenografie barocche.
0: Ecco, su quello ti posso dire che quel teatro lì invece è una delle passioni di Margherita, quindi stiamo completando tutta la redazione, quindi è fantastico. Ok, grazie a Carlo Lanfossi di essere stato con noi, buon pomeriggio, ci sentiamo presto.
1: Ciao!
0: E andiamo verso la fine della puntata di oggi con un piccolo suggerimento per un film. Vi è mai capitato, ascoltando un brano orchestrale, di costruire una storia perfettamente sincronizzata con le note? È il caso di un film del 1948, Unfaithfully Yours, Infedelmente Tua, capolavoro di Preston Sturges. Il protagonista è un celebre e vanitoso direttore d'orchestra, Sir Alfred de Carter. Convinto da un equivoco che la giovane moglie Daphne lo tradisca col primo violino, un classico, Sir Alfred elabora la gelosia sul podio e durante un concerto, mentre dirige tre capolavori sinfonici, immagina tre diverse soluzioni. Sulla precisione geometrica di Rossini visualizza il delitto perfetto, un piano chirurgico per eliminare la moglie e incastrare il rivale. Invece sul preludio del Tannhäuser di Wagner trasfigura il sospetto in nobiltà, immagina di perdonare gli amanti con la magnanimità e ne esce proprio come un eroe tragico. E infine, sulla Francesca da Rimini di Tchaikovsky, precipita nel fatalismo russo, sfidando i due amanti a un'estrema roulette russa. Il vertice comico si raggiunge a fine concerto perché Sir Alfred tenta di eseguire il delitto perfetto che ha immaginato ascoltando Rossini, ma dato che non c'è l'orchestra e la partitura che scandiscono i tempi, la realtà sprofonda nel caos e nella farsa. Un film che vi consigliamo, appunto, Infedelmente tua del 1948, nella splendida versione italiana uscita nel 50, dove tra l'altro abbiamo Rex Harrison doppiato da Emilio Cigoli e Linda Dernell invece doppiata da Lidia Simoneschi. Un'opera davvero folgorante che celebra il potere dell'immaginazione musicale e regala momenti molto piacevoli. E anche questa settimana invece vi suggeriamo un compositore, anzi in questo caso una compositrice rara e di raro ascolto. In questo caso parliamo di Dora Pejacevic, contessa croata e pioniera del modernismo musicale centroeuropeo. Nata a Budapest nell'885 in una famiglia della nobiltà croata, sceglie di non farsi abbagliare dai privilegi del suo rango. E mentre i salotti si aspettavano da lei solamente le doti di una colta esecutrice, lei cercava sostanza e valore all'interno della composizione e diventò la prima autrice a introdurre il lead orchestrale e la sinfonia in senso moderno nel panorama musicale croato. La rarità della sua musica non è un caso, ma è il frutto di una sfida silenziosa. In un'epoca in cui le donne potevano essere pianiste o cantanti, ma raramente tentavano la carriera come compositrici, Dora arriva a firmare i suoi manoscritti semplicemente come D. Pejacevic, celando la propria identità dietro una sola lettera iniziale, per permetterle alle sue note di parlare senza il pregiudizio del genere. Arnold Schoenberg si espresse in maniera molto positiva nel confronto del suo Lied Verwandlung, l'opera 37, che era stato composto su versi del poeta e saggista Karl Kraus. Kraus infatti aveva mostrato la partitura di Verwandlung a Schoenberg, che ne rimase notevolmente impressionato e ne aveva elogiato ampiamente la fattura musicale, ma aveva anche accompagnato il suo apprezzamento con un commento davvero infelice e fortemente segnato dai pregiudizi dell'epoca della scuola di Vienna e di Vienna in generale verso le donne compositrici, dicendo proprio che aveva pienamente apprezzato la partitura, ma con la riserva che una donna non possa essere un creatore di musica, e quindi era rimasto molto stupito da questa cosa. E se Schoenberg in pratica aveva riconosciuto l'innegabile qualità e la maturità espressiva del brano, pur tradendo la perplessità e la resistenza culturale della Vienna fin de siècle nel concedere dignità di creatore a una figura femminile, ebbe una vita purtroppo tragicamente breve, perché morì a soli 37 anni per complicazioni post-parto, ma ci ha lasciato un catalogo di 58 numeri d'opus, tra cui la splendida sinfonia in fa diesis minore, che è considerata dagli studiosi la prima opera sinfonica moderna del suo paese. La sua scrittura è un intreccio di tardo romanticismo, strettamente magnetico, con all'interno sfumature impressioniste e anche delle tensioni espressioniste. È influenzata dalle letture di Nietzsche e di Rilke, del quale peraltro fu grande amica. Eppure, a tutt'oggi, gran parte della sua produzione musicale rimane non incisa o inedita. È un patrimonio estremamente prezioso che recentemente sta emergendo grazie a istituzioni come il Centro di Informazione Musicale Croato o i BBC Proms, nonché la casa discografica CPO, che sta pubblicando quasi tutte le sue composizioni in una serie di bellissimi dischi. Ascoltare la Pejacevic oggi non è soltanto un atto di giustizia storica, ma è un'esperienza estetica davvero rara, perché è l'incontro di una musica di soglia che fluttua tra il passato e l'urgenza di un nuovo secolo. E siamo già in ritardo, si conclude anche la puntata di oggi di Rotoclassica, con voi in studio Carlo Centemeri e con me Carlo Lanfossi e Margherita Colombo. Vi ricordiamo gli altri, il resto della programmazione dedicata alla classica qui su Radio Pop: domani mattina alle 7 l'apertura musicale classica, domani pomeriggio 15.35 ricordi l'archivio, sabato pomeriggio alle 15 Rotoclassica, giovedì sera alle 23 labirinti musicali. Adesso è veramente tutto, un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri.

0: dal 1878 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Popolare Network.
3: Buon pomeriggio alle 15.30, le notizie di Popolare Network. Circa 250.000 persone sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e sinora incontrollati incendi boschivi in Francia. Il ministro dell'Interno ha annunciato che ci sono 167.000 persone evacuate in Gironda, nel sud-ovest, cui si aggiungono 30.000 evacuati poco più a sud, nel dipartimento delle Lande. Il premier francese Le Cornu ha convocato questo pomeriggio un vertice per far fronte all'emergenza. Il ministro dell'interno spagnolo ha invece annunciato 10.000 ulteriori evacuazioni che portano il totale nel paese a 45.000. Il fumo degli incendi è arrivato a Madrid, che si trova a circa 70 km dai roghi. La popolazione è stata costretta a indossare le mascherine. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, in attesa di conoscere nei dettagli i risultati dell'autopsia che confermerebbero lo schiacciamento e la morte per asfissia dovuta alla presenza di sangue nei polmoni. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte dell'uomo, con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Secondo i legali dei poliziotti è stato Fakir stesso a procurarsi la ferita strisciando la testa sull'asfalto mentre era a terra. Per l'avvocato della famiglia Fabio Anselmo è la conferma che sia stato picchiato e, come c'è finito tutto quel sangue nei polmoni, l'ha inalato perché l'hanno battuto, non è sangue esterno. Cosa c'entra la cocaina, ha detto Anselmo. Un'altra ipotesi circolata è che il sangue nei polmoni non sia dovuto ai 5 minuti in cui Fakir è stato schiacciato a terra dai poliziotti, ma il successivo intervento dei soccorritori del 118 e le manovre per rianimarlo. I carburanti continuano a bruciare record negli aggiornamenti quotidiani del Ministero dell'Industria. A Milano la benzina ha superato i 2,6 euro al litro, registrati in un distributore. In autostrada il gasolio sfiora i 2,8. Il governo se ne accorda tardi e ora cerca di correre ai ripari con un nuovo decreto, forse settimana prossima, dopo l'incontro Meloni-Giorgetti, per dire che ci si sta lavorando. Il ministro dell'istruzione indiano, Dhamendra Pradhan, si è dimesso cedendo alle proteste di piazza del movimento studentesco in tutto il paese, da Delhi a Mumbai a Calcutta. Il movimento è nato a maggio, dopo che il governo ha ordinato a milioni di studenti di ripetere un esame di ammissione a medicina a causa della fuga di notizie su domande del test. Gli studenti hanno ritenuto responsabile il ministro Pradhan, sotto la cui supervisione diversi esami nazionali erano stati viziati dalla fuga di notizie. Le proteste, che rappresentano una delle sfide più serie di questi anni al potere del primo ministro Modi, si sono presto allargate, coinvolgendo l'intero sistema scolastico e la mancanza di opportunità di lavoro. In un attacco ucraino sono state colpite nel Mar Caspio navi usate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran, lo ha affermato in un post su X il presidente Zelensky. Nelle ultime ore Russia e Ucraina si sono scambiate colpi particolarmente duri. L'Ucraina avrebbe colpito impianti industriali russi. Kirov, Ekaterinburg e Rostov, gli intensi raid russi su Sumy avrebbero fatto 3 morti. A Venaus in Valsusa è in corso il corteo del movimento No TAV, ribattezzato dagli organizzatori come la marcia verso i cantieri della devastazione. Vi partecipano migliaia di persone. In apertura del corteo lo striscione: c'eravamo, ci siamo, ci saremo, ora è sempre No TAV. Il corteo è organizzato in occasione della 10ª edizione del festival Alta Felicità. Come ogni anno, fino a domani sono previsti appuntamenti musicali e culturali. 15.34 è tutto per questa edizione, ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
2: Popolare Network.
4: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
5: Radio Popolare è abbastanza lieta di presentare Suoni d'estate, i festival musicali su Radio Pop.

terza puntata di Suoni d'Estate, il programma che vi porta in mezzo ai festival estivi. Io sono Francesco Tragni e anche oggi avremo diverse interviste con cui vi porteremo in giro per l'Italia. Allora, come vi ho abituato, apriamo con una canzone dal vivo che è su disco. In questo caso è una canzone tratta da un disco, che si chiama Vincola canta Carella, che ha recentemente vinto una targa Tenco come migliore interprete. Quindi Simone Avincola, in arte Avincola, ha recuperato alcune delle canzoni di Enzo Carella, dell'indimenticato cantautore romano, scomparso una decina di anni fa, e alcune di queste canzoni contenute appunto in Avincola canta Carella sono in realtà dei brani che sono stati fatti dal vivo con altri artisti, come il caso di questa Mare sopra e sotto, che vede insieme appunto a Vincola, vincitore del premio Tenco, insieme a Dente. La canzone appunto che vi propongo è uscita da poco, perché il disco è del 2025 e appunto riporta in auge il buon Enzo Carella. Mare sopra e sotto.

Bente insieme ad Avincola in questo mare sopra e sotto, ricordiamo ancora la targa Tenco che si è portato a casa il buon Avincola come migliore interprete e tra l'altro da pochi giorni la sua intervista a 12 pollici dentro a Tempo di Parola qui su Radio Popolare. Allora, adesso ci spostiamo, cominciamo a girare per l'Italia. Il primo festival è un festival che si tiene ad Alghero, si chiama Alger, è scritto Alguer, e tra poco appunto entreremo un po' nel dettaglio di che cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Prima, visto che uno degli artisti ospiti di questo festival è proprio Fulminacci, che a marzo ha fatto uscire un nuovo disco chiamato Calcinacci, ascoltiamo la sua canzone che si chiama Stupida Sfortuna e poi appunto ci spostiamo a questo Alger Festival.

0: Fulminacci con Stupida Fortuna, e questo è sempre Suoni d'Estate qui su Radio Popolare, e ci trasferiamo adesso in Sardegna perché Fulminacci sarà tra i protagonisti di un festival particolarmente interessante di cui parleremo adesso, che si chiama l'Alguer Music Festival, e con noi c'è il direttore artistico Fulvio De Rosa, a cui do il benvenuto. Ciao Fulvio, benvenuto a Radio Popolare.
1: Ciao, grazie. Alguer Summer Festival, in realtà.
0: Alguer, ok. Ecco, vedi,
1: Alguer senza la R, si pronuncia senza.
0: Ecco, ma che è cos'è? Una forma di per dire Alghero, immagino. Cos'è una forma?
1: Sì, assolutamente. E come viene chiamata? In realtà la città viene chiamata l'Alghe. Quindi l'Alghe, sì.
0: Ok.
1: L'Alghe Summer Festival, scritto Alguer Summer Festival.
0: Grazie per la puntualizzazione. Allora, stasera, 25 luglio, ci sarà la prima. In realtà c'è stata una data zero, diciamo, all'inizio di luglio con Luca Bizzarri, però stasera di fatto si inizia a fare sul serio con Tommaso Paradiso. Poi ci saranno dei nomi ben noti anche ai nostri ascoltatori, come a parte Stefano Nazzi il 28, il primo agosto Litfiba, poi ci sarà Fiorella Mannoia, ci sarà Claudio Baglioni, ci sarà Luca Carboni, Blanco, Il Volo, insomma mischierete tra l'altro musica con spettacolo, che è un po' uno credo dei tratti distintivi di questo Alguer Summer Festival, giusto?
1: Sì, diciamo che in realtà questo tipo di contaminazione è qualche anno che la sperimentiamo un po' in tutti i festival che organizziamo in continente e sull'isola, perché diciamo i gusti del pubblico si stanno allargando ad altre forme di spettacoli dal vivo, con personaggi che escono, se vuoi, anche dal web, dal digitale o dal giornalismo, o da professioni, no? Come possono essere criminologi, psicologi, filosofi, fisici, no? E portano il loro sapere in forma di spettacolo sui palchi, con un percorso che si sta allargando sempre di più. E quindi abbiamo visto che Ben si inserisce nella programmazione di rassegne che, come questa, insomma, hanno tante date e quindi hanno anche bisogno di alternare tipologia di pubblico, tipologia di format di spettacolo, e tutto si incastra molto bene, quindi ogni anno lo incrementiamo e cerchiamo di renderlo molto diversificato per generi e per fasce di età, sostanzialmente.
0: Senti, ci sono almeno un paio, se non ho visto male, di luoghi in cui si svolgeranno le serate, appunto l'Alguer Summer Festival. Uno è l'anfiteatro Ivan Graziani e l'altro è
1: Lo Qualtè.
0: Grazie per averlo pronunciato tu. Allora, intanto, chi viene a vedere il festival, che tipo di spettacolo si troverà? Proprio non parlo degli spettacoli musicali in sé, ma nello spettacolo, quindi dei posti in cui si troverà immerso nel momento in cui arriverà al festival.
1: Sì, diciamo, anche su questo la nostra collaborazione con la città e non solo, perché poi ci stiamo allargando a organizzare spettacoli anche al di fuori dei confini di Alghero e Sassari, riguarda un po' in maniera più estesa la valorizzazione di determinati luoghi, come sono appunto Lo Qualtè, che è uno spazio in centro città, incastrato diciamo proprio nel centro storico, che ha un teatro da 700 posti all'aperto, e quindi perfetto per fare determinate cose molto più raccolte, molto più parlate, e quindi infatti lì facciamo Bizzarri, Bruzzone, Lucangeli, quindi lì la forma è più parlata, anche se abbiamo fatto anche cose in passato molto movimentate, insomma. E mentre appunto stasera prende via la versione big, diciamo così, in questo luogo, l'anfiteatro Ivan Graziani, che appunto è uno spazio che si affaccia sul mare, sul lungomare di Alghero, che ha 6.500 posti con una tribuna e ci permette di accogliere produzioni importanti che girano, insomma, nei tour estivi, nelle grandi arene. E quindi alterniamo questi spazi a seconda del taglio artistico e della dimensione dell'evento. E due luoghi, appunto, che entrambi hanno veramente delle caratteristiche notevoli. Infatti, anno dopo anno, registriamo sempre di più una maggior affluenza legata alla conoscenza del luogo, perché poi puoi parcheggiare vicino, puoi mangiare dentro, puoi vederti il tramonto alle spalle del parco. E quindi la gente lentamente, che in gran parte devo dire comunque è un pubblico locale, no? Che si muove prevalentemente dal Nord Sardegna, anche se ovviamente l'intento e l'obiettivo sempre è sempre più di portare pubblico da tutta la regione, ma anche da fuori regione, no? Però è un percorso che va costruito lentamente, ma che sta dando i suoi frutti.
0: Perfetto, io ti ringrazio tantissimo, ringrazio Fulvio De Rosa per essere stato qui con noi. Ricordo ancora, scritto al Guer Summer Festival, ma come mi insegna Fulvio si pronuncia al Guer Music Festi Summer Festival, a partire da questa sera con Tommaso Paradiso, poi con tutte le informazioni le trovate sul sito. Grazie e a buon festival!

Un brano molto elettronico, questo Io sono il viaggio, contenuto nell'ultimo disco di Caparezza, Orbit Orbit, che appunto sarà tra i protagonisti del festival Alger, di cui abbiamo parlato, ma insomma Caparezza si trova in diversi festival estivi, se non ricordo male per esempio anche a Brescia al festival di Radio Onda d'Urto, di cui parleremo presumibilmente la settimana prossima. Allora, siamo quasi arrivati alla piccola interruzione tra la prima e la seconda parte, parliamo un po' di noi, ovvero del festival, non è proprio un festival musicale, però comunque è il concerto per il cinquantennale di Radio Popolare, che si terrà il 29 al Castello Sforzesco, 29 luglio, pochissimi posti esauriti in tempo zero, non so se voi all'ascolto siate riusciti ad accaparrarvi a questi prezzi popolari i biglietti. Ecco, il concerto inizierà alle 19.45 con un opening act d'eccezione, ovvero Marta Del Grandi, una cantautrice che per gli ascoltatori di Radio Popolare è molto conosciuta, insomma capita spesso ospite nelle nostre trasmissioni, canta per lo più in inglese e vi diamo un assaggio della sua poetica con questa Antartica tratta dall'ultimo disco Dream Life, appunto Marta Del Grandi, che aprirà al concertone di Patti Smith il 29 prossimo.

0: Anteo porta il cinema nei municipi.
1: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città. Il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
0: Dal 20 al 26 luglio a Villa Litta in Viale Affori. Il programma su spaziocinema.info.
2: Seconda parte di Suoni d'estate di quest'oggi, e nel nostro giro vagare su e giù per l'Italia adesso ci fermiamo in Monferrato. Tra poco infatti ascolteremo la voce di Cristiano Massaia, presidente della fondazione Monferrato On Stage, che è un evento tutti gli anni, poi ricordiamo nella nostra trasmissione. Alcuni degli ospiti sono già passati sui palchi del Monferrato, ma visto che ci saranno ancora alcune serate abbiamo deciso di darvi anche qualche informazione. Il 26 luglio i Modena City Ramblers, ad agosto poi l'8 Dacia Nazari, il 21 Angelica Bove, 21 agosto ovviamente, e poi altre serate che saranno appunto parte di questo evento, e per questo appunto, se volete saperne di più, andate su Fondazione MOS, la pagina Facebook, oppure Monferrato On Stage su Google, e quindi insomma sui motori di ricerca trovate tutte le informazioni. Prima di ascoltare appunto la mini intervista, visto che saranno di scena tra pochissimo domani sera ai Modena City Ramblers, ascoltiamo questa In un giorno di pioggia.

0: Allora, adesso appunto ci spostiamo a Monferrato on stage. Ricordo ancora Modena City Ramblers, evento gratuito a Piea, e comunque tutte le informazioni su fondazionemos.org. E adesso sentiamo, come dicevamo prima, Cristiano Massai, presidente della fondazione, che ci introduce anche un po' la storia di questo festival.
1: Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità. Monferrato Stage è una rassegna che nasce 10 anni fa nel tentativo di dare un percorso sinergico e di collaborazione tra molti piccoli comuni dell'area del Monferrato, che quest'area è ricompresa tra Asti, Torino ed Alessandria. Abbiamo utilizzato la musica perché era un linguaggio universale, quindi facile, forse perché ne avevamo anche un po' più di conoscenze. Iniziamo per gioco, fino a quando la rassegna cresce ad arrivare ciò che è oggi. Quindi un accordo di 14 comuni, con la collaborazione e l'aiuto della Regione Piemonte e di molte altre istituzioni, che hanno un obiettivo: raccontare il Monferrato sotto il profilo musicale, ma anche con un'attività enogastronomica, considerando che è una delle eccellenza del territorio. Molti artisti, molti concerti, si cerca di avere diversi generi musicali, anche con un occhio di riguardo ad adeguarli ai luoghi che li ospitano e anche alle volontà delle amministrazioni che partecipano alla rassegna. 11ª edizione, interessamento da molte regioni vicine, quindi per noi secondo me una grande soddisfazione per un lavoro che svolgiamo in modo totalmente gratuito, ma di grande prestigio per il nostro territorio.
0: E oltre appunto ai Modena City Ramblers, ricordiamo anche l'8 agosto, c'è ancora un po' di tempo, Dutch Nazari, che sarà a Moncalvo, invece un altro paese che fa parte di questa costellazione di luoghi appunto del Monferrato, che rientrano appunto nelle location delle varie serate. E noi, prima di passare al prossimo festival, che è il Viva Festival, di cui tra poco ascolteremo l'organizzatore, uno degli organizzatori, Giuseppe Conte, ascoltiamo Dutch Nazari, appunto anche lui al Monferrato, al MOS Monferrato on Stage. La canzone che vi proponiamo si chiama Sembra Facile. Dutch Nazari.

0: Suoni d'estate, come avevamo anticipato, siamo all'ultimo festival di questa puntata del 25 luglio, il Viva Festival. Con noi uno degli organizzatori, Giuseppe Conte. Anche quest'anno ti do il benvenuto qui a Radio Popolare. Ciao Giuseppe.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
0: Allora, quest'anno il Viva Festival a Loco Rotondo ha un cast particolare, perché comunque, se non sbaglio, si tratta del decennale di questo festival, giusto?
1: Giusto, giusto. Hai detto la cosa giusta.
0: Allora, raccontaci un po' come sta evolvendo, cosa vi aspettate, e anche un po' se ci racconti in queste tre date, che appunto tra il 31 luglio e il 2 agosto vedranno vari artisti, un po' che cosa aspetterà l'ascoltatore che si dovesse recare appunto a Loco Rotondo in Valle d'Itria.
1: Allora, noi quest'anno, hai detto bene, festeggiamo il decennale. Abbiamo cercato di creare un festival un po' più esclusivo come proposte artistiche, nel senso che siamo andati alla ricerca di alcuni nomi. Questi saranno soprattutto sul sabato sera, che difficilmente vengono in Italia o con molta difficoltà si riescono ad andare a guardare anche all'estero. Sono dei live che inseguivamo da tempo e quindi siamo molto contenti. Mi riferisco in principal modo al live di Darkseid, che proprio in queste settimane sono in giro in Europa per delle residency, una a Londra, una a Parigi, poi saranno Deck Mantle e poi saranno anche a Loco Rotondo, che a me fa un po' sorridere questo fatto che fanno, sembra un po' tournée con Abate Antuono, questi che fanno loro, fanno Parigi,
0: certo.
1: sì, fanno Parigi, fanno Londra, poi fanno Amsterdam e poi arrivano a Loco Rotondo. Sì, noi siamo in Valle d'Itria e questo è un altro elemento centrale del festival. Noi non siamo in uno stadio, in un palazzetto, ma siamo all'interno di un contesto che naturalmente sono dei trulli con dei muretti a secco proprio accanto alla collina su cui poi c'è il borgo antico di Loco Rotondo. Quindi è un posto che effettivamente è seminato con il grano tutto l'anno e che poi diventa magicamente a luglio.
0: Con tutto il rispetto per i concerti che fanno vicino all'Idroscalo a Milano, c'è una location un po' diversa.
1: Sì, è una location un po' diversa ed è un pezzo del festival che cerchiamo di raccontare, nel senso che anche magari artisti che sono abbastanza, che hanno delle tournée in Italia nel periodo estivo, ha un valore diverso vederlo da noi, perché solitamente poi sono gli artisti stessi che ce lo dicono, che si divertono un po' di più, sono molto più vicini alle persone, c'è un territorio che li coccola in una maniera molto particolare.
0: Ecco, il festival inizia il 31 luglio e ci sono tre, diciamo che avete siete riusciti a coniugare dei nomi della scena italiana, mi vengono in mente Giorgio Poi, ok Giorgio, insomma, con nomi invece, appunto come dicevi prima, di cui in questo momento magari non c'è un passaggio in Italia se non all'interno del vostro festival. Quindi avete, insomma, un festival che è congegnato in modo abbastanza articolato e appunto coniuga sia nomi famosi sul territorio nazionale ma italiani che nomi esteri, insomma.
1: Sì, l'idea è sempre quella di creare delle sorprese al pubblico che ci viene a trovare e quindi riuscire a coinvolgere le persone che seguono principalmente musica italiana, ce ne sono tante, quindi abbiamo Bert, abbiamo Giorgio Poi, abbiamo Ok Giorgio, abbiamo Prima Stanza a Destra, e farli ritrovare assieme a chi ascolta prevalentemente musica internazionale, quindi Darkseid, John Glazer, abbiamo Dovermono, abbiamo Sofia Curtesis, abbiamo Paul e Pando, questi sono tutti artisti che quest'anno faranno l'unico passaggio in Italia dal Viva. Solitamente è un mix che ha sempre funzionato, perché poi il bello dei festival è quello di arrivare, magari non conoscere un determinato artista, assistere alla performance sul palco e poi portarselo a casa come uno dei regali di un festival. Almeno io faccio così frequentando festival. Le cose più interessanti mi piace ascoltarle prima dell'artista che sono andato a vedere, che vorrei vedere quella sera.
0: Sì, sì, assolutamente. Quindi concentrati in questi tre giorni, potete appunto scegliere o alcuni artisti, oppure vuol dire andare, magari conoscete qualcuno e qualcun altro lo scoprirete in questa dico una parola bruttissima, location, questo luogo comunque che è assolutamente, credo, parte, come dicevi tu prima Giuseppe, parte integrante del festival, quindi assolutamente sì. Meraviglioso da godere tutto a pieno, quindi la musica insieme a quello che ci sta intorno. Volevo, prima di salutare Giuseppe, ringraziare Giuseppe Conte, appunto ringraziarlo, dare ai nostri ascoltatori innanzitutto il contatto con cui potete trovare tutta la lineup e anche i link per eventualmente l'acquisto dei biglietti, che è vivafestival.it. E poi Giuseppe, il tuo highlight, il tuo nome su cui punti per l'edizione di quest'anno, così diamo anche questa chicca ai nostri ascoltatori, tra tutti allora, i nomi di cui hai parlato.
1: Io sono curiosissimo di vedere in Valle d'Ira il live di Darkside,
0: quindi primo agosto.
1: Sì, perché è una delle live band più belle da vedere. Sono curiosissimo degli Overmono, sempre il primo agosto, perché il loro disco esce 5 giorni dopo, quindi mi aspetto...
0: Grande esclusiva, anteprima, insomma.
1: Sì, delle anteprime, e poi voglio vedere Paul & Pan, che in Italia un live non lo fanno da diverso tempo, quindi questo duo francese, sono molto molto contento che sono in Valle d'Itria per il 31 luglio. E poi io sono un grande fan di Giorgio Poi, quindi...
0: Allora, a questo
1: sono
0: punto,
1: molto contento.
0: Ringraziamo Giuseppe Conte per averci introdotto questo Viva Festival e ascoltiamo Vinaville di Giorgio Poi. Grazie.

Suoni d'estate, siamo nell'ultima porzione della nostra trasmissione. Abbiamo ascoltato il Viva Festival con Giuseppe Conte, uno degli organizzatori, e adesso siamo quasi in chiusura anche di questa terza puntata. Noi ci sentiamo ovviamente tra poco, tra un'oretta, con Radiografia Nera, anzi Radiografia Pop, la versione estiva, mentre invece Suoni d'estate torna sabato prossimo alle 15.35. Prima di chiudere, visto che tra pochi giorni ci sarà il concertone di Patti Smith, vi facciamo ascoltare una canzone che è una cover, che diciamo che è una di quelle che forse passa un pochino di meno in questi giorni di sovraesposizione di canzoni di Patti Smith. È una canzone del 1991 dei Nirvana, forse la più famosa, quella che sicuramente li ha fatte esplodere a livello mondiale, ed è la celeberrima Smells Like Teen Spirit. E quindi con Patti Smith io vi saluto, vi do gli appuntamenti che abbiamo già sentito, e vi ricordo ancora il podcast anche di questa trasmissione, dove troverete anche l'elenco dei festival di cui abbiamo parlato, che si trova ovviamente sotto il sito di Radio Popolare. E adesso andiamo di Patti Smith, Smells Like Teen Spirit. Ciao a tutti, alla prossima.

Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Geografie sommerse, Radio Popolare, buongiorno a tutti, la seconda stagione di questa trasmissione che prova a raccontarvi luoghi nascosti o semi-invisibili, popolati spesso da disuguaglianze di persone, quindi ancora più invisibili e nascoste, persone che vengono raccontate, studiate in molti casi, come avrete notato, molti ospiti nostri sono antropologi, anche oggi un antropologo che ha fatto di Capoverde, vi svelo già il luogo di oggi, il suo luogo di studio, il luogo dove ha portato avanti per tanti anni delle etnografie, Giacomo Pozzi, antropologo e docente allo IULM. Ciao Giacomo, benvenuto.
1: Ciao, grazie mille.
0: Docente allo IULM e da tanti anni vai a Capoverde per studiare il luogo, studiare in particolare le disuguaglianze capoverdiane, un posto che ammetto non conoscevo benissimo, cioè conoscevo giusto Cesarea Evora, poi mi sono documentato leggendo anche i tuoi articoli che si trovano online, poi magari se vuoi dire un pochino come far recuperare i tuoi materiali per chi volesse approfondire. È un luogo fantastico, cioè un luogo così da guardarlo in fotografia da sogno, ma evidentemente non è solo quello se tu vai là a studiare le disuguaglianze. Mentre leggevo i tuoi articoli, a me la prima cosa che veniva in mente come parallelo di cose a me conosciute, di categorie a me conosciute, è Nolo, cioè un posto di artisti che si gentrifica. C'entra in qualche modo il parallelo? Ci sono dei luoghi di Capoverde che ricordano Nolo, mi sembra, o no? Ho detto una cazzata?
1: No, allora, diciamo, riprendendo un po' quello che ci dice un altro antropologo ben noto, Michael Hertzfeld, è una comparazione un po' oltraggiosa, potremmo dire. Però a noi gli oltraggi piacciono, penso anche a noi antropologi, penso anche a Radio Pop, e quindi sì, ci sono sicuramente tra Nolo, che tra l'altro è il quartiere dove abito,
0: vedi?
1: E che ahimè ho contribuito a gentrificare, ci sono sicuramente dei fenomeni comuni che attraversano Nolo e spazi, in questo caso arcipelagici, buttati nel mezzo dell'Atlantico come Capoverde. Uno fra tutti, che ne so, la pressione immobiliare, i processi di turistificazione, le disuguaglianze crescenti, finanziarizzazione dell'economia e della casa.
0: E poi c'è anche questa nomea di una città in particolare, Mindelo, che viene raccontata, tu la racconti come il luogo degli artisti, che è un po' quello che era prima l'isola, poi è diventato Nolo, adesso sarà la Bovisa il prossimo, insomma.
1: Una città di creativi e sicuramente uno sviluppo anche immobiliare, urbano, legato alla categoria di creative city, no? Di città creativa. Sappiamo c'è stato un grande dibattito, in particolare legato alle città europee e a quelle statunitensi, no? Dei lavori di Richard Florida in poi, su questa idea di classe creativa o città creativa, un dibattito che si è completamente esaurito perché abbiamo smesso di interrogare le città del nord globale con questo, ma c'è tutto il sud globale che ancora
0: ci deve passare
1: o ci sta passando. Mindelo è una di queste città, sicuramente è la capitale culturale di Capoverde, per brevissimo periodo è stata anche la capitale politica, ad oggi però costruisce anche la sua nomea, se vogliamo, e la sua attrattività turistica alla luce della sua creatività, quindi artisti, architetti, creativi, adesso sta cercando di attrarre i nomadi digitali.
0: Certo. Sta seguendo, me lo raccontavi fuori onda, la strada già tratteggiata dalle Canarie come guida.
1: Sì, esattamente, quello è il modello diciamo che si cerca, che dal punto di vista politico delle policies, delle politiche pubbliche si cerca di inseguire, dimenticandosi che ne so, per esempio ad oggi le Canarie sono la regione spagnola con il maggior numero il numero più alto di persone impoverite rispetto al totale della popolazione residente locale.
0: E dove, quindi, ci sono state anche molte manifestazioni
1: recentemente, moltissime abitazioni proprio manifestazioni proprio su questo tema, in particolare il rapporto alla questione della casa, che tra l'altro è quella che più o meno il fil rouge che che tiene insieme tutti i posti che io ho attraversato, anche dal punto di vista della ricerca, e anche quello che tiene insieme un po' le mie ricerche su Capo Verde, ma in generale sulla comunità capoverdiana che porto avanti oramai dal 2012.
0: Ecco, Capo Verde, come le Canarie, è un arcipelago, siamo nel punto più occidentale del continente africano, siamo nell'Oceano Atlantico, quindi tu raccontaci un pochino di te. Tu vai, sei arrivato lì, come funziona a livello etnografico, come ti muovi, quali sono, come fai a entrare nel tessuto sociale di Capo Verde, come fa un antropologo una volta che è a Capo Verde? Perché poi noi magari spesso antropologia pensiamo a luoghi un po' più disastrati di Capo Verde, perché Capo Verde è uno dei paesi dove si sta meglio, insomma, in senso lato,
1: sta bene, sta tutto sommato bene, la maggior parte delle persone sta bene,
0: è una democrazia, è uno dei tre paesi, leggevo, in Africa dove si sta meglio, più democratici, eccetera eccetera, quindi non è un posto molto disastrato dove ci immaginiamo gli antropologi. Come funziona quindi in un luogo?
1: Allora, io ho conosciuto la comunità capoverdiana, come spesso accade, fuori da Capo Verde. Mm. Capo Verde ha 10 isole, e si dice che però, si dice, in realtà la più numerosa è la undicesima, che è l'isola della diaspora. Capo Verde più o meno vivono 500.000 persone, fuori da Capo Verde vivono all'incirca 600.000 capoverdiani della diaspora. Questo vuol dire che è uno stato transnazionale per definizione, vuol dire che la maggior parte dei suoi abitanti vive fuori dai territori delle isole. Okay? Io ho conosciuto la comunità capoverdiana in uno dei luoghi dove è maggiormente presente, che è il Portogallo, per evidenti ragioni di eredità coloniale, perché Capo Verde è stata fino al 75 una colonia portoghese, ha avuto anche un ruolo interessante, come dire, che se vuoi possiamo approfondire dopo, all'interno delle gerarchie delle colonie portoghesi, perché i capoverdiani sono una società meticcia, si identificano anche dal punto di vista identitario così, anche grazie al fatto che i portoghesi li ritenessero una via di mezzo nelle gerarchie delle razze, né bianchi europei né neri africani. Nel mezzo c'erano i capoverdiani, che venivano quindi utilizzati spesso come amministratori nelle altre colonie. Mm. Okay. Al di là di questo, a Lisbona, i capoverdiani oggi, molti capoverdiani fanno, ahimè, parte di una comunità ampia di persone particolarmente fragili e vulnerabili. È lì che io ho conosciuto la comunità capoverdiana nel 2012, in particolare in un quartiere autocostruito, abusivo, irregolare, extralegale, informale, usiamo la categoria che vuoi, tanto sono tutte sbagliate, che era in via di demolizione perché appunto illegale. Era una comunità di circa 2500 persone che, a causa di un decreto legge, tra l'altro di una ventina d'anni precedente, vedeva la propria abitazione distrutta, demolita, in alcuni casi con possibilità di rialloggiamento in casa popolare, nella maggior parte dei casi no. Lì sono entrato in contatto con Capo Verde, ho fatto la mia prima ricerca etnografica, era un campo molto complesso, un contesto particolarmente violento, ma con una violenza di reazione evidentemente, mm-hmm. no? Una violenza istituzionale, politica, di criminalizzazione subita, che poi veniva restituito, certo, all'interno e fuori dalla comunità, alla gente che ci abitava, però lì sono entrato in contatto con la comunità capoverdiana. Dopo un po' di anni ho deciso di andare a Capo Verde.
0: Ti hanno fatto da tramite? Cioè,
1: in realtà no.
0: Insieme alle rimesse sei arrivato anche tu.
1: Avrei voluto, ma in realtà quando poi ho candidato un progetto di ricerca su Capo Verde per il dottorato all'Università di Milano Bicocca, ho vinto il dottorato, ma l'ho vinto senza borsa. Quindi la precarietà accademica, come spesso accade, modifica le nostre intenzioni, le nostre domande di ricerca, i nostri progetti. E quindi ho deciso di rideclinare i miei interessi, che erano legati sempre alle questioni abitative, su Milano, perché era molto più semplice e molto meno dispendioso farci ricerca senza una borsa, appunto. E quindi ho abbandonato temporaneamente Capo Verde. Dopo anni, quando ho finito il dottorato nel 2020, nel 2019 ho ripreso in mano quel progetto, avevo perso i contatti precedenti, ho utilizzato dei contatti accademici, in questo caso l'amica e collega Martina Giuffre dell'Università di Parma, che ha scritto un bellissimo libro su Capoverde, si chiama Donne di Capoverde, oramai pubblicato qualche tempo fa, ma siamo in attesa di una ripubblicazione, un'edizione rinnovata. E lei ha lavorato su un'isola rurale, abitata da pescatori, sulle donne capoverdiane. Ci ha vissuto per 3 anni, quindi a lungo, durante il suo dottorato, e grazie ai suoi contatti poi sono riuscito ad arrivare esatto a Capoverde e a inserirmi, nello specifico proprio nella città di Mindelo, che è il luogo dove io che interrogo da più tempo.
0: Da tanti anni. Parlavi di donne capoverdiane, durante questa trasmissione ascoltiamo anche musica che portano gli ospiti, musica che deve essere legata al territorio, agli studi, che può essere prodotta in luogo oppure ascoltata in luogo, insomma, che abbia senso nel contesto etnografico. E tu hai portato una canzone, ovviamente, di Cesare Evora. Introducicela tu e dici due parole su Cesare. Cos'è Cesare Evora per Capoverde?
1: Beh, Cesare, allora, quando arrivi all'aeroporto di Mindelo, l'aeroporto di Mindelo è intitolato Cesare Evora. Quando prendi un taxi dall'aeroporto verso il centro della città, la strada è intitolata Cesare Evora. Quando prenoti al bancomat, la banconota più importante ha la faccia di Cesare Evora. Quando arrivi nella piazza principale di Mindelo, c'è un bellissimo murales di Wills di Cesare Evora. Questa è Cesare Evora per Capoverde.
0: Cioè Garibaldi, tipo, praticamente, Mazzini, esatto, quelle cose lì. Okay.
1: Esatto, è sicuramente la più importante, la più rappresentativa, colei che ha fatto conoscere Capoverde al mondo. Cesare Evora in particolare è la promotrice, la rappresentante della Morna, che è uno dei generi musicali più importanti di Capoverde, e in particolare di Mindelo, che è anche patrimonio dell'umanità ad oggi. Quindi parlare di Cesare Evora, ascoltare Cesare Evora significa parlare e ascoltare Capoverde. La diva dai piedi scalzi veniva chiamata, perché amava camminare in giro a piedi scalzi, ricordo anche della sua infanzia mindelense a Capoverde, che diventa famosa molto tardi, ma che ci ha lasciato, insomma, delle musiche straordinarie, che è tuttora molto amata. Vi invito ad andare a vedere i video dei funerali di Cesaria Evora a Mindelo, perché sono incredibili. Un fiume di gente che l'accompagna e canta le sue canzoni per la città.
0: Sodade?
1: Sodad, ascoltiamo Sodad. Ovviamente il suo pezzo più importante, Sodad. La Sodad è un termine intraducibile sia dal portoghese che in questo caso dalla lingua capoverdiana, è una sorta di nostalgia mista a rimpianto, però verso qualcosa che nella maggior parte che in realtà ancora non c'è.
0: E allora è lei, Cesare Evora.

0: Cesaria Evora. Sodage, scusate se la stronchiamo qualche secondo prima della chiusura, ma così abbiamo anche più tempo per chiacchierare con Giacomo Pozzi. Vi ricordo Radio Popolare, Geografia e Sommerse, stiamo parlando di Capoverde e io partirei, tornerei a parlare anche, tu citavi Mindelo, poi ci arriviamo, ma ci sono anche altre cose interessanti che tu racconti, perché Mindelo non è stata l'unica città, l'unica isola su cui sei andato a fare etnografia. Tu hai lavorato anche in altre parti dell'arcipelago, per esempio sull'isola della capitale, che non ricordo assolutamente come si chiama, dove c'è anche Cidade Velha, che è un luogo turistico, ma è anche un luogo, tu racconti, dove viene silenziato un pochino il ricordo della schiavitù, oppure pensato in termini turistici, ripensato in termini turistici, insomma è una roba un po' strana, ecco.
1: Sì, siamo sull'isola di Santiago, siamo quindi sull'isola dove attualmente si trova la capitale, Praia, diciamo le due grandi città, i due poli urbani dell'arcipelago sono appunto Praia e Mindelo, però che tra l'altro rappresentano le due aree in cui si suddivide l'arcipelago capoverdiano, che è la parte sud delle isole, che è quella di Sotavento, sottovento potremmo dire, quella di nord, che è quella di Barlavento o Sopravvento, quindi, no? Che in qualche modo contraddistingue proprio le correnti dell'Atlantico. Capoverde, a differenza di, che ne so, delle Americhe, è stato letteralmente scoperto, nel senso che non c'erano nativi a Capoverde. Era un luogo scoperto, cioè, qui non c'erano persone, si dice che siano passati i fenici, le ricostruzioni sono bizzarre.
0: Però vabbè, insomma.
1: Vabbè. Ci arriva un italiano, come spesso accadeva nel 400, Antonio da Noli, al soldo dei portoghesi. Ci arriva, scopre la maggior parte, alcune delle isole, in particolare del sud, e capisce che a Santiago si può fare qualcosa, nell'isola di Santiago. In particolare si può fare qualcosa vicino all'estuario di un fiume, dove c'è un porto che si presta particolarmente ad attraccare le navi e a costruire una piccola cittadina, ed è lì che nasce Cidade Velha, che è cioè la città vecchia sostanzialmente in lingua capoverdiana, ma anche in più che altro in portoghese, che è tra l'altro la prima città costruita dagli europei in Africa subsahariana, ma è anche la prima diocesi nata, sorta in Africa, nella storia.
0: Ha un sacco di primati.
1: Ha un sacco di primati, quello che è anche, diciamo, il luogo dove, uno dei primi luoghi dove si è strutturato il dramma del traffico delle persone schiavizzate. La tratta schiavistica. Grande interesse portoghese per Capoverde è quello di costruire un primo mercato per la vendita delle persone, quindi per la strutturazione del traffico, appunto, della tratta schiavistica. Le persone vengono rapite in Africa centrale o in Africa occidentale, vengono poi portate a Capoverde dalle coste della Guinea principalmente, che era sempre un territorio portoghese, e lì vengono letteralmente addomesticate, si dice. Cosa vuol dire? Che vengono battezzate solitamente, che vengono addomesticate, nel senso che gli viene insegnato a comportarsi principalmente a seguire ordine, e questo vale in particolare per i giovani uomini che lavoravano nei campi, e quindi vengono obbligati ed educati, tra virgolette, con molta violenza a lavorare nei campi e nelle piantagioni, che anche quelle vengono addomesticate prima di portarle nelle Americhe, e poi vengono rivenduti nella piazza principale e poi spediti verso il Brasile o verso l'America,
0: quindi,
1: l'America del Nord.
0: I capoverdiani di oggi sono gli eredi di quelli che sono stati, tra virgolette,
1: ovviamente,
0: fortunati, diciamo, che non sono stati,
1: tra virgolette, nel senso che ovviamente in questo processo arrivano anche le donne che vengono rapite, e le donne vengono utilizzate per la schiavitù domestica a Capoverde. E le donne vengono anche quindi inevitabilmente violentate o hanno comunque dei figli con i governatori portoghesi locali. molto rapidamente, diciamo, vengono inseriti all'interno del governo locale, prima a livello molto basso, poi via via a salire, i figli di questi rapporti, no? Tant'è che si dice che la prima società meticcia sia proprio quella capoverdiana. La prima società meticcia della storia sia proprio quella capoverdiana, che è il motivo per cui oggi si dà De Veia, anche in questo caso come la Morna, è patrimonio dell'umanità. Okay.
0: E a proposito di quello, poi torniamo a parlare di schiavismo. Intanto c'è da notare una cosa che lo accennavi prima. Capoverde non si parla il portoghese, nel senso la lingua ufficiale è il portoghese e poi c'è il creolo. Quindi non c'è una lingua originaria, diciamo, sono tutte lingue improntate sullo schiavismo e sul colonialismo. E poi c'è quest'altra cosa che tu racconti nei tuoi articoli, che ci sono parti delle isole protette come patrimonio UNESCO, e che paradossalmente è una cosa che innesca tutta una serie di disuguaglianze in particolare proprio a Ciudad de Veia, nei confronti delle persone che ci abitano, perché sono obbligate, per questioni di preservazione del patrimonio, a vivere in tantissime, in piccole case che non possono essere toccate e modificate.
1: Sì, esattamente.
0: È un meccanismo distorto.
1: Il caso interessante di Ciudad de Veia, che è anche il motivo per cui sono andato a studiare, lì, sugli esiti dei cosiddetti processi di patrimonializzazione, cioè che cosa accade quando alcuni aspetti della cultura, materiali e immateriali, vengono patrimonializzati. Cioè, sostanzialmente ci mette lo zampino o il governo nazionale o alcuni enti internazionali, come per esempio l'UNESCO, che sappiamo che è il più importante da questo punto di vista. Il cosiddetto marchio quasi dell'infamia dell'UNESCO per la popolazione locale è che spesso ci sono delle conseguenze piuttosto drammatiche. E nel caso di Ciudad de Veia, per esempio, tutta la parte più materiale che è stata patrimonializzata della città riguarda le abitazioni, no? Tanto da che si è ipotizzato che tanto da definire quel tipo di abitazione specifica, non entro nei dettagli, come la tipica casa capoverdiana o la casa originale capoverdiana. Questo fa sì che quella casa non possa essere modificata, ma questo ovviamente non si accompagna, per esempio, alle trasformazioni delle famiglie, cioè le famiglie cambiano, aumentano, e spesso la necessità è quella di aumentare anche la dimensione della casa, costruire un piano sopra, costruire un piano di lato, coprire il quintal, quindi il giardino, diciamo, e costruire un'altra abitazione. Tutto questo non si può fare più a Ciudad de Veia, proprio perché c'è la necessità di mantenere il titolo dato dall'UNESCO di patrimonio dell'umanità, che prima o poi porterà tanti turisti. Ma quello che mi chiedo io, per esempio, in un capitolo di un libro, proprio dedicato in generale all'eredità della memoria della schiavitù in Africa occidentale, mi chiedo chi ci guadagna con questo, no? Ed è quello che si chiedono anche gli abitanti di Ciudad de Veia, no? O che guadagniamo noi con isso? Che cosa ci guadagniamo noi con questo? Perché per ora ci stiamo solo perdendo. In particolare non abbiamo più case, non sappiamo più dove abitare, non sappiamo dove far abitare i nostri figli. Quelli che rimangono, quelli che decidono di rimanere, o non possono partire, no? Perché poi tutto questo sono anche dei meccanismi che si legano poi alla necessità o al desiderio, certo, di partire, o anche solo di andare verso la città, no? Verso Praia, verso la capitale, che è così vicina ma allo stesso tempo così lontana. Considera che Capo Verde è stato, fino a una quindicina d'anni fa, era ancora un paese principalmente rurale. Oggi il 75% della popolazione capoverdiana vive in contesti urbani, no? Anche questo è un trend, un trend globale, no?
0: Per questo anche prima all'inizio citavo Nolo, mi veniva in mente che le situazioni sono sempre quelle, nel senso c'è una piccola parte che privilegiata che riesce a guadagnare dei soldi dalla gentrificazione, e la maggior parte che invece in qualche modo viene espulsa. In questo caso non viene espulsa, ma si ritrova a vivere in sei persone in una stanza, magari. In questo caso quelli che ci guadagnano chi sono? Sono coloro che, grazie alle rimesse dei loro genitori, nonni, dall'Europa gli mandavano i soldi e quindi hanno potuto in qualche modo costruirsi delle basi attraverso quello, oppure sono famiglie storiche, insomma chi è che ci guadagna, oppure sono gli stranieri che hanno investito lì e ci guadagnano loro? Com'è che funziona?
1: Allora, gli investimenti stranieri, che io sappia, io sono stato a Ciudad de Veia nel 2022, quindi qualcosa sarà cambiato nel certo tempo. Gli investimenti stranieri non ce ne sono molti, c'è un grande investimento delle elite locali, in particolare delle elite di Santiago, quindi elite politiche principalmente, e famiglie ricche che tra l'altro in molti casi vengono anche da proprio da quella zona, storicamente, e lì gli interessi sono principalmente di sviluppo immobiliare, cioè quindi acquisto dei terreni e poi costruzione di case per l'affitto turistico o per diciamo la costruzione di servizi, ristoranti, certo. eccetera. Chi ci guadagna è sicuramente anche il governo dal punto di vista politico, perché questo ha dato e dà grande visibilità, ulteriore visibilità, è uno dei meccanismi che permette l'attrattività di ulteriori fondi o comunque l'arrivo di turisti nella zona, ma poi c'è anche tutta una dimensione simbolica importante, tutta la narrazione interna, in questo caso nazionalista, attorno a Cidade Velha è quella del, viene chiamata come Uberso do Cabo Verde, la culla della capoverdianità. Cidade Velha è dove nasce la capoverdianità. Mm-hmm. E dal punto di vista politico, nazionalista, perché poi c'è un forte nazionalismo capoverde, che non è il nazionalismo come lo pensiamo noi, è un nazionalismo che deriva dalle lotte di liberazione. Ok? Che però poi viene manipolato, declinato a seconda degli interessi politici, certo. Evidentemente. Ma quel luogo è importantissimo da un punto di vista simbolico, perché rappresenta il cuore della capoverdianità e il cuore del discorso sulla capoverdianità, sulla nazione capoverdiana, sull'appartenenza, sull'identità e così via. Quindi anche tutta l'eredità della schiavitù viene ripensata in questi termini. Capo Verde è diverso da tutto il resto, è diverso da tutti gli altri luoghi. Mm-hmm. Tant'è che a Mindelo, dove lavoro io, questo avviene più nelle isole del nord che in quelle del sud, i migranti che oggi provengono dall'Africa occidentale per fare gli ambulanti, per esempio, sono chiamati gli africani. Perché dai capoverdiani.
0: Leggevo, no? Raccontavi anche che c'era una mezza idea di provare a entrare in Europa, nella Unione Europea.
1: Beh, guarda, se tu guardi la bandiera capoverdiana è identica a quella europea con una striscia rossa in mezzo. Cioè hanno usato le dieci isole sono rappresentate con 10 stelle, c'è il blu sopra e sotto che rappresenta il mare e il cielo, e poi c'era la striscia rossa e se non sbaglio anche una bianca, quella rossa rappresenta il sangue delle lotte. Quella bianca adesso non mi ricordo, non sono
0: le nuvole, è molto poetico, le nuvole
1: di bandiere, però la somiglianza è incredibile, no? Cioè sicuramente sì. Si strizza l'occhio. Questo ha a che fare anche proprio con l'identità capoverdiana. Quindi abbiamo origini africane, ma la maggior parte della gente non si ritiene africana. C'è tutto un discorso oggi politico di recupero dell'africanità molto forte e molto interessante. C'è una forte tendenza verso l'Europa, anche per questo ruolo che gli era stato assegnato da un punto di vista coloniale dal Portogallo, ma c'è una fortissima tensione verso il mondo atlantico. Cioè Capo Verde è stato l'ombelico del mondo atlantico per moltissimo. Potremmo esagerare e dire che la modernità europea e la nascita della modernità europea
0: è passata da lì.
1: Se non nasce, si sviluppa attorno a Capo Verde.
0: Andiamo ancora con un po' di musica. Decidi tu cosa mandare tra i pezzi che mi hai segnalato.
1: Ma rimarrei sempre sul classico e farei ascoltare un altro, visto che abbiamo parlato di patrimonio, politiche di patrimonializzazione e così via. Quindi Manuel de Novas
0: con che pezzo?
1: Con Camin de Maderalzin.
0: Camin de
1: Maderalzin.
0: Scusa la mia pronuncia.
1: La strada di Maderalzin.
0: Ok.
1: È una coladeira questa, un po' più ritmata della morna di Cesarea Evora. Ma
0: e lui che è un king.
1: Lui era un king. Locale. Lui era un king ed era un grande. È stato probabilmente il più importante musicista e compositore capoverdiano. Quando è Capoverde. A Capo Verde è Natale, la canzone di Natale capoverdiana per eccellenza, è stato simpatico ascoltarlo, è di Manuel de Novas,
0: e niente,
1: quindi vale sicuramente la pena ascoltare.
0: Ci ascoltiamo questo Camin.

0: E allora rieccoci con il mito assoluto delle sto dicendo le Canarie, no, di Capoverde. Il, ripeti come si chiama, scusa che io mi sono già dimenticato.
1: Manuel de Novas.
0: Manuel de Novas con Camin.
1: Camin de Maderazin.
0: De Maderazin. Ok, ci Maderazin. Siamo. Ci siamo. E eravamo dunque nella, nell'isola principale dove c'è la, la capitale, dove c'è anche Cidade Veia, ma da, da lì ci spostiamo al nord, che poi è il, la tua patria adottiva, dove c'è Mindelo. Questa città che appunto ha attirato molto la mia curiosità perché è raccontata proprio come Mindelo e la città creativa, insomma, per quello io facevo riferimento a, a Nolo, mi viene in mente anche in Thailandia, perché c'ero stato Chiang Mai al nord della Thailandia, una città dove c'era un grosso quartiere di artisti, insomma ogni paese ha questi luoghi, no? E cosa, cosa fa il governo? So che hai scritto, scrivi che c'è anche un ministero dedicato alla creatività a Capoverde, quindi immagino focalizzato su Mindelo, però dove c'è creatività poi si crea anche disuguaglianza in qualche modo. Raccontaci tu un pochino la situazione.
1: Sì, appunto, come ho accennato prima, Mindelo è considerata la capitale culturale dell'arcipelago, questo per la sua storia musicale, per esempio, no? Citavo prima, abbiamo ascoltato Cesare Evora, abbiamo ascoltato Manuel de Novas, ci sono tantissimi altri artisti, si tiene uno dei festival più importante dell'Africa occidentale, in un luogo che si chiama Baía das Gatas, c'è un importantissimo carnevale, le feste del carnevale sono meravigliose, qua la musica più importante dell'Africa occidentale in un luogo che si chiama Baía das Gatas, c'è un importantissimo carnevale, le feste

0: vuole entrare nel mercato come la maggior parte dei paesi del sud globale, vuole entrare nel mercato globale e vuole entrarci anche attraverso la creatività in questo caso. Ci sono dei simboli della creatività contemporanea capoverdiana, penso al Centro Nazionale di Arte, di Artesanato e Design, cioè al Centro Nazionale di Arte e Design, che è uno splendido edificio recentemente ristrutturato in uno dei luoghi emblematici più importanti della città, che era stato un club d'élite, ma anche una radio importantissima durante le lotte di liberazione e anche in seguito, e che oggi ospita appunto questo museo, che è un museo dell'artigianato ma anche del design contemporaneo capoverdiano. Ma la storia della creatività a Capoverde è una storia curiosa, perché si aggancia appunto alle lotte di liberazione e in particolare alla figura di Amílcar Cabral, che non abbiamo ancora citato, ma che è il grande leader politico delle lotte di liberazione che sono state dal giogo coloniale portoghese, che sono state condotte a partire dagli anni 60 tra la Guinea, quella che oggi chiamiamo Guinea-Bissau, e Capoverde. Amílcar Cabral è stato un importantissimo non solo leader politico, guerrigliero eccetera, ma anche stato un importantissimo teorico e intellettuale della rivoluzione, e volendo sintetizzare al massimo, uno dei suoi più grandi contributi in questo senso è stato il mettere al centro la cultura. Cioè, la rivoluzione si può fare, secondo Cabral, solo se si lavora sulla cultura, perché la cultura, in termini gramsciani in questo caso, è anche il luogo dove si esercita l'egemonia coloniale. Quindi la rivoluzione si può realizzare solo se ci si riappropria della propria cultura, ok? Tanto che in realtà strizzava anche un po' l'occhio, anche se all'epoca l'antropologia non era esattamente decoloniale, ma anzi era forse più coloniale, però strizzava un po' l'occhio alle etnografie o a quello che in fin dei conti si poteva fare raccontando il folklore o le tradizioni popolari.
1: E lui
0: e
1: poi,
0: perché la creatività?
1: Leader del Partito Socialista, che poi venne dopo
0: sì, del Partito Africano, no, leader non c'è mai stato in realtà, perché viene assassinato prima di vedere la liberazione della Guinea e di Capoverde, però sì, cioè leader delle lotte e poi anche simbolo per eccellenza del Partito Africano per l'indipendenza di Capoverde e della Guinea, e poi oggi solo di Capoverde evidentemente. Visto che i due stati poi sono separati, c'era la soluzione a un unico stato, però insomma questa sarebbe una vicenda molto lunga da raccontare, ci porta lontano. La creatività, la prima cooperativa, se non sbaglio, che nasce a Capoverde dopo la liberazione dal giogo coloniale, è una cooperativa che si chiama Cooperativa Resistenza, e cosa fa? Tesse, forma dei giovani dei campi, come si direbbe oggi, e gli insegna a tessere secondo la maniera tradizionale, in particolare a tessere questi meravigliosi tessuti, scusate la ripetizione, che si chiamano panno da terra, tessuti della terra, panni da terra, che tra l'altro hanno anche questi un'origine dall'Africa occidentale, venivano usati come moneta di scambio anche in epoca di tratta schiavistica, hanno una storia molto interessante e curiosa. L'idea di questa cooperativa è riappropriarsi di questa pratica culturale per costruire la rivoluzione a partire anche dalla creatività e dalla cultura. Okay. Oggi in un mercato neoliberista, passati 50 anni, evidentemente questa cosa viene manipolata, sì, strategicamente sì, riutilizzata, eccetera. Però troviamo questa logica dell'arte come strumento di liberazione e emancipazione in molti degli artisti, o degli architetti o dei creativi capoverdiani locali, sia quelli della diaspora sia quelli nati, cresciuti e rimasti a Capoverde, no? Quindi la creatività è uno strumento di liberazione nel caso, nel caso capoverdiano. È ovvio che poi questo si innesta su tutta una serie di altre questioni, quelle di classe per esempio, no? Per cui è difficile essere un artista che proviene da, e quindi la questione delle disuguaglianze, no? È difficile essere un artista se non si è avuto l'opportunità, per esempio, di frequentare corsi d'arte, certo, di formarsi, eccetera.
1: Io per questo prima ti citavo, che poi è ovviamente una cosa che racconti nei tuoi articoli, nei tuoi scritti su Capoverde, questo caso di questa ragazza che tu hai intervistato.

0: con la quale hai parlato, che diceva, è un artista di Mindelo, e diceva sostanzialmente posso esserlo grazie a mia mamma che lavorava come donna delle pulizie a Palermo, no? Quindi grazie alle rimesse che arrivavano dall'Italia.
1: Sì, sì, quindi assolutamente. È 25% dell'economia capoverdiana si fonda sulle rimesse.
0: Sulla fatica.
1: Su ciò che in particolare le donne capoverdiane rimandano a casa, tra virgolette.
0: Ancora oggi.
1: Ancora oggi, il 25% dell'economia locale.
0: Ma quindi le seconde generazioni sono dei cioè i figli degli emigrati, delle emigrate, sono dei privilegiati all'interno dell'ecosistema capoverdiano?
1: Alcuni. Poi anche qui la struttura familiare capoverdiana non è la nostra struttura familiare italiana. Su questo ha scritto tanto la collega che citavo prima, Martina Gioffre, ma anche altre, penso a Celeste Fortes, che è un'antropologa capoverdiana. La struttura familiare capoverdiana è una struttura allargata che ruota attorno alla figura della donna, sia dal punto di vista delle responsabilità che dal punto di vista economico, e a differenza di altri casi, penso al caso dell'Est Europa, no? È il grandissimo tema dei bambini rimasti in Ucraina e in Romania, abbandonati, si dice, rispetto alle madri che vengono qui a fare le cosiddette badanti. Nel caso capoverdiano, molto spesso i figli non percepiscono l'abbandono, non esiste questa logica dell'abbandono. È così comune questa dimensione transnazionale, cioè il fatto che le famiglie stiano sparse per il mondo, che questa logica dell'abbandono non subentra, ok? E anche le rimesse vengono spesso distribuite e redistribuite, non solo nelle linee dirette di sangue, ma in una logica molto più ampia e familiare. C'è un concetto chiave della società capoverdiana, che è quello di juntamon, che io elaboro anche all'interno di un articolo, no? Juntamon, cosa vuol dire? Unire le mani. Unire le mani vuol dire aiutarsi vicendevolmente. Pare retorica, non lo è assolutamente, è una realtà molto concreta a Capo Verde questa. Ci si dà costantemente nella dimensione familiare, nella dimensione relazionale, che supera le logiche del sangue. Ci sono molte figure anche, c'è il figlio di sangue, ma c'è anche il figlio di relazione, per cui ci sono dei rapporti di filiazione che non dipendono direttamente da una parentela diretta, ma dei rapporti che si vengono a costruire, no?
0: Non necessariamente biologici. Tu parli di juntamon anche in termini di sfruttamento di questa pratica culturale capoverdiana da parte del governo neoliberista, però ne parliamo dopo il brano, perché mi hai preparato un brano rap capoverdiano che sono curioso di ascoltare.
1: Sì, andiamo, superiamo un po' la fase, diciamo, della musica tradizionale capoverdiana e andiamo insomma, mi faceva piacere farvi ascoltare un po' di musica contemporanea prodotta in particolare nelle periferie delle grandi città capoverdiane. Questa mi è stata consigliata da un amico e collega che si chiama Re di Lima, ed è un pezzo di Elio Battaglia, che è un rapper di Santiago, Simanu Stanu Capo di Fica, ed è un pezzo che è stato il simbolo di tutta una serie di proteste attivate anche dal Covid, che sono state nel 2022 in giro per Capo Verde, e che hanno coinvolto in particolare i giovani capoverdiani che chiedevano maggior coinvolgimento, partecipazione, cambiamenti politici, trasformazione e così via. Quindi vale la pena, a proposito di cambiamento e trasformazione di questi territori, ascoltare anche le musiche che li rappresentano.

0: Rieccoci qua, Radio Popolare Geografia Sommersa, stiamo ascoltando musica di Capoverde con Giacomo Pozzi, antropologo che ci sta raccontando le sue etnografie a Capoverde. E eravamo rimasti all'appropriazione da parte del governo neoliberale che c'è al momento in Capoverde della pratica culturale locale del giuntamon, ossia del giungere le mani della solidarietà, in poche parole, insomma.
1: Sì, esattamente. Io, insomma, molto brevemente cerco un po' di dimostrare come questa pratica di mutuo soccorso locale, tendenzialmente, che è andata realizzandosi per resistere proprio alle macerie dell'imperialismo, del colonialismo, dell'essere messa ai margini dall'economia globale, viene oggi riappropriata nella logica di tenete duro, siate solidali tra di voi, perché arriverà anche il tempo di Capoverde e le politiche che stiamo implementando, per quanto dure, per quanto crudeli, per quanto mettono tutti in difficoltà, servono a un bene maggiore. Cioè quello è entrare nell'economia globale e ritagliarci il nostro luogo nel mondo.
0: Ecco, a proposito di disuguaglianze, tu fai anche un discorso metodologico, se vogliamo, di studio della disuguaglianza. In che modo immagini che le disuguaglianze vadano studiate dagli antropologi, ma in generale dalle scienze sociali, insomma?
1: Sì, diciamo che c'è una tendenza generale a guardare alle disuguaglianze a partire da coloro che ne soffrono le maggiori conseguenze, no? E quindi i poveri, i vulnerabili, i fragili e così via. Anch'io nelle mie ricerche ho fatto principalmente questo, anche a Capoverde ho studiato quartieri periferici, dove le condizioni di vita non sono dignitose e così via. Penso però che continuiamo ad accumulare sapere sulla povertà e sui poveri e la loro condizione continua a peggiorare. Dobbiamo rivolgere le nostre ricerche altrove, dobbiamo cominciare a guardare altrove. È 50 anni che un'antropologa, Laura Nader, ci diceva study up, gli antropologi devono studiare guardando in alto, devono guardare alle classi sociali elevate. Quindi a partire anche da questo stimolo a Capoverde, e non solo, sto facendo in parte anche a Milano, sto cercando di guardare ai privilegi, ai nuovi privilegi urbani, alle nuove forme di privilegio, di ricchezza, alla costruzione dell'elite e così via. Anche in questo caso ci sono una serie di processi globali che accomunano, se vogliamo, Nolo e Mindelo, però poi ci sono delle declinazioni locali della ricchezza, del privilegio, ci sono delle storie di trasmissione, di capitale sociale, simbolico, culturale, che contribuiscono alla differenziazione sociale, quindi in qualche modo alla produzione e riproduzione delle disuguaglianze. Nel caso di Mindelo ci sono proprio, ancora una volta io guardo alla casa, quindi ai nuovi sviluppi immobiliari per l'elite e che cosa queste case ci dicono sui nuovi ricchi e sulla nuova ricchezza e sui nuovi privilegi. Consideriamo, e poi mi taccio, che siamo di fronte è la prima volta nella storia dell'umanità che ci sarà a breve un passaggio generazionale di ricchezza così alto, così elevato, che non sappiamo a che cosa ci porterà. Non era mai successo nella storia dell'umanità. Ciò che abbiamo raccolto nei gloriosi 30 oggi verrà trasferito. Vale la pena cominciare a guardare dentro queste cose.
0: Sì, varrebbe la pena anche, ne parliamo spesso a Poveri ma Belli, anche dare uno sguardo alle leggi che regolano l'eredità, perché insomma sono abbastanza incredibili in Italia, ma in tanti paesi del mondo. E ti ringrazio, Giacomo Pozzi, ospite qui a Radio Popolare Geografie Sommerse. Abbiamo parlato di Capoverde, se vi siete connessi adesso potete riascoltarla dal sito di Radio Popolare in podcast, e ci lasciamo con un ultimo pezzo, e anche questo un pezzo rap, introducicelo tu.
1: Sì, un pezzo di Minda Guevara, Kenki Fla, a proposito di geografie sommerse e logiche di invisibilizzazione e di silenziamento di alcune voci, questo pezzo si chiede Kenki Fla, chi è che parla? E qui che parla è una capoverdiana che vive nelle periferie di Lisbona, una capoverdiana della diaspora che ha le idee piuttosto chiare su chi debba parlare.

Rap Famous, todo dia na batalha. Mr. Bali, in the G. Guevara Free.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
6: Popolare Network.
7: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30, iniziamo con la grave situazione degli incendi in Spagna e Francia, 1.500 militari verranno mobilitati da stasera per contribuire alla lotta contro gli incendi che stanno devastando il sud-ovest della Francia, i soldati dovranno sostenere l'evacuazione delle popolazioni residenti minacciate, circa 167.000 persone sono già state evacuate in Gironda, nel sud-ovest del paese, cui si aggiungono 30.000 evacuati poco più a sud nel dipartimento delle Lande. Le colonne di fumo causate dagli incendi in Spagna hanno raggiunto la capitale Madrid, dove la popolazione è stata costretta a indossare le mascherine. Il Ministero dell'Interno spagnolo ha annunciato oggi 10.000 ulteriori evacuazioni che portano il totale nel paese a 45.000. In decine di migliaia la tradizionale marcia Notav, ribattezzata dagli organizzatori la marcia verso i cantieri della devastazione, due cortei lunghi entrambi alcuni chilometri, uno verso Chiomonte, dove il movimento ebbe origine, l'altro verso Susa e San Didero. In entrambi i cortei alcune centinaia di persone si sono avvicinate alle reti che delimitano i cantieri, dove dopo una battitura e lancio di petarde e pietre sono partite cariche della polizia, idranti e lacrimogeni. Intorno a Bardonecchia è stata chiusa per motivi precauzionali l'autostrada e fermato il traffico ferroviario. In apertura del corteo lo striscione "C'eravamo, ci siamo, ci saremo, ora è sempre Notav". Il corteo organizzato in occasione della 10ª edizione del Festival Alta Felicità, fino a domani sono previsti appuntamenti musicali e culturali. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, in attesa di conoscere nei dettagli i risultati dell'autopsia che confermerebbero lo schiacciamento e la morte per asfissia dovuta alla presenza di sangue nei polmoni, un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte dell'uomo con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Secondo i legali dei poliziotti è stato Fakir stesso a procurarsi la ferita, strisciando la testa sull'asfalto mentre era a terra. Per l'avvocato della famiglia Fabio Anselmo la conferma che sia stato picchiato. I carburanti continuano a bruciare record negli aggiornamenti quotidiani del Ministero dell'Industria. A Milano la benzina ha superato i 2,6 euro al litro registrati in un distributore. In autostrada il gasolio sfiora i 2,8. Il governo se n'è accorto tardi, ora cerca di correre ai ripari con un nuovo decreto, forse settimana prossima, dopo l'incontro a Meloni e Giorgetti, per dire che ci si sta lavorando. In un pezzo sull'edizione di oggi, New York Times rivela che Trump è stato costretto, lasciando la Turchia dopo il summit della NATO di inizio mese, a cambiare improvvisamente aereo. Il presidente era arrivato ad Ankara a bordo del nuovo Air Force One donato dal Qatar. Gli agenti dei servizi segreti responsabili della sua sicurezza avrebbero però raccolto informazioni su un possibile attacco all'aereo, costringendo Trump a tornare al vecchio Air Force One. Si tratta di una vicenda particolarmente imbarazzante per la Casa Bianca. Trump aveva infatti sollecitato che l'aereo, donatogli dal Qatar, fosse reso operativo il prima possibile, nonostante gli inviti alla prudenza ad applicare i necessari strumenti di sicurezza che gli venivano dai servizi segreti. Il ministro dell'istruzione indiano Dhamendra Pradhan si è dimesso, cedendo alle proteste di piazza del movimento studentesco, dei cosiddetti scarafaggi in tutto il paese. Il movimento ha deciso così di interrompere le proteste. ChatGPT ha avuto per 2 giorni un grave problema di funzionamento a livello globale, il secondo in 2 giorni, lo ha confermato OpenAI, che ha riferito che non risultano per ora elementi che facciano pensare a un attacco informatico. Solo pochi giorni fa un modello di intelligenza artificiale di OpenAI era andato fuori controllo generando un attacco informatico. Un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con i 3 figli sul lago di Como risulta disperso, si era tuffato per cercare di salvare il figlio in difficoltà in un punto molto profondo del lago all'altezza di Menaggio, non è più riemerso mentre l'imbarcazione con gli altri 2 figli si è allontanata. Il ragazzo 16enne è stato salvato da un'imbarcazione di passaggio affidato alla cura dei sanitari, sono in corso le ricerche del corpo del padre. È tutto, ci risentiamo alle 19.30 col giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
6: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Popolare Network.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Sai cosa c'è di gratis a Milano ad agosto? 2 cose, l'acqua delle fontanelle e tutto il bello del cinema, la rassegna di film organizzata da Cineteca Milano per l'estate al castello. Tutto il bello del cinema, 25 imperdibili capolavori dal 1 agosto nel cortile del castello Sforzesco. La vacanza è qui ed è gratis, ti aspettiamo. Info e prenotazioni su cinetecamilano.it.
13: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
14: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti alla terza puntata di Radiografia Pop. Io sono Francesco Tragni, accanto a me c'è Matteo Liuzzi.
1: Ciao, ciao bene? A tutti.
0: Detto bene.
1: Matteo Liuzzi, cioè nel senso che il nome e il cognome, quello funziona sempre bene. Però siamo qui per la terza puntata di Radiografia Pop, che è il programma tipico come Radiografia Nera, che parla di misteri e case di cronaca che non si sa mai dove vanno a parare. Però è pop perché è più leggero, estivo, quattro appuntamenti che si esauriranno nel mese di luglio, ma che comunque spero vi possano piacere a tutti quanti. Oggi abbiamo un grande ospite, Max Vergani. Come possiamo definirti, Max?
2: Grosso ospite intanto, tanto per cominciare, visto che è stato.
0: No, ma potresti raccontarci intanto come mai ha senso la tua presenza dentro un programma come Radiografia Pop?
2: Un cantante noto, dicevo, perché un senso non ce l'ha, no?
0: Quindi, no, in questo caso c'è, come il senso?
2: No, il senso è sicuramente quello che riguarda poi il mio lavoro e il mio vice lavoro. Io sono giornalista, per mestiere, ahimè, e ho l'hobby della scrittura. Tu pensa che persona...
1: È bello assunta. Perché i giornalisti non scrivono più questo.
2: Ormai i giornalisti non scrivono più, quello è vero. E produco da tanti anni, non sono proprio imberbe, quindi produco da tanto tempo. Diciamo che ho due territori d'elezione nella mia scrittura: il mio territorio, il territorio nel quale vivo, che è la Brianza, e la neve, che è quello di cui mi occupo.
1: È la neve nel senso di sci, perché tra criminali Milano la neve può essere qualcos'altro di cui
2: certo.
1: Noi non facciamo, diciamolo.
2: Certo.
1: La neve vera, non la conosciamo.
2: Non la conosciamo assolutamente. No, io parlo di neve vera perché lavorando con le nazionali degli sport invernali, quindi ho fatto sì le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, mi occupo anche di aspetti un po', diciamo, particolari di quel mondo. Però oggi sono qua per il territorio,
1: Vorrei dire, io ti ho conosciuto come già divulgatore, no? Perché io e lui ci siamo conosciuti durante la lavorazione del podcast su Seveso, la Chernobyl d'Italia.
2: Certo.
1: E ci siamo conosciuti proprio per questa sua passione nell'andare alla caccia, a caccia di storie che hanno delle cose da nascondere.

0: Quest'anno sono i 50 anni dell'incidente dell'ICMESA, però infatti siamo qui per parlare dei 50 anni di un'altra cosa.
1: Sì.
0: Che cosa?
1: Molti forse si sono scordati che il territorio adiacente proprio a quello del Bosco delle Querce, ex ICMESA, del quale si è parlato moltissimo, dove è arrivato Mattarella, eccetera, esiste tutto un lembo di terra che da Lentate arriva fino a Milano, che si chiama Parco delle Groane, che
0: Bellissimo. Guarda
1: caso è nato nel 1976, una dozzina di giorni dopo l'incidente di Seveso. Quindi io mi sono chiesto per lungo tempo, ma prima o poi qualcuno ne parlerà di questa cosa. Passavano i giorni, sempre più diossina, io stesso ho anche pubblicato una riedizione del monologo civile che avevo preparato sulla diossina, insomma. E però ho detto non posso non trattare l'argomento, e quindi mi sono messo un po' di buzzo, sono andato a cercarmi un po' di storie, appunto a scavare un pochino dietro le pieghe della storia, e ho trovato delle cose fantastiche, al che mi sono detto sì, qua merita, ed è nato Delizie e Pallottole.
2: Il parco che non doveva esistere.
1: Il parco che non doveva esistere, perché credo che sia uno dei pochissimi parchi al mondo nato contro la sua volontà.
2: Ah, ecco.
0: Costretto a essere parco.
1: Costretto ad essere
2: parco. Scusa, è nato, lo diciamo per gli ascoltatori, che è un libro che è uscito quest'anno, no?
1: Poi... Sì, sta uscendo proprio in questi giorni l'ebook. No, adesso è disponibile anche il libro.
2: Cartaceo.
1: Sì. È appena approdato, diciamo, si trova in tutti gli store online oppure anche in libreria su prenotazione, ovviamente.
0: Perfetto, ti volevo chiedere questa cosa: dall'incidente dell'ICMESA, della diossina di Seveso al Parco delle Groane, c'è questa mania che hai per il territorio, è uno spirito ecologista o è più uno spirito d'inchiesta, diciamo?
1: Secondo me c'è ancora un altro livello. Io proprio per lavoro sono sempre via, sono lontano da casa mia per molti mesi all'anno, ed è sempre stata una mia passione, ma questo anche da ragazzino, invece conoscere le storie della mia terra. Io ti posso, nel mio lontanissimo ormai passato, ho fatto anche un po' l'autore teatrale, un po' l'attorino di provincia, e mi è sempre piaciuto raccontare storie del territorio, e quando trovo qualche cosa, quando trovo qualche spunto, è la cosa incredibile che riesco dopo 50 anni ormai quasi ancora a trovarne, e mi viene voglia subito di dirlo, di farlo sapere, perché questo territorio è bistrattato, è la terra dei lavoratori indefessi, dei giapponesi d'Italia, si diceva una volta, gente ultracattolica, devota, anche se non è più molto così, ormai i tempi sono molto cambiati.
0: Però l'attitudine del brianzolo è rimasto.
1: Però sì, chiaro, l'attitudine rimane e ancora oggi, e lo si è visto, ti dirò, anche nei giorni delle celebrazioni per il 50° delle Dessine, ho visto una partecipazione numerosa, molto fredda, molto.
0: Però numerosa.
1: Numerosa perché oggettivamente c'erano nomi di grandissimo richiamo, il Presidente della Repubblica soprattutto, però molto molto fredda, la gente di Brianza non ne vuole tanto sapere di quella storia.
0: Ok, ma passando al Parco delle Groane, io volevo sapere qual è stata la scintilla, l'innesco che ti ha fatto cominciare la ricerca su questa storia.
1: Allora, la prima cosa che mi è tornata alla mente, perché è un'esperienza che ho fatto io personalmente e da lì inizia il libro, era un gioco di bambini. Io avevo un amico che aveva le mini moto.
0: Ok.
1: Lui era, suo padre soprattutto, era un invasato di motori, e noi ovviamente a scrocco andavamo a recuperare queste mini moto. La sua era bella e partiva subito, le nostre no, però andavamo tra Cogliate e Misinto, dove c'era un cross del tutto artigianale,
0: piratesco.
1: Sì, e provavamo ad andare con queste minimoto. In realtà le minimoto erano 2-3 e noi eravamo 15, quindi la maggior parte andava in bici, faceva brum e andava giù dalle discese sbucciandosi. In quegli anni, stiamo parlando della fine dei 70, inizio degli 80, 12-13 anni, e la nostra pelle era una mappa di cicatrici e di croste, quindi da lì è nato un po' lo spunto, cioè questo, di nuovo, vedi, ci ritorniamo, contatto con la terra. Ho scoperto che il parco esisteva già, ho scoperto che noi andavamo con le minimoto in questo territorio, in questa roba assolutamente abusiva, okay, ma il parco esisteva già, solo che, perché è nato nel 76, solo che prima di diventare parco, il parco delle Groane, ci ha messo almeno una decina d'anni.
0: Cioè l'hanno battezzato.
1: Sì, è stato. Infatti, leggendo il libro si scopre che in realtà è un parco nato 3 volte.
0: Ma dai.
1: La prima nel 65 addirittura, poi nel 76, però prima di diventare veramente, di essere strutturato, di essere organizzato, si è dovuti arrivare alla metà degli anni 80. Prima non... era un territorio assolutamente vergine e da lì tantissime storie sono saltate fuori.
0: Perché fin qui territorio vergine, la Brianza degli anni 70-80 è comunque bello come
1: assolutamente situazione, come ambiente. Però lui, il parco, che non doveva esistere, non faceva niente per piacere. Io mi ricordo perfettamente, anche qua ti porto una mia testimonianza personale, non c'erano le famigliole che andavano a fare il picnic al parco delle Groane, al massimo qualche piccola passeggiatina nei bordi,
0: perché era tipo giungla, cioè,
1: ma perché immagino. Era già teatro di era piazza di spaccio, era teatro di vendette, di malavita.
2: Vedi che torna la neve qua,
0: certo.
1: Qui la neve arriva veramente, quella

0: e quindi c'era, succedeva un po' di tutto, c'era prostituzione, c'era un po' di tutto meno la natura, il parco, le raganelle, eccetera.
1: Le parti meno poetiche non c'erano.
0: Scusami?
1: No, dicevo che le parti meno più poetiche di solito dei parchi ancora non comparivano.
0: No, assolutamente. Eppure, anche qui, guarda come si attorciglia tutto in questo strano pezzo di territorio. Scusate. Eppure nel 700 e nell'800, con le ville di delizia che poi sicuramente e molti conoscono e che sono ancora dei palazzi bellissimi e diffusi qua e là nel territorio del parco appena fuori, era una zona deputata alle vacanze dei milanesi abbienti e dove passavano personaggi del livello di Manzoni, di Volta, di Stendhal, c'erano personaggi di ogni genere che venivano in Brianza e visitavano queste ville che erano una gioia per gli occhi e per il territorio. E tramite i sentierini che collegavano le varie ville, che non erano del tutto isolate, erano collegate da piccoli sentieri, e tramite quei sentieri sono nati poi i sentieri del parco.
2: Ok, ma allora ti faccio questa domanda, parlando un po' delle ville, cioè noi vai in giro, le incroci, le guardi belle, hai scoperto qualcosa, qualche storia su queste case estive?
0: Allora ce n'è una che è particolare ed è la Villa Arconati, è veramente bellissima.
1: Quella dei festival, proprio quella Villa Arconati.
0: La Versailles della Brianza, diciamo così. Il conte Arconati del Settecento, insomma, lui a un certo punto estrae, non si capisce bene da dove, il codice, una parte del codice atlantico di Leonardo.
2: Voilà.
0: E lo espone nella sua villa. A quel punto attira l'attenzione di sapienti scrittori.
2: Certo, perché chi non ha una copia del codice?
0: Chi non ha una copia del codice di Leonardo? Per molto tempo fu ritenuto un falso. Col passare dei secoli però e degli studi fatti su questo codice si è dimostrato assolutamente vero ed è stato trasferito giustamente all'Ambrosiana. Ma questo conte era un geniaccio, tant'è vero che aveva fatto portare, altro piccolo episodio, da Roma la statua sotto la quale era stato ucciso Giulio Cesare. Quindi anche lì altra storia. Poi in realtà anche qui si è scoperto con gli studi che non era propriamente quella, però veniva da Roma.
2: Ah, stupendo.
0: E poi la domanda, ce ne sono tantissime.
2: Gli credevano tutti a quel punto?
0: Beh, lui era un grandissimo mecenate. Aveva creato la Villa Arconati, veniva denominata il Castellazzo. Lui la chiamava il Castellazzo perché aveva fatto costruire, al di là della struttura che è bellissima tuttora, visitabile,
2: certo,
0: un parco con i giardini all'italiana che aveva chiamato Giardino di Delizie. Probabilmente il nome delle ville di Delizia viene proprio da quel giardino.
2: Ah, okay.
0: Con dei sentieri, giochi d'acqua, tutto il territorio circostante lavorava o per la villa o nella villa, quindi dava anche lavoro. Era un principe del territorio a sud. A nord c'erano invece i Borromeo, altro palazzo bellissimo, cesano moderno,
2: certo.
0: Adesso da qualche decina d'anni ristrutturato, altro posto magnifico con un viale di carpini stupendo. Insomma, in realtà questa terra, nei tempi più recenti, diciamo dall'industrializzazione in poi, un po' bistrattata, ha avuto un passato nobile, ecco, diciamolo così.
1: Scusa, torniamo alle mini moto, sì. Perché io mi immaginavo alla fine della tua storia dove a un certo punto l'ultimo che rimane indietro, un po' come in quei film degli anni Ottanta, inciampa, cade, trova un cadavere steso sui rami del parco delle Roane.
0: Sarebbe potuto
1: È successo? No.
0: No, io mi ricordo un preservativo usato.
1: Ah, vabbè, dai, quello
0: no,
1: è meno...
0: Era già più facile. No, il cadavere non l'abbiamo trovato, anche perché il passaggio era molto frequente. Sai cosa trovavi? Le bande, però. Allora c'erano le bande. Quindi tu magari... noi venivamo da Lentate e
1: facevamo Lentate sul Seveso, giusto?
0: Sul Seveso facevamo il nostro approccio, aspettavamo che quelli magari più grandi se ne fossero andati, cominciavamo il nostro giro, poi ti arrivava la banda di 17enni di Misinto e lì cosa facevi? O cazzotti o scappare, quindi meglio scappare, e quindi di solito finiva così.
1: Ok, meno poetico.
0: Molto meno poetico.
2: Poi all'interno del Parco delle Groane però c'è un punto che è oggetto anche di misteri, che è Monbello.
0: Monbello è una storia da un lato bellissima, molto affascinante, molto intrigante, da un altro lato tragica, tragica, veramente. Monbello nasce come villa di delizia, una tra le più belle, ci sta Napoleone, ne fa la sua sede nel periodo del Trattato di Campoformio, 1797, Paolina Bonaparte si sposa lì, quindi l'inizio è travolgente anche lì. Poi però nell'Ottocento molti, diciamo, tra i più importanti psichiatri italiani decidono che quella è la sede ideale per farci un manicomio, ma un manicomio il più grande d'Europa. Completamente
2: ideale perché è immersa nel verde, perché è protetta.
0: Perché è distante dalla città, che aveva dei manicomi ma non reggevano più, ormai erano strappieni, quindi bisognava cercare un posto relativamente vicino ma protetto, sufficientemente grande da essere autonomo, perché lì c'erano cucine, c'erano celle di contenzione e si usciva per un solo binario, che era quello del cimitero, non si usciva sulla
2: in
0: strada,
2: altro modo.
1: Si usciva con le zampe in avanti, come si suol dire.
0: Viene praticato l'elettroshock, lì vengono fatti tutti gli esperimenti della psichiatria del Novecento, diciamo.
2: Ah, quindi diciamo anche una forma di avanguardia.
0: Sì, volendo possiamo anche definirla così. Sabra. Ci passa, ci muore il figlio illegittimo del duce, no? Benito Albino, sì, che muore nel 42 lì. E fino a che non arriva questo mino friulano che si chiama Franco Basaglia. E a quel punto lui dice: adesso tutti fuori. E lentamente ci sono voluti 20 anni prima di liberare veramente tutti quanti, però nel 1999 il manicomio di Monbello chiude finalmente e gli ospiti vengono riportati a una piccola normalità di altre strutture un pochino più agevoli. Quella era veramente dura, veramente dura.

0: Ma facendo queste ricerche, scrivendo il libro e tutto il resto, tu sei poi andato fisicamente in questi posti a ritrovare delle cose particolari?
1: Eh sì, non c'è molto da ritrovare perché è tutto ormai molto consumato, soprattutto se parlo di Mombello. Poi ci sono altri posti che sono assolutamente tenuti molto bene, più che altro per respirare l'atmosfera, sai. Entrare a Mombello non sarebbe possibile, è vietato, però è tutto aperto, si riesce a entrare con una certa agilità. E ritrovarti in questo corridoio lunghissimo con tutte le porte rotte o non so, divelte,
0: un po' sventrato, diciamo.
1: Esatto, ti dà proprio la sensazione di una sorta di Shining che abbiamo appena fuori dalla porta di casa.
0: Ma si dice che ci siano ancora spiriti.
1: Sì, si parla molto di questi
0: urbex.
1: Spiriti. Sì, se ne parla molto. Io non credo molto a queste dicerie, però indubbiamente il luogo ispira e non ispira più Napoleone. Assolutamente. Napoleone non lo si sente e non lo si vede. Nonostante ci siano ancora degli affreschi sui soffitti. Ma
0: pensavo già, sì, nonostante tanti Napoleoni poi negli anni
1: sono passati. Può darsi, e siano passati dei Napoleoni a raffica. Ma no, quello che ispira purtroppo è molto freddo, una sensazione molto fredda.
0: Io una cosa che mi sono sempre chiesto, che però questa è una suggestione, non so se abbia senso, è che, vista l'importanza di Mombello, non dovrebbe diventare una specie di luogo della memoria, un posto da recuperare per raccontare come erano le cose prima?
1: Credo proprio di sì, credo che sia, soprattutto per la valenza che ha avuto quella struttura nell'ambito di una certa storia della psichiatria italiana e non solo, io credo proprio che sarebbe proprio il luogo ideale per andare a fare una ricostruzione di quella che è stato il male che tante persone. Io una piccola storia che non ho nemmeno messo nel libro perché non ho cercato di fare un racconto ampio e non volevo fissarmi su una singola persona, però mi sono imbattuto nella storia di una signora.
0: Sì.
1: Normalissima, credo, non ci sono segni di particolare follia, semplicemente il marito aveva un'altra donna, eravamo negli anni 40-50,
0: okay.
1: E lei è stata fatta internare dal marito, ed è scritto nelle carte che si trovano, è stata fatta internare.
2: Prendo appunti, interessante questa cosa.
1: È stata tolta la figlia è stata mandata in un collegio in Liguria, dalle suore, e lei è stata internata ed è rimasta internata fino agli anni 80. Non lì, ovviamente.
0: Okay, no, però vuol dire che è entrata
1: posto,
0: in un tunnel.
1: È andata a Villa Turro.
0: Ok.
1: Una storia incredibile. Cioè, una vita sostanzialmente da reclusa per nulla. Per nulla.
0: Certo.
1: E chissà, non oso nemmeno immaginare quale tipo di trattamento.
0: Ok.
1: Una storia incredibile. Cioè, una vita sostanzialmente da reclusa per nulla. Per nulla.
0: Certo.
1: E chissà, non ho

0: Ritornando, diciamo, ai pensieri positivi, sposo pieno la
1: No, mi
0: tua
1: sembrava
0: idea.
1: un bello spunto perché comunque
0: Assolutamente.
1: questa cosa, poi Basaglia c'è appena stato l'anniversario, è una cosa che mi colpisce molto, che noi abbiamo musei per tutto praticamente, ma non per come la medicina ha curato in maniera, come dire, empirica, da tortura quasi, la
0: Sì, decisamente.
1: malattia mentale oppure i piccoli,
0: Sì.
1: come dire, spostamenti.
0: Beh, l'argomento del prossimo, dai. Abbiamo già trovato il prossimo argomento.
2: Poi comunque il fatto che ci fosse anche un luogo così ben isolato dove comunque tenere lontano dagli occhi queste persone è un classico di quelli che si venivano chiamati
0: Sì,
2: manicomi ai tempi, insomma.
0: se tu vai a vedere al di là dei rovi e delle robinie che ormai stanno per fortuna prendendo il territorio e lo stanno seppellendo, però ancora vedi dei cancelli altissimi, proprio invalicabili, diciamo, ti rendi conto?

0: Ma passando da questa narrazione cupa a quello che a Radiografia Nera piace sempre, che è un po' il noir. Diciamo che il Parco delle Groane è diventato anche un teatro di delitti in un certo senso, no? Ok. In che modo possiamo leggerlo come teatro di delitti? C'è stato qualche cosa, qualche evento che hai scoperto che ti ha colpito molto?
1: Allora, diciamo che la storia... Allora, forse bisogna fare un piccolo passo indietro.
0: Sì.
1: Groane viene da groa, che è un termine dialettale arcaico, che significa terra arida.
0: Ok.
1: Quindi quel territorio originariamente era brullo, non adatto per il grano, non adatto
0: nessun
1: per
0: tipo
1: nulla,
0: di coltivazione,
1: e ricoperto da questa brughiera bassa e fittissima, quindi perfetto per nasconderci qualcosa.
0: Esatto.
1: Da lì parte un po' il tutto, quindi ancora una volta è il parco che è il protagonista della sua stessa storia e che non voleva diventare parco. Da lì, già negli anni 70, già Vallanzasca, e questo è stato il link, okay, perché il primo fu Vallanzasca, che ci mandava i suoi uomini a magari anche solo a spaventare qualche

0: qualche spaccino che non aveva pagato la sua dose o qualche tossico che non riusciva a starci dentro, così. E da lì parte, poi diventa sistematico.
1: Perché uno si trova bene, conosce l'ambiente,
0: Esatto,
1: alla fine ci torna.
0: l'ambiente ce l'ha bene.
1: Esatto.
0: E si scopre che i poliziotti fanno anche fatica ad entrare, a ritrovare poi i vari cadaveri, ne sono stati ritrovati tantissimi. Ed arriva il periodo di Epaminonda, e da lì diventa sistematico. Il Tebano lo usa proprio come cimitero della Mala.
1: Ah certo, perché poi cioè, Vallanzasca comunque ha la fama di essere un grande rapinatore, ma non un grande
0: Sì.
1: assassino, e Paminonda, che è il traditore di tutti in un certo modo, è invece il gangster, l'ultimo gangster che con i suoi uomini, gli Apache, ha fatto veramente, veramente stragi, uccidendo
0: Faccende,
1: a destra e
0: faccende.
1: manca.
0: Infatti lì ci sono i racconti che sono elencati nel libro, adesso è inutile perderci dietro alle varie storie, i
1: No, ma
0: vari nomi.
1: basta andare sui vari siti,
0: Sì,
1: procurarsene una
0: comunque
1: copia e leggerlo.
0: sono documentati, insomma,
1: Certo.
0: e ci sono degli episodi veramente pesanti, proprio da gangster veri, insomma, gente morta con la pistolettata nella bocca perché non doveva parlare
1: Giustiziata.
0: o aveva parlato, rapimenti finiti male come quello del povero Giorgetti, bruciato, perché bruciare, come tu sai benissimo,
1: Non perché lo faccio, ma perché l'ho
0: ma
1: studiato.
0: perché l'hai
1: Metto
0: studiato,
1: le mani avanti. Esatto.
0: no, non mettere le mani avanti perché potrebbe essere anche quello pericolosissimo. No, però voglio dire, bruciare il cadavere vuol dire farne sparire l'immagine, farlo scomparire anche come dire, quasi dall'anagrafe,
1: Sì,
0: no?
1: certo, è il modo migliore in un certo senso, sempre che si possa dire migliore, diciamo piuttosto più efficace per cancellare qualsiasi traccia riconducibile, il
0: Esatto.
1: volto, le impronte digitali, qualche segno
0: Esatto.
1: particolare.
0: Qui viene praticato tantissimo questo tipo di omicidio, e il parco nasconde tutto questo con grande facilità, perché è molto comodo, basta uscire da Milano, si imbocca un vialino e succede quello che succede. E per molti anni è andata avanti così.
1: A me piace molto questa idea che ogni sentiero possa custodire una storia, no? E quindi camminando uno possa immaginarsi, adesso che siamo qua, mi viene da dire vorrei uscire, portami e dimmi, qua è successo questo, qua è successo questo, sarebbe molto bello.
2: Un po' come il sentiero della salute, ma in questo caso il sentiero dell'antisalute.
1: Esatto.
0: Ma magari andrò a trovare il presidente del parco, che magari sicuramente ci sta ascoltando in questo momento.
1: Certo, lo
0: Lo
1: salutiamo.
0: salutiamo e magari gli proporrò, perché no, un QR code ai vari svincoli del parco, e qui è successo
1: Qui hanno
0: questo.
1: sparato a questo, qui hanno ammazzato
0: Vabbè, però un
1: quest'altro.
0: bell'audio potrebbe essere interessante. Qui 50 anni fa era così, eccetera. Ma una cosa, a me succede sempre quando stai facendo una ricerca oppure stai scrivendo qualcosa che a un certo punto diventa così o approfondito, così truce, che mi viene da dire, sono sicuro di fare questa cosa. A te è successo di aver trovato, come dire, un elemento che ti ha tirato sulla pelle? Beh, la storia della signora te l'ho
1: Sì.
0: raccontata, l'ho evitata, ho evitato di metterla perché mi sembrava veramente un po' troppo. Mi avrebbe portato fuori strada, poi a quel punto avrei dovuto cercare anche altre persone
1: Certo.
0: con quella stessa strada. Un altro episodio che mi ha colpito molto, però quello l'ho voluto raccontare anche se in un modo. Ho cercato di essere il più leggero possibile, però è l'esplosione della fabbrica di munizioni di Castellazzo, che non è il Castellazzo di prima, però è lì vicino, insomma, a
1: Certo.
0: Bollate.
1: E cos'è che è
0: E
1: successo nel
0: 1918 era il fronte interno, c'erano solo ragazze, ma erano 1500 che lavoravano in questa fabbrica di
1: La
0: munizioni,
1: città però.
0: sostanzialmente.
1: Praticamente fine prima guerra mondiale come periodo.
0: Sì, mentre gli uomini erano al fronte, loro riempivano i bossoli, no? Nel nord Europa questo genere di persone venivano chiamate le canarine perché
3: con la polvere da sparo e l'acido citrico che serve per diciamo chiudere le guarnizioni, avevano tutte le mani gialle, i capelli gialli, no? Perché facevano orari incredibili. Beh, la cosa tremenda è che a un certo punto, c'è un brutto giorno, questa fabbrica esplode, non si capisce nemmeno bene per che motivo, e 59 di queste ragazze, tenete conto che l'età media non arrivava a 20 anni, c'erano ragazzine di 15 anni, c'erano mamme di 20 e c'erano signore già âgé di
2: 25.
3: 30. Esatto. E 59 di queste donne sono andate in brandelli letteralmente, perché questo ce lo racconta niente poco di meno che Hemingway, Ernest Hemingway. C'è questa curiosissima circostanza, arriva in stazione centrale a Milano con la Croce Rossa americana proprio il giorno dell'esplosione della fabbrica di Castellazzo.
1: Ma è tipo addio alle armi a quel periodo lì?
3: No, è leggermente, lui l'ha scritto in un suo libro successivo, non mi chiedere il titolo, dovrei guardare, non me lo ricordo più,
1: okay,
3: però un po' dopo. O se no, se mi dai due, se parli tu, io guardo.
1: No, comunque io sono assolutamente convinto della veridicità di Hemingway, soprattutto perché a Bollate c'è un cartello con un prato in cui c'è scritto: qui Hemingway si è sdraiato nel prato in compagnia di una
3: no, ma ti dirò di più. Vabbè,
1: è un po' sì, che secondo me è molto interessante, perché per Hemingway, per come io mi sono costruito il suo personaggio, è un po' come Garibaldi, no? Garibaldi dormiva, Hemingway.
3: Hemingway è stato un po' dappertutto anche lui, quindi più o meno se fosse un personaggio del Risorgimento italiano avrebbe piazze.
2: Ma anche Napoleone, così. Se tu vai in Veneto, ogni città c'ha una targa con scritto: questo paese si chiama Belfiore, prima si chiamava Porcile perché Napoleone è passato di qua e ha visto un bel fiore, quindi si chiama Belfiore.
1: Ok.
3: Comunque no, Hemingway non solo è stato presente subito dopo il fatto, ma in qualità di crocerossino,
1: sì,
3: gli è stato ordinato di recuperare i cadaveri di queste donne e portarli a Milano. Quindi lui racconta questa cosa in un suo scritto ed è un testimone proprio di prima mano di questo orrore che succede lì, ed è uno dei tanti mali della guerra, anche più di 100 anni fa.

0: Siamo quasi in chiusura, abbiamo un paio di minuti ancora qui a Radiografia Pop. Ricordiamo che oggi c'è con noi Max Vergani, che ci sta raccontando un po', grazie anche al suo libro che è appena uscito, Delizie Pallotta, il parco che non doveva esistere, un po' tutti i misteri legati al parco delle Groane. E quindi, insomma, ma andateci, sì, e comprate
1: l'ultima
0: il libro.
1: Domanda a questo punto che voglio fare a Max è: sveliamo un altro mistero. Non è che non abbiamo citato l'editore di questo libro l'editore non ce l'ha.
2: No, questa è una scelta ormai ben precisa che ho fatto da parecchi anni, e cioè quello di pubblicare in proprio le mie cose. Ovviamente
1: una scelta anarchica in un certo senso,
2: ma chiamiamola pure così, un filo di anarchia ogni tanto ci vuole.
1: Giusto?
2: E no, i rapporti con gli editori classici, anche quelli più disponibili, purtroppo sono sempre più complicati.
1: Ed è bello essere un battitore libero in quest'ambito?
2: Sì, è un po' più difficile, perché ovviamente ti devi muovere con le tue sole forze. Però le soddisfazioni sono enormi, cioè sono molto più soddisfatto se organizzo una serata fatta con le mie mani e vendo 10 copie, piuttosto che vedere magari tra un anno e mezzo l'estratto conto delle copie vendute dall'editore che mi dice sono 12, però 2 erano in promozione, per cui vabbè, insomma, il totale sono 2,50 euro.
1: Beh, allora
2: non è una questione di soldi, è una questione di libertà.
1: Io direi che per organizzare una presentazione del libro di Max si può scrivere benissimo una mail a radiografianera@radiopopolare.it, in maniera tale che poi ci pensiamo noi a mettervi in contatto.
2: Perfetto, perfetto, sarebbe perfetto.
0: E noi siamo al giro di, anzi no, molto più che al giro di boa, la terza di 4 puntate,
1: sì, ci siamo quasi,
0: di Radiografia Pop. La prossima saremo già ad agosto, ma spero che tu non ti offenda se andiamo in onda lo stesso.
1: Ah no, non mi offendo, figurati. Più sudati, più energici.
0: Sarà l'ultima puntata di questo mini ciclo di Radiografia Pop. Ricordo solo, prima di salutare e ringraziare il nostro ospite, che potete trovare tutte le puntate precedenti, anche quelle di questo ciclo, sulla pagina di Radio Popolare dedicata a Radiografia Nera. E che appunto oggi abbiamo avuto come terzo ospite di questo ciclo Max Vergani, e che ringraziamo tantissimo per essere stato con noi.
2: Io che ringrazio voi, Matteo, scusami.
0: Quello che vuoi,
2: Francesco.
0: Sì, è giusto.
1: Francesco, bravo.
0: Speravo che tu dicessi un altro nome.
2: Però no, ho avuto un.
0: Mi piace essere altre persone,
2: no,
0: nella mia vita.
2: L'hai detto una volta sola, ho dovuto memorizzarlo all'istante. No, grazie mille per l'ospitata. E guarda, Franci, ti do Delizie Pallotto e le copie a pilota.
0: Grazie.
1: Wow, che done. Grazie.
0: Quella copertina invece che è gialla, bianca. Grazie.
2: Perché pilota.
0: Grazie.
2: No, grazie, grazie.
0: E i social, ovviamente, dove
1: ovviamente
0: seguirci.
1: Noi siamo sui social, Facebook e Instagram. Seguiteci, scriveteci, noi siamo sempre qui, anche pronti ad accogliere consigli. Ciao.
0: Ciao da Matteo Liuzzi e da Francesco Tranchi.
1: Ciao.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
4: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
5: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
4: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
5: Intanto il 5 per 1000 è gratuito. Insomma, un bel gesto senza particolare impegno. Dipende. Perché se il 5 per 1000 lo devolvete a Radio Popolare,

0: poste, in voci sgraziate e inascoltate.
1: Il 5 per 1000 a Radio Popolare, un gran bel gesto.
2: Pop Music, esplorazioni sonore su Radio Popolare.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Popolare Network.
3: Gli incendi devastano la Francia e la Spagna, le fiamme si avvicinano a Madrid e Bordeaux, evacuate sinora 300.000 persone, un morto in Spagna nei pressi di Valencia. In Valsusa scontri e cantieri durante la marcia Notava, fuoco anche due camionette dei carabinieri. Scatta subito la strumentalizzazione della destra. Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Gravi accuse del vice premier Tajani, opposizioni conniventi con gli eversori da Bologna ai Notav. Morte di Fakir, sangue sotto la testa. Dopo la morte lo hanno picchiato, dice l'avvocato della famiglia. Se l'è fatto da solo, replicano i legali dei poliziotti. Mai visto sangue nei polmoni dovuto a manovre di rianimazione, dice Radio Popolare Fabio De Iaco, primario di pronto soccorso. Cisordania, raid dell'esercito israeliano contro villaggi palestinesi, oltre 70 arresti. I coloni aprono 4 nuovi avamposti illegali. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19.30. Come avete sentito, iniziamo dai violenti incendi che stanno distruggendo varie aree boschive in Francia e Spagna, avvicinandosi sempre più pericolosamente ai centri urbani e costringendo le popolazioni alla fuga. Le aree interessate dalle fiamme in Francia sono la Gironda, nel sud-ovest del paese, da dove sono state evacuate circa 167.000 persone, e il Dipartimento delle Lande, con circa 30.000 evacuati, 1.500 i militari mobilitati. Difficile la situazione anche in Spagna, dove le colonne di fumo hanno raggiunto la capitale, Madrid, con la popolazione costretta a indossare le mascherine. Un uomo è morto in un incendio vicino a Valencia. Per gli ultimi aggiornamenti, in diretta da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
4: Sì, buonasera, ancora fuori controllo l'incendio che sta arrivando alle porte di Madrid. Le fiamme continuano ad avanzare e hanno costretto all'evacuazione di altri due comuni e del posto di comando dove si coordina la lotta contro il fuoco. In tutto sono quasi 90.000 gli sfollati, trasfollati e confinati, oltre 45.000 gli ettari andati a fuoco in appena 48 ore. Nessuna vittima per ora qui a Madrid. Le fiamme sono ancora lontane diverse decine di chilometri dalla capitale spagnola, ma l'odore di bruciato intanto è arrivato anche in città e nel cielo si nota una nebbiolina arancione dovuta alle particelle di cenere. Le autorità raccomandano di rimanere in casa e di usare mascherine all'aperto. Stamattina il premier spagnolo Pedro Sanchez ha visitato le zone colpite dall'incendio e ha ampliato l'area compresa dall'emergenza nazionale. La situazione resta complicata e l'evoluzione dipenderà dalla meteorologia. Le temperature sono scese, ma il vento rimane forte e continua a spingere le fiamme. Si spera però che nella notte ci possano essere anche alcune precipitazioni. A voi la linea in studio.
3: Grazie Giulio Maria Piantadosi da Madrid. Dicevamo della Francia, come la Spagna sottoposta nelle scorse settimane a temperature torride, il corrispondente da Parigi Francesco Giorgini.
5: Per la Francia, che come altri paesi lotta da giorni contro gli incendi, le ultime 24 ore sono state le peggiori dall'inizio dell'estate. Le cifre comunicate dal Ministero dell'Interno e della Protezione Civile sono le peggiori di sempre. Già 98.000 ettari bruciati, record storico annuale, siamo solo a metà stagione. Più di 30 incendi in tutto il paese, concentrati soprattutto nel sud, con l'epicentro in Gironda, dove il focolaio principale tra la costa atlantica e la capitale regionale Bordeaux, che resta per ora incontrollabile, ha incenerito più di 30.000 ettari, principalmente di pineta, costretto all'evacuazione di oltre una dozzina di comuni per un totale di oltre 160.000 persone tra abitanti e turisti, e ridotto in cenere almeno 140 abitazioni. Un mega incendio su un fronte di decine di chilometri che minaccia l'area metropolitana di Bordeaux e contro cui lottano più di 1.000 pompieri con il supporto di un migliaio di militari del genio dispiegati d'urgenza. Se si aggiungono i 30.000 evacuati a causa dell'altro grande focolaio ancora incontrollabile sede della regione nelle Landes, sono quasi 200.000 le persone evacuate in Francia nelle ultime 48 ore a causa degli incendi. Il governo è riunito di nuovo questo pomeriggio in cellula di crisi, mentre il presidente Macron, dopo aver annunciato l'ingaggio dell'esercito a sostegno dei pompieri, ha confermato l'arrivo di aiuti da 8 paesi nel quadro del dispositivo di mutuo soccorso della Protezione Civile Europea, contingenti di pompieri e soprattutto una dozzina di aerei e elicotteri antincendio.
3: Adesso andiamo in Valsusa.
2: La valle che resiste come esempio di dignità e di resistenza. C'eravamo!
6: Ci siamo e ci saremo!
3: In decine di migliaia la tradizionale marcia Nottavri, battezzata dagli organizzatori la marcia verso i cantieri della devastazione, due cortei lunghi entrambi alcuni chilometri, uno diretto a Chiomonte, l'altro a San Didero. In entrambi i cortei alcune centinaia di persone si sono avvicinate alle reti che delimitano i cantieri, dove dopo una battitura e lancio di bombe, carte e pietre sono partite cariche della polizia, idranti e lacrimogeni. Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme, chiusa temporaneamente autostrada e ferrovia. Andiamo in diretta dalla Valsusa con il nostro Alessandro Diegoli. Buonasera Alessandro.
7: Buonasera, sì, quello che dicevi effettivamente l'ho visto con i miei occhi, ho seguito il corteo che partiva da Venaus e andava poi verso il cantiere di Chiomonte, molto molto partecipato, ha ricordato un pochino i cortei per la Palestina, direi, come composizione, quelli dell'anno scorso. A un certo punto c'è stata una deviazione, poi per di fatto sentieri di montagna, si è arrivati fino a barriere New Jersey con delle grandi reti che sono stati spostati a forza di braccia da parte di alcuni manifestanti un po' più organizzati, e poi effettivamente in tanti sono entrati, anch'io sono entrato per insomma guardare con i miei occhi documentare, e effettivamente sì, c'è stato un lancio di lacrimogeni che anche nonostante fossimo nel bosco ha dato parecchio fastidio, e poi sì, un inasprimento, diciamo, dello scontro con l'incendio delle camionette. Direi che il Festival dell'Alta Felicità sta andando veramente secondo i canoni dell'Alta Felicità. Ci sono tantissimi campeggiatori che vogliono tanto essere qua, perché insomma le condizioni, come dire, non sono certo quelle di un soggiorno comodo. Domani ci saranno ancora incontri e dibattiti, è una bella festa, questo lo posso dire. Nella linea torna a voi.
3: Grazie Alessandro Diegoli da Venaus. Immediata sulla scia dei fatti dei giorni scorsi è scattata la strumentalizzazione politica da parte di tutta la destra. La violenza non piegherà lo Stato, ha detto Meloni, Salvini evoca la mano pesante dei magistrati, ma grave accusa all'opposizione, in particolare sono arrivate dal vice premier Tajani, che l'ha definita tollerante, se non addirittura connivente, con i teppisti violenti e i gruppi eversivi dalla Bologna alla Val di Susa, legando quindi fatti che non hanno nulla a che vedere tra loro. Tra l'opposizione e Renzi ha parlato di azioni criminali, di criminali che devono pagare, condanna senza se e senza ma del Verde Bonelli, vicinanza agli agenti violenti, fanno un favore ai sostenitori della TAV, le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna, in attesa di conoscere i dettagli dell'autopsia che confermerebbero lo schiacciamento e la morte per asfissia dovuta alla presenza di sangue nei polmoni, un nuovo video mostra gli ultimi attimi dopo la morte dell'uomo, con una lunga chiazza di sangue sotto la testa che, secondo i legali dei poliziotti, è Fakir stesso a procurarsi, strisciando la testa sull'asfalto mentre era a terra. Per l'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, la conferma che è stato picchiato. Come c'è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto, non è sangue esterno, la cocaina non c'entra, ha detto Anselmo. Un'altra ipotesi circolata è che il sangue nei polmoni non sia dovuto ai 5 minuti in cui Fakir è stato schiacciato a terra dai poliziotti, ma al successivo intervento dei soccorritori del 118 e le manovre per rianimarlo. Fabio De Iaco, primario di pronto soccorso a Torino, già presidente della società scientifica di medicina di emergenza e urgenza.
8: Quello è un intervento congiunto, forze dell'ordine e soccorritori, mancavano i sanitari più avanzati, però avrebbero dovuto intervenire assieme e i soccorritori avevano comunque un ruolo nella tutela della salute di Fakir.
9: In quei casi i soccorritori possono intervenire solo col via libera dei poliziotti, hanno una loro autonomia?
8: Questa cosa non è particolarmente chiara, ma ripeto, è evidente che nel momento in cui si coinvolgono per il soccorso in qualche maniera si deve andare avanti assieme.
9: L'ipotesi che il sangue nei polmoni potrebbe derivare dalla compressione nel tentativo di rianimarlo, è un'ipotesi plausibile secondo lei?
8: È molto difficile dare una risposta su questo, credo davvero che sia una fase troppo preliminare e non credo che sia poi alla fine il punto sostanziale degli esiti dell'autopsia.
9: Come mai dice questo?
8: Perché il tema è qual è il meccanismo per cui si è presentato quel sangue. Il sangue potrebbe anche essere semplicemente il risultato, che so, di un edema polmonare acuto durante l'arresto cardiaco. Non ho mai visto sanguinare per una compressione da rianimazione, sinceramente, non in quella maniera. Però ripeto, basarsi su questo elemento secondo me ci rischia di essere fuorviante.
9: Qual è l'elemento fondamentale secondo lei?
8: Non si fanno processi sommari e le rispondo da un punto di vista molto tecnico, clinico, medico. Il tema è la contenzione fisica prolungata di un paziente gravemente agitato. È pericolosa da mille punti di vista, non soltanto dal punto di vista della ventilazione, ma per esempio anche da un punto di vista metabolico. Sono certo che chi sta occupandosi delle cause della morte clinicamente questa cosa la terrà in conto.
3: Nuovo scontro tra il guardasigilli nord e i magistrati. Dopo le dichiarazioni del procuratore capo di Palermo De Lucia sulle carceri ormai fuori controllo dello Stato, il ministro della giustizia si è lanciato in un attacco durissimo al magistrato. È De Lucia che ha perso il controllo di se stesso, ha detto Nordio. In sua difesa si è schierata la ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Il vicepresidente Marcello De Chiara:
10: ci aspettavamo una presa di posizione diversa da parte del ministro, perché il procuratore ha posto un problema serio che meriterebbe approfondimenti da parte del ministero. Questo al momento non è accaduto, per cui abbiamo espresso le nostre critiche. La situazione delle carceri richiede attenzione costante a causa del ma anche a causa delle condizioni dei detenuti. Il procuratore si è limitato a segnalare una situazione di cui lui ha posizione diretta in virtù del ruolo che ricopre, e quindi da parte del ministro cui compete la gestione del sistema penitenziario ci aspettavamo una analisi e iniziative concrete che invece sono mancate.
3: Carburanti continuano a bruciare record negli aggiornamenti quotidiani del Ministero dell'Industria. Il governo se ne è accorto tardi, ora cerca di correre ai ripari con un nuovo decreto. Forse settimana prossima, dopo l'incontro Meloni e Giorgetti, per dire che ci si sta lavorando. Le forze israeliane hanno condotto la scorsa notte una vasta operazione in Cisgiordania, con raid, perquisizioni e arresti nell'area di Jenin, Tulkarem, Kalkile e Nablus. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono iniziate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono morti in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, esploso all'annuncio della creazione di almeno quattro nuovi avamposti illegali dei coloni. La testimonianza di Abed Wadi, residente del villaggio di Ustra. Vediamo se riusciamo a proporvelo. Eccolo qui.
11: I soldati hanno attaccato l'ospedale di Nablus e hanno portato via le persone rimaste ferite nella sparatoria di Tel, senza preoccuparsi delle loro condizioni. Hanno picchiato i dottori, gli infermieri, hanno distrutto molti macchinari all'interno dell'ospedale di Nablus. Hanno attaccato il villaggio di Tel e hanno arrestato circa 48 persone la scorsa notte. Ogni giorno attaccano Kusra, Jalud, Kariut, Burin, Orif, Tel e altri villaggi. Tanti villaggi nelle zone di Hebron, di Ramallah, di Nablus, di Tulkarem, di Gerico, della Valle del Giordano. I coloni hanno armi e hanno il supporto di tanti membri del governo israeliano, come Smotrich e Ben-Gvir.
3: Ministro dell'istruzione indiano Demendra Pradhan si è dimesso cedendo alla protesta di piazza del movimento studentesco ribattezzatosi degli scarafaggi. È nato a maggio dopo che il governo aveva ordinato a milioni di studenti di ripetere un esame di ammissione a medicina per la fuga di notizie sulle domande dei test. 21 almeno i suicidi di studenti in questi mesi che non hanno sostenuto l'incertezza sull'ammissione alla facoltà. Gli studenti hanno ritenuto responsabile Pradhan, sotto la cui supervisione diversi esami sono stati viziati da fughe di notizie. Le proteste si sono poi allargate ad altri temi, tra cui le scarse prospettive professionali per molti giovani. E gli studenti, dopo le dimissioni, hanno deciso di interrompere la protesta. Secondo Simona Vittorini, che insegna scienze politiche all'Università di Londra, esperta di storia dell'India, queste proteste potrebbero destabilizzare il governo del primo ministro Modi.
12: Sicuramente le dimissioni del ministro dell'istruzione sono politicamente molto importanti, perché Pradhan è uno dei ministri di Modi più leali al primo ministro. Non ci si aspettava una mossa del genere, infatti il governo aveva fatto fino adesso una serie di concessioni anche abbastanza sostanziose, aveva licenziato in tronco 47 funzionari della National Testing Agency, aveva aperto indagini per individuare e punire poliziotti violenti, aveva anche trasferito il vice ministro dell'istruzione, promesso il risarcimento di milioni di rupie a ogni famiglia di studenti e studentesse morti e suicidi, insomma concessioni che non sono state abbastanza. Quindi le dimissioni del ministro dell'educazione è sicuramente un terremoto politico importante. Potrebbe infatti minare la lealtà del governo ed essere visto come un segno di debolezza per un primo ministro, Narendra Modi, che ama definirsi come uomo forte. Sicuramente resta da vedere quanto il movimento abbia scosso la morsa elettorale di Modi.
3: E chiudiamo con gli Stati Uniti, insulti, frecciate, una battuta ambigua su un possibile terzo mandato, quello che Trump ha fatto, detto nel discorso di ieri alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca, dopo aver accusato i giornalisti di produrre notizie false. Il presidente ha scherzato sui suoi rapporti tempestosi con la stampa, accusata di essergli pregiudizialmente ostile, e ha ventilato ancora una volta, tra il serio e il faceto, la possibilità di presentarsi per un terzo mandato nel 2028. Roberto Festa.
13: Molto semplicemente, Donald Trump non può presentarsi come candidato alla presidenza nel 2028. Glielo vieta il 22esimo emendamento, secondo cui nessuno può essere eletto alla carica di presidente per più di due mandati. L'emendamento fu proposto nel 1947 e ratificato poi dal Congresso nel 1951 dopo ben quattro mandati successivi di Roosevelt. Per modificare la norma ci vorrebbe un altro emendamento alla Costituzione, che però richiede il sostegno di due terzi della Camera e del Senato, maggioranza che al momento non esiste. L'altra possibilità è una convention costituzionale convocata dal Congresso su richiesta di due terzi delle legislature statali. Anche qui i numeri non ci sono. Trump non può quindi legalmente presentarsi alle presidenziali del 2028. Ciò non gli ha comunque impedito più di una volta di ventilare questa possibilità. Durante un incontro con Volodymyr Zelensky lo scorso agosto, il presidente disse, per esempio, che una futura guerra potrebbe significare niente più elezioni. In ogni modo, al momento il terzo mandato di Trump resta nel campo delle battute o forse delle speranze per un presidente che ha spesso mostrato di essere mosso soprattutto dal suo ego. Quanto a minacce all'ordine costituzionale, a essere a rischio sembrano piuttosto le elezioni di midterm a novembre. È lì, in un'elezione che appare non particolarmente positiva per i repubblicani, che Trump sta facendo di tutto per limitare il diritto di voto e magari prendere a pretesto brogli e irregolarità per invocare poteri di emergenza.
3: 19.47 è tutto per questa edizione del giornale radio. Roberto Festa in redazione, Massimo Alberti in studio. Alle 22.30 al prossimo appuntamento. Buona serata e buon ascolto.
14: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
15: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
16: Popolare Network.

Ascoltatore e ascoltatrici di Radio Popolare del Sabato del Villaggio, ciao a tutti e benvenuti al Sabato del Villaggio di oggi, che è l'ultimo di luglio, perché è

spero di trovarvi in buona forma. Mancano 6 minuti alle 8 e si sta benone. Speriamo che la caldazza sia un ricordo lontano. Porco digalo. Ma d'altronde, tempo è che si sa. Abbiamo aperto, così come si apre l'album del Tara Clerkin Trio, con Tara alla batteria e alla voce,

Sapete che lo studio Acquaio, dal quale va in onda il Sabato del Villaggio, c'ha un indirizzo di posta elettronica? Oddio, lo studio Acquaio. L'indirizzo è diretta @popolarenetwork.it.

Pesce fresco, pesce fresco, pesce fresco da Bandcamp, che è tornato. Mi sono riloggato, sono tornate le puntine. Il reparto tecnico da remoto ha fatto funzionare tutto in studio. Pazzesco la tecnologia. Ma com'è possibile? Vabbè, non facciamoci domande e usiamola sta minchia di tecnologia. Tipo per ascoltare da Bandcamp l'EYM Trio e il loro Nomad Session. Pezzo è Borders.

saluto Nicky, mi immagino il panorama. Occhio a Puma, eh. Intanto il pezzo dell'EYM Trio Borders è cantato.

nitido, secco, pulito. Alle 8 fatte da 12 minuti e Larry Heard con Missing You, il Jazz Cafe Mix. Tra poco invece un disco registrato per davvero al Jazz Cafe quando aveva un altro nome. È il disco dei Dub Syndicate.

E alle 20:20, ascoltatori, ascoltatrici, ascoltiamoci un pezzo dell'album nuovo di Cornelius, strafavorito da sempre qui al Salvatore Villaggio. È uscito il suo, mi pare, 9° LP. Si chiama Refraction. E il pezzo che ho scelto è Human Enemy, da Cornelius.

splendido Cornelius, come sempre, lo sento adesso in full power. Che stile! Se volete farci un giro, suona il 14 di agosto allo Zozo Marine Stadium di Chiba, in Giappone. Poi suona anche settembre 10 al KTZ di Yokohama e settembre 12 al Club 4. Fate un giro sulla pagina Bandcamp di Cornelius e sentitevi il disco, quel che c'è.

ricordo, credo anni 90, un concerto al Palatrossardi per la festa dell'unità o qualcosa del genere. Cornelius Mizega, gasatissimo, eravamo in 10 15. Quando paga pantalone

0: Ok, ho capito. Mi tocca comprare anche questo disco. Bravo Cornelius. Si chiama Refraction.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono

E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno

e quelli non cambieranno mai. In peggio sì. La storia del meno peggio, ma arriverà uno peggio di quello? No, è impossibile, ma va. Patapum. Se arriva

Secondo brano di Sinéad O'Connor che ascoltiamo in questa puntata di Blue Lines. Come dicevo all'inizio, domani sono 3 anni senza di lei.

la nuova scena musicale. La lingua bretone e l'elettronica.

E su queste note un caro saluto da Sciauchi, buona serata, buonanotte, buona domenica. A mercoledì per il concerto di Patti Smith e a sabato per una nuova puntata di Blue Lines.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Incendi in Francia e Spagna, le fiamme si avvicinano alle città di Madrid e Bordeaux. Per ora sono 300.000 le persone evacuate. In Spagna è morto un uomo in un bosco vicino a Valencia. Intanto in Cisgiordania due palestinesi sono stati feriti in un attacco israeliano e 70 persone sono state arrestate. I coloni aprono 4 nuovi avamposti nel territorio. Dopo gli scontri in Valsusa di oggi tra manifestanti no TAV e polizia, la destra risponde attaccando la sinistra e paragonando i fatti agli scontri di Bologna. Le opposizioni condannano le violenze. Mentre sulla morte di Abderrahim Fakir arriva un nuovo video, si vede una macchia di sangue sotto la testa. Per l'avvocato della famiglia di Fakir è la prova che sia stato picchiato. Se l'è fatto da solo, rispondono i legali dei due poliziotti. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Violenti incendi stanno distruggendo vaste aree boschive in Francia e Spagna, avvicinandosi sempre più pericolosamente ai centri urbani e costringendo le popolazioni alla fuga. In Spagna le colonne di fumo hanno raggiunto la capitale Madrid. La popolazione è stata costretta a indossare le mascherine. Un uomo è morto in un incendio boschivo vicino a Valencia. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
1: È ancora fuori controllo l'incendio che sta arrivando alle porte di Madrid. Le fiamme continuano ad avanzare e hanno costretto all'evacuazione di altri due comuni e del posto di comando dove si coordina la lotta contro il fuoco. In tutto sono quasi 90.000 gli sfollati, trasfollati e confinati, oltre 45.000 gli ettari andati a fuoco in appena 48 ore. Nessuna vittima per ora qui a Madrid. Le fiamme sono ancora lontane diverse decine di chilometri dalla capitale spagnola, ma l'odore di bruciato intanto è arrivato anche in città e nel cielo si nota una nebbiolina arancione dovuta alle particelle di cenere. Le autorità raccomandano di rimanere in casa e di usare mascherine all'aperto. Stamattina il premier spagnolo Pedro Sanchez ha visitato le zone colpite dall'incendio e ha ampliato l'area compresa dall'emergenza nazionale. La situazione resta complicata e l'evoluzione dipenderà dalla meteorologia. Le temperature sono scese ma il vento rimane forte e continua a spingere le fiamme. Si spera però che nella notte ci possano essere anche alcune precipitazioni.
0: In Francia intanto le aree interessate dalle fiamme sono la Gironda nel sud-ovest del paese, da dove sono state evacuate circa 167.000 persone, e il Dipartimento delle Lande con circa 30.000 evacuati. 1.500 militari sono mobilitati questa sera per sostenere le evacuazioni dei residenti. Il servizio da Parigi di Francesco Giorgini.
2: Per la Francia, che come altri paesi lotta da giorni contro gli incendi, le ultime 24 ore sono state le peggiori dall'inizio dell'estate. Le cifre comunicate dal Ministero dell'Interno e della Protezione Civile sono le peggiori di sempre. Già 98.000 ettari bruciati, record storico annuale, siamo solo a metà stagione. Più di 30 incendi in tutto il paese, concentrati soprattutto nel sud, con l'epicentro in Gironda, dove il focolaio principale tra la costa atlantica e la capitale regionale Bordeaux, che resta per ora incontrollabile, ha incenerito più di 30.000 ettari, principalmente di pineta, costretto all'evacuazione di oltre una dozzina di comuni per un totale di oltre 160.000 persone tra abitanti e turisti, e ridotto in cenere almeno 140 abitazioni. Un mega incendio su un fronte di decine di chilometri che minaccia l'area metropolitana di Bordeaux e contro cui lottano più di 1.000 pompieri con il supporto di un migliaio di militari del genio dispiegati d'urgenza. Se si aggiungono i 30.000 evacuati a causa dell'altro grande focolaio ancora incontrollabile della regione nelle Landes, sono quasi 200.000 le persone evacuate in Francia nelle ultime 48 ore a causa degli incendi. Il governo è riunito di nuovo questo pomeriggio in cellula di crisi, mentre il presidente Macron, dopo aver annunciato l'ingaggio dell'esercito a sostegno dei pompieri, ha confermato l'arrivo di aiuti da 8 paesi nel quadro del dispositivo di mutuo soccorso della Protezione Civile Europea, contingenti di pompieri e soprattutto una dozzina di aerei e elicotteri antincendio.
0: La destra risponde agli scontri tra manifestanti no TAV e polizia avvenuti oggi in Valsusa durante la marcia contro quelli che il movimento chiama i cantieri della devastazione. Il ministro Piantedosi ha parlato di qualcuno che cerca un'escalation invitando tutti gli altri partiti a prendere posizione. Il ministro Tajani ha definito l'opposizione tollerante, se non addirittura connivente con i teppisti, i violenti e i gruppi eversivi, da Bologna alla Val di Susa, legando due fatti che non hanno nulla in comune. Da Renzi, Bonelli, condanne contro le violenze, anche il Partito Democratico ha espresso solidarietà nei confronti della polizia. In serata ha parlato anche Mattarella, dicendo di essere vicino ai 50 agenti rimasti feriti. Sentiamo Marco Revelli, giornalista e politologo.
3: Sono 30 anni che, con un'opera che è rifiutata dalla popolazione della valle, che è imposta, una valle che da 30 anni è militarizzata, è umiliata e ogni anno si replica questo scenario. È un miracolo che non ci sia un tasso di sabotaggio e di violenza maggiore, che si rimanga, come dire, agli scontri da manifestazione di massa.
4: I partiti d'opposizione non hanno mai avuto nulla a che fare con questo movimento?
3: No, il Partito Democratico, ma anche quando non si chiamava ancora Partito Democratico, è stato sempre testardamente per la grande opera. Sono innocenti, se questo è il termine che si può utilizzare, e gli altri sono colpevoli, o sono colpevoli, secondo di come si vede, se chi si mette dalla parte di chi non vuole quell'opera.
4: Sulla scia di quanto è avvenuto a Bologna e anche nei fatti precedenti è scattata subito la pesante strumentalizzazione della destra.
3: La destra crea le condizioni del disordine e poi guida al disordine. È la tecnica con cui questa orribile destra eleva a proprio emblema la polizia, perché non ha altro strumento per controllare situazioni che sono di per sé caotiche, sono prodotte dalle sue politiche.
0: E passiamo a Bologna con la morte di Abderrahim Fakir. In attesa di conoscere nel dettaglio i risultati dell'autopsia, che confermerebbero lo schiacciamento e la morte per asfissia dovute alla presenza di sangue nei polmoni, un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte dell'uomo, con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Secondo i legali dei poliziotti, è stato Fakir stesso a procurarsi la ferita, strisciando la testa sull'asfalto mentre era a terra. Per l'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, è la conferma che Fakir sia stato picchiato. E come c'è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto. Non è sangue esterno. Cosa c'entra la cocaina? Ha detto Anselmo. Un'altra ipotesi circolata è che il sangue nei polmoni non sia dovuto ai 5 minuti in cui Fakir è stato schiacciato a terra dai poliziotti, ma al successivo intervento dei soccorritori del 118 e alle manovre per rianimarlo. Sentiamo Fabio De Iaco, primario di pronto soccorso a Torino, già presidente di SIMEU, la società scientifica di medicina di emergenza e urgenza.
5: Quello è un intervento congiunto, forze dell'ordine e soccorritori, mancavano i sanitari più avanzati, però avrebbero dovuto intervenire assieme, i soccorritori avevano comunque un ruolo nella tutela della salute di Fakir.
4: In quei casi i soccorritori possono intervenire solo col via libera dei poliziotti, hanno una loro autonomia?
5: Questa cosa non è particolarmente chiara, ma ripeto, è evidente che nel momento in cui si coinvolgono per il soccorso in qualche maniera si deve andare avanti assieme.
4: L'ipotesi che il sangue nei polmoni potrebbe derivare dalla compressione nel tentativo di rianimarlo, è un'ipotesi plausibile secondo lei?
5: È molto difficile dare una risposta su questo, credo davvero che sia una fase troppo preliminare e non credo che sia poi alla fine il punto sostanziale degli esiti dell'autopsia.
4: Come mai dice questo?
5: Perché il clima è, qual è il meccanismo per cui si è presentato quel sangue? Il sangue potrebbe anche essere semplicemente il risultato, che so, di un edema polmonare acuto durante l'arresto cardiaco. Non ho mai visto sanguinare per una compressione da rianimazione, sinceramente, non in quella maniera. Però ripeto, basarsi su questo elemento secondo me ci rischia di essere fuorviante.
4: Qual è l'elemento fondamentale secondo lei?
5: Non si fanno processi sommari e le rispondo da un punto di vista molto tecnico, clinico, medico. Il tema è la contenzione fisica prolungata di un paziente gravemente agitato. È pericolosa da 1000 punti di vista, non soltanto dal punto di vista della ventilazione, ma per esempio anche da un punto di vista metabolico. Sono certo che chi sta occupandosi delle cause della morte, clinicamente questa cosa la terrà in conto.
0: I carburanti continuano a bruciare record negli aggiornamenti quotidiani del Ministero dell'Industria. Il governo se n'è accorto tardi e ora cerca di correre ai ripari con un nuovo decreto, forse settimana prossima, dopo l'incontro Meloni-Giorgetti, per dire che ci si sta lavorando. Sentiamo Alberto Carnevale Maffè, economista e docente di strategia aziendale dell'Università Bocconi di Milano.
6: Le accise sono una forma di prelievo fiscale storica, ma la loro rimozione ha un effetto regressivo. Ricordiamo che togliere le accise alla benzina premia quelli con la Porsche e punisce quelli con la Panda, paradossalmente, perché è un'operazione che in realtà aiuta fiscalmente quelli che consumano più benzina. In realtà la scelta di ridurre le accise sulla benzina in un contesto in cui la crisi è lato offerta e non lato domanda non è una scelta intelligente. Il governo se ne accorge tardi perché il governo ha responsabilità, questo come tutti gli altri prima, sulla scarsa indipendenza energetica dell'Italia. L'Italia è ultima in Europa nell'adozione delle auto elettriche, ricordo che le auto elettriche non vanno a benzina ma vanno col kilowattora, poi che noi abbiamo il kilowattora più caro d'Europa è un altro problema, perché siamo ancora dipendenti dal gas, non abbiamo installato abbastanza rinnovabili e, fatemelo dire con estrema franchezza, abbiamo una posizione molto ambigua sul nucleare, perché finché siamo ricattati da sceicchi o da autocrati noi saremo di fronte a temi di inflazione da energia, questo è il tema vero. E ricordo che l'inflazione è la peggiore tassa possibile, che pulisce esattamente le fasce più deboli del reddito.
0: Le forze israeliane hanno condotto la scorsa notte una vasta operazione in Cisgiordania con raid, perquisizioni e arresti nelle aree di Jenin, Tul Karem, Qalqilia e Nablus. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che 2 israeliani e 4 palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, esploso all'annuncio della creazione di almeno 4 nuovi avamposti illegali dei coloni. Sentiamo la testimonianza di Abed Wadi, residente del villaggio di Kusra.
7: I soldati hanno attaccato l'ospedale di Nablus e hanno portato via le persone rimaste ferite nella sparatoria di Tel, senza preoccuparsi delle loro condizioni. Hanno picchiato i dottori, gli infermieri, hanno distrutto molti macchinari all'interno dell'ospedale di Nablus. Hanno attaccato il villaggio di Tel e hanno arrestato circa 48 persone la scorsa notte. Ogni giorno attaccano Kusra, Jalud, Kariut, Burin, Orif, Tel e altri villaggi. Tanti villaggi nelle zone di Hebron, di Ramallah, di Nablus, di Tul Karem, di Gerico, della Valle del Giordano. I coloni hanno armi e hanno il supporto di tanti membri del governo israeliano, come Smotrich e Ben-Gvir.
0: Il ministro dell'istruzione indiano Pradhan si è dimesso, cedendo alle proteste di piazza del movimento studentesco. Il movimento è nato a maggio dopo che il governo ha ordinato a milioni di studenti di ripetere un esame di ammissione alla facoltà di medicina a causa della fuga di notizie sulle domande del test. Almeno 21 studenti si sono suicidati in questi mesi, non sostenendo psicologicamente l'incertezza sull'ammissione alle facoltà. Gli studenti hanno comunque ritenuto responsabile Pradhan, sotto la cui supervisione diversi esami nazionali sono stati viziati da fughe di notizie. Le proteste si sono allargate ad altri temi, tra cui le scarse prospettive professionali per molti giovani. Secondo Simona Vittorini, che insegna scienze politiche all'Università di Londra, esperta di storia dell'India, queste proteste potrebbero destabilizzare il governo del primo ministro Narendra Modi.
8: Sicuramente le dimissioni del ministro dell'istruzione sono politicamente molto importanti, perché Pradhan è uno dei ministri di Modi più leali al primo ministro. Non ci si aspettava una mossa del genere, infatti il governo aveva fatto fino adesso una serie di concessioni anche abbastanza sostanziose, aveva licenziato in tronco 47 funzionari della National Testing Agency, aveva aperto indagini per individuare e punire poliziotti violenti, aveva anche trasferito il vice ministro dell'istruzione dell'istruzione, promesso il risarcimento di milioni di europei, ogni famiglia, di studenti e studentesse morti e suicidi, insomma concessioni che non sono state abbastanza. Quindi le dimissioni del ministro dell'educazione è sicuramente un terremoto politico importante, potrebbe infatti minare la lealtà del governo ed essere visto come un segno di debolezza per un primo ministro, Narendra Modi, che ama definirsi come uomo forte. Sicuramente resta da vedere quanto il movimento abbia scosso la morsa elettorale di Modi.
0: Insulti, frecciate e una battuta ambigua su un possibile terzo mandato è quello che Donald Trump ha fatto e detto nel discorso di ieri alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
9: Molto semplicemente, Donald Trump non può presentarsi come candidato alla presidenza nel 2028. Glielo vieta il 22esimo emendamento, secondo cui nessuno può essere eletto alla carica di presidente per più di due mandati. L'emendamento fu proposto nel 1947 e ratificato poi dal Congresso nel 1951 dopo ben quattro mandati successivi di Roosevelt. Per modificare la norma ci vorrebbe un altro emendamento alla Costituzione, che però richiede il sostegno di due terzi della Camera e del Senato, maggioranza che al momento non esiste. L'altra possibilità è una convention costituzionale convocata dal Congresso su richiesta di due terzi delle legislature statali. Anche qui i numeri non ci sono. Trump non può quindi legalmente presentarsi alle presidenziali del 2028. Ciò non gli ha comunque impedito più di una volta di ventilare questa possibilità. Durante un incontro con Volodymyr Zelensky lo scorso agosto, il presidente disse, per esempio, che una futura guerra potrebbe significare niente più elezioni. In ogni modo, al momento il terzo mandato di Trump resta nel campo delle battute o forse delle speranze per un presidente che ha spesso mostrato di essere mosso soprattutto dal suo ego. Quanto a minacce all'ordine costituzionale, a essere a rischio sembrano piuttosto le elezioni di midterm a novembre. È lì, in un'elezione che appare non particolarmente positiva per i repubblicani, che Trump sta facendo di tutto per limitare il diritto di voto e magari prendere a pretesto brogli e irregolarità per invocare poteri di emergenza.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
10: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
11: Popolare Network.
12: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
13: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti a Snippet.

Benvenuti a Snippet qui su Radio Popolare. Io sono Federica Zamboni, quando metto la musica mi faccio chiamare Miss in Red e Snippet è un viaggio musicale all'interno di remix, mashup, edit, campioni, sample e anche playlist tematiche come questa sera dedicata al Sunshine. Abbiamo iniziato in realtà con i Temptation e la loro My Girl e continuiamo con i Cream e la loro Sunshine of Your Life.

Una piccola digressione sui Lecca Lecca con questa versione My Boy Lollipop di Millie Small del 1964, brano che ha contribuito a diffondere la ska music e la reggae music in Europa, soprattutto in Inghilterra. Continuiamo con Lollipop delle Shoreditz.

0: Yeah, that's my sunshine right there.
1: Adesso ci ascoltiamo un paio di brani che ho trovato nella mia libreria, quindi influenze da snippet. Questo è Bow Wow con Sunshine. A seguire arriviamo

In questo brano Mos Def ha campionato Let the Sunshine, brano tratto dal musical Hair, e noi ci ascoltiamo in realtà la versione remix di Milk and Sugar.

state sempre ascoltando Snippet qui su Radio Popolare con me, Federica Zamboni, a.k.a. Mr. Raggio. Questi sono i Cursive and Carlix, la loro versione Ain't No Sunshine, e continuiamo con un altro remix, il Now Remix, con la combo Diana Ross e Tame Impala, la loro Turn Up The Sunshine.

siamo appena ascoltati Camel Fat con la sua Sunshine e continuiamo con la versione della Nina Nanna, You Are My Sunshine, cantata da

gli ultimi tre brani per questa selezione di snippet dedicata al Sunshine. Un brano che campiona un altro pezzo di Stevie Wonder, che è Lovely Day, si intitola Sunshine ed è di Twista e di Anthony Hamilton. A seguire gli Ozzy Bisa con Sunshine Day e a chiudere i Laid Back con Sunshine Reggae. Ciao a tutti, buona serata da me Federica aka Missy Red. Vi rinnovo l'appuntamento qui a Snippet per sabato 8 agosto sempre alle 22:45, sempre sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao!

0: Buonasera cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, io sono Gurbase e vi do benvenuto a questa nuova puntata di Riverberi. Come sapete, Riverberi è questa trasmissione di Radio Popolare dove andiamo a intervistare, diciamo, le nuove facce della scena musicale italiana, ma soprattutto milanese. Oggi in studio con me c'è Martina Campana in arte Malaika. Benvenuta Martina.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti.
0: Martina è una DJ che è ormai sotto il mio radar da un po', perché da circa un annetto la vedo molto su Instagram che suona in giro, e quindi sono molto, molto felice di averla in radio oggi. Però lascerei la parola a Martina per introdursi un po'. Ciao Martina, vorresti parlarci un po' di te stessa?
1: Sì, volentieri. Allora, appunto, io sono Martina, in arte Malaika, sono una DJ, principalmente suono nel panorama underground di Milano in serate principalmente che mandano generi pop, afrobeat, R&B, che sono un po' poi i generi alla quale io mi avvicino di più, ma ho spaziato e ho suonato anche in altre città come Roma, Firenze, Torino, portando sempre i miei suoni. Qualche volta mi è capitato anche di suonare qualcosa di diverso in contesti diversi, ho fatto tante esperienze. Diciamo che il mio percorso da DJ, che è ancora in evoluzione ed è ancora all'inizio, perché comunque suono da 3 anni, è sempre in evoluzione, quindi appunto ho iniziato con questo genere, ma nel tempo poi sta evolvendo, diciamo.
0: Ok, allora vorresti un attimo parlarci di come è cominciata questa la tua attività da DJ, cosa ti ha spinto a entrare in questo campo?
1: Sì, allora in realtà la scelta di iniziare a suonare di per sé è venuta molto casualmente, nel senso che comunque la musica, come penso per tutte le persone che appunto sono appassionate e intraprendono dei percorsi artistici, ha sempre fatto parte della mia vita, un po' il mio love language. Di per sé ho voluto imparare a utilizzare una console, quindi poi a iniziare a suonare, perché mi dovevo laureare e volevo un DJ per la mia laurea che suonasse le cose che piacevano a me. Diciamo che comunque il genere che suono io negli ultimi anni ha preso piede, ma un po' di anni fa, soprattutto in una provincia come Bergamo, che è quella in cui vivo, non è un genere di punta, quindi è difficile trovarlo e sentirlo nei locali. Quindi ho deciso di imparare io, di suonare io alla mia festa di laurea con un'amica, anche lei appassionata di musica, anche se di generi diversi. Ci siamo messe, abbiamo imparato ed è così, e poi una cosa tira l'altra ed è iniziato questo percorso.
0: E invece, crescendo a casa, per esempio, che tipo di influenze musicali avevi? Diciamo al pubblico che Martina è metà
1: Sierra Leonese.
0: E che tipo di influenze musicali avevi crescendo?
1: Allora, appunto, essendo mixed race, come si dice, ho sempre avuto riferimenti diversi, quindi sicuramente tutta l'influenza da parte della famiglia di mia mamma, che sono fortunata ad avere comunque presente, perché ho un sacco di cugini, zii che vivono in Italia, quindi tutti i suoni appunto che stanno sotto al cappello dell'Afrobeats. Fin da piccola li ho sempre sentiti, integrati, abbiamo sempre i momenti di feste, di convivialità in famiglia erano sempre accompagnati comunque da feste in cui si ballava, si stava tutti insieme, e quello è stato sicuramente un riferimento importante. In più ho una sorella di 8 anni più grande di me, quindi ho assorbito molto negli anni anche tutte le tendenze R&B del periodo anni 90-2000, che è quello in cui lei era adolescente, quindi mi sono molto avvicinata a quel tipo di sound, che comunque richiama, anche se avvicina, tutto il mondo dell'hip hop, dell'afrobeat, ma in realtà mi piace molto, anche se tendenzialmente non sono generi che poi suono, tutto il cantautorato italiano, perché comunque mio padre, essendo italiano, la parte di famiglia e comunque di influenza dal lato della famiglia di mio padre mi ha sempre diciamo coinvolta e trasportata anche in questo tipo di musica, quindi sono molto legata a molti autori italiani. Mi piace molto anche la musica hip hop italiana, penso che in realtà in adolescenza io abbia ascoltato molto più il rap italiano di quello americano, perché non sono onestamente grandissima fan della trap e del rap americano, sono più vicina a quel genere italiano, ma semplicemente perché mi arrivava in modo più diretto, essendo nella lingua in cui parlo tutti i giorni, in quel periodo comunque adolescenziale, era una cosa che mi arrivava più in modo più spontaneo e diretto, e quindi spazio molto. Ultimamente sono particolarmente legata all'R&B, ascolto tantissima R&B di nuova generazione, quindi artisti nuovi tipo Carrie, Brent, tutta la nuova wave di R&B, e questo è sostanzialmente il mio mondo, gira intorno a questo.
0: E invece la ricezione da parte del pubblico per la tua offerta di musica, come l'hai trovato?
1: Allora, in realtà a Milano comunque c'erano già serate che mandavano questo genere, cosa che io tra l'altro non sapevo, perché essendo cresciuta nella provincia di Bergamo e non avendo mai messo troppo il naso fuori, perlomeno non a Milano, non sapevo che appunto c'era già un pubblico educato e un mondo delle serate avviato sotto questo punto di vista. Quindi il primo impatto è stato molto positivo, nel senso che subito ho trovato il mio mondo, la mia quadra, quindi fin da subito sono riuscita, diciamo, a trovarmi a mio agio nel suonare quello che mi piaceva. Io poi, a me piace molto suonare tutte le varianti dell'afrobeat, quindi sono molto anche legata a suoni afro swing di tutta la wave UK, avendo io cugini che vivono a Londra e avendo passato tanto tempo anche in Inghilterra, mi piacciono molto artisti di quel genere, quindi tendenzialmente mixo molto anche con quello, cosa che magari all'inizio nelle serate non era una cosa così usuale, perché comunque venivano suonati, diciamo, i soliti pezzi afrobeat. Poi c'erano, adesso l'afrobeat, diciamo, è nel suo prime, quindi ora vai nei locali e lo suonano anche magari nelle discoteche un po' più commerciali o in serate più commerciali. Prima era un po' più di nicchia, e quindi andavi magari a ricercare anche dei pezzi che non tutti conoscevano, comunque che sono molto diciamo deep a livello culturale. E più vado avanti, più mi rendo conto che comunque è bello variare, si riesce a spaziare. A me appunto piace molto introdurre brani R&B che non si scontrano, diciamo, benissimo in un contesto di discoteca, perché sono un po' lenti, come
0: esatto.
1: Adesso probabilmente non tutti lo sanno.
0: Hanno il loro perché.
1: Hanno il loro perché, e soprattutto adesso è un genere che sta prendendo molto piede anche in Italia, quindi in realtà funziona. Mm-hmm. Devi saper dosare bene durante una serata, saper scegliere il momento giusto in cui mettere un determinato pezzo. Però ecco, diciamo che il mio percorso mi ha permesso di arrivare ad un momento, ad un livello di consapevolezza tale per cui cerco sempre di suonare tutto quello che mi piace, ascoltando ovviamente il pubblico che ho davanti, ma senza snaturarmi troppo. Quindi sono contenta del percorso e della risposta che ho avuto negli anni.

tipo di musica e che culturalmente ne fanno parte. Quindi sono fortunata in quel senso perché ho sempre avuto la fortuna di poter scegliere di suonare nelle serate in cui volevo suonare, senza dover appunto magari accettare dei lavori in cui.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Incendi in Francia e Spagna, le fiamme si avvicinano alle città di Madrid e Bordeaux. Per ora sono 300.000 le persone evacuate. In Spagna è morto un uomo in un bosco vicino a Valencia. Intanto in Cisgiordania due palestinesi sono stati feriti in un attacco israeliano e 70 persone sono state arrestate. I coloni aprono 4 nuovi avamposti nel territorio. Dopo gli scontri in Valsusa di oggi tra manifestanti no TAV e polizia, la destra risponde attaccando la sinistra e paragonando i fatti agli scontri di Bologna. Le opposizioni condannano le violenze. Mentre sulla morte di Abderrahim Fakir arriva un nuovo video, si vede una macchia di sangue sotto la testa. Per l'avvocato della famiglia di Fakir è la prova che sia stato picchiato. Se l'è fatto da solo, rispondono i legali dei due poliziotti. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Violenti incendi stanno distruggendo vaste aree boschive in Francia e Spagna, avvicinandosi sempre più pericolosamente ai centri urbani e costringendo le popolazioni alla fuga. In Spagna le colonne di fumo hanno raggiunto la capitale Madrid. La popolazione è stata costretta a indossare le mascherine. Un uomo è morto in un incendio boschivo vicino a Valencia. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
1: È ancora fuori controllo l'incendio che sta arrivando alle porte di Madrid. Le fiamme continuano ad avanzare e hanno costretto all'evacuazione di altri due comuni e del posto di comando dove si coordina la lotta contro il fuoco. In tutto sono quasi 90.000 gli sfollati, trasfollati e confinati, oltre 45.000 gli ettari andati a fuoco in appena 48 ore. Nessuna vittima per ora qui a Madrid. Le fiamme sono ancora lontane diverse decine di chilometri dalla capitale spagnola, ma l'odore di bruciato intanto è arrivato anche in città e nel cielo si nota una nebbiolina arancione dovuta alle particelle di cenere. Le autorità raccomandano di rimanere in casa e di usare mascherine all'aperto. Stamattina il premier spagnolo Pedro Sanchez ha visitato le zone colpite dall'incendio e ha ampliato l'area compresa dall'emergenza nazionale. La situazione resta complicata e l'evoluzione dipenderà dalla meteorologia. Le temperature sono scese ma il vento rimane forte e continua a spingere le fiamme. Si spera però che nella notte ci possano essere anche alcune precipitazioni.
0: In Francia intanto le aree interessate dalle fiamme sono la Gironda nel sud-ovest del paese, da dove sono state evacuate circa 167.000 persone, e il Dipartimento delle Lande con circa 30.000 evacuati. 1.500 militari sono mobilitati questa sera per sostenere le evacuazioni dei residenti. Il servizio da Parigi di Francesco Giorgini.
2: Per la Francia, che come altri paesi lotta da giorni contro gli incendi, le ultime 24 ore sono state le peggiori dall'inizio dell'estate. Le cifre comunicate dal Ministero dell'Interno e della Protezione Civile sono le peggiori di sempre. Già 98.000 ettari bruciati, record storico annuale, siamo solo a metà stagione. Più di 30 incendi in tutto il paese, concentrati soprattutto nel sud, con l'epicentro in Gironda, dove il focolaio principale tra la costa atlantica e la capitale regionale Bordeaux, che resta per ora incontrollabile, ha incenerito più di 30.000 ettari, principalmente di pineta, costretto all'evacuazione di oltre una dozzina di comuni per un totale di oltre 160.000 persone tra abitanti e turisti, e ridotto in cenere almeno 140 abitazioni. Un mega incendio su un fronte di decine di chilometri che minaccia l'area metropolitana di Bordeaux e contro cui lottano più di 1.000 pompieri con il supporto di un migliaio di militari del genio dispiegati d'urgenza. Se si aggiungono i 30.000 evacuati a causa dell'altro grande focolaio ancora incontrollabile della regione nelle Landes, sono quasi 200.000 le persone evacuate in Francia nelle ultime 48 ore a causa degli incendi. Il governo è riunito di nuovo questo pomeriggio in cellula di crisi, mentre il presidente Macron, dopo aver annunciato l'ingaggio dell'esercito a sostegno dei pompieri, ha confermato l'arrivo di aiuti da 8 paesi nel quadro del dispositivo di mutuo soccorso della Protezione Civile Europea, contingenti di pompieri e soprattutto una dozzina di aerei e elicotteri antincendio.
0: La destra risponde agli scontri tra manifestanti no TAV e polizia avvenuti oggi in Valsusa durante la marcia contro quelli che il movimento chiama i cantieri della devastazione. Il ministro Piantedosi ha parlato di qualcuno che cerca un'escalation invitando tutti gli altri partiti a prendere posizione. Il ministro Tajani ha definito l'opposizione tollerante, se non addirittura connivente con i teppisti, i violenti e i gruppi eversivi, da Bologna alla Val di Susa, legando due fatti che non hanno nulla in comune. Da Renzi, Bonelli, condanne contro le violenze, anche il Partito Democratico ha espresso solidarietà nei confronti della polizia. In serata ha parlato anche Mattarella, dicendo di essere vicino ai 50 agenti rimasti feriti. Sentiamo Marco Revelli, giornalista e politologo.
3: Sono 30 anni che, con un'opera che è rifiutata dalla popolazione della valle, che è imposta, una valle che da 30 anni è militarizzata, è umiliata e ogni anno si replica questo scenario. È un miracolo che non ci sia un tasso di sabotaggio e di violenza maggiore, che si rimanga, come dire, agli scontri da manifestazione di massa.
4: I partiti d'opposizione non hanno mai avuto nulla a che fare con questo movimento?
3: No, il Partito Democratico, ma anche quando non si chiamava ancora Partito Democratico, è stato sempre testardamente per la grande opera. Sono innocenti, se questo è il termine che si può utilizzare, e gli altri sono colpevoli, o sono colpevoli, secondo di come si vede, se chi si mette dalla parte di chi non vuole quell'opera.
4: Sulla scia di quanto è avvenuto a Bologna e anche nei fatti precedenti è scattata subito la pesante strumentalizzazione della destra.
3: La destra crea le condizioni del disordine e poi guida al disordine. È la tecnica con cui questa orribile destra eleva a proprio emblema la polizia, perché non ha altro strumento per controllare situazioni che sono di per sé caotiche, sono prodotte dalle sue politiche.
0: E passiamo a Bologna con la morte di Abderrahim Fakir. In attesa di conoscere nel dettaglio i risultati dell'autopsia, che confermerebbero lo schiacciamento e la morte per asfissia dovute alla presenza di sangue nei polmoni, un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte dell'uomo, con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Secondo i legali dei poliziotti, è stato Fakir stesso a procurarsi la ferita, strisciando la testa sull'asfalto mentre era a terra. Per l'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo, è la conferma che Fakir sia stato picchiato. E come c'è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto. Non è sangue esterno. Cosa c'entra la cocaina? Ha detto Anselmo. Un'altra ipotesi circolata è che il sangue nei polmoni non sia dovuto ai 5 minuti in cui Fakir è stato schiacciato a terra dai poliziotti, ma al successivo intervento dei soccorritori del 118 e alle manovre per rianimarlo. Sentiamo Fabio De Iaco, primario di pronto soccorso a Torino, già presidente di SIMEU, la società scientifica di medicina di emergenza e urgenza.
5: Quello è un intervento congiunto, forze dell'ordine e soccorritori, mancavano i sanitari più avanzati, però avrebbero dovuto intervenire assieme, i soccorritori avevano comunque un ruolo nella tutela della salute di Fakir.
4: In quei casi i soccorritori possono intervenire solo col via libera dei poliziotti, hanno una loro autonomia?
5: Questa cosa non è particolarmente chiara, ma ripeto, è evidente che nel momento in cui si coinvolgono per il soccorso in qualche maniera si deve andare avanti assieme.
4: L'ipotesi che il sangue nei polmoni potrebbe derivare dalla compressione nel tentativo di rianimarlo, è un'ipotesi plausibile secondo lei?
5: È molto difficile dare una risposta su questo, credo davvero che sia una fase troppo preliminare e non credo che sia poi alla fine il punto sostanziale degli esiti dell'autopsia.
4: Come mai dice questo?
5: Perché il tema è qual è il meccanismo per cui si è presentato quel sangue. Il sangue potrebbe anche essere semplicemente il risultato, che so, di un edema polmonare acuto durante l'arresto cardiaco. Non ho mai visto sanguinare per una compressione da rianimazione, sinceramente, non in quella maniera. Però ripeto, basarsi su questo elemento secondo me ci rischia di essere fuorviante.
4: Qual è l'elemento fondamentale secondo lei?
5: Non si fanno processi sommari e le rispondo da un punto di vista molto tecnico, clinico, medico. Il tema è la contenzione fisica prolungata di un paziente gravemente agitato. È pericolosa da 1000 punti di vista, non soltanto dal punto di vista della ventilazione, ma per esempio anche da un punto di vista metabolico. Sono certo che chi sta occupandosi delle cause della morte clinicamente questa cosa la terrà in conto.
0: I carburanti continuano a bruciare record negli aggiornamenti quotidiani del Ministero dell'Industria. Il governo se n'è accorto tardi e ora cerca di correre ai ripari con un nuovo decreto, forse settimana prossima, dopo l'incontro Meloni-Giorgetti, per dire che ci si sta lavorando. Sentiamo Alberto Carnevale Maffè, economista e docente di strategia aziendale dell'Università Bocconi di Milano.
6: Le accise sono una forma di prelievo fiscale storica, ma la loro rimozione ha un effetto regressivo. Ricordiamo che togliere le accise alla benzina premia quelli con la Porsche e punisce quelli con la Panda, paradossalmente, perché è un'operazione che in realtà aiuta fiscalmente quelli che consumano più benzina. In realtà la scelta di ridurre le accise sulla benzina in un contesto in cui la crisi è lato offerta e non lato domanda non è una scelta intelligente. Il governo se ne accorge tardi perché è un'operazione che in realtà aiuta fiscalmente quelli che consumano più benzina. In realtà la scelta di ridurre accise sulla benzina in un contesto in cui la crisi è lato offerta e non lato domanda non è una scelta

0: le fasce più deboli del reddito.
1: Le forze israeliane hanno condotto la scorsa notte una vasta operazione in Cisgiordania con raid, perquisizioni e arresti nelle aree di Jenin, Tul Karem, Qalqilia e Nablus. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che 2 israeliani e 4 palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, esploso all'annuncio della creazione di almeno 4 nuovi avamposti illegali dei coloni. Sentiamo la testimonianza di Abed Wadi, residente del villaggio di Kusra.
2: I soldati hanno attaccato l'ospedale di Nablus e hanno portato via le persone rimaste ferite nella sparatoria di Tel, senza preoccuparsi delle loro condizioni. Hanno picchiato i dottori, gli infermieri, hanno distrutto molti macchinari all'interno dell'ospedale di Nablus. Hanno attaccato il villaggio di Tel e hanno arrestato circa 48 persone la scorsa notte.
3: Every day they attacked Kusra, Jalut, Kariut, Burin, Orif.
2: Ogni giorno attaccano Kusra, Jalud, Kariut, Burin, Orif, Tel e altri villaggi. Tanti villaggi nelle zone di Hebron, di Ramallah, di Nablus, di Tul Karem, di Gerico, della Valle del Giordano. I coloni hanno armi e hanno il supporto di tanti membri del governo israeliano, come Smotrich e Ben-Gvir.
1: Il ministro dell'istruzione indiano Pradhan si è dimesso cedendo alle proteste di piazza del movimento studentesco. Il movimento è nato a maggio dopo che il governo ha ordinato a milioni di studenti di ripetere un esame di ammissione alla facoltà di medicina a causa della fuga di notizie sulle domande del test. Almeno 21 studenti si sono suicidati in questi mesi, non sostenendo psicologicamente l'incertezza sull'ammissione alle facoltà. Gli studenti hanno comunque ritenuto responsabile Pradhan, sotto la cui supervisione diversi esami nazionali sono stati viziati da fughe di notizie. Le proteste si sono allargate ad altri temi, tra cui le scarse prospettive professionali per molti giovani. Secondo Simona Vittorini, che insegna scienze politiche all'Università di Londra, esperta di storia dell'India, queste proteste potrebbero destabilizzare il governo del primo ministro Narendra Modi.
4: Sicuramente le dimissioni del ministro dell'istruzione sono politicamente molto importanti, perché Pradhan è uno dei ministri di Modi più leali al primo ministro. Non ci si aspettava una mossa del genere, infatti il governo aveva fatto fino adesso una serie di concessioni anche abbastanza sostanziose, aveva licenziato in tronco 47 funzionari della National Testing Agency, aveva aperto indagini per individuare e punire poliziotti violenti, aveva anche trasferito il vice ministro dell'istruzione, promesso il risarcimento di milioni di rupie a ogni famiglia di studenti e studentesse morti e suicidi, insomma concessioni che non sono state abbastanza. Quindi le dimissioni del ministro dell'educazione è sicuramente un terremoto politico importante. Potrebbe infatti minare la lealtà del governo ed essere visto come un segno di debolezza per un primo ministro, Narendra Modi, che ama definirsi come uomo forte. Sicuramente resta da vedere quanto il movimento abbia scosso la morsa elettorale di Modi.
1: Insulti, frecciate e una battuta ambigua su un possibile terzo mandato è quello che Donald Trump ha fatto e detto nel discorso di ieri alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
5: Molto semplicemente, Donald Trump non può presentarsi come candidato alla presidenza nel 2028. Glielo vieta il 22esimo emendamento, secondo cui nessuno può essere eletto alla carica di presidente per più di 2 mandati. L'emendamento fu proposto nel 1947 e ratificato poi dal Congresso nel 1951 dopo ben 4 mandati successivi di Roosevelt. Per modificare la norma ci vorrebbe un altro emendamento alla Costituzione, che però richiede il sostegno di 2/3 della Camera e del Senato, maggioranza che al momento non esiste. L'altra possibilità è una convention costituzionale convocata dal Congresso su richiesta di 2/3 delle legislature statali. Anche qui i numeri non ci sono. Trump non può quindi legalmente presentarsi alle presidenziali del 2028. Ciò non gli ha comunque impedito più di una volta di ventilare questa possibilità. Durante un incontro con Volodymyr Zelensky lo scorso agosto, il presidente disse, per esempio, che una futura guerra potrebbe significare niente più elezioni. In ogni modo, al momento, il terzo mandato di Trump resta nel campo delle battute o forse

0: Le speranze per un presidente che ha spesso mostrato di essere mosso soprattutto dal suo ego. Quanto a minacce all'ordine costituzionale, a essere a rischio sembrano piuttosto le elezioni di Mitterrand a novembre. È lì, in un'elezione che appare non particolarmente positiva per i repubblicani, che Trump sta facendo di tutto per limitare il diritto di voto e magari prendere a pretesto brogli e irregolarità per invocare poteri di emergenza.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
2: Popolare Network.

Buongiorno, buongiorno, le 8.51, Itaca, buongiorno Michele Migone, benvenuti. Staremo insieme, se vorrete, fino alle 11, parleremo tanto delle dimissioni del ministro San Giuliano, parleremo anche di altri argomenti, di Ucraina, di carcere, di scuola, visto che riprenderà qua in Lombardia e in altre regioni da lunedì, e parleremo delle novità del palinsesto invernale di Radio Popolare. Ovviamente dalle 9.30 la rassegna stampa e giornali monopolizzati dalla notizia politica, rapidissima carrellata dei titoli principali, La Repubblica, San Giuliano, il caso non è chiuso, La Stampa, resa di Meloni via San Giuliano, Il Corriere della Sera, San Giuliano, il passo indietro, Domani, San Giuliano, addio, tocca a Giuli, ma il caso Boccia non è finito, e poi ancora andiamo avanti a vedere il giornale San Giuliano si libera, ma i carnefici non vinceranno, è il titolo dell'editoriale di Alessandro Sallusti, poi vedremo cosa dice. Invece Libero, sinistra a Boccia asciutta, e La Verità, o innamorato è mazziato. Questo è il titolo d'apertura del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Avvenire si distingue da tutti gli altri con un'apertura diversa, sanità in ostaggio, abbandoniamo gli ospedali, minacciano i sindacati dei medici dopo l'irruzione al Policlinico Riuniti di Foggia. La richiesta di risposte certe sul fronte della sicurezza. Questa è la notizia scelta dal quotidiano della CEI per aprire appunto oggi il giornale. E poi il Sole 24 Ore, spesa pubblica più 40% in 5 anni, Mattarella, debito da abbattere. E poi infine torniamo al Fatto Quotidiano e al Manifesto. Il primo ha questo titolo: gole profonde e ricatti dietro la resa di Jenny, ovviamente è Gennaro San Giuliano, e il Manifesto, solito titolo molto carino, bandito San Giuliano, e c'è una foto del ministro che si mette le mani in faccia con espressione piuttosto disperata. Approfondiremo quindi nella rassegna stampa tra poco.

0: Partivo da prima domanda, è semplicemente questa. Lei, insomma, ha avuto modo di incontrare Riccardo, l'ha già raccontato. Il ragazzo ha chiesto di confessarsi. Ci può spiegare com'è andata?
1: Quando sono arrivato, ho incontrato per la prima volta questo ragazzo. Sì, ho ricevuto questa richiesta anche un po' inaspettata, forse troppo anche improvvisata, nel senso che è chiaro che un vero pentimento, secondo me, non può essere immediato, ecco, anche perché ancora io penso che il trauma sia vivo tuttora, quindi però giustamente la richiesta c'è stata e quindi è un momento importante, sacramentale, che questo anche fa capire il retroterra anche culturale e religioso da cui arriva. È stato un momento sicuramente forte, anche emotivamente, e quindi è stato anche bello che ci sia stato. Dopodiché lo sappiamo, cioè è chiaro che ci vorrà molto tempo a superare, a rielaborare questo lutto, e quindi dovrà essere accompagnato da persone molto competenti e che abbiano soprattutto un'idea di cura per la persona umana che rimane questo ragazzo, perché ultimamente, sai, molti pensano già in un'ottica un po' giustizialista al mostro. Ecco, il mostro non è, come dire, ciò a cui noi pensiamo come educatori, però molti hanno bisogno del mostro a volte per affermare la propria bontà o la propria giustizia. Per cui penso che Riccardo sia un ragazzo che andrà accompagnato. Lo ho visto molto fragile, molto provato, certamente ha dovuto ripercorrere in tutti gli interrogatori, nelle udienze, tutta la vicenda, tutta il trauma che ha vissuto comunque anche lui, e quindi è chiaro che non ho voluto poi dopo nei colloqui successivi tornare su certi argomenti con lui, ho cercato più che altro di governare un po' insieme le emozioni del momento che già erano molto forti.
0: Certo, lei ha detto che ha incontrato un ragazzo fragile, come in altro modo potrebbe un po' raccontarci chi è questo Riccardo?
1: La fragilità non vuol dire debolezza, non vuol dire in qualche modo, è chiaro che è un ragazzo che ha saputo anche compiere un crimine tremendo, ma questo crimine, la forza, la brutalità, la crudezza di questo gesto non è antitetico alla fragilità che questo ragazzo esprime. Perché a volte è proprio la debolezza estrema che ti porta a fare cose più grandi di te, delle quali magari non hai percezione nemmeno. Quindi è un ragazzo che va compreso come un adolescente di oggi, ragazzi in quanto fragili, capaci di fare cose veramente terribili, perché non riescono a governare le proprie emozioni, non riescono a nominare il loro dolore, le loro sofferenze, e di conseguenza non riescono nemmeno a comunicarle. Con questo non sto cercando di dipingere, come magari pensano alcuni, il profilo di un ragazzo, come dire, di un bravo ragazzo che quindi va giustificato, va compreso, cioè nulla di buonistico in quello che sto dicendo, perché penso che anche quello che il giudice ha stabilito e ha deciso, nei termini anche molto forti che ha scritto, sia anche doveroso, perché il ragazzo deve comunque partire da un dato di realtà, che ha commesso un crimine tremendo, e da quello si può solo ripartire. Non vanno quindi messe in atto giustificazioni, ma va compreso anche il ragazzo stesso, perché adesso è chiaro che vive in una situazione di grande abbandono, di grande solitudine, quella che si è autoprocurato, ma che di fatto adesso sta sperimentando, lontano anche dai nonni, dalla zia, che sono le uniche figure parentali che vorrebbero incontrarlo, ma non so se la cosa sarà immediatamente possibile.
0: Ecco, il nonno ha detto che vuole rimanere accanto a questo ragazzo, questo sembra essere un elemento positivo per questo percorso di cui lei parlava prima.
1: Sì, ho sentito che anche questo è stato in qualche modo contestato da qualche professionista del disagio, Io penso invece che sia l'atteggiamento più vero, più giusto, grande atto di coraggio quello di questo nonno. Io ho visto altre situazioni in passato, di famiglie che dopo certi fatti chiaramente si ritirano, abbandonano i figli, chiusi nel risentimento, a volte nell'odio. Invece penso che questo nonno, questa famiglia davvero stia esprimendo con coraggio quello che di cui ha bisogno Riccardo, cioè un atteggiamento di cura, di tutela, di amore, che comunque comprende anche il sacrificio di avere visto queste figure genitoriali rese così.
0: Certo, senta, quindi vuol dire che Riccardo ha capito quello che ha fatto, ma non ha compreso il motivo per cui l'ha fatto.
1: Così dice, e penso che sia così. Sicuramente è lucido laddove ammette tutto, credo ormai con trasparenza estrema, fino nei dettagli, e nello stesso tempo non comprende il significato di quello che questo suo gesto probabilmente scatenerà nella sua vita, come nella vita della sua famiglia e forse anche in tutta la collettività, perché questi sono episodi che poi rimangono nella memoria collettiva. Questo però è il problema di tanti adolescenti, agiscono, gli adolescenti agiscono dopo, danno un significato, non riescono a darlo prima, e quindi purtroppo certe sofferenze vengono prima agite per essere poi comprese. Questo è quello che avviene purtroppo in tante situazioni che riguardano gli adolescenti.
0: Ecco, lei ovviamente, visto il suo ruolo, insomma, ha a che fare con questi adolescenti, con queste storie alle spalle, ma più in generale volevo chiederle se in qualche maniera quest'ultima generazione, insomma, lei ha parlato prima di fragilità, è una generazione fragile, sì o no? E se sì, perché? Cioè, quali ragioni lei ha potuto intravedere in questa fragilità, se è sempre che ci sia?
1: Sì, per quel che posso capire, stando vivendo con questo tipo di adolescenti, è che la parola fragilità viene da un verbo latino che significa spezzare, cioè hanno vite spezzate, hanno pensieri interrotti, cioè sono ragazzi che risultano analfabeti dal punto di vista emotivo, sentimentale, e di conseguenza non sanno governare le proprie emozioni. Già l'adolescenza è un periodo di transizione molto complesso, ma la cultura di oggi, immersa, come dire, in profili performanti a tutti i costi, cioè impedisce di prendere confidenza anche col fallimento, col senso di vuoto, con le domande scomode che la vita presenta, e quindi in questo i ragazzi sono spesso molto soli a dover affrontare tanti pensieri pesanti, che non riescono in qualche modo a decodificare, decifrare dentro di loro.
0: Ecco, ma sono soli nonostante anche il fatto che molti adulti vogliano star vicino a loro? Cioè c'è una solitudine, come dire, esistenziale, nonostante magari lo sforzo di tanti genitori o di tanti adulti di tentare. Ecco, ma sono soli nonostante anche il fatto che molti adulti vogliano star vicino a loro? Cioè c'è una solitudine, come dire, esistenziale, nonostante magari lo sforzo di tanti genitori o di tanti adulti di tentare di stare vicino a loro?
1: Io penso proprio di sì, perché dai discorsi che però i ragazzi mi fanno, quindi deduco che le attenzioni genitoriali siano soprattutto rispetto ai risultati scolastici, alle prestazioni sportive, cioè molto ansia da parte del genitore non è relativa al dover affrontare alcune domande difficili della vita e dell'esistenza, ma è semplicemente come tenere fuori i ragazzi dai rischi, dalle cattive compagnie, e quindi molte volte gli adulti non riescono a intercettare davvero la profondità degli argomenti che questi ragazzi hanno in cuore, e di conseguenza i loro discorsi, le parole, le nostre parole diventano solo formule, diventano solo frasi retoriche, un po' anche banali, come quella frase che abbiamo detto durante la pandemia: andrà tutto bene. Cioè, quella frase che forse avrebbe voluto ispirare un ottimismo, in realtà è dannosa, perché i ragazzi hanno bisogno di capire invece come, quando le cose non vanno bene, come si affrontano. E in questo noi forse non siamo così di esempio.
0: Quindi iperprotettivi, richiesta di performance, incapacità di andare a fondo nei sentimenti anche dei propri affetti più cari, tutti questi elementi, e forse anche un isolamento. Questi ragazzi hanno sentito, lei parlava della pandemia, proprio a livello di abbandono a volte, diciamo che questa generazione è stata quella più abbandonata durante la pandemia. Sono tutti elementi che quindi lei ritrova nel quadro degli adolescenti che

0: frequenta, che vede?
1: Sì, le ritrovo, cioè molte volte questi adolescenti hanno domande molto profonde e quindi non riescono a trovare interlocutori. Come si affronta il dolore, come si affronta un fallimento, come si vive la morte di qualcuno di caro, cioè tutte queste domande scomode, certamente impegnative, a volte vengono un po' estromesse dal dialogo con i figli perché sembrano essere, diciamo, argomenti troppo scomodi, troppo difficili da esplorare. Invece io penso che i ragazzi abbiano invece in questo momento molto bisogno di toccare anche questi argomenti, e capire come noi adulti li affrontiamo nella nostra vita reale. E questo è il tema più importante. Noi viviamo in una cultura che ha un po' estromesso, per esempio, tutta la dimensione etica, la dimensione religiosa. Forse abbiamo fatto fuori Dio abbastanza velocemente, e quindi puntiamo ad altro, puntiamo, insomma, dicevo prima, questa, essere sempre performativi, questa eccellenza che dobbiamo sempre inculcare nella testa dei figli a tutti i costi. Però facendo così, purtroppo ecco quell'estraneità di cui forse anche Riccardo ha parlato, l'estraneità rispetto a qualcosa che invece non è reale nella vita, perché il dolore è reale, la morte è reale. Da che parte si guardano questi argomenti? Chi li affronta? Come li si affronta? Forse i ragazzi hanno bisogno anche di vedere come noi li affrontiamo.
0: Era Don Claudio Burgio, il cappellano del carcere minorile di Beccaria, e abbiamo parlato con lui del suo incontro con Riccardo, il ragazzo della strage di Paderno, ma poi, come avete sentito, il discorso ovviamente si è allargato a, diciamo, questa ultima generazione.

Sta parlando Giorgia Meloni, sta commentando le dimissioni di San Giuliano. Sta dicendo alcune cose, diciamo che i toni sono anche abbastanza nervosi, come era prevedibile. Ha detto che San Giuliano si è dimesso, non ci sono illeciti, che la vicenda del ministro della cultura non indebolirà il governo. Per quanto riguarda invece Maria Rosaria Boccia, ha detto la mia idea è opposta su come le donne guadagnano spazio. E niente, poi ha anche aggiunto: farò bene il mio lavoro fino a fine legislatura. Ma sicuramente tra poco nel giornale radio delle 10.30 avrete maggiori particolari. Questi sono i primi, diciamo, dichiarazioni, i primi lanci. Tra poco parliamo delle novità del palinsesto di Radio Popolare.

0: Il 9 settembre, lunedì, è la data per l'inizio del palinsesto invernale di Radio Popolare. Al telefono con noi la direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini. Buongiorno Lorenza.
1: Michele, devo dire, mi fa un po' ansia questa parola invernale.
0: Hai ragione.
1: Come se fossimo già catapultati. Noi lo chiamiamo il palinsesto invernale, anche se per fortuna c'è ancora un po' di sole, speriamo che duri. Scherzi a parte, sì, partiamo lunedì e questo spazio che ci separa dal giornale radio, vi racconto al volo alcune cose, alcune novità, e poi vi segnalo anche che la prossima settimana, nello spazio che sarà poi ripreso da Pubblico con le Liguori lunedì 16, però, quindi nella fascia dalle 11 alle 11 e mezza, mi prenderò dell'altro spazio per raccontare con i protagonisti e i conduttori, le conduttrici, le altre novità di questa stagione. Per ora posso dirvi alcune cose quotidiane che partono lunedì. La più significativa è sicuramente Presto Presto, una trasmissione che vi accompagnerà dalle 6 alle 9 tutte le mattine con Claudio Iampaglia e Cinzia Poli, che torna stabilmente su Radio Popolare dopo alcune collaborazioni estive negli anni scorsi, e sarà una fascia lunga, una trasmissione dove vi verranno letti i giornali e commentati, ci saranno analisi, approfondimenti e insomma tutto quanto serve per far partire bene la giornata, il meteo e naturalmente tutti i notiziari, la rassegna stampa internazionale, tutto quello che in quella fascia di 3 ore tra le 6 e le 9 sentite su Radio Popolare da tanti anni a questa parte. All'interno di quello spazio, al venerdì, torna Il Giorno delle Locuste nella sua versione originale, Bachi con il professor Di Stefano, al venerdì dalle 8 alle 9. Sì, siamo molto contenti, credo che anche gli ascoltatori lo saranno, e ne approfitto anche per dirvi che Bachi torna anche al sabato mattina in questo spazio, quindi da sabato prossimo dalle 9 e mezza alle 10 e mezza troverete Un Demone del Tardi in formato settimanale.
0: Ottimo, perfetto. Ma quindi allora la rassegna stampa, quindi 8:45, 9:30 al sabato mattina, e poi avremo Gianmarco con il suo demone tutte le settimane.
1: Anche per dire, già che ci sei tu in onda, che il tuo spazio della domenica Va Pensiero raddoppia, anche tu andrai in onda dopo la rassegna stampa dalle 9:30 alle 10:30, quindi
0: ne sono felice, Va Pensiero felicissimo.
1: Aumenta, diciamo, lo spazio dell'analisi del fine settimana e delle notizie, un po' per fare il punto alla fine della settimana con Michele Rigone, e la domenica appunto dopo la rassegna stampa 9:30, 10:30. Un'altra novità quotidiana che vi voglio segnalare è Doppio Click, che da trasmissione settimanale diventa quotidiana dalle 5:30 alle 6 ogni pomeriggio con Marco Schiaffino, naturalmente una striscia per occuparsi di questioni insomma sempre più urgenti, sempre più invasive nella nostra vita e che vanno quindi tenute in grande considerazione, analizzate, io direi proprio quotidianamente, credo che sia tempestiva come cosa, tecnologia, sicurezza, privacy e soprattutto il grande tema dell'intelligenza artificiale, raccontato come sa fare Marco, insomma, nello stile di Doppio Click. Ancora alcune cose che saranno invece settimanali. Un settimanale di Metro Regione che abbiamo chiamato M7, come se fosse una futura linea della metropolitana.
0: M7
1: al sabato alle 10:30. E quindi appunto da sabato prossimo, anche qui a ridosso di questo orario, ci sarà una novità con i colleghi di Metro Regione, quindi anche qui una sorta di magazine per segnalare le cose più significative accadute in settimana nella nostra città e nell'area di Milano. E sempre al sabato un'altra trasmissione che vorremmo avesse, diciamo, anche la vocazione di raccontare questo nostro territorio su cui trasmettiamo in FM, Il Verziere di Leonardo, a cura di Fabio Fimiani, e si occuperà di agricoltura, di surriscaldamento globale, di cooperazione internazionale, di storie delle produzioni alimentari, cercando di stare appunto con un piede qui nel territorio e uno nel quadro globale di questi argomenti così, così importanti di questi tempi. Altre cose, torna una trasmissione sulla scuola, al martedì sera dalle 20.30 alle 21.30. Ci saranno due insegnanti a condurla, Alex Corlazzoli, che è già stato da noi tanti anni fa, maestro elementare, e Lara Pipitone, insegnante di scuola media a Milano, che vi porteranno insomma un po' nel mondo che loro conoscono così bene da insegnanti, e siccome sappiamo che tra l'altro tantissimi insegnanti sono tra gli ascoltatori di Radio Popolare, l'orario serale naturalmente si presta in particolar modo per poter interagire, telefonare in diretta, dire la propria su tutti i temi che riguardano la scuola. La scuola ai tempi del governo Meloni, vorrei aggiungere, quindi.
0: Certo, che abbiamo qua sempre il sottofondo sulla televisione, che è piuttosto arrabbiata. Senti, Lorenza, scusami, io senza far torto a nessuno, però vogliamo segnalare magari la trasmissione di Massimo Bacchetta alle 9 del mattino, la serie di trasmissioni nuove sugli esteri e quelle serali sui vari temi, sì, diciamo, sociali?
1: Sì, e anche prenderci un mezzo minuto per segnalare alcuni spostamenti orari che per gli ascoltatori abitué vanno raccontati. Massimo Bacchetta condurrà un microfono aperto tutte le mattine dalle 9 alle 10 e mezza sui fatti del giorno. Cambia un po' pelle, tutto scorre, la sua trasmissione di questi ultimi anni, e si concentra appunto sui fatti della stretta attualità, su cui chiederà il vostro parere a microfono aperto con anche alcuni ospiti a, diciamo, arricchire il dibattito. A seguire fra le 10 e mezza e le 11 ogni mattina una striscia di argomenti diciamo di esteri, storie e politica estera, che abbiamo chiamato A come Atlante, ma il martedì sarà A come America, che torna con Roberto Feste ed Elisa Graci, un focus sugli Stati Uniti in un anno direi a dir poco cruciale per la storia degli Stati Uniti e non solo per loro. Quindi appunto questa fascia dalle 10:30 alle 11, e come dicevi la sera in quello spazio che sarà il martedì per la scuola, abbiamo voluto mettere diciamo in fila nei 5 giorni feriali delle trasmissioni dedicate ad alcuni temi per noi politicamente rilevanti proprio in questo tempo che stiamo vivendo, e ancora una volta voglio dire il tempo del governo della destra. Il carcere, con una nostra trasmissione storica, Jailhouse Rock, che però troverà uno spazio, credo, spero, di maggiore visibilità, di maggiore fruibilità il lunedì sera alle 20:30, la scuola il martedì, il mercoledì resta il giusto clima, quindi il tema del cambiamento climatico, dell'ambiente. Al giovedì si sposta Uscita di sicurezza, che abbiamo avuto l'anno scorso al venerdì mattina, adesso lo mettiamo la sera anche qui in diretta, anche qui con l'apporto di voi ascoltatori e ascoltatrici. Si parla di sicurezza col lavoro, sul lavoro, e anche qui mi pare un tema più che mai tempestivo. Il venerdì resta dedicato a Sui Generis, come dice Elena Mordiglia, donne e altre stranezze. Infine, perché credo che siamo quasi al giornale radio, sì, vi segnalo che la sottoscritta come direttrice, e quindi per quello che riguarda il mio rapporto con gli ascoltatori e le ascoltatrici, avrà un doppio spazio nell'ultimo weekend del mese, il venerdì pomeriggio dalle 18 alle 19, poi il sabato mattina al posto di Bacchi una volta al mese, mi perdonerete, dalle 9:30 alle 10:30, per conversare con gli ascoltatori dei fatti così che vorremmo, di cui vorremmo discutere insieme, che riguardano l'attualità ma anche Radio Popolare e quello che fa Radio Popolare. Gli spostamenti più significativi di trasmissioni che già abbiamo in palinsesto riguardano Poveri ma belli, che va nel tardo pomeriggio dalle 18 alle 19, Considera l'armadillo, che viene arretrato alle 12:15, Jack va in onda alle 2, Playground con Elisa Graci va in onda alle 3. Per il fine settimana segnalo che Francesco Tragni e Marco Carini con Bollicine vanno in onda la domenica alle 4:30 e Doc con Roberta Lippi e Francesca Scherini la domenica alle 18. So che detto così tutto al volo può essere un po'...
0: Beh, ma tanto gli ascoltatori, se vogliono, lo però troveranno intanto, sul nostro, esatto, sito, e poi dopo, come tu,
1: bravo,
0: hai già anticipato...
1: Esatto, sul sito si trova tutto, e poi pian pianino l'abitudine d'ascolto si rifarà, e come ripeto avremo 4 mattine al posto di Pubblica la prossima settimana, perché poi Pubblica torna al 16, quindi alle 11 del mattino, con calma, con tutti i conduttori, le conduttrici, delle novità e anche non delle novità, che vi racconteranno questa prossima stagione su Radio Popolare.
0: Grazie allora, grazie a Lorenza Ghidini, direttrice di Radio Popolare, e buon lavoro a tutti noi e buon ascolto a tutti voi. E adesso
1: e viva,
0: il GR.
1: Ciao Michele.
0: Ciao, grazie. Ci risentiamo su dopo il giornale radio, in breve delle 10.30, per l'ultima parte di Itaca. Per l'ultima parte di Itaca, in senso vero. Come avete sentito dalle novità del palinsesto?

come avete sentito dalle notizie, c'è stato un incontro questa mattina tra Giorgia Meloni e Zelensky, il presidente ucraino Zelensky.

0: Le notizie che arrivano dall'Ucraina, dal fronte di guerra, non sono buone per Kiev. Noi di questo abbiamo parlato con Marta Serafini, inviata speciale del Corriere della Sera, che è stata per molti giorni, molto tempo in Donbass in particolare, e che sostanzialmente è andata in prima linea a vedere quello che accadeva durante l'avanzata russa, come sapete continua in questi giorni. E questo è il racconto che Marta Serafini ci ha fatto. Racconto un'intervista che sentirete adesso. Allo stato attuale, quanto è grave la situazione militare ucraina nel Donbass, per come tu l'hai potuta vedere di persona?
1: Allo stato attuale, dopo il 6 di agosto, ossia dopo che le forze ucraine sono penetrate in territorio russo, nella regione del Kursk, per stessa ammissione del generale Sirski, capo di Stato Maggiore delle forze ucraine, l'invasione del Kursk non ha sortito l'effetto desiderato, sperato, che era quello di riuscire ad allentare la pressione delle forze russe sul fianco est, quindi sul Donbass. Una pressione che è aumentata negli ultimi mesi, in particolare a partire da aprile, su Pokrovsk. Pokrovsk è l'hub ferroviario e logistico sia per le forze militari, ma anche per le organizzazioni umanitarie dell'intera regione, e qualora dovesse cadere Pokrovsk si potrebbe creare, a detta degli analisti, un effetto domino che porterebbe alla perdita di tutta la regione del Donbass. Questo rappresenterebbe ovviamente un colpo per Mosca, un colpo per Putin, che ha sempre dichiarato tra i suoi obiettivi dell'invasione in Ucraina la conquista del Donbass. Non siamo ancora a questo punto, perché le forze russe sono a 8 km da Pokrovsk, però è una distanza ovviamente che si è accorciata nelle ultime settimane. Io sono stata lì due volte nell'ultimo mese e ho visto la città completamente a distanza di 7 giorni, ho visto una città svuotarsi, una città dove i civili sono fuggiti anche perché era in atto un ordine di evacuazione da parte delle forze ucraine, e ho visto una città in pericolo a tiro di colpo di mortaio da parte delle forze russe. Infatti, quando sono stata lì la seconda volta, ci sono stati dei bombardamenti su obiettivi target civili. Questo ovviamente è una situazione che ha a che fare con una regione particolarmente colpita, non solo negli ultimi 2 anni e mezzo, ma negli ultimi 10 anni di guerra, quindi una regione che soffre e cui civili soffrono da 10 anni la guerra.
0: Ecco, la città che tu hai visitato, come spiegavi, è un hub molto, molto importante. Hai raccontato nei tuoi reportage l'evacuazione dei civili. Qual era il loro sentimento nel dover andare via da quella città?
1: Beh, ovviamente le persone che lasciavano Pokrovsk avevano diverse posizioni. C'era chi, insomma, diceva torneremo, c'era chi diceva io non me ne vado perché questo è il mio posto, perché non lascio questa città, e c'era chi era arrabbiato, chi diceva la stiamo consegnando ai russi. Erano diversi ovviamente i sentimenti della popolazione civile mentre lasciava Pokrovsk. Ho assistito a tante scene ovviamente di disperazione, come abbiamo assistito in questi 2 anni e mezzo, spesso a appunto civili costretti a fuggire dai bombardamenti russi, dai bombardamenti di Mosca, ed era un'atmosfera simile a quella che, insomma, ho visto a Bakhmut prima che Bakhmut venisse rasa al suolo.
0: Perché loro ovviamente se ne vanno per la questione di sicurezza, perché evidentemente quella diventa fronte di guerra, ma penso che se ne vadano anche perché abbiano paura dell'occupazione russa. O no?
1: Certo, se ne vanno perché hanno paura dei combattimenti, se ne vanno perché non vogliono vivere sotto i russi, se ne vanno perché non vogliono morire, banalmente perché vogliono mettere in salvo la loro vita, anche se lì c'è la loro casa, anche se lì ci sono i loro affetti. Quindi questa poi è la ragione per cui le persone in tutte le guerre scappano, per mettersi in salvo.
0: Certo, e invece per quanto riguarda i soldati ucraini, che tipo di, diciamo, mood hai trovato?
1: I soldati ucraini sono quelli con cui, insomma, con cui ho parlato, sono soldati che sono stanchi perché si trovano molti di loro, sono schierati appunto a est da più di un anno e quindi con pochissime rotazioni, ed è proprio questo anche il tema che secondo gli analisti ha creato dei problemi nella catena di comando, le famose rotazioni, quindi le rotazioni tra brigate che devono andare a sostituire nella copertura del fronte est, del fianco est. Questo ha creato dei problemi, questo lo confermano anche i militari, lo confermano anche i militari con cui abbiamo parlato, che ci sono tutta una serie di problematiche nella catena di comando, confermano la stanchezza ovviamente, ma cercano in qualche modo di continuare a difendere le posizioni. E lamentano ovviamente, come sempre, il ritardo dell'invio da parte delle armi da parte degli alleati, e qua, tutti i soldati, quelli più bassi in grado a quelli più alti in grado, sottolineano come il vero problema sia quello della mancanza di armi e della mancanza di uomini per tenere il fronte. Questo è il punto.
0: Ecco, la mancanza di armi è data dai ritardi delle consegne da parte degli europei e anche degli